0: Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Beth Nesmith Graham, la donna che trasformò un errore in un impero. Ogni settimana il New York Times racconta la vita di alcune persone straordinarie che avrebbero meritato di essere ricordate, ma che dopo la loro morte sono state invece ignorate dal giornale. È un progetto chiamato Overlooked, ignorati, ed è iniziato qualche tempo fa dalla constatazione che dal 1951 in poi le migliaia di necrologi pubblicati sul giornale riguardavano praticamente solo uomini e in particolare solo uomini bianchi. Una delle ultime biografie della sezione però è quella di Beth Nesmith Graham, che ha inventato uno dei prodotti per ufficio più utilizzati del XX secolo, il bianchetto. Quando ci pensò la prima volta e lo realizzò, Beth Nesmith Graham non lo disse a nessuno. Mescolava la miscela biancastra nel suo frullatore da cucina e la versava in alcune boccette per lo smalto per le unghie, per usarla nell'ufficio dove lavorava come segretaria. Inizialmente nascondeva il liquido nella sua scrivania, usandolo di nascosto solo quando era necessario, per correggere gli errori di battitura. Dopodiché quelle bottigliette finirono praticamente in ogni ufficio del mondo. Si trattava del liquid paper, il correttore che sollevò il mondo dalla pressione della perfezione. Graham lo portò sul mercato e alla fine della sua vita fu a capo di un'azienda internazionale con sede a Dallas che arrivò a produrre 25 milioni di boccette all'anno, con fabbriche anche in altre città. Nel 1979 vendette l'azienda per 47,5 milioni di dollari e donò diversi milioni in beneficenza. Beth Nesmith Graham, il cui nome prima di sposarsi era Beth Claire Beck Murray, era nata a Dallas il 23 marzo del 1924. Sua madre, Christine Duval, era un'artista e una donna d'affari che aveva un negozio di maglieria e che insegnò la tecnica della pittura alla figlia. Il padre, Jesse McMurray, lavorava in un negozio di ricambi d'auto. Beth era appassionata di pittura e scultura, ma non era particolarmente abile. Quando ho scoperto che il talento non mi avrebbe supportata, mi sono resa conto che avrei dovuto rinunciare a tutto questo, ricordò in un'intervista del 1980. Lasciò la scuola quando aveva 17 anni per diventare una segretaria e due anni dopo sposò il fidanzato del liceo, Warren Nesmith. Subito prima che Nesmith andasse a combattere in guerra, lei rimase incinta. Divorziarono poco dopo il ritorno del marito nel 1946. Lei fece vari lavori per mantenersi, ma aveva problemi di soldi ed era molto angosciata, così ha raccontato il figlio Michael Nesmith. Nel 1954, divorziata e madre single, Beth Nesmith Graham lavorava come segretaria per una banca del Texas. Era però una pessima dattilografa e fu anche costretta ad usare un nuovo modello di macchina da scrivere con una tastiera molto più sensibile e con un inchiostro che rendeva impossibile correggere gli errori con una gomma da matita. Lei, che sapeva qualcosa di arte e che aveva osservato la madre, sapeva che i pittori coprivano le imperfezioni con un nuovo strato di colore e così cominciò ad imitare la loro tecnica. Mischiò alcune tempere che aveva in casa per produrre il colore della carta su cui lavorava in ufficio per coprire i refusi con un piccolo pennello. Questa operazione era molto più veloce e più pulita di una cancellatura a gomma ed era appena visibile sulla pagina. Quando le sue colleghe e i suoi colleghi si resero conto di quanto bene funzionasse la tecnica, Bethnesmith Graham si ritrovò a rimanere in piedi fino a tarda notte per soddisfare tutte le richieste che riceveva. Non poteva permettersi la tassa sul copyright di quello che chiamò mistake out, via l'errore, ma decise comunque di continuare a studiare per migliorarlo, facendo ricerche nella biblioteca pubblica sulle varie miscele per pittura e lavorando anche con un insegnante di chimica. Il nostro laboratorio sta lavorando a una soluzione di asciugatura più rapida, scrisse una volta ad un cliente. Il laboratorio era semplicemente la cucina di casa sua. Ogni sera Bethnesmith Graham tornava dal lavoro per riempire boccette, per scrivere lettere a potenziali acquirenti e per inviare loro dei campioni. In quel periodo spesso mi scoraggiavo, dichiarò alla rivista Texas Women nel 1979. Volevo che il prodotto fosse assolutamente perfetto prima di distribuirlo e sembrava che ci sarebbe voluto molto tempo prima che accadesse. Durante i fine settimana cominciò a viaggiare per commercializzare il Mistake Out. I suoi primi dipendenti furono il figlio adolescente e i suoi amici, che per $1 all'ora, fuori dal garage di casa, usavano bottiglie di ketchup per versare il correttore in boccette vuote di smalto per unghie, applicavano le etichette a mano e tagliavano i pennelli dei cappucci. Nel 1958, dopo essere stata licenziata, Bethnesmith Graham ribattezzò il prodotto raffinato Liquid Paper, letteralmente carta liquida, e fece richiesta per un brevetto. Il Liquid Paper cominciò ad avere un grande successo, comparì in una rivista di forniture per ufficio. La sua inventrice ebbe un incontro con la società IBM e ricevette un grosso ordine dalla General Electric. Servivano però più dipendenti e maggiore spazio, così dopo vari trasferimenti venne aperta una sede nel centro di Dallas. Nel 1968 venne avviato un impianto di produzione automatizzato e nel 1975 la nuova azienda produceva 25 milioni di bottiglie all'anno e aveva conquistato la maggior parte del mercato. Nel frattempo erano nati diversi concorrenti come Whiteout. Bethnesmith Graham ora era benestante, portava dei gioielli e viaggiava su una Rolls Royce. Aprì anche due fondazioni che concedevano sovvenzioni e sostegno finanziario per promuovere le donne nelle arti e negli affari. Poi, nel 1962, conobbe un uomo, un commerciante di generi alimentari surgelati, Robert Graham, e lo sposò. Lui assunse un ruolo sempre più attivo all'interno della società e quando nel 1975 divorziarono, si mise a capo di un gruppo di dirigenti per escludere l'ex moglie da ogni decisione aziendale. Non volevano che andassi nei miei uffici o che nessuno avesse qualcosa a che fare con me, raccontò lei. Tentarono anche di cambiare la composizione del liquid paper per estrometterla da ogni diritto di rivendicazione sul brevetto. Beth Nesmith Graham riuscì comunque ad avere la meglio, a riprendere il controllo della sua azienda e a venderla a Gillette per 47,5 milioni di dollari con un accordo che ripristinò anche i suoi diritti d'autore. Morì sei mesi dopo, il 12 maggio del 1980, per delle complicazioni dovute a un infarto. Aveva 56 anni. Lasciò la sua fortuna al figlio, che portò avanti anche l'impegno delle due fondazioni per le donne. La maggior parte degli uomini è ignorante, non capisce davvero niente, disse nel 1977 in un'intervista, e dunque le donne devono solamente continuare con la loro determinazione ed essere implacabili. Non dobbiamo cedere. Beth Nesmith Graham, segretaria, madre, inventrice, la donna che ha trasformato un errore in un impero.

0: Il racconto.
1: Antonio Gramsci. In carcere il suo miglior amico fu Sandro Pertini. Di Martino Sacchi.

L'Italia di 100 anni fa era attraversata da forti tensioni sociali e politiche. La Grande Guerra era stata vinta appena 3 anni prima, ma il successo militare sull'impero austro-ungarico non aveva aperto un'era di prosperità e di grandezza come molti avevano sognato. La classe dirigente liberale italiana si era illusa che il conflitto sarebbe stato nient'altro che una sanguinosa parentesi e che tutto sarebbe tornato come prima. Il governo, invece, si era mangiato la promessa di distribuire la terra ai contadini più poveri. I reduci, tornati dal fronte, soprattutto i più giovani, scoprivano di fare grande fatica a reinserirsi nel tessuto produttivo, dove non esistevano ancora o quasi tutele legali. Non esistevano programmi di recupero per le numerosissime vittime da shock post-traumatico e i soldati traumatizzati venivano bollati come scemi di guerra. L'unico grande cambiamento fu l'introduzione della legge elettorale proporzionale nel 1919, che, sommata all'allargamento della base elettorale, avevano il diritto di voto tutti i maschi con più di 20 anni o che avessero prestato servizio militare, aveva cambiato sostanzialmente il Parlamento. Esso risultò formato in buona parte da forze socialiste, il 32% dei voti, e cattoliche, il neonato Partito Popolare, con il 20,5% dei voti. L'impetuosa avanzata delle forze di sinistra spaventava la borghesia moderata, che guardava con apprensione alla rivoluzione sovietica. Dal 1917 infiammava la Russia e minacciava di estendersi anche al resto d'Europa. Il 5 gennaio 1919 la Lega Spartachista Tedesca, un movimento di chiara ispirazione comunista, aveva tentato a Berlino un'insurrezione armata che era stata repressa duramente, sfiorando una vera guerra civile. In Italia, nel luglio dello stesso anno, cominciarono scioperi e proteste che sembravano dare corpo a queste paure. In realtà, il movimento socialista in Italia era molto meno determinato a far scoppiare la rivoluzione di quanto non temessero le forze conservatrici. La maggioranza dei socialisti, infatti, riteneva che i grandi progressi sociali e politici si dovessero raggiungere con le riforme, come pensava Filippo Turati, oppure ipotizzava che la rivoluzione sarebbe accaduta in modo spontaneo e inevitabile, e quindi non era necessario promuoverla attivamente. C'era però anche una corposa minoranza che sposava la tesi della rivoluzione armata sulle orme di quella sovietica. Era il gruppo che faceva capo ad Amedeo Bordiga, nel quale aveva un ruolo predominante Antonio Gramsci. Di lontane origini albanesi, i suoi antenati si spostarono dalla città di Gramsci, forse nel 500, per sfuggire ai turchi. Era nato il 22 gennaio 1891 ad Ales, Oristano, Sardegna. La prima infanzia non fu facile. A 2 anni si ammalò di tubercolosi ossea che gli deformò la colonna vertebrale, bloccandolo a 1,5 metri di altezza. La sua salute era così delicata che a 4 anni, dopo una crisi di convulsioni accompagnate da emorragie, fu vicino a morire, al punto che la madre comprò la bara e il vestito per la sepoltura. Proseguì gli studi con fatica, dato che la sua famiglia era povera. Diplomatosi al liceo classico di Cagliari, vinse una borsa di studio con cui mantenersi all'Università di Torino, dove si iscrisse a lettere, passando i primi anni quasi in solitudine a causa della povertà.
Nel novembre 1913 si iscrisse al Partito Socialista e da quel momento la sua vita cambiò, riempiendosi di impegni politici e semplici incontri con gli amici e i compagni. Cominciò anche la sua attività di giornalista, prima come critico letterario e poi sulle colonne dell'Avanti, il quotidiano del Partito Socialista. La sua posizione ideologica, però, si staccò gradualmente da quella ufficiale del partito, troppo moderata. Infine, Gramsci iniziò la collaborazione con l'Ordine Nuovo, nato a Torino il 1 maggio 1919 come settimanale di cultura socialista, ma diventato presto, proprio grazie a lui che ne era stato uno dei fondatori, il motore propulsivo delle idee bolscevique e comuniste. Prima tra tutte, quella dei consigli di fabbrica da importare negli stabilimenti italiani sul modello dei soviet russi durante le occupazioni del Biennio Rosso. Il sostanziale fallimento di questa esperienza, dovuto anche alla strategia attendista del Partito Socialista, convinse Gramsci, con Bordiga, Palmiro Togliatti, Umberto Terracini e altri socialisti, della necessità di fondare un nuovo partito, più radicale e rivoluzionario. Il momento della rottura delle due ali principali del Partito Socialista si concretizzò il 7 agosto 1920, quando la Terza Internazionale Comunista votò i cosiddetti 21 punti. Si trattava delle condizioni irrinunciabili e non contrattabili per accettare un nuovo partito nell'Internazionale. Gramsci, Bordiga e Terracini volevano che il loro partito, cioè il Partito Socialista Italiano, aderisse ai 21 punti, in particolare a quello che imponeva l'espulsione dei riformisti di Filippo Turati, considerati dei traditori. Tuttavia, le altre variegate componenti del PSI, tra cui spiccava quella degli unitari di Serrati, erano d'avviso contrario. La contrapposizione tra i due schieramenti, ben chiara già negli ultimi mesi del 1920, il 15 ottobre il gruppo secessionista pubblicò un manifesto delle proprie idee che ebbe l'approvazione ufficiale di Lenin, giunse all'inevitabile conclusione nel 18° congresso del Partito Socialista, che si tenne a Livorno il 15 gennaio 1921 presso il Teatro Goldoni. Dopo alcuni giorni di turbolente discussioni, il 21 gennaio la mozione presentata da Bordiga al momento della votazione ebbe i voti di circa un terzo dei delegati e la scissione divenne una realtà. I delegati della frazione comunista uscirono dal Teatro Goldoni cantando l'Internazionale Comunista e si trasferirono nel vicino e semidiroccato Teatro San Marco a proclamare la nascita del nuovo partito. Fino al 1943 il suo nome ufficiale sarebbe stato Partito Comunista d'Italia, sezione dell'Internazionale Comunista. Anche se il vero capo del partito era Bordiga, Gramsci venne eletto nel primo comitato centrale e inviato a Mosca come rappresentante. Qui cadde gravemente malato, ma conobbe Julka Schucht, musicista, figlia di un dirigente politico russo. Si sposarono nel 1923 ed ebbero due figli, Delio nel 1924 e Giuliano nel 1926. Dopo la marcia su Roma, Gramsci tornò in Italia, 1924, avvalendosi dell'immunità parlamentare, era stato eletto infatti nelle elezioni di quell'anno. Altri capi del partito, tra cui l'intransigente Bordiga, erano invece già stati arrestati.
Dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti il 10 giugno 1924, Gramsci si oppose alla politica liberale detta dell'Aventino, tentando inutilmente di convincere liberali e socialisti a opporsi con forza al fascismo. Nel congresso clandestino di Lione, 20-26 gennaio 1926, Gramsci fu eletto segretario e le sue tesi, tra cui la necessità di creare cellule di fabbrica caratterizzate da una disciplina di ferro, furono approvate, relegando Bordiga alla minoranza. Ormai la repressione fascista stava diventando onnipresente e anche Gramsci, nonostante fosse un deputato del regno, venne arrestato l'8 novembre 1926. Fu mandato sull'isola di Ustica e poi nel carcere di San Vittore a Milano. Infine, il 28 maggio 1928, venne processato assieme ad altri 21 imputati comunisti di fronte al Tribunale Speciale Fascista, istituito da Mussolini per liberarsi dai suoi oppositori. La condanna era già scritta. 20 anni di carcere da scontare nel carcere di Turi, in provincia di Bari. Qui, l'8 febbraio 1929, Gramsci ebbe finalmente il permesso di scrivere e iniziò a stendere i Quaderni del carcere, una serie di appunti non destinati alla pubblicazione, che però sarebbero diventati una delle opere filosofiche e politiche più importanti del XX secolo. Prima di tutto si impegnò in questo lavoro per combattere l'inaridimento della vita in carcere. Dovendo lavorare in completo isolamento, però, le sue riflessioni poterono sganciarsi dalle polemiche politiche contingenti. Durante la prigionia a Turi, conobbe il socialista Sandro Pertini, che sarebbe poi diventato il 7° presidente della Repubblica Italiana. Tra i due, di idee politiche molto diverse, nacque una grande amicizia. La salute di Gramsci però continuava a peggiorare. Alla tubercolosi, di cui soffriva fin dall'infanzia, si aggiunsero aterosclerosi, ipertensione e gotta. Solo nel 1934 Mussolini gli concesse la libertà condizionata, che gli permise di farsi ricoverare nella clinica Qui si sana di Roma. Il 21 aprile 1937 gli venne accordata anche la libertà di movimento, ma era troppo tardi. Il filosofo morì il 27 aprile, a soli 46 anni, per un'emorragia cerebrale. Note sull'articolo. Che cos'era la Lega Spartachista? La Lega Spartachista era un'organizzazione socialista tedesca nata durante la Prima Guerra Mondiale da una costola del Partito Socialdemocratico e poi confluita nel Partito Comunista. Prendeva il nome dal celebre gladiatore Spartaco che durante la Roma repubblicana guidò un'importante rivolta di schiavi. Dopo la fine della guerra, gli spartachisti tentarono in Germania una rivoluzione sul modello di quella bolscevica in Russia, ma vennero duramente sconfitti dall'esercito e dalle forze paramilitari di destra, Freikorps. Comintern univa tutti i comunisti del mondo. Nota come Comintern o Terza Internazionale, era l'organizzazione dei partiti comunisti a livello internazionale. Nata nel 1919 dopo lo scioglimento della Seconda Internazionale che raggruppava i partiti socialisti e si era dissolta con la Prima Guerra Mondiale, venne egemonizzata dal Partito Comunista Sovietico e usò la sua posizione
per condizionare rigidamente la politica nazionale dei singoli partiti comunisti in Occidente, sottomettendola agli interessi di Mosca. Caratteristica della Terza Internazionale fu il duro rifiuto di ogni forma di riformismo graduale a favore della rivoluzione del proletariato. L'opera Quaderni del carcere si compone di 33 quaderni che trattano numerosi temi: l'analisi del risorgimento italiano, una rivoluzione mancata, la questione meridionale, ossia il problema di creare una coscienza di classe rivoluzionaria nei contadini del Sud, il ruolo degli intellettuali che devono essere responsabili di tale creazione e soprattutto il concetto di egemonia culturale intesa come strumento con cui una classe egemone mantiene il controllo sociale di un paese.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Le forze della natura agiscono secondo una segreta armonia che è compito dell'uomo scoprire per il bene dell'uomo stesso e la gloria del Creatore. Gregor Mendel.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. Impara a piacerti. Un buon rapporto con il proprio corpo rinforza l'autostima, facilita i rapporti con gli altri e addirittura migliora la vita sessuale. Ma per qualcuno è difficile. Magari ha avuto genitori troppo critici quando era bambino, oppure sente di non reggere il confronto con i corpi perfetti che appaiono sui social. Di Andrea Porta. Se ne è sentito dire di ogni. Lindsay Vonn, 36enne, ex sciatrice statunitense, quando ottobre scorso pubblicò su Instagram una foto in bikini in cui appariva qualche traccia di cellulite. Insulti volgari sono comparsi tra i suoi commenti, tanto che successivamente Vonn ha pubblicato nuove foto accompagnate da una didascalia in cui affermava di essere orgogliosa di se stessa e del proprio corpo. Il body shaming, che consiste nel deridere l'aspetto fisico di chi si mostra in pubblico o sui social, porta oggi a conseguenze psichiche pesanti su molti giovani. La cronaca ha riportato già diversi casi di ragazzine che si sono tolte la vita a causa degli insulti ricevuti per qualche chilo di troppo. Selfie, Instagram e le nostre fragilità. Le immagini di fisici perfetti che appaiono su Instagram hanno un impatto devastante, specie appunto tra i giovani. Mentre un tempo c'era solo il desiderio di essere attraenti, come i modelli visti sulle riviste, oggi, grazie ai social, molti giovani si atteggiano a modelli per inseguire i like. Ci spiega lo psicoterapeuta Luca Seita, autore di La sindrome del brutto anatroccolo, Franco Angeli, 2015. Questo comportamento è particolarmente diffuso tra i soggetti psicologicamente più fragili. Uno studio uscito quest'anno su Psychology of Popular Media e condotto da ricercatori olandesi su 179 ragazze tra i 18 e i 25 anni ha dimostrato come la maggior tendenza a farsi selfie è riscontrabile nei soggetti più insicuri di sé. Sulla base di risposte a questionari è emerso infatti come questa forma di autorappresentazione sia più impiegata dalle ragazze con minor soddisfazione per il proprio corpo, maggiore tendenza a oggettificarlo e minore autostima. Quando diventa dismorfobia. Così, ecco la tendenza a usare filtri per modificare l'immagine digitale, quasi una controparte virtuale della chirurgia estetica. L'immagine viene costruita artificialmente per coprire la realtà. Dice ad Airone Paola Pizza, psicologa della moda e autrice di Il coraggio di piacersi, Franco Angeli, 2021. Così la competizione è esasperata e la fragilità dei difetti è negata. Certo, l'avvento del digitale non è l'unica ragione che spiega il crescente disamore per il proprio corpo, che in fondo ha sempre riguardato moltissime persone. In alcuni casi, la non accettazione del proprio fisico prende la forma di una vera e propria distorsione cognitiva. Si parla in questi casi di dismorfobia, condizione in cui un soggetto sviluppa la certezza di essere fisicamente anormale. Queste persone si concentrano su una singola parte del proprio corpo considerata difettosa e basano la percezione di sé e del proprio schema corporeo solo su quella parte. Di solito Questo atteggiamento nasconde problemi ben più importanti. Dietro c'è spesso un senso di colpa. Quello di non essere come gli altri ci vorrebbero, aggiunge Saita. D'altronde è dimostrato che il difetto fisico percepito da un soggetto spesso non viene nemmeno notato dagli altri. Nel corso di uno studio del 2009, Tal Eyal della Ben Gurion University, Israele, e Nicholas Epley dell'Università di Chicago, USA, avevano sottoposto 106 studenti arruolati nell'indagine alla visione delle foto degli altri, per poi chiederne a ognuno un giudizio estetico. Confrontando le opinioni che i giovani avevano di sé con quelle degli altri, fu chiaro che nel valutare il nostro aspetto tendiamo a concentrarci su elementi isolati, spesso ritenuti brutti, laddove gli altri tendono a dare un giudizio d'insieme. Quando ci concentriamo troppo su una singola parte del nostro corpo, finiamo per farne l'unico elemento del nostro valore, dice Pizza. Dobbiamo allargare lo sguardo e cambiare prospettiva, guardandoci come persone. Parte tutto dall'infanzia. Ma perché molte persone non riescono ad apprezzare il proprio corpo o il proprio viso? Questo disprezzo ha spesso radici nell'infanzia e nell'adolescenza, nel momento in cui si fondano le basi dell'autostima corporea, cioè quando il bambino e il ragazzo si vedono attraverso gli occhi dell'altro, dice Saita. Da bambini utilizziamo la bellezza come arma di conquista dell'affetto e dell'approvazione dei genitori per ottenere quell'incoraggiamento necessario alla formazione del sé e dell'autostima, aggiunge Pizza. Relazioni sane prima coi genitori e poi nel gruppo dei pari rimandano un'immagine positiva che forgia l'autostima. Al contrario, una madre che dice alla figlia che non dovrebbe indossare certi abiti perché ha una brutta forma del corpo genera in lei costante autocritica, perfezionismo e quindi angoscia. Chi ne è preda, aggiunge la psicologa, si sente indegno di amore e di accettazione, tanto da costruirsi, non di rado, uno stile di abbigliamento che funziona da maschera, per nascondere la vergogna più che da strumento di valorizzazione di sé.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Mind, Il ruolo della gelosia, di Sylvie Cochran. Uno dei morsi più dolorosi è quello della gelosia, il mostro dagli occhi verdi, descritto da Shakespeare nell'Otello. Eppure, se ci pensiamo dal punto di vista dell'evoluzione, dobbiamo considerare che le emozioni e i sentimenti hanno un'utilità. Ci hanno permesso di perpetuare la specie, proteggendoci dalle minacce dell'ambiente e consentendoci di selezionare ciò che è più adatto al nostro sviluppo. È possibile allora che la gelosia, questa sensazione che cerchiamo di reprimere o di contrastare nel momento in cui la proviamo, abbia potuto essere utile alla nostra sopravvivenza? E che, per questo motivo, sia stata selezionata dall'evoluzione della nostra specie? Le religioni non sono certo tenere con la gelosia. Non concupire la casa del tuo prossimo. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, né cosa alcuna del tuo prossimo. Difficile rispettare questo comandamento, che si tratti delle immagini che vediamo scorrere su un social network o della vita reale. Chi può affermare di non avere mai provato gelosia o invidia? Queste istantanee che ci giungono dall'esistenza dei nostri simili ci danno spesso la sensazione che la vita degli altri sia più bella, più variopinta, più interessante, più felice, più esotica o più appagante della nostra. La gelosia è interpretata come un processo emotivo e intellettuale complesso che spesso deriva dal confronto sul piano sociale. Lo status, la ricchezza o il successo degli altri ci sembrano molto superiori ai nostri e in effetti sono spesso oggetto di desiderio. Ma quando sentiamo parlare di gelosia, probabilmente la prima cosa che ci viene in mente sono le relazioni sentimentali. Da un punto di vista affettivo, la cosiddetta gelosia romantica associa numerose emozioni di base, come la collera, la tristezza e la sorpresa, innescate da un evento che minaccia il nostro rapporto. Da un punto di vista cognitivo, questo sentimento sopraggiungerebbe essenzialmente nel caso in cui, nella coppia, ci sia una violazione delle aspettative. Al contrario di quanto sperava, uno dei due partner si rende conto, o crede di rendersi conto, che sta condividendo la sua vita con una persona che non è fedele né leale e che non ha la sua stessa considerazione del rapporto. Questo sentimento è condiviso da un gran numero di persone del tutto equilibrate, ma la gelosia è anche definita estrema o malata quando ha un costo molto elevato sul piano psicologico o economico. Sappiamo purtroppo che talvolta porta a comportamenti aggressivi che arrivano fino all'omicidio e in particolare al femminicidio. Eppure, nonostante l'immagine negativa che questo sentimento veicola, la letteratura scientifica abbonda di ricerche che sostengono l'idea che, in generale, la gelosia, così come tutto ciò che proviamo, sarebbe un vantaggio per la perpetuazione della nostra specie. In effetti, la nostra è una specie sociale, in cui la formazione di coppie è un beneficio fondamentale per la sopravvivenza della prole per lunghi anni, e dove tutto ciò che consente a un individuo di fidelizzare il proprio partner ne accresce le probabilità di trasmettere i geni. La gelosia sarebbe un'emozione che partecipa a questo meccanismo. In effetti, che cosa può esserci di meglio che proteggersi dai potenziali rivali per assicurare la stabilità di una relazione amorosa, permettere la riproduzione e contribuire così alla sopravvivenza dell'umanità? Da questo punto di vista, come spesso accade, le ipotesi evolutive non attribuiscono lo stesso ruolo all'uomo e alla donna. David Bass, psicologo dell'Università del Michigan, ha sostenuto l'ipotesi che il nostro genere possa determinare la natura della nostra gelosia. Mentre le femmine sarebbero più sensibili all'essere tradite sul piano affettivo, i maschi reagirebbero molto peggio a un tradimento sessuale. Questo perché le donne sarebbero alla ricerca di una sicurezza emotiva e materiale necessaria per un buon esito della gravidanza e per la buona educazione e la protezione della progenie, il cui numero è forzatamente limitato. Gli uomini, per contro, non sopporterebbero di avere un rivale che potrebbe usurpare il loro ruolo di maschi riproduttori. Secondo questa idea, la gelosia femminile avrebbe origine dal bisogno di conservare l'unità familiare necessaria alla sopravvivenza dei bambini e quindi dei propri geni, mentre, dal punto di vista maschile, il nodo sarebbe avere la sicurezza della paternità, sempre per trasmettere i propri geni. Per verificare questa ipotesi, Christine Harris, dell'Università della California a San Diego, ha testato la reazione di 196 adulti, maschi e femmine, eterosessuali e omosessuali, verso un'infedeltà immaginaria o vissuta. Nella condizione immaginaria, i partecipanti dovevano rispondere alla seguente domanda. Pensate a una relazione romantica, seria, che avete avuto in passato, che avete adesso o che vorreste avere. Immaginate ora di scoprire che il vostro partner è interessato a qualcun altro. Che cosa vi farebbe più male? Che il vostro partner si innamori oppure che provi nuove posizioni sessuali con quest'altra persona? Nella condizione reale, per prima cosa, si chiedeva ai partecipanti se fossero mai stati in coppia con qualcuno che li aveva traditi. Se la cosa era successa, dovevano indicare fino a che punto, su una scala da 1 a 5, si erano concentrati sull'aspetto affettivo piuttosto che sessuale di questo tradimento. La prima condizione sperimentale ha confermato che il genere ha un effetto sulle risposte. In una popolazione eterosessuale sono più gli uomini che le donne a immaginare che un tradimento sul piano sessuale sia più difficile da sopportare rispetto a un'infedeltà amorosa. Nella seconda parte dello studio, però, quando i partecipanti dovevano evocare un'esperienza di infedeltà subita di persona, le differenze tra i due sessi tendevano a ridursi, lasciando affiorare dubbi sull'effetto del genere sul tipo di gelosia. A prescindere dal genere dei partecipanti, infatti, in media tutti si dimostravano più colpiti da un'infedeltà sul piano emotivo che da un tradimento puramente sessuale. Questi risultati, mostrando che in materia di tradimento l'immaginazione non ha nulla a che vedere con la realtà, rimettono seriamente in discussione numerose pubblicazioni sull'argomento. Nella vita vera, infatti, al contrario che nelle simulazioni in laboratorio, non esiste alcun effetto legato al genere di appartenenza. Tutti siamo scioccati dal fatto di non essere più l'unico oggetto d'amore del nostro partner. Se però siamo così attaccati alla nostra sicurezza affettiva, il nostro shock dovrebbe essere tanto più forte quanto più siamo coinvolti in un rapporto duraturo e soddisfacente col partner. Questo è ciò che Yang Sun e collaboratori dell'Università di Pechino hanno indagato usando tecniche di imaging cerebrale. Gli studiosi sono partiti dall'idea che la gelosia in una coppia dipenda strettamente dalla durata e dalla qualità della relazione. Per testare l'ipotesi, hanno chiesto ai partecipanti di entrare in uno scanner che ne registrava l'attività cerebrale mentre guardavano video intesi a suscitare sentimenti di gioia, di amore o di gelosia. Gli scenari proposti permettevano di confrontare il grado del sentimento rispetto a diversi momenti di una relazione sentimentale. Alcuni mettevano in scena un potenziale tradimento all'inizio di un rapporto, altri in stadi più avanzati della relazione. I risultati mostrano anzitutto che, in generale, provare gelosia sul piano affettivo comporta essenzialmente l'attivazione di zone cerebrali profonde, chiamate gangli della base, e implicate, come era prevedibile, nelle emozioni, nei comportamenti e nella motivazione. La cosa interessante è che queste attivazioni erano più intense se il tradimento avveniva in una relazione stabile e soddisfacente. Come ci si poteva aspettare, i risultati mostrano inoltre che essere traditi comporta sentimenti, misurati tramite questionari, tanto più violenti quanto più il soggetto è felice del proprio rapporto. Tutto ciò è confermato dal punto di vista cerebrale. L'attivazione di un'altra regione rilevante, la corteccia prefrontale, è correlata sia al grado di felicità provata nella relazione, valutato sempre con un questionario, sia all'intensità della gelosia. C'è poi un dato più inquietante, ma che conferma ciò che si osserva in molte società, in particolare nei confronti delle donne. L'intensità della gelosia sarebbe correlata in modo significativo con la tendenza ad aggredire l'altro, misurata con scale di valutazione standard. Che cosa bisogna fare allora? Impedirsi di costruire una relazione duratura e felice per paura di amplificare la gelosia dell'altro? Un altro gruppo cinese dell'Università di Chengdu ha forse trovato una soluzione molto più semplice. Xiao Xiao Zheng e collaboratori hanno dimostrato che l'ossitocina, il cosiddetto ormone dell'attaccamento, secreto in abbondanza al momento del parto o in occasione di un colpo di fulmine, ridurrebbe il senso di gelosia, diminuendo i sentimenti negativi e aumentando quelli positivi, anche di fronte a un potenziale rivale. D'altronde, Dirk Scheele e colleghi dell'Università di Bonn in Germania avevano già dimostrato che la somministrazione di uno spray all'ossitocina a uomini coinvolti in una relazione li aiutava a tenere le distanze da altre donne potenzialmente attraenti. Quando arriverà allora un profumo unisex a base di ossitocina per uomini e donne per preservare la coppia, rinforzare la fedeltà e dunque ridurre le potenziali reazioni di gelosia o di aggressività dei nostri partner, permettendoci di perpetuare la specie umana in tutta tranquillità? Nell'attesa di quello che sarà senz'altro un immenso successo commerciale, esistono altri modi di procurarsi un po' di ossitocina. Comportarsi con tenerezza, facendosi carezze, investendo nelle relazioni. Tutte cose che tengono a bada il mostro dagli occhi verdi.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista web Il Mercurio, il buongiorno e le parole che riportano al lieto fine. Nelle parole c'è un segreto da trovare, oltre all'etimologia, ed è lo stesso per tutte, di Lucia Masetti. Qualche millennio fa, in una terra lontana, un hobbit disse «Buongiorno» e un mago indispettito gli rispose «Che vuoi dire? Mi auguri un buongiorno o vuoi dire che è un buongiorno che mi piaccia o no? O che quest'oggi ti senti buono? O che è un giorno in cui si deve essere buoni?» Il caro Gandalf è forse un po' pedante, ma apre una questione non da poco. Le parole hanno in sé un grande potenziale che noi spesso utilizziamo solo in minima parte. I saluti sono probabilmente l'esempio più eclatante. Prendiamo il più innocuo di tutti. Ciao! Se proviamo a sgusciarlo, scopriamo che nel suo cuore significa schiavo tuo. Certo, nessuno ci pensa più, ma quel prezioso griglio, quello slancio originario di dedizione, è ancora lì dentro da qualche parte. Del resto le etimologie piacciono a tutti, anche, e forse soprattutto, se non sono accademicamente accuratissime. Perché in fondo vogliamo che le parole significhino qualcosa di più di quello che mostrano. In qualche modo avvertiamo che dentro di loro c'è un segreto da trovare. Non c'è bisogno comunque di riesumare etimologie dimenticate per renderci conto che molto spesso noi navighiamo tra le parole come tra gli iceberg, vedendone soltanto la punta. Per esempio, mi ha sempre lasciata piuttosto perplessa l'abitudine inglese di iniziare ogni conversazione, per quanto occasionale, con la domanda «How are you?», ossia «Come stai?». Una domanda che presuppone un'unica risposta possibile, «Bene?», e alla quale spesso non si risponde nemmeno, perché in fondo nessuno vuole veramente sentire la risposta. Devo dire che questo uso delle parole mi fa una certa tristezza, come pure quegli arrivederci pieni di «ci vediamo, Ci sentiamo presto», che in realtà non vogliono dire proprio nulla. Sono solo cose che si dicono. Il povero buongiorno è forse il saluto più bistrattato. Spesso è una pura frase formale, magari mangiucchiata in «giorno». Io stessa lo faccio parecchie volte. Ma che differenza quando, per esempio, entro nell'aula studio della mia università e vedo i miei amici intorno al tavolo e mi siedo con loro contenta di fare ciò che faccio. Ecco, allora, quando dico «buongiorno», mi accorgo che la parola è di nuovo viva, vera e presente. Insomma, ha ragione Gandalf. In un buongiorno vero c'è tanto. C'è la gioia di sentire il buono nel mondo e in se stessi. C'è l'esortazione perché anche l'altro gusti questa bontà. E c'è l'augurio che il nostro interlocutore abbia una giornata piena di cose buone. Il filosofo Fabri Sajjadi ci aggiunge anche un tocco metafisico. Per lui nel buongiorno quotidiano è contenuta perfino una promessa di paradiso. La promessa cioè di poter sperimentare prima o poi un giorno veramente e completamente buono. Vale a dire appunto la felicità assoluta ed eterna del paradiso. E cita ad esempio il saluto che Beatrice rivolgeva quotidianamente a Dante, appena accennato nel sorriso e nello sguardo. Un nulla, eppure sufficiente perché nell'ordinario si intuisse una promessa straordinaria, dalla quale è nato peraltro l'incredibile capolavoro della Divina Commedia. A ben guardare però l'attenzione al bene non è un'esclusiva dei saluti. In effetti, a detta dello scrittore Luigi Santucci, tutte le parole contengono una spinta al positivo, alla felicità. Perciò quel segreto che ci sembra di intuire in loro ha un nome ben preciso: speranza. Ma lasciamo la parola a Don Pasqua, personaggio dell'Orfeo in Paradiso, cui appartiene questa eccentrica teoria. Mi spiegherò con qualche esempio. Ecco, porta. Poco fa tu hai spinto quella per entrare da me. Bene, perché varchi una porta? Tu dietro quelle porte vai a cercare ogni volta un bene, se no non le varcheresti. Sarà un bene piccolissimo tornare a prendere il cappello che hai dimenticato. O uno grande, che so, rivedere tua madre dopo un lungo viaggio. Questo riguarda la cosa, mi dirai tu, ma la parola che c'entra? Eh no, c'entra. La cosa è sorda, passiva, resta quella che è. La parola invece è capace di assorbire il sentimento di ottimismo che hai verso la porta, la tua, come dirò, speranza nelle porte. In queste sillabe, porta, è dunque inclusa la volontà dell'uomo, il senso che l'uomo dà a quella cosa, che è sempre il senso di una vita migliore davanti a sé, anche se chi parla, bada, è un pessimista. In ogni parola c'è un pezzetto del paradiso perduto e insieme di colpo riconquistato. Che dire però, obietta giustamente un altro personaggio, delle parole negative? Anche loro contengono una speranza, risponde Don Pasqua, la speranza di evitare il male. Malato, per esempio, significa uno che aspira a tornare sano. Nemico è un amico degenere che si vorrebbe riportare all'amicizia con la forza. Perfino morte è per Don Pasqua un vocabolo frainteso che significa esattamente l'opposto di quanto si pensa. In conclusione, ogni parola, anche sfavorevole, ha addosso, nell'amore di vita di chi la pronuncia, il suo antidoto. Lascia fare a loro, abbi fede in loro e ti riporteranno al lieto fine. Certo, questa fiducia può sembrarci un po' eccessiva, e tuttavia la tesi di Don Pasqua trova conferma nel contesto più impensabile, il più crudo e disumano che si possa immaginare. Un luogo dove la materialità divora l'astrazione e quindi, si direbbe, fa precipitare la parola in fondo alla lista delle priorità. In un episodio giustamente famoso di «Se questo è un uomo», Primo Levi racconta il dialogo avuto ad Auschwitz con un altro prigioniero, Jean il Piccolo. I due sono incaricati di trasportare la zuppa dalle cucine al campo e questo compito gli concede un'ora di relativa tranquillità in cui, eccezionalmente, possono chiacchierare da uomini di cose normali. Ricordano la propria famiglia, il proprio paese. Poi Piccolo chiede a Levi di insegnargli un po' di italiano e lui, con una improvvisa ispirazione, si mette a recitare il canto di Ulisse dell'Inferno dantesco. Un testo non molto utile per insegnare la lingua in verità, ma più Levi procede nella spiegazione, più si rende conto che quelle parole hanno per lui un'importanza vitale. Si dispera per le lacune che la sua memoria scolastica non gli permette di ricostruire, finché arriva ad affermare «Darei la zuppa di oggi per poter saldare, non ne avevo alcuna, col finale». Considerando che i pasti forniti ai prigionieri non erano neppure sufficienti a coprire il fabbisogno giornaliero, questa affermazione suona come una spropositata esagerazione. Eppure Levi stesso la conferma in «Sommersi e salvati a 40 anni di distanza». «Non mentivo e non esageravo. Avrei dato veramente pane e zuppa, cioè sangue, per salvare dal nulla quei ricordi». Perché queste parole sono così importanti per Levi? Probabilmente perché esse gli restituiscono la dignità del suo essere uomo e ridanno un senso al suo dolore. Infatti, arrivato alla famosa terzina, «Considerate la vostra semenza, fatti non foste per viver come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza». Levi commenta: È come se anch'io lo sentissi per la prima volta, come uno squillo di tromba, come la voce di Dio. Per un momento ho dimenticato chi sono e dove sono. Per un istante, cioè, Levi ritrova la propria umanità in tutta la sua estensione, sfidando l'opera di disumanizzazione intrapresa dai tedeschi. E gli sembra che anche Piccolò abbia ricevuto il messaggio. Ha sentito che lo riguarda, che riguarda tutti gli uomini in travaglio, e noi in specie. E che riguarda noi due, che osiamo ragionare di queste cose con le stanghe della zuppa sulle spalle. Più avanti, Levi recita la morte di Ulisse che sprofonda in mare come altrui piacque. E in quella terribile frase, in cui si concentra tutto il mistero del male, il prigioniero coglie all'improvviso qualcosa di gigantesco. Forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui. Ecco, la parola e la letteratura in specie fa questo. Non offre soluzioni all'enigma della vita. Spesso non dà neppure conforto in senso stretto, però richiama l'uomo a se stesso, alla propria dignità, impedendo che diventi un oggetto tra gli altri. Inoltre, come spiega il poeta Mario Luzzi, la parola ci aiuta a orientarci nel mondo frammentato e crudo con cui abbiamo a che fare. Dà un senso a ciò che sembra non più averne. Ritrova un po' la ragione del nostro esserci e del nostro soffrire. Da conversazione, interviste 1953-1998. Attribuisce dunque alle cose un significato e un ordine, e perciò è strettamente connessa al pensiero, alla ragione. Infatti, il greco logos indica entrambi i concetti. Inoltre la parola crea relazioni, come appunto l'amicizia tra Levi e Jean, e tanto la relazione quanto la ragione sono caratteristiche fondamentali dell'umano. Perciò, sia che ci piaccia considerare l'uomo un animale razionale, sia che preferiamo descriverlo come animale sociale, la parola è nel cuore di tutte le sue definizioni. Torniamo allora alla domanda di partenza. Che fare? Beh, naturalmente è importante fare delle proprie parole il miglior uso possibile, sfruttarne le sfumature lessicali, dosarle con precisione grammaticale e terminologica. Ma, a mio modo di vedere, questo imperativo poggia su una legge più generale che poi è sempre quella famosa di Sant'Agostino. Ama e fa ciò che vuoi. Usare bene le parole implica anzitutto amarle, ossia sperare in loro. Guardarle appunto come piccoli semi che possono dare frutti anche nelle circostanze più impensate. Solo se abbiamo questa speranza potremo coltivarle con tutta la cura che meritano. E così, auspicabilmente, fruttificheranno in noi stessi prima ancora che negli altri. Insomma, come diceva il bravo Don Pasqua dell'Orfeo in Paradiso, abbi fede in loro e ti riporteranno al lieto fine.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista National Geographic. Perché esistono quattro teste di Giovanni Battista? Sono quattro i siti religiosi che affermano di possedere i resti della testa del biblico predicatore. Ma esistono delle prove? Di Melissa Sartore. Come tutti noi, Giovanni Battista aveva probabilmente una sola testa. Eppure, almeno quattro siti religiosi sparsi per il mondo sostengono di possedere il cranio di questa importante figura cristiana. Giovanni Battista era più di un predicatore, era l'uomo che battezzò Gesù. Spesso definito il precursore di Cristo, Secondo la Bibbia, Giovanni Battista era in realtà il cugino di Gesù. Proprio come il suo profetico parente, Giovanni Battista morì per aver espresso il proprio pensiero. I resoconti della morte di Giovanni Battista sono vari, ma un aspetto riguardante la sua fine è ben radicato nella tradizione cristiana: la sua decapitazione. Ma che fine ha fatto la sua testa? Dipende a chi si chiede, per via di un florido commercio di reliquie religiose che ebbe luogo durante il Medioevo. La morte di Giovanni Battista e l'ascesa del commercio di reliquie. I tre Vangeli sinottici, ovvero quelli di Matteo, Marco e Luca, concordano sul fatto che Giovanni Battista sia stato decapitato per ordine di Erode Antipa, governatore di Galilea. Nel Vangelo secondo Matteo si legge che Erode fece arrestare Giovanni Battista perché il predicatore aveva criticato il suo matrimonio con Erodiade, che era stata moglie di suo fratello. Erodiade spinse la propria figlia, Salomè, a chiedere a Erode di farle avere la testa di Giovanni Battista su un piatto, e il suo patrigno la accontentò. Dopo la decapitazione, il corpo di Giovanni Battista sarebbe stato sepolto a Sebastia, in quella che è l'odierna Palestina. Tuttavia, la testa fu scoperta e riseppellita più volte nel corso dei secoli successivi, e relativamente ai suoi spostamenti non c'è accordo su quando, dove né come. Con la diffusione del cristianesimo durante l'antichità e il primo Medioevo, si sviluppò anche il commercio di reliquie, ovvero oggetti sacri del passato che servivano da promemoria ed erano simboli della devozione cristiana. Fu istituito un sistema di classificazione delle reliquie cristiane, basato sul relativo livello di importanza. Tra le reliquie di più alto livello c'era la testa di Giovanni Battista. L'incertezza sulla sorte della testa di Giovanni Battista ha dato vita a numerose storie e tradizioni, e questo a sua volta ha generato molteplici rivendicazioni sul suo possesso. Durante il Medioevo i cavalieri templari, i crociati e anche diversi fedeli devoti sostenevano tutti di possedere la testa di Giovanni Battista. Di conseguenza, ben presto ci si è trovati di fronte alla presunta esistenza di più teste contemporaneamente. Ed è così ancora oggi. Sono infatti almeno quattro le rivendicazioni di possesso della testa di Giovanni Battista. La prima delle quattro teste di Giovanni Battista si trova nella grande moschea degli Omayyadi a Damasco, in Siria. Una moschea costruita su una chiesa cristiana che un tempo portava il nome del martire. Secondo le tradizioni, la testa del Battista fu sepolta nella chiesa originaria, risalente alla fine del IV secolo. Pare che quando il califfo Omayyad

0: chiede a Guglielmo V il permesso di acquistare delle reliquie nel 1577, ma non è chiaro quando questa sacra testa sarebbe entrata in suo possesso. La Basilica Cattolica di San Silvestro in Capite a Roma sostiene di possedere la parte superiore del cranio di Giovanni Battista senza la mascella. La Chiesa ha ospitato le reliquie di santi e martiri provenienti dalle catacombe romane a partire dal IX secolo e di conseguenza la testa di Giovanni Battista è una delle tante reliquie presenti nel sito, almeno dalla fine del XII secolo. La quarta testa di Giovanni Battista è stata incorporata in una delle pietre angolari della cattedrale di Amiens in Francia. Vi sarebbe arrivata attraverso un percorso relativamente comune durante il Medioevo. Quando Wallon de Sartone, sacerdote di una chiesa della Piccardia, tornò dalle crociate nel 1206, portò con sé diverse reliquie sacre, tra cui la testa di Giovanni Battista, che disse di aver trovato a Costantinopoli. Un taglio del sopracciglio destro del cranio supportava le affermazioni di Wallon, perché Erodiade aveva inferto una ferita simile alla testa del martire. Wallon consegnò la testa al vescovo Richard de Gerberoy nel 1206. Quando anni dopo fu costruita la cattedrale attualmente esistente, la testa di Giovanni Battista servì come necessario fulcro della nuova struttura, dato il decreto della Chiesa del 787, secondo cui, se un vescovo consacra una chiesa senza reliquie, lo si deponga come uno che si è fatto beffe delle tradizioni ecclesiastiche. La presenza della testa di Giovanni Battista ad Amiens non solo era essenziale, ma rappresentò una manna per la chiesa locale. Una reliquia così apprezzata fece di Amiens un importante luogo di pellegrinaggio e una località visitata dai membri delle più alte sfere della società. Ulteriori rivendicazioni dei resti di Giovanni Battista. Esistono anche ulteriori moderne rivendicazioni di parti della testa e del corpo di Giovanni Battista. Il Palazzo Topkapi di Istanbul sostiene di possedere il braccio destro di Giovanni Battista, usato per battezzare Gesù, e forse anche parte del suo cranio. Anche la cappella della cattedrale, dedicata a Giovanni Battista a Siena, sostiene di avere il braccio destro del venerato uomo. Le contese sulla testa di Giovanni Battista sono solo un esempio di come nel Medioevo fede e mito si siano intrecciati intorno ai resti sacri. In assenza di dati genetici per le figure bibliche o sacre, probabilmente sarà impossibile autenticare definitivamente le reliquie, comprese quelle di Giovanni Battista. Nel suo caso, la difficoltà di tracciare il percorso della sua testa dal momento in cui è stata separata dal corpo aggiunge un ulteriore elemento di incertezza. Ed è del tutto possibile che nessuna delle presunte teste di Giovanni Battista sia effettivamente quella appartenuta al santo uomo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia della medicina e della farmacologia. A cura di Paolo Canova. Sesta e ultima puntata. Dal genoma alla medicina personalizzata.
2: Torniamo per un momento all'uomo con la febbre con cui abbiamo cominciato 6 puntate fa. 40.000 anni fa, nel buio di una foresta preistorica, quell'uomo non aveva parole per descrivere quello che sentiva. Non aveva modelli, non aveva strumenti. Aveva solo il corpo, il dolore e forse qualcuno accanto a lui che sapeva quali foglie raccogliere. Oggi quell'uomo, se vivesse nella parte del mondo che ha accesso alla medicina moderna, potrebbe fare una cosa impensabile per ogni generazione prima della nostra. Potrebbe sequenziare il proprio genoma. Potrebbe sapere, prima ancora di ammalarsi, se ha una predisposizione genetica a certi tumori, a certe malattie cardiache, a certi disturbi neurologici. Potrebbe ricevere un farmaco disegnato specificamente per la combinazione di geni che lo rendono unico. Il divario tra quella foresta e questo presente è così grande che sfida l'immaginazione. Eppure il filo è continuo. Lo sciamano, il papiro, Ippocrate, Vesalio, Fleming e ora l'algoritmo che analizza milioni di molecole alla ricerca della prossima penicillina. È la stessa storia. È la storia di esseri umani che guardano il proprio corpo e si chiedono come funziona, come si rompe, come si ripara. Questa è l'ultima puntata. Proviamo dunque a guardare avanti.
1: Il DNA e la medicina molecolare.
2: Il 25 aprile 1953, Francis Crick e James Buston pubblicarono su Nature una lettera di una pagina e mezza in cui descrivono la struttura a doppia elica del DNA. È uno dei momenti più importanti della storia della scienza e i due ne erano consapevoli. Crick la sera stessa andò al pub locale e annunciò ai presenti che avevano appena scoperto il segreto della vita. I presenti probabilmente non capirono immediatamente l'entità dell'annuncio. La struttura del DNA spiega come l'informazione biologica viene trasmessa e come viene letta. E da quel momento la medicina comincia a capire le malattie, non più solo come malfunzionamenti di organi o come infezioni, ma come alterazioni dell'informazione genetica. Le implicazioni farmacologiche sono enormi. Se un tumore è causato da una specifica mutazione genetica, forse si può disegnare un farmaco che agisce solo su quella mutazione, colpendo le cellule malate e lasciando in pace quelle sane. Questa è la logica della terapia mirata o medicina personalizzata. I primi farmaci di questo tipo arrivano negli anni 90 e 2000. L'imatinib, commercializzato dalla Gleevec, viene approvato nel 2001 per una forma specifica di leucemia causata da una precisa traslocazione cromosomica. I risultati sono straordinari. Una malattia con una sopravvivenza a 5 anni inferiore al 30% diventa gestibile a lungo termine per la maggior parte dei pazienti. È una delle storie di successo più chiare della medicina molecolare.
1: CRISPR, le forbici del genoma.
2: Nel 2012, Jennifer Doudna ed Emmanuelle Charpentier pubblicano un articolo su Science che descrive CRISPR-Cas9, un sistema molecolare originariamente scoperto nei batteri come meccanismo di difesa immunitaria che può essere riprogrammato per tagliare il DNA in punti precisi. In parole più semplici, CRISPR è uno strumento per modificare il genoma con una precisione che era impensabile fino a pochi anni prima. Si può togliere un gene, si può inserirne uno nuovo. In sostanza, si può correggere una mutazione. Le applicazioni terapeutiche sono già realtà per alcune malattie genetiche rare, come la beta-talassemia e l'anemia falciforme, ma le potenzialità vanno molto oltre. Malattie ereditarie, alcuni tumori, forse anche infezioni virali croniche come l'HIV. E poi c'è il lato che tiene svegli i comitati di bioetica di tutto il mondo. Se puoi modificare il genoma di una cellula umana, puoi modificarlo anche in un embrione. E le modifiche di un embrione si trasmettono a tutti i discendenti. Ecco un estratto dalla dichiarazione della comunità scientifica internazionale dopo il caso di He Jianhui del 2018.
3: Nel novembre 2018, il ricercatore cinese He Jianhui annunciò di aver creato i primi bambini con genoma modificato. Due gemelle, le cui cellule embrionali erano state alterate con CRISPR per renderle teoricamente resistenti all'HIV. La comunità scientifica internazionale reagì con un'unanime condanna, non perché la tecnologia non funzionasse, ma perché era stata usata su esseri umani, senza un consenso etico condiviso, senza necessità clinica reale e senza che nessuno avesse ancora stabilito dove si trovi il confine tra terapia e potenziamento.
2: He Jianhui è stato condannato a 3 anni di prigione in Cina. Le due bambine, Lulu e Nana, i nomi in codice usati nella ricerca, crescono da qualche parte nel mondo con un genoma che nessun essere umano aveva mai avuto prima. E nessuno sa esattamente cosa questo significherà per la loro salute a lungo termine. CRISPR è una delle tecnologie più promettenti e più cariche di responsabilità che la medicina abbia mai avuto tra le mani.
1: I vaccini a mRNA e la lezione del Covid.
2: Il 2020 ha fatto capire al mondo intero, nel modo più diretto possibile, quanto la medicina dipenda dalla scienza e quanto la scienza possa essere rapida quando le risorse e l'urgenza si allineano. I vaccini a mRNA non sono stati inventati per il Covid. La tecnologia era in sviluppo da decenni. Katalin Karikó, ricercatrice ungherese della Penn, aveva lavorato per 20 anni sull'RNA messaggero come piattaforma terapeutica in marginalità quasi completa, rifiutata da gran parte dei fondi di ricerca, convinta di stare lavorando a qualcosa di fondamentale. Nel 2023 ha ricevuto il Nobel per la medicina. Quando il SARS-CoV-2 comparve, la piattaforma era pronta. BioNTech e Moderna avevano già costruito le infrastrutture. Il sequenziamento del genoma del virus, pubblicato dalla Cina il 10 gennaio 2020, era disponibile nel giro di ore. Il primo vaccino fu progettato in pochi giorni e i test clinici iniziarono in tempi record. 11 mesi dopo l'identificazione del virus, i primi vaccini erano approvati per uso emergenziale. Nella storia della medicina non era mai successa una cosa simile. Per fare un confronto, il vaccino contro la polio, negli anni 50, aveva richiesto circa 20 anni di ricerca. Questo non significa che i processi siano stati trascurati, i dati di sicurezza ed efficacia erano solidi, ma che decenni di lavoro preparatorio, unite a risorse senza precedenti e a una pressione globale enorme, avevano compresso il tempo in modo straordinario. La pandemia ha anche mostrato il lato oscuro. la disinformazione, la sfiducia, la disuguaglianza nell'accesso ai vaccini tra paesi ricchi e paesi poveri. La scienza aveva risposto, ma il sistema globale lo ha fatto in modo disomogeneo.
1: L'intelligenza artificiale e il futuro della farmacologia.
2: Nel 2020, un sistema di intelligenza artificiale chiamato AlphaFold, sviluppato da DeepMind, risolve uno dei problemi più difficili della biologia molecolare: la previsione della struttura tridimensionale delle proteine a partire dalla loro sequenza amminoacida. Perché è importante? Perché la maggior parte dei farmaci agisce legandosi a proteine specifiche. E per disegnare un farmaco efficace bisogna capire la forma di quella proteina. Com'è fatta? Dove ha le cavità? Dove può attaccarsi una molecola esterna? Determinare la struttura di una proteina richiedeva anni di lavoro sperimentale. AlphaFold lo fa in pochi minuti. Nel 2022, AlphaFold ha pubblicato la struttura di quasi tutte le proteine umane conosciute e di quelle di decine di altri organismi. È una biblioteca di dati biologici di una grandezza senza precedenti, disponibile gratuitamente a chiunque voglia usarla. L'intelligenza artificiale applicata alla farmacologia non è solo AlphaFold. Ci sono sistemi che analizzano milioni di molecole per identificare potenziali candidati farmacologici. Sistemi che analizzano dati clinici per trovare correlazioni invisibili all'occhio umano. Sistemi che aiutano a personalizzare le terapie sulla base delle caratteristiche genetiche del singolo paziente. Il primo farmaco disegnato prevalentemente con l'ausilio dell'intelligenza artificiale è già nella fase di test clinici. Non sappiamo ancora se funzionerà, ma il fatto che esista è già storia. Detto questo, l'intelligenza artificiale non sostituisce la biologia, la chimica, la clinica. Accelera, suggerisce, ma il farmaco deve ancora essere sintetizzato, testato, verificato sugli esseri umani reali. Il corpo umano è ancora la misura di tutte le cose, anche nell'era degli algoritmi.
1: Le domande aperte. Il grande cerchio.
2: Chiudiamo questo ciclo di puntate con tre domande che la medicina moderna non ha ancora risposto e che forse non risponderà mai in modo definitivo. La prima. Gli antibiotici. Fleming lo aveva avvertito nel 1945. I batteri sviluppano resistenza e noi abbiamo usato gli antibiotici con una prodigalità che ora ci costa cara. In zootecnia, in medicina umana, spesso senza necessità reale. I batteri resistenti a tutti gli antibiotici disponibili sono già una realtà. L'Organizzazione Mondiale della Sanità considera la resistenza antimicrobica una delle principali minacce sanitarie globali del XXI secolo. Stiamo potenzialmente tornando a un mondo in cui un'infezione banale può diventare letale. Questo non è fantascienza, è già presente in alcune aree geografiche e per alcune categorie di pazienti. La seconda domanda. Il divario globale. Le tecnologie di cui abbiamo parlato, CRISPR, vaccini a mRNA, medicina personalizzata, sono accessibili principalmente nei paesi ricchi. La maggior parte della popolazione mondiale non ha accesso nemmeno a farmaci essenziali. Questo solleva una domanda etica che non ha risposta tecnica. A chi appartiene la conoscenza medica? Terza ed ultima domanda, la più antica. Dove finisce la cura e dove inizia la trasformazione? se possiamo modificare il genoma, se possiamo intervenire sulla chimica del cervello, se possiamo prolungare la vita. Cosa significa essere umani? La medicina ha sempre cambiato l'umanità, ma forse mai come adesso ha il potere di ridefinirla. Siamo partiti da un uomo preistorico con la febbre in una foresta. Abbiamo attraversato gli sciamani e i papiri egizi, Ippocrate e i quattro umori, Galeno e il suo sistema imperioso, Mitridate che beveva veleno, Dioscoride e il suo catalogo di piante, Avicenna che salvava la conoscenza antica, Vesalio che apriva i corpi, Harvey che seguiva il sangue, Paracelso che bruciava i libri degli altri, Semmelweis che moriva incompreso, Pasteur e i suoi germi, Lister e il suo acido fenico, Fleming e la sua piastra dimenticata, Kesley che diceva no, Caricò che aspettava in marginalità per 20 anni. È una storia lunga, è una storia piena di errori e di intuizioni, di tragedie e di fortuna, di coraggio e di miopia, di scienza e di potere. Non è una storia di progresso lineare e trionfante, è una storia umana, con tutte le contraddizioni che l'aggettivo porta con sé. Ma c'è un filo che attraversa tutto, da quella foresta preistorica all'algoritmo che oggi analizza proteine. È la stessa domanda, posta in modi diversi, con strumenti diversi, da persone diverse che non si sono mai conosciute e che forse non avrebbero avuto molto da dirsi se si fossero incontrate. Come posso guarire? Come posso aiutare qualcuno a guarire? Come funziona questo corpo straordinario e misterioso che mi è stato dato in prestito per un tempo limitato? La risposta cambia, gli strumenti cambiano. La domanda no. Con questa puntata si conclude il nostro viaggio nella storia della medicina e della farmacologia. Ma la storia non conosce conclusioni. Muta, si rinnova, prosegue. Vive nel silenzio dei laboratori illuminati nella notte, nel respiro vigile delle corsie, nella dedizione di chi cura e nella fiducia di chi si affida. E continua, soprattutto, in ogni scelta con cui interroghiamo il senso fragile e prezioso dello star bene. Perché la medicina, prima ancora che scienza, è un patto umano che si rinnova ogni giorno.
4: La medicina è sempre stata uno specchio della civiltà. Curiamo come pensiamo, come viviamo, come ci trattiamo. E questo probabilmente non cambierà mai.
1: Avete ascoltato la storia della medicina e della farmacologia. Sesta e ultima puntata. A cura di Paolo Canova. Consulenza, Monica Zibellini e Flavio Casarelli. Montaggio, Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Voce, Paolo Canova. Una produzione, Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24. Estratti da riviste mensili, audiolibri, rubriche culturali, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è disponibile anche su Alexa.
6: La vita non si misura attraverso il numero dei respiri che facciamo, ma attraverso i momenti che ci lasciano senza respiro. Maya Angelou.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se qualcuno ti resta accanto nei momenti peggiori, allora merita di essere con te nei momenti migliori. Madre Teresa di Calcutta,

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Leonardo da Vinci.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Se il cibo è il nutrimento del corpo, la letteratura è il nutrimento della psiche. Gianluigi Beccaria.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Buon compleanno, Pinocchio. 140 anni dalla pubblicazione delle avventure del burattino. Dal racconto a puntate alla prima edizione del romanzo nel 1883, storia editoriale del capolavoro di Carlo Collodi e del suo successo internazionale, di Ilaria Giannini. Era il 7 luglio del 1881 quando sul giornale per bambini, uno dei primi periodici settimanali per l'infanzia che usciva in allegato ogni domenica al quotidiano fiorentino Il Fanfulla, apparve la prima puntata di Storia di un burattino, firmata da Carlo Collodi. Era l'inizio di un personaggio che avrebbe segnato la storia della narrativa per ragazzi, diventando famoso in tutto il mondo. Pinocchio. Oggi, 140 anni dopo la prima edizione, Pinocchio è il libro non religioso più tradotto e venduto al mondo, con circa 280 versioni in tutte le lingue e infiniti adattamenti televisivi e cinematografici. Al classico Disney, edulcorato dagli elementi più paurosi della storia, all'indimenticabile sceneggiato di Luigi Comencini del 1972, fino alla pellicola di Guillermo del Toro del 2022, che ha vinto l'Oscar al miglior film d'animazione. Il Pinocchio a puntate e quel finale da cambiare. All'inizio Pinocchio era appunto solo un racconto a puntate che Collodi, pseudonimo dello scrittore e giornalista fiorentino Carlo Lorenzini, un omaggio al borgo vicino a Pescia dove aveva trascorso le estati dell'infanzia con la famiglia della madre, aveva scritto per divertimento e per necessità di guadagno, senza aspettarsi chissà quale successo. Come scrisse al direttore del giornale dei bambini, Ferdinando Martini, Pinocchio era una bambinata e chiedeva di essere pagato bene per farmi venire voglia di seguitarla. Ma Pinocchio conquistò subito i lettori, grandi e piccoli. Storia di un burattino andò avanti per 15 capitoli, ma la conclusione che Collodi aveva scelto non piacque a nessuno. La vicenda infatti terminava con Pinocchio che moriva impiccato alla Quercia Grande e scontentava tutti. Dopo le proteste inviate dai lettori, la redazione del giornale dei bambini convinse Collodi a continuare il suo racconto. Questa seconda parte venne intitolata Le avventure di Pinocchio ed uscì dal 1882 al gennaio del 1883. La fata dai capelli turchini salvava il burattino e per lui arrivava il lieto fine. Dopo tutte le peripezie vissute, si trasformava in un bambino per bene, serio e ben educato. Dal racconto al romanzo, nascita di un classico. A quel punto, il libraio fiorentino Felice Paggi, con cui Lorenzini aveva già lavorato per un'edizione delle fiabe di Perrault tradotte in italiano, gli propose di trasformare il suo racconto a puntate in un romanzo. Uscì così nel febbraio del 1883, esattamente 140 anni fa, per la libreria editrice Felice Paggi, Le avventure di Pinocchio, il cui sottotitolo era Storia di un burattino, per far capire subito ai lettori che si trattava della versione estesa della storia uscita a puntate. Collodi effettuò da solo la revisione, tagliando le ripetizioni necessarie in un racconto che usciva un poco alla volta e aggiungendo piccoli sommari all'inizio di ogni capitolo. Il piccolo volume con la copertina verde era arricchito dalle illustrazioni del disegnatore fiorentino Enrico Mazzanti, amico di Collodi stesso. È lui che per primo creò l'immagine iconica del burattino, che poi sarà un punto di partenza per tutti i successivi illustratori. Il libro ebbe subito successo, ma soltanto nel Novecento diventò un vero e proprio caso editoriale, raggiungendo i 2 milioni di copie vendute. Oggi è impossibile stimarne il numero, anche perché i diritti d'autore di Lorenzini sono decaduti nel 1940, quindi da allora chiunque ha potuto riprodurne l'opera. Chi volesse ripercorrere la storia di questo intramontabile classico per ragazzi e non solo, può visitare la Biblioteca Collodiana della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, che si trova appunto a Collodi, e con oltre 6.000 volumi collegati alle opere e alla vita di Lorenzini, è la più grande raccolta a lui dedicata, con edizioni rare, italiane e straniere, giornali, riviste e saggi.

Amedeo Torti e sua moglie stanno prendendo un caffè in salotto. I bambini sono già andati a letto. I due stanno in silenzio, come succede spesso. All'improvviso lei dice: «Vuoi sapere una cosa? È tutto il giorno che ho una sensazione strana. Sento come se dovesse venire a trovarci a pace». «Queste cose non le devi dire neanche per scherzo», risponde il marito infastidito. Tony Ampacher, il suo vecchio e intimo amico violinista, è morto da 20 giorni. «Lo so che è orribile», dice lei, «ma non riesco a togliere dalla mente questo pensiero». «Magari, che bello sarebbe poter rivedere il mio caro vecchio amico», mormora il Torti con un senso di profondo rammarico. Scuote il capo e ritorna in silenzio. Sono le 10:15 e di colpo suona il campanello della porta. Un suono lungo e deciso. «Ma chi è a quest'ora?» dice lei. Si sente il passo strascicato di Ines che va ad aprire la porta. Poi un leggero parlottare. La ragazza si affaccia in salotto pallidissima. «Ines, chi c'è?» domanda la signora. La cameriera inizia a balbettare. «Signor Torti, venga un momento di là. Se sapesse...» «Ma chi c'è? Chi c'è?» chiede rabbiosa la signora. Ines si curva come chi deve dire cose segretissime. Le parole escono come un soffio. «C'è... Signor Torti, venga lei. È tornato il maestro Ampacher». «Che stupidaggine!» dice il Torti infastidito da tutti quei misteri. Poi si rivolge alla moglie. «Vado io, tu resta qui». Esce nel corridoio buio, urta nello spigolo di un mobile e apre la porta che affaccia sull'entrata. E qui vede in piedi, con aria un po' timida, Ampacher. Non è proprio il solito Ampacher, perché ha un aspetto meno sostanzioso, con i contorni vagamente sfumati. Un fantasma? Forse non proprio un fantasma. Forse non si è ancora liberato del tutto della materia. Un fantasma che ha ancora una certa consistenza. Vestito di grigio, come al solito, con la camicia a righe azzurre, la cravatta rossa e blu e il cappello che fa girare nervosamente fra le mani. Ovviamente si tratta di un vestito fantasma, una camicia fantasma, una cravatta fantasma e così via. Il Torti non è un uomo che si impressiona facilmente, eppure rimane senza fiato. Non è uno scherzo vedere comparire in casa il più caro e vecchio amico che aveva accompagnato 20 giorni prima al cimitero. «Amedeo», dice il povero Ampacher sorridendo. Tu qui, dice con un tono di rabbia il Torti, sopraffatto da sentimenti opposti che gli provocano non si sa come una carica di collera. Eppure dovrebbe essere una bellissima sorpresa rivedere il suo più grande amico. Per organizzare questo incontro avrebbe speso chissà quanti milioni. Lo avrebbe fatto volentieri, senza pensarci neanche un attimo. E allora perché adesso non è felice? Anzi, perché prova una certa irritazione? Dopo tanta angoscia, dopo aver pianto tanto e dopo tutte le seccature del funerale, adesso deve ricominciare da capo? Sì, sono qui», risponde Ampacher, giocherellando ancora più nervosamente con il suo cappello tra le mani. «Spero di non averti disturbato». «Disturbo? E lo chiami disturbo?» dice il Torti ormai trasportato dalla rabbia. «Arrivi in casa mia, non voglio sapere neanche da dove, in queste condizioni e parli di disturbo? Certo che hai proprio un bel coraggio». E poi, come parlando con se stesso, del tutto esasperato, «E adesso io che faccio?» «Senti, Amedeo», dice Ampacher, «non arrabbiarti. Dopotutto non è colpa mia. Di là...» fa un gesto vago. «C'è una certa confusione. Hanno problemi. Insomma, mi hanno detto che devo aspettare ancora un mese. E tu sai che la mia casa ormai è abitata da altri inquilini. E allora tu vorresti fermarti qui da me a dormire?» «Dormire? Ma no. Ormai non dormo più. Non si tratta di dormire. Mi basta un angolino. Non darò alcun fastidio. Io non mangio, non bevo e non... Insomma, non ho bisogno del gabinetto. Solo per non dover girare per strada tutta la notte, magari con la pioggia. Ma la pioggia ti bagna?» «Bagnarmi no, naturalmente», dice Ampacher con una risatina. «Però mi dà sempre un fastidio maledetto. E così vorresti passare le notti in casa mia?»
se tu me lo permetti. Se te lo permetto, non capisco, una persona intelligente come te, un vecchio amico, uno che ormai ha perso la vita, come fa a non rendersi conto? Già, tu non hai mai avuto una famiglia. Il povero Apacer va indietro verso la porta. Scusami, io credevo... E poi si tratta di un mese soltanto. Ma allora non vuoi proprio capire, dice il Torti quasi offeso. Non è per me che mi preoccupo. I bambini, ti sembra una cosa bella per i bambini che non hanno neanche 10 anni avere un fantasma che gira per casa? Perdonami, ma io non lascio uno spettro dove ci sono dei bambini, caro mio. E allora niente? E allora, caro mio, non so cosa dire. Non finisce la frase perché Apacer è già sparito. Si sentono solo dei passi veloci giù per le scale. Suona mezzanotte e mezza, quando il maestro Mario Tamburlani, direttore del conservatorio, arriva davanti alla porta del suo appartamento. Mentre gira la chiave nella toppa, sente alle sue spalle un bisbiglio. «Maestro! Maestro!» Si gira di scatto e vede Apacer. Tamburlani è famoso per la sua diplomazia e la sua cortesia, la sua grande abilità nel trattare le persone. Grazie a queste sue qualità, piuttosto che per i suoi meriti musicali, ha raggiunto una posizione di prestigio. In pochi istanti valuta la situazione. «Oh, caro, mio carissimo Apacer!» mormora con tono affettuosissimo e allunga le braccia verso di lui, facendo molta attenzione a mantenere almeno 1 metro di distanza. «Se tu sapessi il vuoto...» «Come? Come?» dice l'altro. «Dovete sapere che i fantasmi hanno i sensi attenuati, per cui Apacer è un po' sordo». «Abbi pazienza, ma non ci sento più come una volta», dice il fantasma. «Oh, lo capisco, caro, ma non posso urlare. Di là c'è Ada che dorme». «Scusa, ma non potresti farmi entrare un momento? Cammino da molte ore». «No, no, per carità, guai se Blitz se ne accorge». «Come? Cosa hai detto?» «Blitz, il mio cane, farebbe un tale chiasso, si sveglierebbe il custode, e poi chissà». «E allora... non potrei per qualche giorno venire a stare qui da me? Ma certo, mio caro Apacer, certo, figurati se per un amico come te. Però come facciamo con il cane?» L'obiezione lascia Apacer disorientato. Allora tenta la via delle emozioni. «Maestro, ti ricordi come piangevi 1 mese fa, al cimitero, quando hai tenuto il discorso prima che mi coprissero di terra? Ti ricordi? Lo sai che io sentivo i tuoi singhiozzi?» «Oh, caro, non dirmelo. Mi viene ancora l'affanno qui». Si porta una mano sul petto. «Aspetta un attimo. Oh, mio Dio, mi sembra che Blitz...» Dall'interno dell'appartamento arriva un rumore. «Aspetta, caro, entro un momento per tranquillizzare quella bestia insopportabile. Caro, un momento solo». Lesto scivola dentro come un'anguilla e chiude la porta, sprangandola per bene. Poi il silenzio. Apacer aspetta qualche minuto, poi bisbiglia. «Tamburlani! Tamburlani!» Dall'altra parte nessuna risposta, allora batte leggermente alla porta con le nocche. Silenzio assoluto.

0: Gianna è una vecchia prostituta, ma di buon cuore, con la quale a pace è stato molte volte. Abita in un vecchio palazzo popolare, fuori dalla città. Quando a pace arriva sotto la sua casa, sono già passate le 3 di notte. Per fortuna, come succede spesso in questi vecchi palazzoni, il portone d'ingresso è socchiuso. Apacer raggiunge il 5° piano con fatica. Ormai è stanco di camminare. Batte più volte alla porta prima di sentire la voce piena di sonno della ragazza. «Chi è? Chi è a quest'ora?» «Sei sola? Apri, sono io, Tony!» «A quest'ora?» ripete lei senza entusiasmo. «Aspetta, adesso vengo!» I passi, lo scatto dell'interruttore della luce, la serratura che gira. «Come mai viene a quest'ora?» dice ritornando verso il letto e lasciando all'uomo il compito di richiudere la porta. Ma all'improvviso la ragazza si ferma, si gira a guardare a pace e solo in quel momento il ricordo affiora dalla nebbia della sonnolenza.
1: «Ma tu!»
0: vuole dire «Ma tu sei morto, adesso mi ricordo!» «Fuori, fuori, per carità!» supplica con gli occhi spalancati. Poi emette una specie di urlo. E lui: «Ti prego, Gianna, volevo riposarmi solo per un poco.»
1: «No, no, fuori, come vuoi pensare? Mi vuoi fare impazzire? Fuori, fuori!»
0: Siccome Apacher non si muove, la ragazza, continuando a guardarlo fisso, cerca con le mani sopra la credenza. Sotto le dita sente delle forbici. «Vado, vado», dice lui disorientato. Ma la donna, per la disperazione, lo colpisce con le forbici al petto. Le lame penetrano dolcemente nel fantasma perché non incontrano nessuna resistenza.
1: «No, no, mi fa il solletico», dice lui.
0: «Oh, Tony, perdonami, non volevo», fa la ragazza spaventata. Di fuori, nel cortile, si sente una voce furibonda.
1: «Ma si può sapere che succede? Sono quasi le 4. Volete piantarla o no?»
0: Apacher sparisce come una folata di vento. E adesso? A chi può chiedere ancora? Al viceparroco di San Callisto? Il bravo Don Raimondo, il suo vecchio compagno di ginnasio che sul letto di morte gli aveva dato gli ultimi conforti religiosi? Chi più di un sacerdote può comprendere meglio la sua difficile situazione?
1: «Indietro! Stai indietro, presenza demoniaca!»
0: Questa è l'accoglienza del sacerdote quando vede il fantasma del violinista.
1: «Ma sono Apacher, non mi riconosci?»
0: «Don Raimondo, fammi stare qui da te. Fra poco è l'alba. Nessuno mi vuole. Gli amici mi hanno rinnegato. Almeno tu.»
2: «Non so chi tu sia», risponde il prete con voce solenne. «Potresti essere il demonio o forse un'illusione della mia mente. Ma se sei veramente Apacher, ecco, entra pure, quello è il mio letto, distenditi e riposa.»
0: «Grazie, grazie, Don Raimondo, lo sapevo.»
2: «Non preoccuparti», prosegue il prete, «non preoccuparti se il vescovo già mi guarda con sospetto. Non preoccuparti se la tua presenza può far nascere gravi complicazioni. Insomma, non importa se sei stato mandato per la mia rovina. Sia fatta la volontà di Dio.»
0: «Che fai adesso? Che succede? Te ne vai?» Ed è per questo che gli spiriti, quando per qualche motivo devono rimanere sulla terra, non vogliono vivere con noi, ma si ritirano nelle case abbandonate, tra i ruderi di antiche torri, nelle cappelle sperdute nei boschi, sulle scogliere solitarie che il mare batte, batte e lentamente consuma.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: La vera felicità dell'uomo sta nell'accontentarsi. Chi sia insoddisfatto, per quanto possieda, diventa schiavo dei suoi desideri. Gandhi.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta la letteratura antica, l'Iliade. L'Iliade è un poema epico composto da Omero che tratta le vicende accadute gli ultimi 51 giorni del decimo anno d'assedio di Troia da parte dei Greci. La vicenda ruota attorno all'ira di Achille, come si può presumere dal proemio, e dal rapimento della bella Elena da parte di Paride, figlio del re di Troia Priamo. Tutto ha inizio durante il banchetto nuziale di Teti e Peleo, madre e padre del valoroso Achille, che invitarono tutti gli dei e le dee, eccetto una, Discordia. Questa, sentendosi offesa, decise di vendicarsi, lasciando cadere su un tavolo imbandito una mela d'oro, sulla quale era incisa la frase «Alla più bella». Era Atena e Afrodite, credendosi ognuna superiore in bellezza alle altre due, si contesero la mela, fino a quando Zeus, re degli dei, si recò da un giovane, famoso per il suo fascino, e gli affidò la decisione. Costui era Paride. Le dee, determinate ad ottenere la mela, offrirono al giovane doni differenti. Atena la saggezza, Era la potenza, e Afrodite la donna più bella del mondo, Elena, moglie di Menelao, re di Sparta. Paride, preferendo quest'ultima offerta, consegnò la mela ad Afrodite, che mantenne la sua promessa. Il giovane allora non esitò a indurre la bella Elena alla fuga da Sparta e a condurla in patria, scatenando così la furia di Menelao, che si schierò con il fratello Agamennone, interessato all'espansione, contro Priamo e la città di Troia. Trascorreranno così ben 10 anni prima che i Greci riescano a far breccia nelle potenti mura di Troia e conquistarla. La guerra e l'intera città hanno però un fondamento storico. La battaglia, secondo gli storici, infatti, si scatenò per interessi commerciali, poiché la città di Troia era in una posizione tale da non favorire il commercio tra Greci e l'Oriente. L'Iliade è costituito da circa 16.000 esametri, ripartiti in 24 libri. L'esametro è il verso greco dell'epica. È molto musicale e rievoca il ritmo dei canti orali da cui l'Iliade, così come l'Odissea, hanno avuto origine. Tale suddivisione fu operata nel secondo secolo avanti Cristo dai grammatici della Biblioteca d'Alessandria d'Egitto, i cosiddetti grammatici alessandrini, ai quali si deve anche la prima edizione critica dei poemi omerici. I fatti raccontati nel poema sono in ordine cronologico. Il periodo considerato è breve, ma il racconto risulta molto dilatato, perché il rapporto tra la durata narrativa e la durata temporale effettiva varia molto nel corso del poema. Ad esempio, il primo e il 24esimo libro coprono ciascuno 20 giorni, mentre dal secondo al settimo, come anche dall'undicesimo al 18esimo, si narrano eventi accaduti in un solo giorno. Nell'Iliade la vicenda è organizzata attorno a più nuclei tematici. L'ira di Achille e il suo ritiro dalla guerra, libro primo. Scontri fra Achei e Troiani, dal libro secondo, libro quindicesimo. La morte di Patroclo e il giuramento di vendetta di Achille, libri sedicesimo-diciannovesimo. Duello tra Ettore e Achille e la cerimonia funebre in onore di Ettore, libri ventesimo-ventiquattresimo. L'Iliade è il poema di una guerra stancante e incerta, che si chiude con i funerali del nemico degli Achei, Ettore, lo sconfitto, e col presagio della morte di Achille, vuoto nel cuore per per aver perso l'amico Patroclo. Tutto si chiude con un'aria di sospensione e di generale sconfitta, come se l'Iliade voglia essere una gloriosa lapide in cui si narra, nella sua epigrafe, l'impresa che segnò l'identità di un popolo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Curtin.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. Placebo, il farmaco non farmaco che cura. Il placebo è una medicina priva di principio attivo, che si somministra ai pazienti come se fosse un vero medicamento. In alcuni casi funziona. Sembra che l'aspetto terapeutico sia prodotto da 11 geni del nostro DNA e gli scienziati stanno studiandolo a fondo. Non è una novità, lo conoscevano anche gli antichi guaritori. Sapevano che il primo rimedio alle malattie è la convinzione di guarire. Di Paola Scacca Barozzi. Un farmaco che non è un farmaco, ossia non è un medicinale, ma un prodotto privo di principio attivo. In sostanza, una pillola zuccherata o un cucchiaino di acqua fresca, presentati al paziente come una terapia efficace. Stiamo parlando dell'effetto placebo, utilizzato a livello comparativo durante gli studi clinici sui nuovi farmaci da mettere in commercio. Sembrerebbe un inganno, ma non lo è. Si tratta invece di un fenomeno complesso che esiste fin dalla notte dei tempi. Ritenuto basilare nelle terapie personalizzate, è sempre più studiato e molto promettente. Dipende anche dai nostri geni. La risposta al placebo ha radici che affondano nella neurofisiologia e nella genetica. Ha a che fare, infatti, anche con il nostro DNA. Lo ha scoperto nel 2015 un gruppo di scienziati israeliani guidati dalla biologa molecolare Catherine T. Hall del Best Israel Deaconess Medical Center della Howard University, analizzando l'ampia letteratura scientifica sull'argomento. Secondo la studiosa, ci sono ben 11 geni implicati nella risposta al placebo, il che spiega perché l'effetto placebo non sia uguale per tutti, ma vari da un individuo all'altro. Una sua maggiore comprensione appare cruciale perché offrirà la possibilità di approfondire le ragioni della variabilità individuale alle terapie e di rendere più accurati gli studi clinici, mettendo in evidenza le differenze fra farmaco e placebo. Una storia che viene da lontano. L'utilizzo del placebo è noto all'uomo sin dall'antichità. Nel passato, la stragrande maggioranza delle terapie prescritte in tutto il mondo da stregoni, guaritori, sciamani e sacerdoti, ma anche dagli stessi medici, era basata sostanzialmente su di esso, ossia sulla speranza che il malato riponeva in maniera incondizionata nei confronti del guaritore e della cura. Lo sa bene Fabrizio Benedetti, docente di fisiologia umana e neurofisiologia all'Università di Torino, direttore del centro Ipossia del Plateau Rosa e uno dei massimi studiosi al mondo di effetto placebo, che in più occasioni ha sottolineato quanto la storia della medicina sia in realtà la storia del placebo. Lo aveva intuito addirittura il filosofo greco Platone, IV-III secolo a.C., che nella sua opera La Repubblica aveva messo in evidenza la necessità del medico di compiacere il malato anche attraverso la menzogna, cioè utilizzando qualunque strumento avesse a disposizione, parole, pozioni e altro, per alleviare le sue sofferenze. Il termine stesso placebo è di derivazione classica e la sua origine etimologica fa riferimento al tempo futuro del verbo latino placere, Letteralmente, dunque, placebo vuol dire sarò gradito, piacerò. Più avanti nel tempo, il vocabolo è stato introdotto nel linguaggio sanitario. Lo fece nel 1772 il medico scozzese William Cullen, uno dei più autorevoli professori dell'Università di Medicina di Edimburgo. Allora, però, per placebo non si intendeva una sostanza totalmente priva di effetti, ma un basso dosaggio di un medicamento considerato inefficace in relazione alla gravità della malattia. Sappiamo infatti che Alexander Sutherland, un medico anglosassone, proprio in quegli anni dichiarò di aver prescritto a un paziente una medicina che definì appunto placebo, perché era necessario prescrivere un farmaco a tutti i costi, ma si sapeva che le cure non sarebbero state adeguate alla severità della patologia del suo paziente.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Che Bella Età, rivista dell'Università della Terza Età, Uni3, Elena Canisce-Scavini, una torinese geniale, di Giulietta Rovera. Elena Canisce-Scavini è di origine tedesca, ma nasce a Torino, dove il padre dirige la stazione agraria dell'università. Ludus est nobis constanter industria. Il gioco è per noi un lavoro costante, suol dirle scherzosamente papà, perché lei pensa soltanto a giocare. Ma il tempo dell'infanzia è breve. Nel 1891, all'età di 6 anni, Elena si ritrova orfana, con una caterva di fratelli e sorelle. La madre è pianista e poliglotta, per tirare avanti dà lezioni di piano e di lingue. Nel 1898, con la sorella Herda, Elena entra nel circo di Madame Numa Hawa. L'esperienza durerà solo 5 mesi, ma lascerà il segno. Nel 1902 raggiunge la madre, che fa l'interprete in un albergo a Losanna. Per un po' dipinge camicette nella boutique della zia, poi si sposta a Düsseldorf, dove si iscrive all'Accademia di Belle Arti e si diploma in fotografia. Apre uno studio di fotografia e stampa a mano su tessuto, conduce vita bohémienne, frequenta giovani artisti. Nel 1915 sposa Enrico Scavini e fa ritorno nella sua città natale, Torino. È un periodo non facile per la giovane sposa. La guerra, il marito al fronte, la perdita di 2 figlioletti. Per hobby, per evadere dalla depressione, prende a fabbricare bambole. Un materiale facilmente reperibile è il feltro, quello usato dai cappelli borsalino. Elena ha poco più di 20 anni, ma un'esperienza dell'arte che molti le invidiano. Tutto ciò che ha imparato le viene in aiuto. Scultura, stampa su tessuto, pittura. In particolare il trattamento del feltro. Lo riduce in membrane sottili, lo applica con colle speciali sugli stampi realizzati da lei, pressa, imbottisce, dipinge. Ed ecco sbocciare volti sorridenti, imbronciati, arrabbiati, ridenti, ammiccanti. Ogni bambola richiede un lavoro di oltre 2 mesi, ma ogni bambola è un capolavoro e una rivoluzione. La porcellana, la ceramica, il biscuit. I materiali prediletti fino ad allora davano ai volti la levigata lucentezza del marmo e a tutte la stessa espressione imbambolata. Il metodo di produzione ideato da questa donna geniale rende viceversa possibile dotarle di espressioni umane, con quello sguardo un qua, di lato, mentre la grana dei volti ha la setosa opacità della pelle. I primi esemplari li mostra ad una festa organizzata dagli amici per il ritorno di Enrico dalla guerra. È presente un americano che li acquista in blocco per portarli negli Stati Uniti. Negli USA non ne arriverà nessuno. Saranno tutti venduti nel corso del viaggio. Spinta dal marito, nel 1919 Elena fonda la ditta e la battezza con il nome che soleva darle il padre quando lei si ribellava allo studio e voleva giocare. Lenci, acronimo di Ludus est nobis constanter industria. Nel 1921 è depositato il primo marchio con il brevetto per il procedimento di pressatura a caldo del panno per la realizzazione di bambole da collezione. Nel 1923 le sue creazioni in 100 differenti modelli per bambini sono presentate ad una mostra itinerante a Roma, Milano, la Biennale di Monza e poi Parigi, la Germania, il Giappone, che la invita a trasferirvisi. La gamma degli articoli prodotti aumenta: cappelli, cinture, tende, pantofole, cuscini, scarpe, mobili in legno. Ormai lavorano per la sua ditta 600 dipendenti. Per quanto riguarda i modelli, si affida alla creatività di artisti. Il cartellonista e illustratore Marcello Dudovic, Bacchetta, Sturani, Riva e Gigi Chessa. Le bambole Lenci diventano uno status symbol, e non solo per l'infanzia. I collezionisti perdono letteralmente la testa di fronte a questi esemplari straordinari. Dai capelli di mohair, gli abiti di feltro, la biancheria in organza e lo sguardo seduttore. Un boom clamoroso. In Giappone, Europa, Sud America, Stati Uniti. Si fa a gara per aggiudicarsi i modelli riprodotti in pochissimi esemplari. La recessione del 29 porta la compagnia sull'orlo della bancarotta. Quando la situazione economica migliora, si riconquistano i mercati e la compagnia prende a produrre bambole per collezionisti in edizioni limitate e numerate, costruite una alla volta, con abiti cuciti a mano da donne che lavorano solo per Lenci. Fra i collezionisti disposti a spendere qualsiasi cifra per entrare in possesso dei minuscoli capolavori, Rodolfo Valentino, Josephine Baker, Shirley Temple, i regnanti di Monaco e Gran Bretagna. Modelli rari possono essere ammirati nei musei di New York, Chicago, Parigi, San Francisco, Tokyo. Dal 1974 Elena Konisch Scavini non c'è più. E dal 2002 la Lenci ha cessato la produzione, ma la sua straordinaria creazione continua ad essere ricercata dai collezionisti, nonostante cifre da capogiro.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Da Pianeta Blu News. Deserto africano sempre più verde. L'idea che l'aumento della temperatura del pianeta non possa che provocare danni è consolidata, ma forse è arrivato il momento di ripensarne, sia pure parzialmente, la portata, alla luce di quanto sta accadendo nella fascia di deserto africano che abbraccia Sahel e Sahara sino al Sudan, dove sorprendentemente si sta assistendo ad una crescita delle zone verdi che vengono fuori laddove prima c'era solo sabbia. Insomma, l'aumento delle temperature potrebbe, alla lunga, ma nemmeno tanto, dimostrarsi un'opportunità per quelle popolazioni che oggi, assediate da deserto e siccità, cercano di fuggirne spingendosi sempre più a nord, con il conseguente aumento della pressione demografica sui paesi del bacino del Mediterraneo. Questa tesi è stata sostenuta dalla rivista internazionale BioGeoscience, che la supporta soprattutto grazie all'analisi delle immagini prese dai satelliti e che ritraggono, a partire dalle prime nel 1982, i mutamenti in questa vastissima fascia dell'Africa. I risultati sono abbastanza evidenti, perché sottolineano quanto e come la situazione sia mutata lungo i 3.800 chilometri di deserto che, partendo dal Chad, arrivano alla zona occidentale del Sudan. Per gli esperti, l'aumento delle temperature e quindi dell'umidità hanno avuto come effetto quello delle precipitazioni che, dicono, in prospettiva potrebbe restituire il Sahara alla condizione in cui si trovava 12.000 anni fa, quando era un'immensa rigogliosa savana, habitat perfetto per piante e specie animali. Quello al quale si sta assistendo ora è comunque un primo segnale, qualcosa che deve essere considerato come una possibilità, ma le fotografie sono lì a certificare che le zone verdi si stanno allargando e che, soprattutto, questo sta rimettendo in moto quel meccanismo che spinge le specie vegetali ed animali a cercare sempre le migliori condizioni. Così accade che semplici arbusti diventino grandi arbusti, così accade che vengano ad essere trovate delle piante fortemente radicate, laddove, sino a qualche anno fa, non ne esistevano, come sta accadendo per le acace. E così, ancora, accade che uccelli, struzzi, gazzelle, anche specie anfibie, tornino in aree dalle quali erano assenti da migliaia di anni. Se i modelli climatici troveranno conferma nei fatti, nei prossimi 70 anni l'aumento delle precipitazioni sarà costante, delineando uno scenario sino a poche decadi fa assolutamente impensabile.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista internazionale. Come discutere senza aggredirsi, imparando qualcosa dagli altri. Di Jan Leslie. Nel 2010 la rivista Time nominava Mark Zuckerberg persona dell'anno. Nell'articolo la missione di Facebook era descritta così: addomesticare le masse urlanti e trasformare un mondo solitario e antisociale, retto dal caso, in un mondo di amici. Nei primi 10 anni di uso di massa di Internet era una teoria molto diffusa. Più le persone sarebbero state in grado di comunicare, più sarebbero diventate cordiali e comprensive. Il risultato sarebbe stato un mondo più pacifico e armonioso. Nel 2021 questa visione appare terribilmente ingenua. Online ci sono masse di individui urlanti che si scontrano giorno e notte. Alcuni commettono atti di violenza anche nel mondo reale. Internet sta mettendo in contatto le persone, ma non sta necessariamente creando un senso di fratellanza. Anzi, nel peggiore dei casi, può somigliare a un'enorme macchina per la produzione di reciproca antipatia. La tecnologia è almeno in parte responsabile di un mondo pervaso da forme tossiche di disaccordo, in cui si offende e si è offesi costantemente. Un mondo in cui parliamo sempre di più e ascoltiamo sempre di meno. Paul Graham, imprenditore della Silicon Valley, ha osservato che Internet è uno strumento che genera divergenze, proprio per il modo in cui è concepito. Le piattaforme digitali sono intrinsecamente interattive e le persone, è un fatto, hanno la tendenza a litigare. Secondo Graham, essere d'accordo in genere è meno stimolante che essere in disaccordo. È più probabile che chi legge un articolo o un post lo commenti quando non lo condivide e che, avendo un'opinione diversa, abbia più cose da dire. In fondo, non ci sono troppi modi per dire sono d'accordo. Quando invece le persone sono in disaccordo su qualcosa, tendono anche ad appassionarsi di più, il che di solito vuol dire arrabbiarsi. Anche se siamo tentati di farlo, dare la colpa a Facebook e Twitter per averci ridotti così significherebbe ignorare la rilevanza di un cambiamento più ampio e più profondo nel comportamento umano. Se stiamo diventando più polemici, è perché il mondo moderno ci chiede di esprimere le nostre opinioni. L'antropologo statunitense Edward Hall ha introdotto la distinzione tra due tipi di cultura della comunicazione: ad alto contesto e a basso contesto. In una cultura a basso contesto, la comunicazione è esplicita e diretta. Ciò che le persone dicono è considerato espressione dei loro pensieri e sentimenti. Non c'è bisogno di capire il contesto, chi sta parlando, in quale situazione, per capire il messaggio. Una cultura ad alto contesto è invece una cultura in cui si dice poco in maniera esplicita e il grosso del messaggio è implicito. Il significato non risiede tanto nelle parole quanto nel contesto. La comunicazione è obliqua, sottile, ambigua. In qualunque parte del mondo, quasi tutti conduciamo vite sempre più a basso contesto, vivendo in grandi città, interagendo con sconosciuti, parlando al telefonino. I diversi paesi hanno ancora una loro cultura della comunicazione, ma quasi tutti sono soggetti alle spinte globali che arrivano dal commercio, dall'urbanizzazione e dalla tecnologia. Forze che dissolvono la tradizione, appiattiscono le gerarchie e allargano il campo per il confronto e lo scontro. Resta da vedere se a tutto questo siamo davvero preparati.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista BBC History Italia. Che cos'era il piano Fanfani? A cura di Elena Percivaldi. Nell'Italia dei primi anni 50, in un paese che stentava a risollevarsi dalle macerie del secondo conflitto mondiale, disoccupazione e carenza d'alloggi gravavano come macigni sulle condizioni delle classi popolari. Erano milioni gli italiani che avevano perso la casa sotto i bombardamenti, costretti a vivere in sistemazioni di fortuna, fatiscenti baracche in legno e cartone, cantine, sottoscala, solai, perfino grotte. Molti altri pesavano su parenti e amici, obbligati a convivere in appartamenti angusti in condizioni di sovraffollamento insopportabile. Giovane professore di economia ed esponente di spicco della nuova guardia della Democrazia Cristiana, il partito di Alcide De Gasperi uscito trionfatore dalle elezioni del 1948, l'aretino Amintore Fanfani, già nel 1942, nel suo libro Colloqui sui poveri, aveva posto l'accento sull'importanza del degrado abitativo nel determinare le condizioni di miseria di un nucleo familiare. Quando fu chiamato alla carica di ministro del lavoro, presentò subito un progetto di legge dal titolo «Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori», complesso di norme che vide la definitiva approvazione nel febbraio del 49. Fanfani aveva riunito in un unico provvedimento il tentativo politico di aggredire le due emergenze del paese, progettando di far ripartire il mattone, volano naturale di ogni economia nazionale, promuovendo un poderoso piano di edilizia popolare. Progetto ambizioso che rappresentava la sintesi tanto del pensiero progressista, Keynes e l'intervento pubblico in economia, quanto del solidarismo di matrice cattolica. Fu infatti finanziato non solo con il contributo pubblico, ma chiamando in solido datori di lavoro e lavoratori dipendenti, tramite una minima trattenuta in busta paga, a una partecipazione solidaristica a beneficio dei compagni più bisognosi. Quella che fu definita una grandiosa macchina per l'abitazione si mise in moto il 7 luglio a Colleferro, nei pressi di Roma, e già ad ottobre i cantieri aperti in tutta la penisola superavano le 600 unità. A pieno regime produsse ogni settimana 2.800 vani, che si traducevano nell'ingresso di 560 famiglie in appartamenti nuovi e confortevoli. Nello stesso tempo, e fino al 62, offrì ogni anno un posto di lavoro a 40.000 addetti all'edilizia. In 14 anni di attività, il piano permise a 350.000 nuclei familiari di migliorare le proprie condizioni abitative. Non sempre vi riuscì, ma quella sperimentazione rimane una pagina di storia dell'architettura e quei quartieri, ancora oggi, per quanto fagocitati dal confuso progredire urbano delle città, continuano ad avere un volto ben riconoscibile, sebbene, a distanza di tanto tempo, richiedano nuovi interventi di riqualificazione.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Focus. I ghiacci della Terra si stanno sciogliendo come nelle peggiori previsioni. Uno studio realizzato grazie ai dati dei satelliti lancia l'allarme. Il nostro pianeta perde ghiaccio con il ritmo previsto dal peggiore degli scenari. Di Luigi Bignami. Negli ultimi 30 anni la Terra ha perso ghiaccio ad una velocità molto maggiore che in passato, passando da una perdita annua di 0,8 miliardi di miliardi di tonnellate, registrati agli inizi degli anni 90, agli 1,3 miliardi di miliardi di tonnellate anno nel 2017. È la conclusione a cui è giunto lo studio condotto da un gruppo di ricercatori guidato dall'Università di Leeds del Regno Unito, utilizzando dati ottenuti dai satelliti ERS, oltre che dalle missioni Copernicus, Sentinel 1 e Sentinel 2. Per avere un'idea di quanto sia un miliardo di miliardo di tonnellate, si pensi ad un cubo di ghiaccio da 10 km di lato. Lo studio, pubblicato su The Cryosphere, dimostra che precisamente c'è stato un aumento del 65% del tasso di perdita di ghiaccio durante i 23 anni oggetti di studio. Ciò è stato causato principalmente dal forte aumento delle perdite nelle calotte polari dell'Antartide e della Groenlandia, lo scioglimento dei ghiacciai e da calotte, innalza il livello del mare, aumenta il rischio di inondazioni nelle comunità costiere, con gravi conseguenze per la società, l'economia e l'ambiente. L'autore principale, Thomas Letter, ricercatore presso il Centro di Osservazione e Modellazione Polare di Leeds, ha affermato: «Sebbene ogni regione del pianeta che abbiamo studiato ha perso del ghiaccio, le perdite dalle calotte glaciali dell'Antartide e della Groenlandia sono quelle che ne hanno perso maggiormente. In questo momento le calotte glaciali si comportano secondo il peggiore tra gli scenari stabiliti dal gruppo intergovernativo dei cambiamenti climatici. L'innalzamento del livello del mare, se il tutto continuerà in questo modo, avrà impatti molto gravi sulle comunità costiere, e già in questo secolo». Lo studio è il primo nel suo genere ad esaminare tutto il ghiaccio che sta scomparendo sulla Terra, impiegando osservazioni satellitari, e ha interessato 215.000 ghiacciai di montagna sparsi in tutto il pianeta, le calotte polari in Groenlandia e in Antartide, le piattaforme di ghiaccio che galleggiano intorno all'Atlantide e il ghiaccio marino alla deriva nell'Artico e nell'Oceano Meridionale. Il dottor Slater ha aggiunto: «Negli ultimi 3 decenni c'è stato un enorme sforzo internazionale per capire cosa sta succedendo ai singoli componenti nel sistema di ghiaccio terrestre. Questa attività è stata rivoluzionata dai satelliti, che ora ci consentono di monitorare regolarmente quelle regioni vaste e inospitali dove è possibile trovare il ghiaccio, ma che sono difficili da raggiungere». L'aumento della perdita di ghiaccio è stato innescato dal riscaldamento dell'atmosfera e dagli oceani, che risultano essersi riscaldati rispettivamente di 0,26 gradi centigradi e 0,12 gradi per decennio a partire dal 1980. Durante il periodo di indagine c'è stata una perdita di 7,6 miliardi di miliardi di tonnellate di ghiaccio marino artico e una perdita di 6,5 miliardi di miliardi di tonnellate dalle piattaforme dei ghiacciai antartici, entrambe galleggianti sugli oceani polari. Isobel Lawrence, altro scienziato che ha contribuito allo studio, ha spiegato che la perdita di ghiaccio marino non contribuisce direttamente all'innalzamento del livello del mare, ma ha un'influenza indiretta. Uno dei ruoli chiave del ghiaccio marino artico, infatti, è riflettere la radiazione solare nello spazio, il che aiuta a mantenere fresche le aree che esso ricopre. Più il ghiaccio marino si restringe, dunque, maggiore sarà l'energia solare assorbita dagli oceani e dall'atmosfera. La metà di tutte le perdite di ghiaccio, comunque, si sono avute sulla terraferma, inclusi i 6,1 miliardi di miliardi di tonnellate persi dai ghiacci di montagna, i 3,8 miliardi di miliardi di tonnellate della calotta glaciale della Groenlandia e i 2,5 miliardi di miliardi di tonnellate della calotta glaciale antartica. È stato calcolato che queste perdite hanno innalzato il livello globale del mare di circa 35 mm, Inoltre, si stima che per ogni centimetro di innalzamento del livello del mare, circa 1 milione di persone che abita nelle regioni di pianura rischia di essere sfollato.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
9: Dalla rivista web Vanilla Magazine. Il mistero irrisolto della donna di Isdal, di Valeria Colle. In questa vicenda che si svolse in Norvegia nel 1970, non vi sono certezze, ma solo tante domande. Non è chiara neppure la dinamica dei fatti, ma è lecito sospettare che la vittima rimasta senza nome sia legata a una storia di spionaggio. Come in ogni giallo che si rispetti, tutto comincia per caso. È il pomeriggio del 29 novembre del 1970, quando un uomo, in compagnia delle sue due figlie, durante una serena passeggiata domenicale, fa una macabra scoperta. È un bel posto dove si possono fare piacevoli escursioni, malgrado il cupo soprannome con cui è conosciuto, Valle della Morte, per via di svariati incidenti occorsi negli anni e perché pare che durante il Medioevo fosse località prediletta dai suicidi. A essere più precisi è la zona nord del monte Ulriken, vicino alla città norvegese di Bergen, conosciuta anche come Isdalen, ovvero Valle del Ghiaccio. Lì venne ritrovato il cadavere semicarbonizzato di una donna nascosto in una zona rocciosa. Il disgraziato evento deve essere avvenuto da pochi giorni perché una delle ragazzine in escursione col padre si avvicina ai massi proprio per quella puzza di bruciato che si avverte nell'aria. Lo stesso odore di carne bruciata che subito salta al naso dei primi agenti di polizia arrivati sul luogo. Le autorità capiscono subito che il caso sarà difficile da districare perché la donna sembra essere senza identità. Accanto al corpo vengono ritrovate 12 pillole di fenobarbital, Feremal, un anticonvulsivo molto prescritto all'epoca, ma poi caduto in disuso. I resti di un pranzo al sacco e una bottiglia vuota di liquore St. Olivards. Poi due bottiglie di plastica che emanano ancora un forte odore di benzina e un cucchiaio d'argento con su inciso un monogramma parzialmente rimosso e ancora i vestiti della vittima privi di etichetta e una custodia da passaporto. Ci sono poi un orologio e un paio di orecchini posti accanto al corpo come se fosse stata eseguita una sorta di cerimonia e anche un cappello di pelliccia intriso di benzina. L'autopsia stabilisce pochissime cose sulla sconosciuta. La vittima è morta per intossicazione da barbiturici e monossido di carbonio, un modo asettico per dire che la donna è ancora viva quando il fuoco la brucia. Il sangue presenta una quantità di sonnifero corrispondente ad almeno 50 pillole. Si suppone che i vestiti, anche se privi di etichetta, siano di foggia italiana, mentre la dentatura presenta diverse otturazioni che, per la tecnica usata, sembrano essere state eseguite in Estremo Oriente o in Europa centrale o in America meridionale. Le impronte digitali sono state parzialmente cancellate, ma è il viso a fare più impressione, reso completamente irriconoscibile, mentre sul collo si distinguono segni di ferite da taglio. Le ricerche proseguono con scarsi risultati. Nonostante alla stazione ferroviaria di Berger siano state recuperate due valigie sicuramente appartenenti alla donna, Al loro interno non viene ritrovato nulla di rilevante per le indagini, se non 500 marchi tedeschi, dei vestiti sempre senza etichetta, una ricetta medica per una crema dalla quale sono state cancellate sia la data sia il nome del medico, 130 corone norvegesi, cucchiaini d'argento simili a quello ritrovato sul luogo della disgrazia, un paio di occhiali e alcuni appunti criptati. Su alcuni cucchiaini vengono rilevate delle impronte parziali, ma del tutto inservibili, e gli appunti, una volta decodificati, svelano i nomi di città visitate dalla donna con le relative date. Tra i vari cambi d'abito viene trovato un capo elegante e insolito, che fa pensare ad un uso provocante dell'abbigliamento, così come altri indumenti colorati e un po' stravaganti, usati forse quando quella donna misteriosa voleva apparire più giovane di quanto fosse. Proseguendo con le indagini, si scopre che la donna si è intrattenuta all'Hotel Alexandra di Lyon con un fotografo italiano, che viene rintracciato grazie anche a una cartolina rinvenuta tra gli abiti in valigia. Durante l'interrogatorio, il fotografo afferma che la donna gli ha raccontato solo che veniva dal Sudafrica, da Johannesburg per la precisione, e che aveva 6 mesi a disposizione per visitare i luoghi più belli della Norvegia. Per quanto riguarda la cartolina, si trattava solo di un omaggio. Dunque, dopo questo interrogatorio rivelatosi inconcludente, la polizia prosegue raccogliendo altri tasselli del complicato puzzle. Come già facevano intuire gli appunti, la donna aveva viaggiato parecchio in tutta Europa e in Norvegia, spesso facendo avanti e indietro da una città all'altra. Ciò che sbalordisce maggiormente in questa strana storia sono quegli 8 passaporti a disposizione della donna, tutti ovviamente falsi e soprattutto emessi a nome di persone inesistenti. Nessuna identità, nessun nome preso in prestito. Nel frattempo la polizia riesce a fornire qualche indicazione sull'aspetto fisico della sventurata, probabilmente di bella presenza. Alta 164 centimetri, capelli corti scuri, occhi castani, di un'età compresa tra i 25 e i 40 anni. Vengono raccolte varie testimonianze del passaggio di questa donna che non era passata del tutto inosservata. Agli addetti dei vari hotel in cui ha soggiornato è parsa sempre ben vestita, educata, per quanto cupa e misteriosa. Ogni volta che la donna si è presentata in un hotel per pernottare, ha sempre rifilato la stessa storia. Diceva di essere una viaggiatrice di commercio e collezionista d'antiquariato, con una strana abitudine, quella di farsi cambiare spesso la stanza nello stesso albergo. Per quanto riguarda le sue abitudini, i dipendenti dei vari hotel possono solo riferire che la donna, a colazione, ordinava sempre del porridge con latte e che indossava spesso un cappello di pelliccia, ma oltre a questo non sanno dare altre indicazioni, tranne appunto quel suo comportamento estremamente riservato, addirittura guardingo. Qualche dubbio sul perché la donna si trovasse da quelle parti lo fa sorgere anche la parrucca nera con la quale andava in giro. Un testimone rivela della sua padronanza di diverse lingue, come francese, tedesco e inglese, e di averla sentita conversare in tedesco con un uomo, mentre gli diceva «Ich komme bald», ovvero «torno presto». L'ultimo hotel in cui ha soggiornato è l'Olderheimen, nella stanza 407, dal 19 al 23 novembre, giorno in cui la donna ha pagato in contanti per poi chiamare un taxi. Nel 2005 un residente di Berger prende coraggio e confessa al giornale locale qualcosa che all'epoca non era riuscito a dire a nessuno, un'esperienza estremamente

0: passeggiata in città che a un'escursione in montagna, ma anche la presenza di due uomini misteriosi che la seguivano a una ventina di metri di distanza. Al ragazzo danno l'impressione di essere stranieri, persone provenienti dall'Europa meridionale. Il testimone ha la sensazione che la donna, apparentemente spaventata, provi a comunicargli qualcosa, ma poi si volta verso i due loschi figuri e rinuncia, proseguendo per la sua strada. Quando esce la notizia di quel cadavere ritrovato nelle montagne, l'uomo si presenta alla polizia per denunciare il fatto. Ma invece di trovarsi davanti a un agente disposto ad ascoltarlo, si vede liquidato senza che la sua testimonianza sia verbalizzata e anzi gli viene consigliato di dimenticare tutto perché quello è ormai un caso internazionale. Le ipotesi che circolano fin dall'inizio e negli anni seguenti ruotano tutte intorno alla possibilità che quella donna fosse una spia, ma al servizio di chi è impossibile stabilirlo. Certo è che quelli erano gli anni della Guerra Fredda e che la Norvegia era all'epoca uno dei paesi più visitati da agenti segreti di diversa provenienza per la sua vicinanza con l'Unione Sovietica. Inoltre gli spostamenti della donna, stabiliti attraverso quel biglietto, riconducono a località norvegesi dove venivano eseguiti, proprio nelle stesse date, test top secret su un missile antinave progettato dagli Stati Uniti. Da quel momento non se ne è saputo più niente fino al ritrovamento del cadavere. La morte di quella povera donna viene archiviata come suicidio e il suo corpo sepolto nel cimitero di Molendal, sotto una lapide senza nome e sulla quale nessuno posa un fiore. Nel 2016, con la speranza di venire a capo del mistero, l'emittente di Stato norvegese NRK ha incaricato l'artista americano Stephen Missel di realizzare 6 nuovi ritratti, poi mostrati ai testimoni che l'avevano incontrata, per avere comparazioni e ottenere un identikit più fedele possibile alla vittima. Inoltre viene ricavato il profilo del DNA dai denti della donna, che insieme alla perizia calligrafica fa ritenere che fosse di origini europee, forse francesi o franco-tedesche. Probabilmente aveva trascorso l'infanzia in Europa orientale o centrale e l'adolescenza più a occidente. Ancora una volta sono pochi e frammentari gli elementi che si presentano, come se la vittima stessa non voglia rivelare la sua identità. Per ora rimane solo la sconosciuta donna di Isdal.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

colui che non è abbastanza coraggioso da correre rischi non compierà nulla nella vita. Muhammad Ali.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da I due colori del rosso di Heinz Konsalik, Mondadori Editore 1996, letto da Miriam Pasuto. Dieter Reisner scopre di essere malato di AIDS, contratto 4 anni prima in seguito a una trasfusione di sangue infetto. Sconvolto, uccide la moglie e la figlia e poi si dà la morte. Rio Martin, reporter di un prestigioso giornale, viene incaricato di scrivere articoli sulla tragedia e inizia a indagare, aiutato dalla polizia. La pista del plasma infetto porta Martin in Sassonia, ma le persone che avrebbero dovuto aiutarlo muoiono misteriosamente.
2: Buon ascolto!

Alzò il mento per scansare la luce abbagliante degli spot della televisione. Sotto di lui poteva intuire le persone, ma non percepiva che sagome di file stipate le une dietro le altre fino all'estremità dell'enorme sala. Strizzò gli occhi e si premette le punte delle dita contro le tempie, come se così facendo potesse placare il frastuono che gli martellava dentro la testa. Ah, ma non servì a niente. Colpa di quei maledetti fari. Colpa del viaggio. Colpa di tutta quella folla esasperata. Basta! Basta! Buu! Il grido si levava dalla sala come un'onda, avanzando dalle ultime fino alle prime file e riempiendo ben presto l'enorme locale. Ma Wegner, davvero idiota, continuava il suo discorso. Le sue parole, sarebbe bene che mi lasciaste finire di parlare, imbufalirono ancor più il pubblico. Wegner snocciolò fatti e cifre in maniera asciutta, davvero contabile qual era. Parlò della recessione a livello internazionale, del calo di commesse in tutti i settori, della ristrutturazione dell'economia siderurgica secondo criteri europei. Parlò degli spagnoli, degli italiani e dei portoghesi che approfittavano delle sovvenzioni di Bruxelles, sì, e poi del crack dovuto alla cancellazione della commessa da parte libica e della situazione in Medio Oriente in generale, cui si aggiungevano i prezzi concorrenziali dei fornitori asiatici che potevano contare su bassi costi di produzione. Questo parla, parla, ma potrebbe essere più convincente, se non che non gliene frega niente. E gli altri, ovviamente, se ne accorgono e già riprendono a urlare. Chiudi quel becco! Dieter Reisner, in cuor suo, era d'accordo con loro. Bugiardi! Traditori! Il tavolo era stato sistemato sopra una piattaforma mobile. Quattro assi su un paio di cavalletti e sopra un panno verde. A destra e a sinistra, dove due scale di ferro conducevano alla platea, erano piazzati i sorveglianti dell'azienda. E un buon tempone era riuscito persino a recuperare un alberello di limone. Come se quello fosse un matrimonio, anziché un funerale. «Basta! Basta! Buu!» Dalle ultime file, il grido avanzava scandito ritmicamente, ronzando loro nelle orecchie e riempiendo ben presto di sé tutta la sala. «Sentite, così proprio non va», disse Wegner con un nuovo, inutile tentativo. «Io volevo solo...» «Delinquenti, porci, impostori!» Il grido saliva proprio come un'alta marea ed era minaccioso, martellante, pulsando a tal punto da far vibrare fin sotto il tetto i quattro piani di quell'edificio di ferro e ferendogli le orecchie. «Impostori, speculatori, bugiardi, traditori!» Per sfuggire alla luce abbagliante, Dieter Reisner adesso buttò la testa all'indietro. Guardò su verso i convertitori, verso i giganteschi tubi da reazione e i carrelli di metallo che sembravano tremare e ondeggiare. Mantenere la calma? Che senso ha a questo punto? Pensava a Linder, al suo lapidario. So che sarà difficile, ma ce la farà, Dieter. Questo genere di cose l'ha sempre saputo fare. In simili circostanze, nessuno ha mai dimostrato tanto sangue freddo come lei. Sangue freddo? Per fare che? E dov'è ora? No, non c'è nessun rimedio al sudore che da un momento all'altro ci si sente sulla schiena, alla radice dei capelli e sotto gli occhi. Nessun rimedio alle telecamere di merda, a quegli stronzi di giornalisti, avvoltoi, iene, sì signori. Dove c'è puzza, li trovi. E qui puzza. «Vuoi chiudere il becco, pezzo di lardo?» Era sempre lo stesso quello che dava il via. Era una montagna da un quintale. Adesso Reisner poteva riconoscerlo chiaramente. Quando urlava, si portava le mani al viso come se non fosse possibile udirlo anche senza. E di nuovo sentì la voce di Linder. «Su, Dieter, deve andarci. La chiusura di quella fabbrica è necessaria quanto un intervento chirurgico. Lei lo sa. Io, come al solito, conto su di lei».
Quello stronzo si scalda ora il culo nella sua poltrona in consiglio d'amministrazione. Come mai non è qua sopra? No, certo, lui, nel suo elegante ufficio, aspetta di leggere il verbale nel quale si annuncia che tutto è stato sistemato. Ma qui non c'è più niente da sistemare. Adesso il lungo treppiedi del microfono fu passato di nuovo a sinistra, verso il tavolo della direzione. Wegener chiuse il microfono. Sembrò capitolare. La folla sotto di lui prese il sopravvento. Sachsen, Stahl, vivrà! Urlarono. Quegli slogan avevano la forza di un martello. La rivoluzione l'hanno provata una sola volta, pensò. Ora si stanno esercitando per insorgere contro di me. E io che ci posso fare? Cosa mi importa di tutta questa storia? Se almeno fossi in forma. Vivrà! Il cameraman si avvicinò. Teneva la telecamera premuta contro la spalla quasi fosse un'arma. Adesso fece una carrellata sopra la sala, poi però l'occhio dell'obiettivo si rivolse verso Reisner, fissandolo con la sua pupilla nera e scintillante. L'occhio di Dio, pensò questa all'improvviso, chiamando a raccolta tutte le sue forze per mantenere la calma e conservare la stessa espressione impassibile di prima, evitando di alzare le mani sgomento. Dentro di lui si sentiva ribollire una tale rabbia disperata e impotente che non era più in grado di percepire quanto succedeva intorno a lui. L'occhio di Dio. Perché l'occhio di Dio? Perché quello stronzo non tirava via una buona volta quella sua maledetta telecamera? Dottore, girò la testa. Non sarebbe meglio concludere? Reisner non diede risposta. Rainer Soltau, il suo assistente, aveva occhi bruni che da quando lo conosceva avevano un'aria spensierata e distaccata. Ma adesso? Adesso erano pieni di terrore, un bruno terrore infantile. Un'altra schiappa. Wegener permette le mani l'una contro l'altra, quasi stesse pregando. E quell'idiota di amministratore delegato? Bornbacher, che fa? Incassa la testa fra le spalle, senza fiatare, senza dire neanche beh. Ah no, ecco che adesso si alza. Se non che sul lato destro gli operai erano già saliti sul podio, spintonando via il servizio di sicurezza, e anche se adesso si erano fermati, incutevano terrore, schierati com'erano, in 10 o 15, tutti in tuta blu, le braccia incrociate davanti al petto, e lo sguardo fisso e carico di astio. Dieter Reisner si impossessò del microfono. Un momento, signori. A mio modo di vedere, dobbiamo chiederci se vogliamo chiarire le cose con una discussione o se. Fischi, subbuglio in sala. Su, amici, state buoni un minuto. Amici, amici, ci chiama quello stronzo. Gli insulti non cambiano niente e le urla non hanno mai sortito nessun effetto. Adesso aveva il microfono vicinissimo alla bocca e cercava di dare alla propria voce una nota carezzevole, calda, quasi paterna. Capisco che dobbiate sfogare la vostra rabbia, e so anch'io che quello che sta succedendo qui ha per molti di voi conseguenze tristi e tragiche. Ma credete che ci faccia piacere chiudere una fabbrica come la Sachsenstahl? Se non che, contro una situazione provocata in ultima analisi da una recessione storica, non servono né rabbia né abbattimento, ma solo. Non riuscì a terminare la frase. Alla schiena, più o meno all'altezza della vertebra lombare, aveva avvertito un dolore lancinante come un colpo di spada. Un dolore che si incuneava nel suo corpo mozzandogli il fiato, facendogli stillare sudore da tutti i pori e prendendo possesso degli intestini, che si strinsero come in una morsa d'acciaio. Oltre al male, avvertì poi un'ondata di calore che rischiò di fargli perdere anche le ultime briciole di autocontrollo. Le pillole, pensò. Dio mio, le pillole. Ma se le ho prese, e più del dovuto. Ma come mai non hanno fatto nessun effetto? Gemette e chiuse gli occhi. Tuttavia, la luce dei riflettori gli penetrava persino attraverso le palpebre serrate, sotto forma di piccole girandole rosse. Via di qui. Di più non riusciva a pensare. Via di qui subito.
Dottore, mio Dio, dottore, cos'ha? Soltau. Reisner deglutì, cercò di dire qualcosa, ma non riuscì. Di colpo, in sala, s'era fatto un gran silenzio. Qualcuno rideva, ma anche quelle risate si smorzarono ben presto. Ha bisogno di un medico? Reisner scrollò la testa. Si alzò, o perlomeno tentò di alzarsi. Se non che le gambe erano deboli e avvertì di nuovo quel senso di paralisi. A questo punto fu sopraffatto dalla paura, una paura terrificante. L'occhio di Dio, il giudizio universale. Come mai proprio io? Come mai proprio adesso? Di fianco a lui c'era Soltau a sorreggerlo. Non sarà mica il cuore, dottore. Adesso era arrivato anche Bornbacher. Lo presero in mezzo a loro e lo portarono lungo la piattaforma. Una superficie così lunga che non finiva più, grigia e piena di chiodi. Sapeva di olio, fuliggine e carbone e lubrificante irrancidito. E lui sentiva l'odore del proprio sudore. Poi giù dalla scala. Reisner non sapeva se ce l'avrebbe fatta. Si fermò col fiato corto e la mano premuta sull'addome. Maledizione, dove sono i gabinetti? Saranno pure da qualche parte. Avanti di nuovo. Finalmente una porta verniciata di grigio. Qualcuno gliela tenne aperta. Piastrelle bianche, lavandini, pisciatoi e una fila di gabinetti chiusi. Entrò nel primo, sbatté la porta dietro di sé, aprì i bottoni, crollò a sedere e gli occhi gli si riempirono di lacrime. Perché? Perché? Da qualche parte sentiva gridare: Viva Sachsenstahl! Scrollò la testa. Era incapace di trattenere i singhiozzi che gli salivano dalla gola, incapace di frenare le lacrime nei suoi occhi, incapace, infine, di respingere da sé quella sensazione di cadere nel vuoto, trascinato da un vortice di vergogna, umiliazione e debolezza. In aereo si era infilato nell'ultimo posto della stretta cabina. Era un posto singolo. Nel bar della piccola sala d'attesa, aveva pregato il pilota, che si aggirava da quelle parti, di accompagnarlo all'aereo aziendale. L'uomo si era limitato ad assentire col capo, squadrandolo di lato. Anche lui sembrava già al corrente. Ma Reisner l'aveva respinto allorché aveva fatto il gesto di tendergli un braccio per aiutarlo a salire sul jet. Non dover parlare, gli bastava questo. Non parlare e non pensare. Una ventina di minuti dopo avevano fatto la loro comparsa anche gli altri uomini dell'azienda. Davanti a tutti, con passo deciso, il grasso Wegner avvolto in un ampio cappotto, e dietro di lui Soltau, poi Bachmann e per finire Leibschutz, specialista dei contratti collettivi di lavoro e gestore del personale. Dietro a tutti, con i suoi tacchi a spillo, la Müller Neubert, bionda e inavvicinabile come al solito. Nemmeno le folate di vento freddo che spazzavano il piccolo aeroporto sembravano potere qualcosa contro la sua pettinatura. I colleghi lo salutarono con la mano allorché, saliti in fila indiana su per la scaletta, abbassarono la testa per entrare nella carlinga e cercarono i propri posti in cabina. Avevano tutti la medesima espressione imbarazzata e al tempo stesso partecipe e rilassata. Sì, era un funerale di prima classe. E quelli mostravano esattamente i visi che si convenivano a una simile circostanza. Quando lo salutarono, Reisner non alzò neanche la mano. Guardava fisso fuori dall'oblò. Quando sarebbe tutto finito una buona volta? Ma ora non pensava più ad altro che a se stesso. Aveva preso di nuovo le pillole e aveva di conseguenza la sensazione che il suo stomaco si fosse abbassato di un piano, come, anzi, se sotto la cintola non esistesse più niente. Solo tu. Jacob Linder avrebbe dovuto fare a meno di lui. Che glielo dicessero pure gli altri. E con quale gioia l'avrebbero fatto. Avrebbero scaricato la colpa su di lui pur di salvare la propria pelle. Ma anche questo non aveva importanza. Ognuno di noi è il proprio prossimo, non è vero, signor Linder?

Finalmente l'aereo si mise in moto e sibilò sopra il piazzale dell'aeroporto. Poi i reattori trasportarono il jet tra le nuvole grigie e sporche. Dieter Reisner guardò fuori, le propaggini della selva turingia, e più a sinistra, da qualche parte, doveva esserci Zwickau, il cui borgo, con la chiesa e le strade, si estendeva verso un pendio. Un'ultima occhiata alla fabbrica. Dall'alto aveva un aspetto grigio e miserevole, piccola come un giocattolo. Adesso ci passarono davanti nuvole bianche. Un capitolo chiuso. Il volo durò 50 minuti. Poi, da sotto le ali, sbucarono le cime degli alberi della foresta di Erding. Soltau si sporse dal suo sedile e, voltandosi indietro, chiese a Reisner: «Dottore, cosa facciamo adesso? L'accompagno in ufficio?» Reisner scosse il capo. «Vada in macchina con Wegener. Io devo sbrigare certe commissioni in città.» Erano le 17:40 quando l'aereo atterrò. Jacob Linder chiamò la segretaria. «Signora Fram, il dottor Reisner si è fatto vivo? Ha saputo finalmente qualcosa?» «No, signor Linder.» «E il suo assistente? Non ricordo il nome.» «Soltau. Il signor Soltau è passato di qui qualche minuto fa. Mi ha detto che all'aeroporto il dottor Reisner ha preso la sua macchina privata, aggiungendo anche che aveva ancora delle commissioni da sbrigare in città.» «Ma gli ha dato completamente di volta il cervello?» «Comunque il dottor Reisner non è qui, signor Linder. Il signor Soltau ha controllato anche nel parcheggio, ma la sua automobile non si vede da nessuna parte.» «E Wegener?» «Anche lui non sa cosa dire. Non riesce a spiegarsi la cosa.» «Ah no? Neanch'io. Mi chiami Wegener, maledizione. No, anzi, gli dica di venire qui da me e che si porti anche tutta la delegazione che è andata in Sassonia.» Jacob Linder si appoggiò allo schienale della sua poltrona nera presidenziale. Poi si alzò e attraversò il gigantesco ufficio fino alla finestra. La sede della ACS si trovava all'ottavo piano. Da lì la vista spaziava dallo svincolo autostradale di Francoforte fino alla striscia di foresta lungo l'Isar. Tamburellando con le dita contro il vetro, Jacob Linder pensava: «Reisner? Che cosa diavolo gli ha preso? Già all'ultima riunione, quando si era parlato dei problemi in Sassonia, era stato, come dire, distratto, no, ma distaccato, tutto preso con se stesso, assente. E adesso? Adesso manda tutto a catafascio a questo modo. E pensare che sono stato io a portarlo così, in alto. Non ci sono santi, Reisner è il mio uomo. Sono stato io ad aver reso possibile la sua nomina direttore del settore razionalizzazione, spianandogli così la strada verso una carriera direttiva. Mi sono sempre battuto per Reisner. E perché? Perché no? Maledizione, era così in gamba e caparbio, ed è sempre stato dalla mia parte. Adesso però il consiglio d'amministrazione mi farà scontare proprio questo. E io non posso farci niente.» Jacob Linder guardava il traffico che scorreva sulla strada, le villette a schiera, gli alberi e in lontananza un campanile a cipolla. Guardava il cielo plumbeo, eppure era come se non vedesse niente. Reisner, proprio Reisner. Dietro di lui udì il rumore di una porta che si apriva lentamente. Si girò. Linder era di statura bassa, muscoloso, con una testa rotonda. Era un Ercole incompleto, gessato, che sapeva calibrare solo a fatica il proprio vigore. Quando s'arrabbiava non lo teneva più nessuno. Lo sguardo dei suoi occhi grigi, ghiaccio, bloccava chiunque. Ora esso si appuntò al centro della stanza. «Bene, eccovi di nuovo qua.» La sua voce trasudava sarcasmo. «Che bello rivedervi qui.» Gli uomini si guardarono e non dissero nulla. «Tanto per mettere subito in chiaro una cosa, adesso non mi interessa tanto il fiasco di Stolberg quanto Reisner. Come mai non è qui? Dove diavolo si è cacciato? Che cosa gli è saltato in testa? Come ha potuto fare una figura così meschina?» Wegener alzò le sue sopracciglia cespugliose. «Ecco, vede», disse, e si interruppe.
Ecco, vede, sbottò Linde sarcastico. È tutto qui quello che ha da dirmi, signor Wegner. Da quanto posso ricordare, i manager di questa azienda hanno fatto a Stolberg la peggiore e più miseranda figura di cui si sia mai sentito parlare. E per giunta in un simile frangente. E poi Reisner, scappar via così, nascondersi come uno scolaretto senza una parola di scusa. Come ha fatto? Come se lo spiega, signor Soltau? In fin dei conti lei è il suo assistente. Il giovane Soltau fece un brusco movimento con la spalla destra. La sua bocca era atrofizzata. Le ho fatto una domanda. Scusi, signor Linder, ma non capisco la domanda. Ah no, non capisce? Probabilmente lei qui non ha mai capito niente. Ma forse anche lei sarà in grado di comprendere come io non tolleri una vergogna simile. Allora, che cosa era stato concordato in precedenza? Che passi le ha dato intendere di fare, Reisner? Che strategia aveva deciso di seguire? Innanzitutto con la direzione e poi con le maestranze. Che strategia voleva seguire? Avrete pur programmato qualcosa. Come si è comportato, Reisner? Ilse Müller-Neubert si concesse un sorrisetto. Esile, sì. Ma tuttavia eloquente, come a dimostrare che lei, con tutta quella storia, non aveva niente a che fare. Il compito di sua pertinenza era il verbale e naturalmente una relazione in prima battuta a Linder. Quella gliel'aveva già consegnata. Per il resto, in ogni caso, non lasciava mai trapelare niente di sé. Si era cambiata la camicetta, si era rimesso a posto i boccoli e il suo sorriso, beh, quello era contenuto come sempre. Se la mette in questi termini, signor Linder, devo dire che il dottor Reisner non sembrava stare particolarmente bene di salute fin dall'inizio. Fin dall'inizio? Sì. Fin dal viaggio d'andata. In aeroplano era stato molto taciturno. E poi. Sì? Forse non ha alcuna rilevanza, e neanche io mi sono posta molte domande. Ma forse il dottor Reisner aveva dei problemi di natura fisica. In ogni caso, già sull'aereo con cui siamo andati a Stolberg, aveva chiesto al secondo pilota un bicchiere d'acqua. Gli serviva per le sue pillole. Sembrava averne bisogno con urgenza. Ma a Reisner non soffre il mal d'aria. È per questo che la cosa mi ha dato da pensare. Si teneva continuamente la mano premuta contro lo stomaco, come se si sentisse male o avesse dei dolori. Quanto a parlare, a eccezione d'un paio di parole che ha scambiato col signor Soltau, non ha neanche aperto bocca. Non è così, signor Soltau. Il giovane Soltau si limitò ad annuire. Quello che sta dicendo la signora Müller è assolutamente vero, interloquì adesso Wegener. Io avevo cercato di rivolgere la parola al signor Reisner un paio di volte, ma non avevo ricevuto che risposte elusive. Diceva che avremmo visto sul posto com'era la situazione e ci saremmo potuti consultare anche in albergo. E poi, in albergo? E non se ne è parlato più, ribatté Wegener. Siamo andati direttamente in fabbrica. Là il dottor Reisner si è riunito col direttore e i suoi uomini. Io non ero presente, signor Linder. Io ero occupato a preparare il mio discorso. Tuttavia, ripensandoci bene, il dottor Reisner era molto alterato. Non aveva più niente dell'uomo risoluto che dava sempre a intendere di essere. Signor Linder, annunciò la segretaria dall'anticamera, c'è il signor Puttkamer, lo faccio entrare? Ha la cassetta? Ha finito di copiarla, adesso gliela porta. Allora lo faccio entrare. Andreas Puttkamer era l'addetto stampa dell'azienda. Il suo vantaggio rispetto alla maggior parte dei dirigenti con potere decisionale, consci della propria importanza, non era solo il suo dialetto bavarese, ma anche il fatto che discendeva da un'antica famiglia di Monaco. E Puttkamer se ne compiaceva. Lo dimostrava anche col rinunciare, appena poteva, alla cravatta, girando invece in loden e pullover e facendo ribollire di rabbia gli altri signori impaludati nei loro completi gessati. Quel giorno Puttkamer era vestito da signorotto di campagna, con knickerbocker di velluto grigio, giubbotto nero ad allacciatura alta e sotto un maglioncino di jersey color verde marcio. Per la prima volta dall'inizio della riunione, sul viso di Linder si dipinse una bozza di sorriso. Ci siamo, Andreas?
A parte Reisner, era l'unico fra i dirigenti che Linder chiamava per nome di battesimo. Dal punto di vista professionale, Puttkamer non aveva proprio niente di particolare. Di gente come lui ce n'era dozzine, e più a buon mercato, ma dal punto di vista sociale poteva diventare pericoloso. Linder ne sapeva qualcosa. «Porca miseria!» disse Andreas Puttkamer, e, salutando disinvoltamente con la mano le persone riunite, si diresse verso la televisione dell'ufficio con la stessa disinvoltura di chi si sente a proprio agio in casa di amici. Non sembrò notare né il profondo imbarazzo che incombeva nell'aria, né le persone immobili al centro del tappeto, quasi avessero messo radici. Prese la videocassetta che aveva portato con sé e la infilò nel videoregistratore. Che buffo! Esattamente lo stesso apparecchio che ho a casa anch'io. Beh, allora non sarà un problema. Girò la testa. Fra parentesi, è andata meglio di quanto pensassi, sa, signor Linder. Lì conosco una vecchia volpe che un tempo era stato cameraman alla televisione bavarese e che poi ho introdotto all'MDR. Ah, grugnì Linder impaziente. È bello avere le proprie conoscenze dappertutto, non trova? Puttkamer premette un tasto. Effetto neve. Poi la prima immagine, nitidissima. Una Mercedes che faceva il proprio ingresso nell'area della fabbrica. La delegazione di Monaco. Eccola che scende dalla limousine nera tirata a lucido. Parole di benvenuto da parte del direttore Bornbacher. Poi una carrellata sui grandi striscioni issati all'ingresso della fabbrica fra un palo della luce e l'altro. Viva Sachsenstahl! Sullo sfondo, operai. Decine, no, saranno state centinaia. In testa avevano l'elmetto e dipinta sul viso un'espressione truce. Uno di loro, probabilmente uno del consiglio di fabbrica, portava il megafono alla bocca. Ma questo non mi interessa, Andreas. Un momento, signor Linder, so bene che cosa le interessa. Il sommesso e modulato ronzio della bobina che si avvolgeva produsse su Linder lo stesso effetto del trapano del dentista. Si contemplò le unghie, poi alzò per un attimo la sua testa tonda. Ma che cosa fate ancora qui in piedi? Sedetevi. Dopodiché tornò a fissare il piano della scrivania. E a questo punto la stanza si riempì della voce di Reisner. Linder gettò indietro la testa. Sì, proprio Reisner. Col braccio sinistro alzato, la bocca aperta, gridava. E so anch'io che quello che sta succedendo qui ha per molti di voi conseguenze tristi e tragiche. La sua fronte era imperlata di sudore. Dagli angoli del naso gli correvano fino alle guance rughe profonde. Aumenti il volume. E di nuovo la voce di Reisner. Era la voce di un uomo che stava affogando e che lottava disperatamente contro l'assalto dei flutti. Non servono né rabbia né abbattimento, ma solo. Soltau sussurrò qualcosa. E poi lo videro tutti. Videro Soltau chinarsi sopra Reisner. Reisner che si curvava sopra il tavolo e poi sopraggiungere anche Wegener. Videro come i due prendessero in mezzo a loro il corpo floscio di Reisner. Soltau stringeva la mano di Reisner che pendeva dalla sua spalla. L'uomo non sembrava in grado di camminare, la testa abbandonata sul petto, e poi tutti e tre scomparvero dietro una traversa di metallo. Spenga, per Dio! L'immagine sparì. Linder si guardò intorno. Conficcandosi l'unghia del pollice nel mento, disse: Quell'uomo è malato. Soltau annuì energicamente. Deve avere dei problemi digestivi, signor Linder. Era completamente KO e non ci ha più detto nemmeno una parola. Proprio non riusciva. O perlomeno questa era l'impressione di noi tutti. E anche durante il volo di ritorno a Monaco è rimasto assolutamente, come posso dire, chiuso in se stesso. Malato, pensò Linder. Che cosa ha Reisner, maledizione? Aveva sì avuto un incidente. Ma quello è successo tanti anni fa. Perché non ha mai detto niente? Perché Dio Santissimo non si è fatto vedere se si sentiva male? Perché si è accollato un simile incarico? Era tutto così assurdo. Va bene, signor Soltau, e anche lei, signor Wegener. Vedete di scoprire dove si trova. E per favore, informatemi subito appena ne siete venuti a capo. Potete chiamarmi anche a casa.
Ma soprattutto, tenetevi in contatto con la moglie del dottor Reisner. Prima o poi deve pur tornare a casa.

0: Avete ascoltato un estratto da I due colori del rosso di Heinz Konsalik, Mondadori Editore 1996, letto da Miriam Pasuto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: A un certo punto il ragazzo, trovandosi lontano dalla fida schiera dei compagni, aveva esclamato: «C'è qualcuno?» Ed Eco aveva risposto: «Qualcuno!» Lui rimane stupito e, volgendo lo sguardo da tutte le parti, grida a gran voce: «Vieni!» E a sua volta lei chiama lui che la chiama. Si guarda indietro e di nuovo, poiché nessuno veniva: «Perché?» disse, «mi fuggi?» E quante parole disse, altrettante ne ricevette. Insiste e, ingannato dall'alterno riflesso della voce: «Qui, riuniamoci!» disse. Ed Eco, che mai avrebbe risposto più volentieri a nessun altro suono, ripete: «Uniamoci!» E asseconda lei stessa le sue parole. E uscita dal bosco, avanzava per gettare le braccia al collo desiderato. Ma lui fugge e, fuggendo, «Toglimi le mani di dosso!» dice. «Morirò prima che tu possa avermi!» Lei non rispose niente se non: «Che tu possa avermi!» Disprezzata si nasconde nei boschi e per pudore si copre il volto con le fronde e da allora vive in grotte solitarie. Tuttavia l'amore persiste e cresce per il dolore del rifiuto. Gli affanni che tengono svegli assottigliano il misero corpo e la magrezza raggrinzisce la pelle e tutto l'umore del corpo svanisce nell'aria. Rimangono soltanto la voce e le ossa. La voce resta. Le ossa, si dice, presero forma di una roccia. Da allora Eco si nasconde nei boschi e non si vede in nessun monte, ma tutti la sentono. È il suono che in lei sopravvive. Bentornate e bentornati, questa è Lady B e in questa stagione ci immergiamo nelle metamorfosi di Ovidio. Oggi la storia è quella di Eco e Narciso, raccontata nel terzo libro. Buon ascolto. Eco è una delle Oreadi, le ninfe dei monti. Secondo la versione più antica del mito, Zeus, notando l'attitudine della ninfa per il pettegolezzo, la spinse ad intrattenere sua moglie, Era, in modo da distrarla durante una delle sue scappatelle furtive. Era però si accorge dell'inganno e punisce Eco, privandola dell'uso abituale della parola e condannandola a dover ripetere solo le ultime parole che le vengono rivolte o che ascolta. La ninfa Eco si era perdutamente innamorata di Narciso, ma non potendogli a quel punto confessare il suo amore, riusciva a ripetere solo le ultime parole da lui pronunciate. E Narciso, esasperato da questo strano atteggiamento, fuggiva via da Eco e la evitava. Eco soffriva, non riusciva ad allontanarsi da lui, ma si rendeva conto che il bellissimo giovane non voleva assolutamente saperne di lei. E così comincia ad addolorarsi e a deperire, e ad ogni sgarbatezza di Narciso correva a nascondersi ai piedi di una rupe, dove trascorreva giorni interi senza prendere cibo. Ormai si era ridotta pelle d'ossa, mentre la sua voce continuava a ripetere l'ultima sillaba delle parole che sentiva. La sua bellezza nel tempo sfiorì, si consumava lentamente e di lei non rimasero che le ossa e un filo di voce. Gli dei allora impietositi la mutarono in roccia. Per questo ancora oggi tutti coloro che passano davanti ad una rupe e pronunciano qualche parola odono Eco. la spietata indifferenza di Narciso verso l'infelice Eco, che era morta d'amore per lui, suscita l'indignazione degli dei e soprattutto di Nemesi, la dea della vendetta, che decide di punirlo. Scende allora dall'Olimpo, assume l'aspetto di un cacciatore e si avvicina al giovane, proponendogli di condurlo in un luogo ricco di selvaggina. Narciso amava le battute di caccia e acconsentì. Insieme al cacciatore giunse in un luogo mai visto prima. Una bellissima radura piena di alti alberi. Nel mezzo c'era una fonte, dalle acque chiare e immobili. Nemesi lo conduce presso l'orlo della fonte e lo invita a piegarsi sull'acqua. E allora Narciso vide la cosa più bella che avesse mai visto. Vide se stesso. Chino sull'acqua restò a contemplare a lungo la sua immagine, mentre Nemesi gli sussurrava all'orecchio con voce algida: «Rimarrai qui per sempre, Narciso, rimarrai qui per l'eternità, a contemplare il tuo volto più bello di quello di tutte le ninfe e di tutte le dee. Nessun cuore di donna soffrirà più per la tua bellezza, che ora hai conosciuto». Ecco il crudele contrappasso. Al logoramento di Eco e di molti altri disperatamente innamorati del bel giovane, segue lo struggimento di Narciso, costretto ad amare inconsolabilmente solo se stesso. Secondo un'altra versione del mito, ammaliato dalla sua bellezza e chinatosi per guardarsi meglio, Narciso sarebbe annegato nelle sue stesse acque. Si avverava così la profezia di Tiresia, che quando Narciso nacque dalla ninfa Liriope, che chiese all'indovino la sorte del figlio, Tiresia aveva risposto che avrebbe avuto lunga vita se non avesse conosciuto se stesso. Come simbolo della mitologica figura del giovane che si invaghì della propria bellezza, rimase il fiore giallo del Narciso, che pallido e delicato cresce lungo i piccoli corsi d'acqua, piegando il suo stelo quasi a volersi specchiare. Narciso sa amare solo se stesso e tiene fuori dalla sua affettività il resto del mondo. Non si apre all'altro, non vuole correre il rischio di tradirsi. Aprirsi all'altro significa mettere in discussione il proprio modo di essere. Correre il rischio di sentirsi fragile, essere alla mercé dell'altro, dipendere dall'altro, senza alcuna garanzia di non venirne traditi o delusi. La paura della sofferenza per l'eventuale fallimento genera in Narciso la decisione di chiudersi nel proprio mondo, lasciando fuori tutti, indistintamente. Per Eco il discorso è diametralmente opposto. Lei vive l'assoluta alterità, esiste solo in funzione dell'altro, solo in funzione di ciò che prova per l'altro, e quando non viene corrisposta, la sua vita perde ogni significato, ogni senso, non le rimane altro che lasciarsi morire. Il non riconoscimento di una propria identità, di esistere, cioè a prescindere dall'altro, in Eco manca del tutto.
4: Quanti mai baci vani diede al fonte fallace? Quante volte le sue braccia avide di quel collo, dentro l'onda immerse non toccando altro che l'onda? Cosa vede non sa, ma una tal vista l'accende. E quell'errore che lo inganna invade gli occhi suoi di desiderio.
3: Il mito di Narciso ed Eco permette oggi di descrivere in psicologia il disturbo narcisistico di personalità e la dipendenza affettiva. Cosa impariamo? Non si può vivere in funzione di se stessi. L'altro è fondamentale per la costruzione del sé. Per capirsi, ogni esperienza relazionale ha un senso nella definizione di quello che siamo. Narciso, nel suo pregiudizio su Eco, nella sua egoreferenza, non si è mai donato ad una forma d'amore. Il risultato è stata la propria fine, completamente ripiegato sulla sua immagine. Eco e Narciso corrispondono a due morali complementari. Narciso sceglie la solitudine, non accettando l'altro da sé e diffidando di Eco. è intorpidito dalla sua unica qualità, dalla sua bellezza, e non è più in grado di distinguere quello che è reale da ciò che non lo è. Per questo l'etimologia del suo nome ci rimanda a parole come narcolessi, narcotico, rimanda al torpore, dal greco narcosis, che è quella condizione che prova chi non vede l'altro e non vede la vita e vive come stordito nelle proprie condizioni. Che si possono mettere felicemente e dolorosamente in dubbio solo nel rapporto con l'altro. Rainer Maria Rilke riprende il mito di Narciso. Scrive: ciò che emanava riassorbiva in sé il suo amore, e più nulla di lui era nel vento aperto, e chiuse il cerchio delle forme estatico, e si abolì, e non poté più essere. Con un movimento di ecstasis, di uscita dal sé, Narciso va incontro a se stesso, al proprio sé riflesso, fino all'implosione.

0: era cambiato da coppa di acque dolci in coppa di lacrime salate, sciolsero le verdi trecce delle loro chiome e gridarono allo stagno e dissero: «Non ci meravigliamo che tu pianga in questo modo, Narciso, che era tanto bello». «Ma era bello, Narciso?» disse lo stagno. «Chi potrebbe saperlo meglio di te?» risposero le oreadi. «Noi ci passava sempre accanto, ma te ti cercava e si sdraiava sulle tue sponde, ti guardava e nello specchio delle tue acque rispecchiava la propria bellezza». E lo stagno rispose: «Ma io amavo Narciso perché quando si sdraiava sulle mie sponde e mi guardava, nello specchio dei suoi occhi io vedevo sempre rispecchiata la mia bellezza». Vittorino Andreoli ha scritto: «Il potente non sa amare. L'uomo di ferro e freddo sa avvolgere e legare per sottomettere, per schiavizzare. Senza paura non c'è amore. E il potente fa paura. Analogamente a Narciso, che crede di essere meglio di tutti e per questo evita di confrontarsi con chiunque, percepisce attorno solo lo sguardo ammirato di chi incontra, non la presenza dell'altro come possibile parte di sé. Anche un poeta che scrive terzine e magari pensa di dedicarle a se stesso, come avrebbe fatto il Narciso della mitologia, non farebbe nulla se non avesse un lettore, un altro che è parte dell'insieme». Credule, quid frustra, simulacra fugacia captas, quod petis est nos quam, quod amassa vertere perdes, ista repercus se, quam cernis imaginis sumbrest, nihil abettista sui, tecum venitque manetque, tecum discedet, si tu discedere possis. Ingenuo, cosa prendi in vano un'immagine fugace? Ciò che brami non è in alcun luogo. Ciò che ami lo perdi se ti volti. Questa che vedi è un'ombra dell'immagine riflessa, questa non ha nulla di proprio. Viene e rimane con te. E con te se ne va, se tu potessi andartene. Grazie per il tuo ascolto. Questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
1: Avete ascoltato Lady B a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org. Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ogni minuto che passa è un'occasione per rivoluzionare tutto completamente. Dal film Vanilla Sky.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Beth Nesmith Graham, la donna che trasformò un errore in un impero. Ogni settimana il New York Times racconta la vita di alcune persone straordinarie che avrebbero meritato di essere ricordate, ma che dopo la loro morte sono state invece ignorate dal giornale. È un progetto chiamato Overlooked, ignorati, ed è iniziato qualche tempo fa dalla constatazione che dal 1951 in poi le migliaia di necrologi pubblicati sul giornale riguardavano praticamente solo uomini e in particolare solo uomini bianchi. Una delle ultime biografie della sezione però è quella di Beth Nesmith Graham, che ha inventato uno dei prodotti per ufficio più utilizzati del XX secolo, il bianchetto. Quando ci pensò la prima volta e lo realizzò, Beth Nesmith Graham non lo disse a nessuno. Mescolava la miscela biancastra nel suo frullatore da cucina e la versava in alcune boccette per lo smalto per le unghie, per usarla nell'ufficio dove lavorava come segretaria. Inizialmente nascondeva il liquido nella sua scrivania, usandolo di nascosto solo quando era necessario, per correggere gli errori di battitura. Dopodiché quelle bottigliette finirono praticamente in ogni ufficio del mondo. Si trattava del liquid paper, il correttore che sollevò il mondo dalla pressione della perfezione. Graham lo portò sul mercato e alla fine della sua vita fu a capo di un'azienda internazionale con sede a Dallas che arrivò a produrre 25 milioni di boccette all'anno, con fabbriche anche in altre città. Nel 1979 vendette l'azienda per 47,5 milioni di dollari e donò diversi milioni in beneficenza. Beth Nesmith Graham, il cui nome prima di sposarsi era Beth Claire McMurray, era nata a Dallas il 23 marzo del 1924. Sua madre, Christine Duval, era un'artista e una donna d'affari che aveva un negozio di maglieria e che insegnò la tecnica della pittura alla figlia. Il padre, Jesse McMurray, lavorava in un negozio di ricambi d'auto. Beth era appassionata di pittura e scultura, ma non era particolarmente abile. Quando ho scoperto che il talento non mi avrebbe supportata, mi sono resa conto che avrei dovuto rinunciare a tutto questo, ricordò in un'intervista del 1980. Lasciò la scuola quando aveva 17 anni per diventare una segretaria e 2 anni dopo sposò il fidanzato del liceo, Warren Nesmith. Subito prima che Nesmith andasse a combattere in guerra, lei rimase incinta. Divorziarono poco dopo il ritorno del marito nel 1946. Lei fece vari lavori per mantenersi, ma aveva problemi di soldi ed era molto angosciata, così ha raccontato il figlio Michael Nesmith. Nel 1954, divorziata e madre single, Beth Nesmith Graham lavorava come segretaria per una banca del Texas. Era però una pessima dattilografa e fu anche costretta ad usare un nuovo modello di macchina da scrivere con una tastiera molto più sensibile e con un inchiostro che rendeva impossibile correggere gli errori con una gomma da matita. Lei, che sapeva qualcosa di arte e che aveva osservato la madre, sapeva che i pittori coprivano le imperfezioni con un nuovo strato di colore e così cominciò ad imitare la loro tecnica. Mischiò alcune tempere che aveva in casa per produrre il colore della carta su cui lavorava in ufficio per coprire i refusi con un piccolo pennello. Questa operazione era molto più veloce e più pulita di una cancellatura a gomma ed era appena visibile sulla pagina. Quando le sue colleghe e i suoi colleghi si resero conto di quanto bene funzionasse la tecnica, Bethnesmith Graham si ritrovò a rimanere in piedi fino a tarda notte per soddisfare tutte le richieste che riceveva. Non poteva permettersi la tassa sul copyright di quello che chiamò mistake out, via l'errore, ma decise comunque di continuare a studiare per migliorarlo, facendo ricerche nella biblioteca pubblica sulle varie miscele per pittura e lavorando anche con un insegnante di chimica. Il nostro laboratorio sta lavorando a una soluzione di asciugatura più rapida, scrisse una volta ad un cliente. Il laboratorio era semplicemente la cucina di casa sua. Ogni sera Bethnesmith Graham tornava dal lavoro per riempire boccette, per scrivere lettere a potenziali acquirenti e per inviare loro dei campioni. In quel periodo spesso mi scoraggiavo, dichiarò alla rivista Texas Women nel 1979. Volevo che il prodotto fosse assolutamente perfetto prima di distribuirlo e sembrava che ci sarebbe voluto molto tempo prima che accadesse. Durante i fine settimana cominciò a viaggiare per commercializzare il Mistake Out. I suoi primi dipendenti furono il figlio adolescente e i suoi amici, che per un dollaro all'ora, fuori dal garage di casa, usavano bottiglie di ketchup per versare il correttore in boccette vuote di smalto per unghie, applicavano le etichette a mano e tagliavano i pennelli dei cappucci. Nel 1958, dopo essere stata licenziata, Bethnesmith Graham ribattezzò il prodotto raffinato Liquid Paper, letteralmente carta liquida, e fece richiesta per un brevetto. Il Liquid Paper cominciò ad avere un grande successo, comparì in una rivista di forniture per ufficio. La sua inventrice ebbe un incontro con la società IBM e ricevette un grosso ordine dalla General Electric. Servivano però più dipendenti e maggiore spazio, così dopo vari trasferimenti venne aperta una sede nel centro di Dallas. Nel 1968 venne avviato un impianto di produzione automatizzato e nel 1975 la nuova azienda produceva 25 milioni di bottiglie all'anno e aveva conquistato la maggior parte del mercato. Nel frattempo erano nati diversi concorrenti come Whiteout. Bethnesmith Graham ora era benestante, portava dei gioielli e viaggiava su una Rolls Royce. Aprì anche due fondazioni che concedevano sovvenzioni e sostegno finanziario per promuovere le donne nelle arti e negli affari. Poi, nel 1962, conobbe un uomo, un commerciante di generi alimentari surgelati, Robert Graham, e lo sposò. Lui assunse un ruolo sempre più attivo all'interno della società e quando nel 1975 divorziarono, si mise a capo di un gruppo di dirigenti per escludere l'ex moglie da ogni decisione aziendale. Non volevano che andassi nei miei uffici o che nessuno avesse qualcosa a che fare con me, raccontò lei. Tentarono anche di cambiare la composizione del liquid paper per estrometterla da ogni diritto di rivendicazione sul brevetto. Beth Nesmith Graham riuscì comunque ad avere la meglio, a riprendere il controllo della sua azienda e a venderla a Gillette per 47,5 milioni di dollari con un accordo che ripristinò anche i suoi diritti d'autore. Morì 6 mesi dopo, il 12 maggio del 1980, per delle complicazioni dovute a un infarto. Aveva 56 anni. Lasciò la sua fortuna al figlio, che portò avanti anche l'impegno delle due fondazioni per le donne. La maggior parte degli uomini è ignorante. Non capisce davvero niente, disse nel 1977 in un'intervista, e dunque le donne devono solamente continuare con la loro determinazione ed essere implacabili. Non dobbiamo cedere. Beth Nesmith Graham, segretaria, madre, inventrice, la donna che ha trasformato un errore in un impero.

0: Il racconto.
1: Antonio Gramsci. In carcere il suo miglior amico fu Sandro Pertini. Di Martino Sacchi. L'Italia di 100 anni fa era attraversata da forti tensioni sociali e politiche. La Grande Guerra era stata vinta appena 3 anni prima, ma il successo militare sull'impero austro-ungarico non aveva aperto un'era di prosperità e di grandezza come molti avevano sognato. La classe dirigente liberale italiana si era illusa che il conflitto sarebbe stato nient'altro che una sanguinosa parentesi e che tutto sarebbe tornato come prima. Il governo, invece, si era mangiato la promessa di distribuire la terra ai contadini più poveri, i reduci tornati dal fronte, soprattutto i più giovani, scoprivano di fare grande fatica a reinserirsi nel tessuto produttivo, dove non esistevano ancora o quasi tutele legali. Non esistevano programmi di recupero per le numerosissime vittime da shock post-traumatico e i soldati traumatizzati venivano bollati come scemi di guerra. L'unico grande cambiamento fu l'introduzione della legge elettorale proporzionale nel 1919, che, sommata all'allargamento della base elettorale, avevano il diritto di voto tutti i maschi con più di 20 anni o che avessero prestato servizio militare, aveva cambiato sostanzialmente il Parlamento. Esso risultò formato in buona parte da forze socialiste, il 32% dei voti, e cattoliche, il neonato Partito Popolare, con il 20,5% dei voti. L'impetuosa avanzata delle forze di sinistra spaventava la borghesia moderata, che guardava con apprensione alla rivoluzione sovietica. Dal 1917 infiammava la Russia e minacciava di estendersi anche al resto d'Europa. Il 5 gennaio 1919 la Lega Spartachista Tedesca, un movimento di chiara ispirazione comunista, aveva tentato a Berlino un'insurrezione armata che era stata repressa duramente, sfiorando una vera guerra civile. In Italia, nel luglio dello stesso anno, cominciarono scioperi e proteste che sembravano dare corpo a queste paure. In realtà, il movimento socialista in Italia era molto meno determinato a far scoppiare la rivoluzione di quanto non temessero le forze conservatrici. La maggioranza dei socialisti, infatti, riteneva che i grandi progressi sociali e politici si dovessero raggiungere con le riforme, come pensava Filippo Turati, oppure ipotizzava che la rivoluzione sarebbe accaduta in modo spontaneo e inevitabile, e quindi non era necessario promuoverla attivamente. C'era però anche una corposa minoranza che sposava la tesi della rivoluzione armata sulle orme di quella sovietica. Era il gruppo che faceva capo ad Amedeo Bordiga, nel quale aveva un ruolo predominante Antonio Gramsci. Di lontane origini albanesi, i suoi antenati si spostarono dalla città di Gramsci, forse nel 500, per sfuggire ai turchi. Era nato il 22 gennaio 1891 ad Ales, Oristano, Sardegna. La prima infanzia non fu facile. A 2 anni si ammalò di tubercolosi ossea che gli deformò la colonna vertebrale, bloccandolo a 1,5 metri di altezza. La sua salute era così delicata che a 4 anni, dopo una crisi di convulsioni accompagnate da emorragie, fu vicino a morire, al punto che la madre comprò la bara e il vestito per la sepoltura. Proseguì gli studi con fatica, dato che la sua famiglia era povera. Diplomatosi al liceo classico di Cagliari, vinse una borsa di studio con cui mantenersi all'Università di Torino, dove si iscrisse a lettere, passando i primi anni quasi in solitudine a causa della povertà. Nel novembre 1913 si iscrisse al Partito Socialista e da quel momento la sua vita cambiò, riempiendosi di impegni politici e semplici incontri con gli amici e i compagni. Cominciò anche la sua attività di giornalista, prima come critico letterario e poi sulle colonne dell'Avanti, il quotidiano del Partito Socialista. La sua posizione ideologica, però, si staccò gradualmente da quella ufficiale del partito, troppo moderata. Infine, Gramsci iniziò la collaborazione con l'Ordine Nuovo, nato a Torino il 1 maggio 1919 come settimanale di cultura socialista, ma diventato presto, proprio grazie a lui che ne era stato uno dei fondatori, il motore propulsivo delle idee bolscevicche e comuniste. Prima tra tutte, quella dei consigli di fabbrica da importare negli stabilimenti italiani sul modello dei soviet russi durante le occupazioni del Biennio Rosso. Il sostanziale fallimento di questa esperienza, dovuto anche alla strategia attendista del Partito Socialista, convinse Gramsci, con Bordiga, Palmiro Togliatti, Umberto Terracini e altri socialisti, della necessità di fondare un nuovo partito, più radicale e rivoluzionario. Il momento della rottura delle due ali principali del Partito Socialista si concretizzò il 7 agosto 1920, quando la Terza Internazionale Comunista votò i cosiddetti 21 punti. Si trattava delle condizioni irrinunciabili e non contrattabili per accettare un nuovo partito nell'Internazionale. Gramsci, Bordiga e Terracini volevano che il loro partito, cioè il Partito Socialista Italiano, aderisse ai 21 punti, in particolare a quello che imponeva l'espulsione dei riformisti di Filippo Turati, considerati dei traditori. Tuttavia, le altre variegate componenti del PSI, tra cui spiccava quella degli unitari di Serrati, erano d'avviso contrario. La contrapposizione tra i due schieramenti, ben chiara già negli ultimi mesi del 1920, il 15 ottobre il gruppo secessionista pubblicò un manifesto delle proprie idee che ebbe l'approvazione ufficiale di Lenin, giunse all'inevitabile conclusione nel 18° congresso del Partito Socialista, che si tenne a Livorno il 15 gennaio 1921 presso il Teatro Goldoni. Dopo alcuni giorni di turbolente discussioni, il 21 gennaio la mozione presentata da Bordiga al momento della votazione ebbe i voti di circa un terzo dei delegati e la scissione divenne una realtà. I delegati della frazione comunista uscirono dal Teatro Goldoni cantando l'Internazionale Comunista e si trasferirono nel vicino e semidiroccato Teatro San Marco a proclamare la nascita del nuovo partito. Fino al 1943 il suo nome ufficiale sarebbe stato Partito Comunista d'Italia, sezione dell'Internazionale Comunista. Anche se il vero capo del partito era Bordiga, Gramsci venne eletto nel primo comitato centrale e inviato a Mosca come rappresentante. Qui cadde gravemente malato, ma conobbe Julka Schucht, musicista, figlia di un dirigente politico russo. Si sposarono nel 1923 ed ebbero due figli, Delio nel 1924 e Giuliano nel 1926. Dopo la marcia su Roma, Gramsci tornò in Italia, 1924, avvalendosi dell'immunità parlamentare. Era stato eletto infatti nelle elezioni di quell'anno. Altri capi del partito, tra cui l'intransigente Bordiga, erano invece già stati arrestati. Dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti il 10 giugno 1924, Gramsci si oppose alla politica liberale detta dell'Aventino, tentando inutilmente di convincere liberali e socialisti a opporsi con forza al fascismo. Nel congresso clandestino di Lione, 20-26 gennaio 1926, Gramsci fu eletto segretario e le sue tesi, tra cui la necessità di creare cellule di fabbrica caratterizzate da una disciplina di ferro, furono approvate, relegando Bordiga alla minoranza. Ormai la repressione fascista stava diventando onnipresente e anche Gramsci, nonostante fosse un deputato del regno, venne arrestato l'8 novembre 1926. Fu mandato sull'isola di Ustica e poi nel carcere di San Vittore a Milano. Infine, il 28 maggio 1928, venne processato assieme ad altri 21 imputati comunisti di fronte al Tribunale Speciale Fascista, istituito da Mussolini per liberarsi dai suoi oppositori. La condanna era già scritta. 20 anni di carcere da scontare nel carcere di Turi, in provincia di Bari. Qui, l'8 febbraio 1929, Gramsci ebbe finalmente il permesso di scrivere e iniziò a stendere i Quaderni del carcere, una serie di appunti non destinati alla pubblicazione, che però sarebbero diventati una delle opere filosofiche e politiche più importanti del XX secolo. Prima di tutto si impegnò in questo lavoro per combattere l'inaridimento della vita in carcere. Dovendo lavorare in completo isolamento, però, le sue riflessioni poterono sganciarsi dalle polemiche politiche contingenti. Durante la prigionia a Turi, conobbe il socialista Sandro Pertini, che sarebbe poi diventato il 7° presidente della Repubblica Italiana. Tra i due, di idee politiche molto diverse, nacque una grande amicizia. La salute di Gramsci però continuava a peggiorare. Alla tubercolosi, di cui soffriva fin dall'infanzia, si aggiunsero aterosclerosi, ipertensione e gotta. Solo nel 1934 Mussolini gli concesse la libertà condizionata, che gli permise di farsi ricoverare nella clinica Qui si sana di Roma. Il 21 aprile 1937 gli venne accordata anche la libertà di movimento, ma era troppo tardi. Il filosofo morì il 27 aprile, a soli 46 anni, per un'emorragia cerebrale. Note sull'articolo. Che cos'era la Lega Spartachista? La Lega Spartachista era un'organizzazione socialista tedesca nata durante la Prima Guerra Mondiale da una costola del Partito Socialdemocratico e poi confluita nel Partito Comunista. Prendeva il nome dal celebre gladiatore Spartaco che durante la Roma repubblicana guidò un'importante rivolta di schiavi. Dopo la fine della guerra, gli spartachisti tentarono in Germania una rivoluzione sul modello di quella bolscevica in Russia, ma vennero duramente sconfitti dall'esercito e dalle forze paramilitari di destra, Freikorps. Comintern univa tutti i comunisti del mondo. Nota come Comintern o Terza Internazionale, era l'organizzazione dei partiti comunisti a livello internazionale. Nata nel 1919, dopo lo scioglimento della Seconda Internazionale che raggruppava i partiti socialisti e si era dissolta con la Prima Guerra Mondiale, venne egemonizzata dal Partito Comunista Sovietico e usò la sua posizione per condizionare rigidamente la politica nazionale dei singoli partiti comunisti in Occidente, sottomettendola agli interessi di Mosca. Caratteristica della Terza Internazionale fu il duro rifiuto di ogni forma di riformismo graduale a favore della rivoluzione del proletariato. L'opera Quaderni del carcere si compone di 33 quaderni che trattano numerosi temi: l'analisi del risorgimento italiano, una rivoluzione mancata, la questione meridionale, ossia il problema di creare una coscienza di classe rivoluzionaria nei contadini del sud, il ruolo degli intellettuali che devono essere responsabili di tale creazione e soprattutto il concetto di egemonia culturale intesa come strumento con cui una classe egemone mantiene il controllo sociale di un paese.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piedi pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la musica mi trasporta in un mondo in cui il dolore non smette di esistere, ma si allarga, si placa, diventa insieme più calmo e più profondo, come un torrente che si trasforma in lago. Marguerite Yourcenar.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le grandi montagne hanno il valore degli uomini che le salgono, altrimenti non sarebbero altro che un cumulo di sassi. Walter Bonatti.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Airone. Oscar Pistorius. Che cosa è scattato nella sua mente? L'atleta sudafricano è tornato a casa in regime di libertà vigilata. Era stato condannato a 13 anni di carcere per aver ucciso la sua fidanzata nel 2013. Nessuno si sarebbe aspettato nulla di simile da lui. Era diventato un simbolo di riscatto personale quando aveva partecipato alle Olimpiadi del 2008 e del 2012, correndo con protesi progettate apposta per lui. Di Fabio Dal Masso. Da simbolo di riscatto a condannato per omicidio. La storia del campione paralimpico Oscar Pistorius è una parabola che l'ha portato prima in cima alle vette del mondo per poi scaraventarlo nel baratro di una prigione con una condanna a 13 anni e 5 mesi per l'assassinio della fidanzata Riva Steenkamp. L'anno scorso, dopo essere stato positivamente valutato per godere di libertà vigilata, Pistorius è uscito dal carcere. Per il più veloce uomo senza gambe, come era stato soprannominato quando sfrecciava sulle piste di atletica, questa è la fine ingloriosa di una vita che sin da subito è stata dura. Oscar Leonard Karl Pistorius nasce a Johannesburg, Sudafrica, il 22 novembre 1986, secondo di 3 figli. Alla nascita gli viene diagnosticata una grave malformazione congenita, l'emimelia fibulare. È una malattia rara, colpisce una persona su 50.000. Alla nascita il bambino può essere privo del segmento scheletrico di un arto oppure avere una parte del corpo destinata a rimanere più piccola. Si parla di emimelia longitudinale se manca solo un segmento osseo, trasversale se è assente un arto o una parte di esso. Nei casi meno gravi si interviene con calzature speciali, nei più gravi con la chirurgia, arrivando fino all'amputazione. I genitori, Hank e Sheila Pistorius, si trovano quindi di fronte alla decisione più difficile, ma inevitabile: dare il consenso ai medici perché al proprio figlio, ad appena 11 mesi, vengano amputate entrambe le gambe sotto le ginocchia. Dopo lo shock iniziale, Oscar dà subito prova di grande forza d'animo e ben presto comincia a muovere i primi passi grazie ad alcune protesi. Ma il destino sembra volersi accanire su di lui. Quando ha 6 anni, i suoi genitori si separano, mentre quando ne ha 15, sua madre muore. Oscar non demorde. La sua indole combattiva, fortificata dalle tragedie, lo spinge a mettersi ben presto alla prova e a tuffarsi nel mondo dello sport. Dal cricket al wrestling, passando per la box e la pallanuoto, non si tira mai indietro, ma si tuffa anima e corpo in tutte queste discipline sportive, fino a quando, durante una partita di rugby, si infortuna al ginocchio. Si mette allora alla ricerca di uno sport che lo aiuti nella riabilitazione e nel recupero della mobilità e inizia a frequentare la pista di atletica. Come sempre, si impegna al 100% e quello che doveva essere solo un percorso riabilitativo diventa una vera e propria passione. Giorno dopo giorno, Pistorius diventa sempre più veloce e già nel gennaio 2004, appena 2 anni dopo aver iniziato a praticare la corsa, ottiene un ottimo risultato nella sua prima gara sui 100 metri. La vera svolta della sua vita, tuttavia, arriva con i Giochi Paralimpici di Atene, che si svolgono dal 17 al 28 settembre 2004. Quando arriva nella capitale greca, Pistorius ha solo 17 anni, ma conquista subito un bronzo nei 100 metri, mentre sui 200 metri batte atleti più quotati ed esperti di lui, conquistando l'oro nella finale. Ma non gli basta ancora e lancia una nuova sfida: gareggiare con avversari normodotati, non in una gara qualsiasi, bensì alle Olimpiadi in programma a Pechino nel 2008. La richiesta è del tutto inedita e la Federazione Internazionale di Atletica Leggera si trova ad affrontarla per la prima volta. In attesa del responso, però, Pistorius partecipa al Golden Gala di Roma nel giugno 2007. Corre i 100 metri al fianco di atleti normodotati e ottiene un buon risultato nelle qualificazioni. Riceve l'incoraggiamento di molti atleti. «Mi sembra geniale dargli l'opportunità di competere contro di noi», e gli auguro buona fortuna nella sua lotta per gareggiare ai Giochi Olimpici, dice Jeremy Wariner, campione olimpico dei 400 metri ad Atene 2004. Ma nel gennaio 2008 la federazione respinge la richiesta di Pistorius di gareggiare a Pechino 2008. Secondo la federazione, l'utilizzo delle protesi gli fornirebbe un vantaggio notevole, pari al 30%, rispetto agli altri atleti e inficerebbe la gara. Pistorius non ci sta e fa ricorso. Nel maggio dello stesso anno la sentenza viene ribaltata dal Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna. Non esiste alcuna dimostrazione dell'eventuale vantaggio fornito dalle protesi. Pistorius può quindi gareggiare alle Olimpiadi di Pechino. Purtroppo però l'atleta non riesce a raggiungere il tempo minimo per la qualificazione. Si rifarà alle Paralimpiadi, sempre a Pechino, in cui vince ben 3 medaglie d'oro nei 100, 200 e 400 metri. L'appuntamento con la storia arriva nel 2012. Grazie all'impegno costante, Pistorius ottiene il tempo di qualificazione per le Olimpiadi di Londra e viene convocato sia per la gara dei 100 metri individuali, sia per la staffetta 4x400. È il primo atleta amputato a prendere parte ai Giochi Olimpici di Atletica Leggera. Si fermerà alle semifinali, ma non conta il risultato. La sua partecipazione è già un risultato storico. Proprio quando tutto sembra andare per il meglio, il 14 febbraio 2013, Pistorius viene arrestato con un'accusa terribile, quella di aver ucciso a colpi di pistola la sua compagna, la modella 29enne Riva Steenkamp. L'atleta ammette di aver sparato 4 colpi contro la porta del bagno chiusa, pensando che ci fosse un intruso. L'iter giudiziario si conclude nel novembre 2017 con una condanna a 13 anni e 5 mesi. Nel novembre 2023 Pistorius ottiene la libertà vigilata e il 5 gennaio 2024 viene rilasciato dalla prigione di Atteridgeville, a pochi chilometri dalla capitale Pretoria, dopo aver scontato oltre 6 anni di carcere. La fine pena è prevista per il dicembre 2029.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Vivere sani e longevi. Gli anziani sono più sani e più attivi di un tempo, grazie ai progressi della medicina nella cura, ma soprattutto nella prevenzione delle malattie. Di Elena Meli. Vecchio è chi vecchio si sente. Con queste parole garbate ma ferme, la regina Elisabetta ha rifiutato il titolo di anziana dell'anno nel 2021 a 95 anni. La sovrana d'Inghilterra, attiva fino all'ultimo e lucidissima, nonostante qualche acciacco, è stata forse uno degli esempi più evidenti della differenza che può esistere fra il numero scritto sulla carta d'identità e l'età che ci sentiamo addosso, fra l'età anagrafica e quella biologica. Infatti, anche se ogni 12 mesi dobbiamo aggiungere una candelina sulla torta, ognuno di noi invecchia a un ritmo differente e, secondo la scienza, rallentarlo è possibile. La nuova gioventù. Del resto, provate a confrontare le foto di un sessantenne di un secolo fa con quelle di un coetaneo di oggi. Vi sembrerà che siano padre e figlio. Non è solo questione di vestiti o acconciature fuori moda. L'aspetto e la forma fisica ora appaiono oggettivamente più giovanili. Non abbiamo, insomma, soltanto guadagnato tempo, passando da un'aspettativa di vita media di circa 60 anni dell'inizio del Novecento agli 83 di oggi, ma spesso arriviamo anche più in forma alla terza e quarta età. Lo hanno spiegato di recente Morgan Levin dell'Università di Yale ed Ellen Cremens dell'Università di Los Angeles, in uno studio intitolato «I 60 sono i nuovi 50?», in cui raccontano che l'età reale dell'organismo si sta man mano scostando da quella cronologica e che questo sta avvenendo grazie a condizioni igieniche sempre meno precarie per la maggioranza della popolazione, a un migliore accesso al cibo, alla minore diffusione di lavori usuranti, ma soprattutto a terapie sempre più avanzate, che mantengono più a lungo un buon funzionamento dell'organismo. Età biologica ed età anagrafica. Ad averci guadagnato e sembrare più giovani sarebbero soprattutto gli uomini, che negli ultimi anni hanno abbandonato più spesso le sigarette rispetto alle donne. Non fumare, infatti, è cruciale, perché il fumo invecchia sia l'aspetto esteriore, denti giallastri e pelle grigia e spenta, certo non sono l'emblema della gioventù, sia organi e tessuti. Oltre ad aumentare l'aspettativa di vita, dobbiamo rallentare l'invecchiamento e abbassare l'età biologica, che dipende da come e quanto manteniamo un buon funzionamento fisico e mentale, identificando i fattori che più vi incidono, come il fumo. Riuscirci ha rilevanti implicazioni sociali ed economiche, dicono Levin e Cremins. L'età biologica si abbassa quando si è in buona salute. Siamo invece biologicamente attempati se ci sono problemi. Perciò, essere più anziani di quanto affermi la carta d'identità si può tradurre in una minore qualità della vita e maggiori spese sociali e sanitarie. Anche le terapie per una persona avanti negli anni si decidono in base allo stato funzionale e cognitivo. Se un ottantenne è giovane, si può curare come se fosse un sessantenne, aggiunge Andrea Ungar, presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. Mantenersi giovani, quindi, conviene a noi o alla società, ma come si misura l'età biologica? Online si trovano numerosi test, gratuiti e non, che tengono conto dei fattori più disparati, dalla genetica alla psicologia, da parametri clinici alle abilità cognitive. Però Ungar invita a diffidare, perché spesso semplificano una questione tutt'altro che banale. Organi diversi possono invecchiare a un ritmo differente. Pensiamo alla pelle più rugosa di chi ha fatto un lavoro all'aperto, che magari grazie all'esercizio fisico costante ha un cuore in perfetta forma. Così esistono test scientificamente validi per stimare quanto siano invecchiati i vasi sanguigni e altri che valutano la capacità cognitiva. Alcuni sono molto utili negli anziani, fra questi la misurazione della velocità di cammino o della capacità di alzarsi e sedersi, che predicono la sopravvivenza meglio della presenza o meno di malattie. I test genetici online però di solito sono poco indicativi. Questo perché non esiste un unico esame con validità scientifica che possa dirci con certezza l'età vera di tutto l'organismo, ma tanti test che aiutano a farcene un quadro.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Enigmistica, Come siamo? Di Maria Cristina Barigazzi. Un anticipo di gioia. Siamo onesti. A tutti qualche volta è capitato di provare quel particolare sentimento che i tedeschi chiamano Schadenfreude. È una parola abbastanza nota e non esiste equivalente in nessun'altra lingua. Ma per chi non la conoscesse, indica la sensazione di piacere che si può ricavare dalle disgrazie altrui. Non certo un sentimento edificante. Ma che dire invece della Vorfreude? Di recente ho scoperto questa bella parola, sicuramente meno conosciuta della precedente, che potremmo tradurre come l'anticipazione della gioia. Mi è sembrato che un concetto così pieno di speranza, oltre a essere decisamente preferibile al precedente, meritasse un'analisi un po' più approfondita. Allora, che cos'è esattamente la Vorfreude? Come può essere coltivata e, soprattutto, si tratta di qualcosa che può renderci più felici? Per spiegarla meglio, si può dire che la Vorfreude è quella sensazione di provare gioia nell'avvicinarsi di un evento. Per esempio, capita di essere eccitati mentre si pianifica un viaggio ben prima di partire. Oppure euforici nell'attesa di uscire con qualcuno che ci piace. O ancora impazienti di assaggiare un cibo particolare. Se gli eventi sono eccezionali, questo sentimento è abbastanza comune. Tuttavia si può pensare a una vita piena di gioia quando si riesca a provare questa sensazione anche per accadimenti quotidiani. Non bisogna confondere la Vorfreude con il desiderio di far passare il tempo più velocemente e pensare che la felicità riguardi un futuro immaginato. Aspettarsi qualcosa può scatenare la gioia già nel momento presente. Si può dire anzi che la gioia sia l'attesa stessa e il modo in cui la si affronta. Uno studio del 2017, pubblicato in Frontiers in Psychology, ha dimostrato che l'anticipazione di eventi positivi attiva la corteccia prefrontale mediale del cervello, la zona cioè deputata al benessere. La conseguenza è che l'umore migliora, i livelli di stress si riducono e si prevengono sindromi anche gravi, come il burnout, la sindrome da stress cronico. I più prudenti troveranno forse qualcosa da ridire sul possibile rischio di ritrovarsi delusi se si alzano troppo le aspettative. Esiste un vecchio detto: se ti preoccupi, soffri due volte. La gioia anticipata è l'esatto opposto. Anche se un evento atteso si rivela una delusione, la felicità provata nell'attesa aiuta a superarla. Secondo molti studi di psicologia, gli ottimisti hanno migliori capacità di far fronte a momenti di sconforto, anche improvvisi, e tendono a riprendersi molto più velocemente degli altri. Questo non significa cercare a tutti i costi di sorridere in qualunque momento, sforzarsi di provare felicità anche quando non vi siano ragioni o quando si stia attraversando un momento difficile. La Vorfreude non deve essere confusa con una positività tossica e fasulla. Si tratta più che altro di esplorare ciò che già c'è nella nostra vita e a cui guardiamo con piacere. Basta un piccolo passo fuori dall'abitudine e verso la consapevolezza per godere della compagnia della persona che amiamo, gustare un cibo che apprezziamo particolarmente o lasciarci andare in un ballo con la musica mentre stiamo cucinando. Sono piccole cose, momenti sempre disponibili nel mondo che ci circonda. Io stessa mi sono applicata per trovare situazioni e modi per esercitare questa piccola arte della gioia. Ho sperimentato che funziona molto bene trasformare la routine in un vero e proprio rituale. Per esempio, ogni mattina prendo un caffè. Ma se mi limito a berlo e gustarlo soltanto per quel che è, il piacere che ne ricavo è effimero. Se invece provo ad anticiparne la sensazione sin dal primo risveglio, la gioia che mi dà è potenziata. Così, appena apro gli occhi, penso a quale sarà il profumo che esce dalla macchinetta e alla prima nota di sapore che colpirà le papille sulla mia lingua. E così il mio caffè non è più un'abitudine, ma un vero e proprio rito nel quale mi tuffo concentrata e gioiosa. Un'altra cosa che funziona molto bene è non dare per scontati gli aspetti positivi di ciò che ci accade. Per esempio, dire «vado via solo per una notte» non è nemmeno una vacanza. Fa un effetto molto diverso da due giorni fuori, viaggiare, uscire a cena e incontrare degli amici. Che bello! Adottando un pensiero consapevole, anche una semplice passeggiata può fare la differenza. Portare a spasso il cane o sgranchirsi le gambe nel parco dietro casa non devono per forza diventare abitudini scolorite. Se siamo coscienti di quello che ci circonda, siano i fiori che sbocciano sugli alberi, oppure le stelle che brillano nella notte, la pienezza della gioia provata si moltiplica e ci rianima. Fare qualcosa per gli altri può scatenare quella che viene definita gioia simpatetica. Preparare una sorpresa per qualcuno non deve necessariamente essere qualcosa di grandioso, basta un piccolo gesto. Provare a immaginare quale sarà la sua reazione e rimanerne stupiti quando si manifesta ci fa entrare in risonanza con le altre persone e amplifica la gioia e il piacere per chi dà e per chi riceve. Infine, ho scoperto un piacere morbido e consolante nell'attesa di coricarmi e dormire bene. Ogni gesto per farmi la doccia, all'indossare il pigiama, all'infilarmi tra le lenzuola fresche, si carica della gioia di un buon riposo. E se per qualche motivo non si riuscisse a dormire bene come si vuole, si può sempre gustare il piacere di un pisolino pomeridiano il giorno successivo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista storica di National Geographic. Agatha Christie e la scoperta degli avori di Nimrud. Durante un viaggio in Iraq, la signora del giallo conobbe colui che sarebbe diventato il suo secondo marito, l'archeologo Max Mellowan, e per anni lavorò con lui nei siti archeologici del vicino Oriente. Di Ignacio Marquez Rowe. La grandiosa carriera letteraria di Agatha Christie è ben nota. Tradotta in più di 100 lingue, è la scrittrice con il maggior numero di copie vendute di tutti i tempi. Superata solo da Shakespeare tra gli autori e dalla Bibbia tra i libri. Molto meno conosciuta è al contrario la sua vita, lunga e intensa, come collaboratrice nelle missioni archeologiche in Mesopotamia. Dopo un divorzio traumatico e burrascoso, Agatha Christie decide di trascorrere un periodo in Iraq, raggiungendolo con il mitico treno Orient Express. Al suo arrivo nella capitale irachena, l'autrice organizzò un'escursione nell'antica Ur, nel sud del paese, da sola. Quell'escursione le cambiò la vita per sempre. «Mi innamorai di Ur per la bellezza dei tramonti, per lo ziggurat, aperta parentesi, grandioso edificio sacro, e per l'ampio mare di sabbia». La cura impiegata nel recuperare dalla terra i vasi e gli altri oggetti mi incitava a diventare archeologa. Agatha Christie strinse un buon rapporto di amicizia con i suoi padroni di casa a Ur, Leonard Woolley e ancor di più con la moglie Catherine, che la invitarono a unirsi nelle loro successive spedizioni. Fu proprio durante la seconda visita ai Woolley nella città di Ur che la Christie conobbe Max Mellowan, assistente di Leonard. Pochi mesi dopo, il giovane archeologo divenne il secondo marito della scrittrice. Da allora la scrittrice passò lunghi periodi dell'anno in Siria e in Iraq con il marito, partecipando attivamente alle varie spedizioni. E ogni missione archeologica alimentava di esperienze vissute la sua attività letteraria. Nel 1949 la coppia diresse uno dei progetti di maggiore rilevanza nella storia dell'archeologia mesopotamica, assumendo la direzione degli scavi di Nimrud e scoprendo l'imponente collezione di avori assiri. Finemente lavorati, i piccoli frammenti d'avorio rinvenuti danno un'idea piuttosto approssimativa della ricchezza e dello splendore della corte assira. I reperti che a quel tempo decoravano tavoli, sedie, troni o cassapanche furono gettati in un pozzo da misteriosi nemici, forse coloro che sconfissero l'impero assiro nel 612 a.C. Fu così che, involontariamente, li preservarono per i posteri. La cura con cui la scrittrice catalogò, etichettò e si occupò della pulizia preliminare degli incantevoli avori è descritta anche nelle sue memorie. Ricordo che pulì molto e, come tutti i professionisti, avevo i miei strumenti preferiti, un bastoncino d'arancio o un ago con la punta molto fine. Usai anche un vasetto di crema per il viso che fu molto utile per togliere la terra dalle fessure senza danneggiare le statue d'avorio. L'archeologia, la scrittura e Max furono, senza dubbio, i grandi amori di Agatha Christie, la quale, con il suo spiccato senso degli humor, arrivò ad affermare: «Un archeologo è il miglior marito che una donna possa avere. Più lei diventa vecchia, più lui si interessa a lei».
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Geopop. Cosa succede quando ci innamoriamo? Le tre fasi dell'amore secondo la scienza. Di Riccardo De Marco. Secondo il modello teorizzato dalla dottoressa Helen Fisher, l'amore si suddivide in tre fasi: desiderio, attrazione e legame. Vediamo cosa succede nel cervello e quali molecole sono responsabili del battito cardiaco accelerato, euforia ed eccitazione. Cosa succede dal punto di vista biochimico nel nostro cervello quando ci innamoriamo? Cioè, perché quando vediamo quella persona proviamo dei sentimenti così forti? Tutto dipende da diverse sostanze chimiche che scaturiscono reazioni fisiologiche, come la sudorazione delle mani, il battito cardiaco accelerato e la mancanza di appetito. Analizziamo quindi l'amore da un punto di vista scientifico. Scopriamo quali sono le fasi dell'innamoramento teorizzate dalla dottoressa Helen Fisher e le molecole responsabili di una delle sensazioni più complesse che possiamo provare: l'amore. La prima fase è il desiderio, un desiderio sessuale. All'inizio è probabile che sentiamo un forte desiderio di avere rapporti sessuali con quella persona, quasi bramoso. È normalissimo, anche da un punto di vista evolutivo. Tutti gli esseri viventi, infatti, sentono il bisogno di riprodursi per poter trasmettere i propri geni e contribuire alla sopravvivenza della specie. Nel caso dell'umano, le molecole responsabili di questo forte desiderio sono i cosiddetti ormoni sessuali, il testosterone e gli estrogeni. Oltre agli ormoni sessuali, in questa fase entra in gioco anche la dopamina. È quella sostanza che ci fa sorridere e ci fa sentire euforici ed eccitati. La dopamina, quindi, insieme agli ormoni sessuali, caratterizzano la prima fase, la fase del desiderio sessuale. Passiamo alla seconda fase. La seconda fase è quella dell'attrazione. In questa fase pensiamo continuamente e involontariamente a quella persona Perdiamo l'appetito. Siamo visibilmente distratti ed è sufficiente sentire il suo profumo per aumentare la libido. Le espressioni facciali cambiano e le persone che ci circondano notano che siamo palesemente innamorati. È la fase in cui cambiamo le priorità. Se prima volevamo passare tempo a giocare con gli amici, ora la cosa più importante è vederla, passare del tempo con lei e soddisfare il desiderio sessuale. Insomma, è la fase in cui il nostro cervello ci manda tantissimi segnali. Questi segnali arrivano principalmente da 4 molecole. Nello specifico si ha l'aumento di dopamina, noradrenalina e feniletilammina e contemporaneamente la diminuzione di serotonina. Questo sbalzo di neurotrasmettitori nel cervello fa diminuire l'appetito, può causare insonnia e ci fa sentire euforici. Infatti può succedere di essere così innamorati da non riuscire a mangiare e a dormire. Come se non bastasse, questo aumento di dopamina, noradrenalina e fenietilammina possono in un certo senso causare una dipendenza. Se non stiamo con quella persona, sentiamo proprio il bisogno di rivederla. E se stiamo lontani per un lungo periodo di tempo, possiamo entrare in una sorta di crisi di astinenza. Oltre a questo, la diminuzione di serotonina può far diventare letteralmente ossessionati da quella persona. E non pensare a lei diventa quasi impossibile. Sembra che il sentimento sia incontrollabile e non si riesce ad avere un quadro chiaro di ciò che sta accadendo nella propria vita. Questo, infatti, può portare anche a concentrarsi solo sui pregi, sugli aspetti positivi di quella persona, e sorvolare su tutti gli aspetti negativi. Quindi diciamo che potrebbe prevalere la parte irrazionale e farci fare scelte poco ponderate. La terza fase è quella del legame, chiamata anche fase dell'attaccamento. Durante questa fase, le molecole responsabili dell'euforia, dell'eccitazione e delle farfalle nello stomaco iniziano a diminuire e di conseguenza l'attrazione si riduce, diminuisce un po' il desiderio sessuale e torna l'appetito. Contemporaneamente, il nostro cervello comincia a produrre l'ossitocina, il cosiddetto ormone delle coccole, e la vasopressina. Si sentirà quindi il desiderio di dormire insieme, di prendersi cura l'uno dell'altro, di proteggersi. Esattamente come avviene tra genitore e figlio. Questa molecola, quindi, è la sostanza responsabile di una fase dell'amore in cui i partner desiderano legarsi, impegnarsi in una relazione duratura e che fa provare una sensazione di benessere e rilassamento. Insomma, con questa fase si è passati da un amore più pazzo, euforico e in un certo senso irrazionale, a un amore più maturo, dove si cerca un legame più profondo e duraturo. Come abbiamo visto, l'amore in sé non è una semplice emozione che arriva dal cuore, ma piuttosto è un sentimento molto complesso, che implica il rilascio di sostanze chimiche da parte del nostro cervello. Ecco quindi che le famose espressioni «c'è chimica tra noi», oppure «ho le farfalle nello stomaco», o anche «l'amore rende ciechi», non sono semplici modi di dire, ma hanno un fondamento scientifico reale che spiega i comportamenti insoliti dell'innamoramento. Specifichiamo che questa suddivisione in 3 fasi arriva da un modello teorizzato dalla dottoressa Helen Fisher. Ci sono tante altre teorie su come evolvono i sentimenti tipici dell'innamoramento. Quindi è normale che magari non tutti ci ritroviamo con questa descrizione, ecco. Infatti dipende tantissimo da persona a persona, dalla storia, dagli aspetti psicologici. Noi oggi abbiamo voluto descrivervi gli aspetti scientifici, quindi la chimica che ci sta dietro secondo il modello di Fisher, che potrebbe rappresentare bene l'innamoramento.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus Storia, lotta di classe. Alberto Manzi con la TV fu il maestro d'Italia, ma togliere la gente dall'ignoranza fu sempre la sua missione, perfino all'estero, dove venne torturato per questo. Di Magda Gattone. Papà era una persona molto attiva, sempre in movimento. A ricordare il maestro più famoso d'Italia è Giulia Manzi, figlia di quell'Alberto che negli anni del dopoguerra scrisse un capitolo fondamentale nella storia del paese e della televisione. Sul padre, scomparso nel 1997, Giulia ha scritto il libro Il tempo non basta mai. Alberto Manzi, una vita, tante vite, ad editore. La sua conoscenza aveva un riscontro pratico, doveva mettere le mani dappertutto, toccare, assaporare la vita fino in fondo, continua Giulia Manzi, sintetizzando in poche righe lo spirito di un personaggio che negli anni Sessanta fece il miracolo che l'unificazione del paese non era ancora riuscita a compiere dopo 100 anni. Far parlare in italiano gli italiani. Alberto Manzi nacque a Roma nel 1924. Riservato agli amici, preferiva la compagnia dei libri che la sua maestra delle elementari gli donava, avendo intercettato in quel piccolo taciturno un amore per la lettura e una curiosità fuori dal comune. Poiché all'epoca l'istituto magistrale era gratuito per i maschi, i miei nonni decisero di iscriverlo lì, continua Giulia. Ma papà sognava di fare il capitano di lungo corso e avrebbe voluto studiare all'istituto nautico. Decise quindi di frequentarli entrambi. Concluso il doppio percorso formativo, si iscrisse alla facoltà di scienze naturali dell'Università di Roma, ma a interrompere gli studi ci pensò la guerra. Fu tra gli ultimi chiamati alle armi. Venne reclutato dagli alleati come mozzo a bordo di un sommergibile, che però fu silurato dai nemici. Riuscì a salvarsi dopo 3 giorni in mare, ma non tutti ebbero la stessa fortuna e Alberto pianse 4 compagni. Nonostante quella tragedia, continuò a battersi a fianco degli alleati e venne assegnato al battaglione San Marco, che, nei piani anglo-americani, doveva spingere i tedeschi verso nord. Divenne il braccio destro di un capitano che gli diede il compito di sorvegliare costantemente il territorio andando in avanguardia. La partecipazione al conflitto fu praticamente una costrizione. Infatti, nel 1944 furono arruolati tutti i ragazzi nati nel 1924, poi mandati allo sbaraglio in prima linea. Nel 1945, con la liberazione e terminata la guerra, giunse anche per Alberto l'ora di tornare a casa. Ad aspettarlo c'erano Alda, la figlia di circa 1 anno, e Ida Renzi, la futura moglie che sposò nel 1946 e con cui ebbe altri 3 bambini, Massimo, Roberta e Flavia. Nella pace domestica un nuovo percorso di vita e un nuovo obiettivo presero forma nella sua mente. Dopo l'esperienza della guerra, l'idea fissa che avevo era di aiutare i ragazzi, raccontò molto tempo dopo, rinnovare la scuola per cambiare certe cose che non mi piacevano. Armato di progetti e buone intenzioni, partecipò al concorso per l'insegnamento. Si piazzò benissimo, 5º in graduatoria. Tuttavia fu superato nell'assegnazione delle cattedre da diversi raccomandati e fu pressoché costretto a prendere servizio nel 1946 al carcere minorile Aristide Gabelli di Roma. La sua classe era formata da 94 studenti dai 9 ai 17 anni. Il maestro rivelò più tardi che inizialmente i ragazzi lo presero per uno di loro, aveva solo 22 anni, e si fece raccontare le loro storie. Quando svelò la sua identità, però, smisero di essere così collaborativi e disposti a seguire le lezioni. Questo privilegio, il buon insegnante avrebbe dovuto conquistarselo. Come? Con la legge del carcere, a pugni. Sfidò il capobanda, Oscar. Vinse e cominciò a lavorare. Prese a fare lezione con mozziconi di matita nascosti nei calzini e nelle borse per il pane, perché per motivi di sicurezza non si potevano portare matite e penne. Quei ragazzi, considerati da tutti senza futuro, riscoprirono il piacere di imparare, tanto che su 94 studenti solamente 2 tornarono poi in carcere. Dalle menti e dalle mani di questi studenti nacque La Tradotta, il primo giornale scritto da detenuti in un carcere minorile italiano. Andrea Canevaro, docente di pedagogia speciale all'Università di Bologna, scomparso nel maggio di quest'anno, ha parlato della curiosità come perno del metodo Manzi. La curiosità, la voglia di capire, di stupire, si trasmette anche all'altro che a sua volta vive la voglia di capire, di non banalizzare, di non trascurare l'elemento di novità che ogni giorno la vita ci regala. Dall'esperienza in carcere e da una rielaborazione postuma nacque Grog, storia di un castoro, vincitore nel 1948 del premio Collodi per le opere inedite. Il testo, che narra la storia di un gruppo di castori che lottano per la libertà, inizialmente fu concepito per attirare l'attenzione dei suoi allievi, successivamente venne messo in scena dai ragazzi stessi e più tardi prese forma il libro. Intanto Manzi riprese e terminò gli studi. Nel 1947 si laureò in biologia alla Facoltà di Scienze dell'Università di Roma. Suppongo che fosse laureato presso la Sapienza, ma non ne ho conferma. Papà non ritirò mai diplomi di laurea, spiega Giulia. Mia nonna paterna non sapeva neanche che fosse laureato. Poi si iscrisse alla Facoltà di Magistero, sempre a Roma. Si laureò in filosofia e pedagogia con il professor Volpicelli, che lo volle come assistente a dirigere la scuola sperimentale del Magistero nel 1953. Esperienza che tuttavia abbandonò dopo appena un anno per ritornare alla sua amata scuola elementare. Nel frattempo si stava aprendo una parentesi importantissima per Manzi in America Latina. Nel 1955-56 vinse una borsa di studio per studiare le formiche nella foresta amazzonica. Ma una volta approdato nel Nuovo Mondo, si accorse subito che il suo compito lì sarebbe stato tutt'altro. C'erano i contadini che non potevano iscriversi ai sondaggi perché non sapevano leggere e scrivere e nessuno glielo insegnava, raccontò in seguito Manzi. Chi cercava di farlo rischiava di essere picchiato e imprigionato oppure ucciso. Così decise di agire, organizzando una routine che prevedeva ogni anno, nel mese di luglio-agosto, un soggiorno in quei luoghi, in Perù, sull'altopiano andino e in Bolivia, per istruire le popolazioni locali. Diede anche impulso a cooperative agricole e indirizzò i contadini verso piccole attività imprenditoriali. Queste particolari esperienze di vita ispirarono la sua vena narrativa. Nel 1956 uscì Orzo Way, un romanzo che narra la storia di Isa.

0: stessi vennero etichettati come ghevaristi e alcuni si videro rifiutare il visto d'ingresso. Lo stesso Manzi, personaggio estremamente scomodo, venne vessato, incarcerato e torturato. La polizia gli strappò le unghie. Quelle terre lontane, tanto amate, divennero talmente pericolose per la sua incolumità che, in uno dei suoi viaggi, per difendersi, mise nei bagagli dei barattoli di conserva, alcuni dei quali pieni di esplosivo. Col tempo le cose presero, seppur lentamente, una piega diversa, tanto che nel 1987 venne persino contattato dall'Argentina per tenere un corso di formazione per 60 docenti universitari che avrebbero dovuto elaborare il piano nazionale di alfabetizzazione. Papà non ha mai parlato con nessuno delle sue esperienze in Sud America fino al 1984, quando mia madre lo costrinse a raccontare degli episodi, rivela Giulia Manzi. Nel 1960 Manzi venne inviato dal direttore didattico della sua scuola a fare un provino per la trasmissione Non è mai troppo tardi, un programma RAI per l'istruzione degli adulti non alfabetizzati. Lui, anziché seguire il copione, iniziò a improvvisare. Prese carta e penna e cominciò a disegnare per dare movimento e dinamicità all'inquadratura televisiva. Partì facendo un disegno incomprensibile per lo spettatore. Poi, poco alla volta, aggiunse dettagli fino a ottenere un'immagine più chiara. Un lavoro in divenire, utile per attirare e conservare l'attenzione dell'interlocutore. Passò il provino, nonostante le sue scarse doti artistiche. Alle superiori fu persino rimandato in disegno, ricorda la figlia. È una cosa che mi ha sempre fatto sorridere, visto che poi è diventato il maestro di Non è mai troppo tardi ed è ricordato anche per la sua capacità grafica su una lavagna, che era la principale scenografia della trasmissione. Non è mai troppo tardi avviò una rivoluzione didattica. Il Ministero della Pubblica Istruzione curò l'allestimento di 2.500 posti di ascolto per la RAI, con insegnanti designati dai provveditorati agli studi e un libro di testo edito dalla ERI, accompagnato dall'occorrente per scrivere. La trasmissione divenne di culto e andò in onda per 8 anni, permettendo a 1,5 milioni di spettatori analfabeti di ottenere la licenza elementare. Il successo fu tale che il format venne imitato in 72 paesi. La televisione del maestro Manzi scende in strada e per strada conquista autorevolezza, spiegava Canevaro parlando di Non è mai troppo tardi. Non fa lezione, interagisce, provoca, propone. Chi lo vede, il telespettatore allievo, a sua volta interagisce, reagisce, rilancia e completa. Alla fine della sua esperienza televisiva, Manzi tornò tra i banchi di scuola, come insegnante dell'Istituto Fratelli Bandiera di Roma, decidendo di rimanere lì fino al pensionamento. Proprio in quella scuola incontrò nel 1982 la sua seconda moglie, Sonia Boni, che all'epoca prestava servizio come supplente. Dalla loro relazione nacque nel 1988 Giulia. Nel 90 fui chiamato da uno dei dirigenti RAI per fare un programma rivolto agli extracomunitari, raccontava il maestro. Si trattava di 60 puntate che sarebbero andate in onda su RAI 3 per insegnare la lingua italiana a chi era immigrato nel nostro paese. Si concentravano su 5 diversi argomenti relativi ai problemi della vita quotidiana, per esempio l'ospedale, la farmacia o l'abbigliamento. Stavolta non userò la lavagna, ma via via presenterò davanti alle telecamere un oggetto di uso comune, poi ne scriverò e riscriverò il nome, spiegò Manzi prima che il programma fosse mandato in onda. Di fatto però il maestro non fu soddisfatto dell'organizzazione della trasmissione. Lamentò l'assenza di docenti che seguissero gli stranieri da casa e quindi l'inefficacia della formazione. Sosteneva inoltre che le risorse fossero meno del minimo. Era evidente che la televisione era cambiata. Non si faceva più carico di quell'intento pedagogico che l'aveva animata nei suoi primi anni di vita.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di

Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: L'omicidio è sempre un errore. Non si deve mai fare niente di cui non si possa poi parlare dopo cena. Oscar Wilde.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: La storia della medicina e della farmacologia. A cura di Paolo Canova. Sesta e ultima puntata. Dal genoma alla medicina personalizzata.
3: Torniamo per un momento all'uomo con la febbre con cui abbiamo cominciato 6 puntate fa. 40.000 anni fa, nel buio di una foresta preistorica, quell'uomo non aveva parole per descrivere quello che sentiva. Non aveva modelli, non aveva strumenti. Aveva solo il corpo, il dolore e forse qualcuno accanto a lui che sapeva quali foglie raccogliere. Oggi quell'uomo, se vivesse nella parte del mondo che ha accesso alla medicina moderna, potrebbe fare una cosa impensabile per ogni generazione prima della nostra. Potrebbe sequenziare il proprio genoma. Potrebbe sapere, prima ancora di ammalarsi, se ha una predisposizione genetica a certi tumori, a certe malattie cardiache, a certi disturbi neurologici. Potrebbe ricevere un farmaco disegnato specificamente per la combinazione di geni che lo rendono unico. Il divario tra quella foresta e questo presente è così grande che sfida l'immaginazione. Eppure il filo è continuo. Lo sciamano, il papiro, Ippocrate, Vesalio, Fleming e ora l'algoritmo che analizza milioni di molecole alla ricerca della prossima penicillina. È la stessa storia. È la storia di esseri umani che guardano il proprio corpo e si chiedono come funziona, come si rompe, come si ripara. Questa è l'ultima puntata. Proviamo dunque a guardare avanti.
2: Il DNA e la medicina molecolare.
3: Il 25 aprile 1953, Francis Crick e James Buston pubblicarono su Nature una lettera di 1.5 pagine in cui descrivono la struttura a doppia elica del DNA. È uno dei momenti più importanti della storia della scienza e i due ne erano consapevoli. Crick la sera stessa andò al pub locale e annunciò ai presenti che avevano appena scoperto il segreto della vita. I presenti probabilmente non capirono immediatamente l'entità dell'annuncio. La struttura del DNA spiega come l'informazione biologica viene trasmessa e come viene letta. E da quel momento la medicina comincia a capire le malattie, non più solo come malfunzionamenti di organi o come infezioni, ma come alterazioni dell'informazione genetica. Le implicazioni farmacologiche sono enormi. Se un tumore è causato da una specifica mutazione genetica, forse si può disegnare un farmaco che agisce solo su quella mutazione, colpendo le cellule malate e lasciando in pace quelle sane. Questa è la logica della terapia mirata o medicina personalizzata. I primi farmaci di questo tipo arrivano negli anni 90 e 2000. L'imatinib, commercializzato dalla Gleevec, viene approvato nel 2001 per una forma specifica di leucemia causata da una precisa traslocazione cromosomica. I risultati sono straordinari. Una malattia con una sopravvivenza a 5 anni inferiore al 30% diventa gestibile a lungo termine per la maggior parte dei pazienti. È una delle storie di successo più chiare della medicina molecolare.
2: CRISPR. Le forbici del genoma.
3: Nel 2012, Jennifer Doudna ed Emmanuelle Charpentier pubblicano un articolo su Science che descrive CRISPR-Cas9. un sistema molecolare, originariamente scoperto nei batteri come meccanismo di difesa immunitaria, che può essere riprogrammato per tagliare il DNA in punti precisi. In parole più semplici, CRISPR è uno strumento per modificare il genoma con una precisione che era impensabile fino a pochi anni prima. Si può togliere un gene, si può inserirne uno nuovo. In sostanza, si può correggere una mutazione. Le applicazioni terapeutiche sono già realtà per alcune malattie genetiche rare, come la beta-talassemia e l'anemia falciforme. Ma le potenzialità vanno molto oltre. Malattie ereditarie, alcuni tumori, forse anche infezioni virali croniche come l'HIV. E poi c'è il lato che tiene svegli i comitati di bioetica di tutto il mondo. Se puoi modificare il genoma di una cellula umana, puoi modificarlo anche in un embrione. E le modifiche di un embrione si trasmettono a tutti i discendenti. Ecco un estratto dalla dichiarazione della comunità scientifica internazionale dopo il caso di He Jianhui del 2018.
4: Nel novembre 2018, il ricercatore cinese He Jianhui annunciò di aver creato i primi bambini con genoma modificato. Due gemelle, le cui cellule embrionali erano state alterate con CRISPR per renderle teoricamente resistenti all'HIV. La comunità scientifica internazionale reagì con unanime condanna, non perché la tecnologia non funzionasse, ma perché era stata usata su esseri umani, senza un consenso etico condiviso, senza necessità clinica reale e senza che nessuno avesse ancora stabilito dove si trovi il confine tra terapia e potenziamento.
3: He Jianhui è stato condannato a 3 anni di prigione in Cina. Le due bambine, Lulu e Nana, i nomi in codice usati nella ricerca, crescono da qualche parte nel mondo con un genoma che nessun essere umano aveva mai avuto prima. E nessuno sa esattamente cosa questo significherà per la loro salute a lungo termine. CRISPR è una delle tecnologie più promettenti e più cariche di responsabilità che la medicina abbia mai avuto tra le mani.
2: I vaccini a mRNA e la lezione del Covid.
3: Il 2020 ha fatto capire al mondo intero, nel modo più diretto possibile, quanto la medicina dipenda dalla scienza e quanto la scienza possa essere rapida quando le risorse e l'urgenza si allineano. I vaccini a mRNA non sono stati inventati per il Covid. La tecnologia era in sviluppo da decenni. Katalin Karikó, ricercatrice ungherese della Penn, aveva lavorato per 20 anni sull'RNA messaggero come piattaforma terapeutica in marginalità quasi completa, rifiutata da gran parte dei fondi di ricerca, convinta di stare lavorando a qualcosa di fondamentale. Nel 2023 ha ricevuto il Nobel per la medicina. Quando il SARS-CoV-2 comparve, la piattaforma era pronta. BioNTech e Moderna avevano già costruito le infrastrutture. Il sequenziamento del genoma del virus, pubblicato dalla Cina il 10 gennaio 2020, era disponibile nel giro di ore. Il primo vaccino fu progettato in pochi giorni e i test clinici iniziarono in tempi record. 11 mesi dopo l'identificazione del virus, i primi vaccini erano approvati per uso emergenziale. Nella storia della medicina non era mai successa una cosa simile. Per fare un confronto, il vaccino contro la polio, negli anni 50, aveva richiesto circa 20 anni di ricerca. Questo non significa che i processi siano stati trascurati, i dati di sicurezza ed efficacia erano solidi, ma che decenni di lavoro preparatorio unite a risorse senza precedenti e a una pressione globale enorme, avevano compresso il tempo in modo straordinario. La pandemia ha anche mostrato il lato oscuro. La disinformazione, la sfiducia, la disuguaglianza nell'accesso ai vaccini tra paesi ricchi e paesi poveri. La scienza aveva risposto, ma il sistema globale lo ha fatto in modo disomogeneo.
2: L'intelligenza artificiale e il futuro della farmacologia.
3: Nel 2020, un sistema di intelligenza artificiale chiamato AlphaFold, sviluppato da DeepMind, risolve uno dei problemi più difficili della biologia molecolare: la previsione della struttura tridimensionale delle proteine a partire dalla loro sequenza amminoacida. Perché è importante? Perché la maggior parte dei farmaci agisce legandosi a proteine specifiche. E per disegnare un farmaco efficace bisogna capire la forma di quella proteina, come è fatta, dove ha le cavità, dove può attaccarsi una molecola esterna. Determinare la struttura di una proteina richiedeva anni di lavoro sperimentale. AlphaFold lo fa in pochi minuti. Nel 2022 AlphaFold ha pubblicato la struttura di quasi tutte le proteine umane conosciute e di quelle di decine di altri organismi. È una biblioteca di dati biologici di una grandezza senza precedenti, disponibile gratuitamente a chiunque voglia usarla. L'intelligenza artificiale applicata alla farmacologia non è solo AlphaFold. Ci sono sistemi che analizzano milioni di molecole per identificare potenziali candidati farmacologici. Sistemi che analizzano dati clinici per trovare correlazioni invisibili all'occhio umano. Sistemi che aiutano a personalizzare le terapie sulla base delle caratteristiche genetiche del singolo paziente. Il primo farmaco disegnato prevalentemente con l'ausilio dell'intelligenza artificiale è già nella fase di test clinici. Non sappiamo ancora se funzionerà, ma il fatto che esista è già storia. Detto questo, l'intelligenza artificiale non sostituisce la biologia, la chimica, la clinica. Accelera, suggerisce, ma il farmaco deve ancora essere sintetizzato, testato, verificato sugli esseri umani reali. Il corpo umano è ancora la misura di tutte le cose, anche nell'era degli algoritmi.
2: Le domande aperte. Il grande cerchio.
3: Chiudiamo questo ciclo di puntate con tre domande che la medicina moderna non ha ancora risposto e che forse non risponderà mai in modo definitivo. La prima. Gli antibiotici. Fleming lo aveva avvertito nel 1945. I batteri sviluppano resistenza e noi abbiamo usato gli antibiotici con una prodigalità che ora ci costa cara. In zootecnia, in medicina umana, spesso senza necessità reale. I batteri resistenti a tutti gli antibiotici disponibili sono già una realtà. L'Organizzazione Mondiale della Sanità considera la resistenza antimicrobica una delle principali minacce sanitarie globali del XXI secolo. Stiamo potenzialmente tornando a un mondo in cui un'infezione banale può diventare letale. Questo non è fantascienza, è già presente in alcune aree geografiche e per alcune categorie di pazienti. La seconda domanda. Il divario globale. Le tecnologie di cui abbiamo parlato, CRISPR, vaccini a mRNA, medicina personalizzata, sono accessibili principalmente nei paesi ricchi. La maggior parte della popolazione mondiale non ha accesso nemmeno a farmaci essenziali. Questo solleva una domanda etica che non ha risposta tecnica. a chi appartiene la conoscenza medica? Terza ed ultima domanda, la più antica. Dove finisce la cura e dove inizia la trasformazione? Se possiamo modificare il genoma, se possiamo intervenire sulla chimica del cervello, se possiamo prolungare la vita, cosa significa essere umani? La medicina ha sempre cambiato l'umanità, ma forse mai come adesso ha il potere di ridefinirla. Siamo partiti da un uomo preistorico con la febbre in una foresta. Abbiamo attraversato gli sciamani e i papiri egizi, Ippocrate e i quattro umori, Galeno e il suo sistema imperioso, Mitridate che beveva veleno, Dioscoride e il suo catalogo di piante, Avicenna che salvava la conoscenza antica, Vesalio che apriva i corpi, Harvey che seguiva il sangue, Paracelso che bruciava i libri degli altri, Semmelweis che moriva incompreso, Pasteur e i suoi germi, Lister e il suo acido fenico, Fleming e la sua piastra dimenticata, Kesley che diceva no, Caricò che aspettava in marginalità per 20 anni. È una storia lunga, è una storia piena di errori e di intuizioni, di tragedie e di fortuna, di coraggio e di miopia, di scienza e di potere. Non è una storia di progresso lineare e trionfante, è una storia umana, con tutte le contraddizioni che l'aggettivo porta con sé. Ma c'è un filo che attraversa tutto, da quella foresta preistorica all'algoritmo che oggi analizza proteine. È la stessa domanda, posta in modi diversi, con strumenti diversi, da persone diverse che non si sono mai conosciute e che forse non avrebbero avuto molto da dirsi se si fossero incontrate. Come posso guarire? Come posso aiutare qualcuno a guarire? Come funziona questo corpo straordinario e misterioso che mi è stato dato in prestito per un tempo limitato? La risposta cambia, gli strumenti cambiano. La domanda no. Con questa puntata si conclude il nostro viaggio nella storia della medicina e della farmacologia. Ma la storia non conosce conclusioni. Muta, si rinnova, prosegue. Vive nel silenzio dei laboratori illuminati nella notte, nel respiro vigile delle corsie, nella dedizione di chi cura e nella fiducia di chi si affida. E continua, soprattutto, in ogni scelta con cui interroghiamo il senso fragile e prezioso dello star bene. Perché la medicina, prima ancora che scienza, è un patto umano che si rinnova ogni giorno.
5: La medicina è sempre stata uno specchio della civiltà. Curiamo come pensiamo, come viviamo, come ci trattiamo. E questo probabilmente non cambierà mai.
2: Avete ascoltato la storia della medicina e della farmacologia. Sesta e ultima puntata. A cura di Paolo Canova. Consulenza, Monica Zibellini e Flavio Casarelli. Montaggio, Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Voce, Paolo Canova. Una produzione, Radio Senti Chi Parla.
6: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24. Estratti da riviste mensili, audiolibri, rubriche culturali, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è disponibile anche su Alexa.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Verrà un giorno in cui i nostri ricordi saranno la nostra ricchezza. Paul Geraldi.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

quando in questo mondo un uomo ha qualcosa da dire, la difficoltà non sta nel fargliela dire, ma nell'impedirgli di dirla troppo spesso. George Bernard Shaw.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Buon compleanno, Pinocchio. 140 anni dalla pubblicazione delle avventure del burattino. Dal racconto a puntate alla prima edizione del romanzo nel 1883, storia editoriale del capolavoro di Carlo Collodi e del suo successo internazionale, di Ilaria Giannini. Era il 7 luglio del 1881 quando sul giornale per bambini, uno dei primi periodici settimanali per l'infanzia che usciva in allegato ogni domenica al quotidiano fiorentino Il Fanfulla, apparve la prima puntata di Storia di un burattino, firmata da Carlo Collodi. Era l'inizio di un personaggio che avrebbe segnato la storia della narrativa per ragazzi, diventando famoso in tutto il mondo. Pinocchio. Oggi, 140 anni dopo la prima edizione, Pinocchio è il libro non religioso più tradotto e venduto al mondo, con circa 280 versioni in tutte le lingue e infiniti adattamenti televisivi e cinematografici. Dal classico Disney, edulcorato dagli elementi più paurosi della storia, all'indimenticabile sceneggiato di Luigi Comencini del 1972, fino alla pellicola di Guillermo del Toro del 2022, che ha vinto l'Oscar al miglior film d'animazione. Il Pinocchio a puntate e quel finale da cambiare. All'inizio Pinocchio era appunto solo un racconto a puntate che Collodi, pseudonimo dello scrittore e giornalista fiorentino Carlo Lorenzini, un omaggio al borgo vicino Pescia dove aveva trascorso le estati dell'infanzia con la famiglia della madre, aveva scritto per divertimento e per necessità di guadagno, senza aspettarsi chissà quale successo. Come scrisse al direttore del giornale dei bambini, Ferdinando Martini, Pinocchio era una bambinata e chiedeva di essere pagato bene per farmi venire voglia di seguitarla. Ma Pinocchio conquistò subito i lettori, grandi e piccoli. Storia di un burattino andò avanti per 15 capitoli, ma la conclusione che Collodi aveva scelto non piacque a nessuno. La vicenda infatti terminava con Pinocchio che moriva impiccato alla Quercia Grande e scontentava tutti. Dopo le proteste inviate dai lettori, la redazione del giornale dei bambini convinse Collodi a continuare il suo racconto. Questa seconda parte venne intitolata Le avventure di Pinocchio ed uscì dal 1882 al gennaio del 1883. La fata dai capelli turchini salvava il burattino e per lui arrivava il lieto fine. Dopo tutte le peripezie vissute, si trasformava in un bambino per bene, serio e ben educato. Dal racconto al romanzo, nascita di un classico. A quel punto, il libraio fiorentino Felice Paggi, con cui Lorenzini aveva già lavorato per un'edizione delle fiabe di Perrault tradotte in italiano, gli propose di trasformare il suo racconto a puntate in un romanzo. Uscì così nel febbraio del 1883, esattamente 140 anni fa, per la libreria editrice Felice Paggi, Le avventure di Pinocchio, il cui sottotitolo era Storia di un burattino, per far capire subito ai lettori che si trattava della versione estesa della storia uscita a puntate. Collodi effettuò da solo la revisione, tagliando le ripetizioni necessarie in un racconto che usciva un poco alla volta e aggiungendo piccoli sommari all'inizio di ogni capitolo. Il piccolo volume con la copertina verde era arricchito dalle illustrazioni del disegnatore fiorentino Enrico Mazzanti, amico di Collodi stesso. È lui che per primo creò l'immagine iconica del burattino, che poi sarà un punto di partenza per tutti i successivi illustratori. Il libro ebbe subito successo, ma soltanto nel Novecento diventò un vero e proprio caso editoriale, raggiungendo i 2 milioni di copie vendute. Oggi è impossibile stimarne il numero, anche perché i diritti d'autore di Lorenzini sono decaduti nel 1940, quindi da allora chiunque ha potuto riprodurne l'opera. Chi volesse ripercorrere la storia di questo intramontabile classico per ragazzi e non solo, può visitare la Biblioteca Collodiana della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, che si trova appunto a Collodi, e con oltre 6.000 volumi collegati alle opere e alla vita di Lorenzini, è la più grande raccolta a lui dedicata, con edizioni rare, italiane e straniere, giornali, riviste e saggi.

Amedeo Torti e sua moglie stanno prendendo un caffè in salotto. I bambini sono già andati a letto. I due stanno in silenzio, come succede spesso. All'improvviso lei dice: «Vuoi sapere una cosa? È tutto il giorno che ho una sensazione strana. Sento come se dovesse venire a trovarci a Pacer». «Queste cose non le devi dire neanche per scherzo», risponde il marito infastidito. Tony Ampacher, il suo vecchio e intimo amico violinista, è morto da 20 giorni. «Lo so che è orribile», dice lei, «ma non riesco a togliere dalla mente questo pensiero». «Magari, che bello sarebbe poter rivedere il mio caro vecchio amico», mormora il Torti con un senso di profondo rammarico. Scuote il capo e ritorna in silenzio. Sono le 10:15 e di colpo suona il campanello della porta. Un suono lungo e deciso. «Ma chi è a quest'ora?» dice lei. Si sente il passo strascicato di Ines che va ad aprire la porta, poi un leggero parlottare. La ragazza si affaccia in salotto pallidissima. «Ines, chi c'è?» domanda la signora. La cameriera inizia a balbettare. «Signor Torti, venga un momento di là, se sapesse...» «Ma chi c'è? Chi c'è?» chiede rabbiosa la signora. Ines si curva come chi deve dire cose segretissime. Le parole escono come un soffio. «C'è... Signor Torti, venga lei. È tornato il maestro Ampacher». «Che stupidaggine», dice il Torti infastidito da tutti quei misteri. Poi si rivolge alla moglie. «Vado io, tu resta qui». Esce nel corridoio buio, urta nello spigolo di un mobile e apre la porta che affaccia sull'entrata. E qui vede, in piedi, con aria un po' timida, Ampacher. Non è proprio il solito Ampacher, perché ha un aspetto meno sostanzioso, con i contorni vagamente sfumati. Un fantasma? Forse non proprio un fantasma. Forse non si è ancora liberato del tutto della materia. Un fantasma che ha ancora una certa consistenza. Vestito di grigio, come al solito, con la camicia a righe azzurre, la cravatta rossa e blu e il cappello che fa girare nervosamente fra le mani. Ovviamente si tratta di un vestito fantasma, una camicia fantasma, una cravatta fantasma e così via. Il Torti non è un uomo che si impressiona facilmente, eppure rimane senza fiato. Non è uno scherzo vedere comparire in casa il più caro e vecchio amico che aveva accompagnato 20 giorni prima al cimitero. «Amedeo», dice il povero Ampacher sorridendo. Tu qui, dice con un tono di rabbia il Torti, sopraffatto da sentimenti opposti che gli provocano, non si sa come, una carica di collera. Eppure dovrebbe essere una bellissima sorpresa rivedere il suo più grande amico. Per organizzare questo incontro avrebbe speso chissà quanti milioni, lo avrebbe fatto volentieri, senza pensarci neanche un attimo. E allora perché adesso non è felice? Anzi, perché prova una certa irritazione? Dopo tanta angoscia, dopo aver pianto tanto e dopo tutte le seccature del funerale, adesso deve ricominciare da capo? Sì, sono qui», risponde Ampacher, giocherellando ancora più nervosamente con il suo cappello tra le mani. «Spero di non averti disturbato». «Disturbo? E lo chiami disturbo?» dice il Torti ormai trasportato dalla rabbia. «Arrivi in casa mia, non voglio sapere neanche da dove, in queste condizioni e parli di disturbo? Certo che hai proprio un bel coraggio». E poi, come parlando con se stesso, del tutto esasperato, «E adesso io che faccio?» «Senti, Amedeo», dice Ampacher, «non arrabbiarti. Dopotutto non è colpa mia. Di là», fa un gesto vago, «c'è una certa confusione. Hanno problemi. Insomma, mi hanno detto che devo aspettare ancora un mese. E tu sai che la mia casa ormai è abitata da altri inquilini. E allora tu vorresti fermarti qui da me a dormire?» «Dormire? Ma no. Ormai non dormo più. Non si tratta di dormire. Mi basta un angolino. Non darò alcun fastidio. Io non mangio, non bevo e non... Insomma, non ho bisogno del gabinetto. Solo per non dover girare per strada tutta la notte, magari con la pioggia. Ma la pioggia ti bagna?» «Bagnarmi no, naturalmente», dice Ampacher con una risatina. «Però mi dà sempre un fastidio maledetto. E così vorresti passare le notti in casa mia?»
se tu me lo permetti. Se te lo permetto, non capisco, una persona intelligente come te, un vecchio amico, uno che ormai ha perso la vita, come fa a non rendersi conto? Già, tu non hai mai avuto una famiglia. Il povero Apache va indietro verso la porta. Scusami, io credevo... E poi si tratta di un mese soltanto. Ma allora non vuoi proprio capire, dice il Torti quasi offeso. Non è per me che mi preoccupo. I bambini, ti sembra una cosa bella per i bambini che non hanno neanche 10 anni avere un fantasma che gira per casa? Perdonami, ma io non lascio uno spettro dove ci sono dei bambini, caro mio. E allora niente? E allora, caro mio, non so cosa dire... Non finisce la frase perché Apache è già sparito. Si sentono solo dei passi veloci giù per le scale. Suona mezzanotte e mezza quando il maestro Mario Tamburlani, direttore del conservatorio, arriva davanti alla porta del suo appartamento. Mentre gira la chiave nella toppa, sente alle sue spalle un bisbiglio. «Maestro! Maestro!» Si gira di scatto e vede Apache. Tamburlani è famoso per la sua diplomazia e la sua cortesia, la sua grande abilità nel trattare le persone. Grazie a queste sue qualità, piuttosto che per i suoi meriti musicali, ha raggiunto una posizione di prestigio. In pochi istanti valuta la situazione. «Oh, caro, mio carissimo Apache!» mormora con tono affettuosissimo e allunga le braccia verso di lui, facendo molta attenzione a mantenere almeno un metro di distanza. «Se tu sapessi il vuoto...» «Come? Come?» dice l'altro. Dovete sapere che i fantasmi hanno i sensi attenuati, per cui Apache è un po' sordo. «Abbi pazienza, ma non ci sento più come una volta», dice il fantasma. «Oh, lo capisco, caro, ma non posso urlare. Di là c'è Ada che dorme. Scusa, ma non potresti farmi entrare un momento? Cammino da molte ore. No, no, per carità, guai se Blitz se ne accorge. Come? Cosa hai detto? Blitz, il mio cane, farebbe un tale chiasso, si sveglierebbe il custode, e poi chissà. E allora non potrei per qualche giorno venire a stare qui da me? Ma certo, mio caro Apache, certo, figurati se per un amico come te. Però come facciamo con il cane? L'obiezione lascia Apache disorientato. Allora tenta la via delle emozioni. Maestro, ti ricordi come piangevi un mese fa, al cimitero, quando hai tenuto il discorso prima che mi coprissero di terra? Ti ricordi? Lo sai che io sentivo i tuoi singhiozzi. Oh, caro, non dirmelo. Mi viene ancora l'affanno qui. Si porta una mano sul petto. Aspetta un attimo. Oh mio Dio, mi sembra che Blitz... Dall'interno dell'appartamento arriva un rumore. Aspetta, caro, entro un momento per tranquillizzare quella bestia insopportabile. Caro, un momento solo. Lesto scivola dentro come un'anguilla e chiude la porta, sprangandola per bene. Poi il silenzio. Apache aspetta qualche minuto. Poi bisbiglia. Tamburlani! Tamburlani! Dall'altra parte nessuna risposta. Allora batte leggermente alla porta con le nocche. Silenzio assoluto.

0: Gianna è una vecchia prostituta, ma di buon cuore, con la quale a pace è stato molte volte. Abita in un vecchio palazzo popolare, fuori dalla città. Quando a pace arriva sotto la sua casa, sono già passate le 3 di notte. Per fortuna, come succede spesso in questi vecchi palazzoni, il portone di ingresso è socchiuso. Apacer raggiunge il 5° piano con fatica. Ormai è stanco di camminare. Batte più volte alla porta prima di sentire la voce piena di sonno della ragazza. «Chi è? Chi è a quest'ora?» «Sei sola? Apri, sono io, Tony!» «A quest'ora?» ripete lei senza entusiasmo. «Aspetta, adesso vengo!» I passi, lo scatto dell'interruttore della luce, la serratura che gira. «Come mai viene a quest'ora?» dice ritornando verso il letto e lasciando all'uomo il compito di richiudere la porta. Ma all'improvviso la ragazza si ferma, si gira a guardare a Pacer e solo in quel momento il ricordo affiora dalla nebbia della sonnolenza. «Ma tu, ma tu, ma tu!» vuole dire «Ma tu sei morto, adesso mi ricordo!» «Fuori, fuori, per carità!» supplica con gli occhi spalancati. Poi emette una specie di urlo. E lui: «Ti prego, Gianna, volevo riposarmi solo per un poco.» «No, no, fuori, come vuoi pensare? Mi vuoi fare impazzire? Fuori, fuori!» Siccome Apacer non si muove, la ragazza, continuando a guardarlo fisso, cerca con le mani sopra la credenza. Sotto le dita sente delle forbici. «Vado, vado», dice lui disorientato. Ma la donna, per la disperazione, lo colpisce con le forbici al petto. Le lame penetrano dolcemente nel fantasma, perché non incontrano nessuna resistenza. «No, no, mi fa il solletico», dice lui. «Oh, Tony, perdonami, non volevo», fa la ragazza spaventata. Di fuori, nel cortile, si sente una voce furibonda. «Ma si può sapere che succede? Sono quasi le 4. Volete piantarla o no?» Apacer sparisce come una folata di vento. E adesso? A chi può chiedere ancora? Al viceparroco di San Callisto? Il bravo Don Raimondo, il suo vecchio compagno di ginnasio che sul letto di morte gli aveva dato gli ultimi conforti religiosi? Chi più di un sacerdote può comprendere meglio la sua difficile situazione? «Indietro! Stai indietro, presenza demoniaca!» Questa è l'accoglienza del sacerdote quando vede il fantasma del violinista. «Ma sono Apacer, non mi riconosci! Don Raimondo, fammi stare qui da te. Fra poco è l'alba. Nessuno mi vuole. Gli amici mi hanno rinnegato. Almeno tu!» «Non so chi tu sia», risponde il prete con voce solenne. «Potresti essere il demonio o forse un'illusione della mia mente. Ma se sei veramente Apacer, ecco, entra pure, quello è il mio letto, distenditi e riposa.»
1: «Grazie, grazie, Don Raimondo, lo sapevo.»
2: «Non preoccuparti», prosegue il prete, «non preoccuparti se il vescovo già mi guarda con sospetto. Non preoccuparti se la tua presenza può far nascere gravi complicazioni. Insomma, non importa se sei stato mandato per la mia rovina. Sia fatta la volontà di Dio.»
0: «Che fai adesso? Che succede? Te ne vai?» Ed è per questo che gli spiriti, quando per qualche motivo devono rimanere sulla terra, non vogliono vivere con noi, ma si ritirano nelle case abbandonate, tra i ruderi di antiche torri, nelle cappelle sperdute nei boschi, sulle scogliere solitarie che il mare batte e lentamente consuma.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: La gratitudine è la più squisita forma di cortesia. François de La Rochefoucauld.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta la letteratura antica, l'Iliade. L'Iliade è un poema epico composto da Omero che tratta le vicende accadute gli ultimi 51 giorni del decimo anno d'assedio di Troia da parte dei greci. La vicenda ruota attorno all'ira di Achille, come si può presumere dal proemio, e dal rapimento della bella Elena da parte di Paride, figlio del re di Troia Priamo. Tutto ha inizio durante il banchetto nuziale di Teti e Peleo, madre e padre del valoroso Achille, che invitarono tutti gli dei e le dee, eccetto una, Discordia. Questa, sentendosi offesa, decise di vendicarsi, lasciando cadere su un tavolo imbandito una mela d'oro, sulla quale era incisa la frase «Alla più bella». Era Atena e Afrodite, credendosi ognuna superiore in bellezza alle altre due, si contesero la mela, fino a quando Zeus, re degli dei, si recò da un giovane, famoso per il suo fascino, e gli affidò la decisione. Costui era Paride. Le dee, determinate ad ottenere la mela, offrirono al giovane doni differenti. Atena la saggezza, Era la potenza, e Afrodite la donna più bella del mondo, Elena, moglie di Menelao, re di Sparta. Paride, preferendo quest'ultima offerta, consegnò la mela ad Afrodite, che mantenne la sua promessa. Il giovane allora non esitò a indurre la bella Elena alla fuga da Sparta e a condurla in patria, scatenando così la furia di Menelao, che si schierò con il fratello Agamennone, interessato all'espansione, contro Priamo e la città di Troia. Trascorreranno così ben 10 anni prima che i greci riescano a far breccia nelle potenti mura di Troia e conquistarla. La guerra e l'intera città hanno però un fondamento storico. La battaglia, secondo gli storici, infatti, si scatenò per interessi commerciali, poiché la città di Troia era in una posizione tale da non favorire il commercio tra greci e l'Oriente. L'Iliade è costituito da circa 16.000 esametri, ripartiti in 24 libri. L'esametro è il verso greco dell'epica. È molto musicale e rievoca il ritmo dei canti orali da cui l'Iliade, così come l'Odissea, hanno avuto origine. Tale suddivisione fu operata nel secondo secolo avanti Cristo dai grammatici della Biblioteca d'Alessandria d'Egitto, i cosiddetti grammatici alessandrini, ai quali si deve anche la prima edizione critica dei poemi omerici. I fatti raccontati nel poema sono in ordine cronologico. Il periodo considerato è breve, ma il racconto risulta molto dilatato, perché il rapporto tra la durata narrativa e la durata temporale effettiva varia molto nel corso del poema. Ad esempio, il primo e il 24° libro coprono ciascuno 20 giorni. Mentre dal secondo al settimo, come anche dall'11° al 18°, si narrano eventi accaduti in un solo giorno. Nell'Iliade la vicenda è organizzata attorno a più nuclei tematici. L'ira di Achille e il suo ritiro dalla guerra, libro primo. Scontri fra Achei e Troiani, dal libro secondo, libro 15°. La morte di Patroclo e il giuramento di vendetta di Achille, libri 16°-19°. Duello tra Ettore e Achille e la cerimonia funebre in onore di Ettore, libri 20°-24°. L'Iliade è il poema di una guerra stancante e incerta, che si chiude con i funerali del nemico degli Achei, Ettore, lo sconfitto, e col presagio della morte di Achille, vuoto nel cuore per aver perso l'amico Patroclo. Tutto si chiude con un'aria di sospensione e di generale sconfitta, come se l'Iliade voglia essere una gloriosa lapide in cui si narra, nella sua epigrafe, l'impresa che segnò l'identità di un popolo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

La filosofia non serve a nulla, dirai. Ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù, è il sapere più nobile. Aristotele.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, i lati nascosti degli impianti. Se ne fanno milioni l'anno, ma non sempre tutto fila liscio. Secondo dati recenti, addirittura 4 su 10 sarebbero mal posizionati, a cui si aggiungono gli errori di manutenzione. Di Alessandro Pellizzari. Sono passati oltre 60 anni da quando nel 1961 l'italiano Stefano Tramonte progettò le prime vite in grado di sostituire completamente, una volta inserita chirurgicamente nell'osso, un elemento mancante o senza speranza, come dicono i dentisti. Da allora l'implantologia non solo ha rappresentato la più importante rivoluzione in odontoiatria, ma ne ha fatta di strada, tanto da diventare un trattamento molto richiesto nonostante i costi. Solo nel 2024, quando l'Istituto di Ricerche specializzato Keystone nel nostro paese, sono stati realizzati più di 2 milioni di impianti con una spesa di oltre 2 miliardi di euro. Il costo medio per dente oscilla tra i 1.000 e i 3.200 euro. C'è un ma. Per la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia, 4 impianti su 10 sono mal posizionati, tanto da ottenere innanzitutto un risultato estetico indesiderato. Così, addio effetto nuovo e bello. Il rischio gengive sottili. Il problema starebbe nella selezione del paziente e negli errori tecnici di chi opera. Il dottor Francesco Cairo, presidente SLDP, durante l'ultimo congresso nazionale ha spiegato che il 60% delle persone ha gengive costituzionalmente sottili, una condizione che le rende più a rischio di retrazione fino alla scopertura delle radici se l'impianto viene progettato male, per esempio perché troppo inclinato. Un rischio che aumenta di 14 volte la probabilità di avere un sorriso a tutta gengiva. Se progetto un ponte, deve essere padrone di materie come architettura e ingegneria, ma avere anche conoscenze di geologia, spiega il professor Raffaele Vinci, responsabile dell'unità dipartimentale di chirurgia orale avanzata e implantologia presso il Dipartimento di Odontoiatria di IRCCS San Raffaele di Milano e titolare dell'insegnamento di chirurgia orale e implantologia all'Università Vita Salute. Inoltre, occorre aver acquisito una buona esperienza e manualità sul campo. Si parla tanto di team multidisciplinari per curare bene certe malattie. Ecco, l'implantologo deve possedere diverse competenze tutte insieme. Essere un parodontotologo, ma anche un bravo protesista, un esperto chirurgo orale ed avere una visione globale dell'apparato masticatorio. Invece a posizionare gli impianti ormai da anni ci si sono messi un po' tutti. Da non dimenticare anche il turismo dentale low cost, mentre questa scienza odontoiatrica rimane una delle discipline più delicate e che richiedono maggiore esperienza. La Ferrari del sorriso. Si parlava di selezione del paziente come una delle cause di insuccesso dell'implantologia. Un dente artificiale è infatti un po' la Ferrari del sorriso. Richiede una manutenzione puntuale, accurata, con controlli e un'igiene dentale domiciliare e professionale scrupolosa. Costa prima e costa dopo, anche in termini di impegno personale. Se vai dal dentista per sostituire uno o più denti, hai una predisposizione e spesso anche un atteggiamento nella cura dei denti che ti ha portato a perdere degli elementi. Quindi la prima domanda è: sei davvero disposto a impegnarti nell'igiene molto più profonda e accurata e sottoporti ai controlli che una Ferrari richiede? Sottolinea Vinci. Un dente artificiale non è una cosa di cui ti dimentichi, a parte qualche minuto di spazzolamento dopo i pasti, e l'odontoiatra può essere preparatissimo e bravissimo, ma se poi tu non collabori, l'implantologia può portare a complicanze che sono maggiori del mantenimento in vita di un dente considerato da sostituire. Però non è sempre colpa solo del paziente. La faciloneria con cui vengono estratti elementi dentari pensando di poterli sostituire con qualcosa di infallibile è una leggerezza che i nostri utenti stanno pagando molto caro. Nicotina, il vero nemico. Tra le cose che fanno la differenza tra un impianto di lunga e felice vita e uno destinato a complicanze fino al rigetto, quindi tutto da rifare, c'è la nicotina. Che venga dalla sigaretta classica o dal cosiddetto svapo, non importa, spiega l'esperto. C'è un effetto diretto tra questa sostanza e la vasocostrizione. Posso fumare tanto o poco, ma nel momento in cui lo faccio, determino una riduzione di apporto nutritivo ai tessuti, soprattutto nelle sue regioni periferiche, e ciò mette in crisi i processi di guarigione e mantenimento intorno a un impianto. È il problema di fondo. Il classico fumatore, dopo anni di nicotina, riporta comunque un danno irreversibile nella vascolarizzazione periferica. E questo è un monito per il paziente, ma anche per gli operatori, che non devono essere permissivi in questo campo. Un avvertimento che vale soprattutto per le donne, sempre più consumatrici di sigarette, che sommano questo elemento di alto rischio per l'implantologia con fluttuazioni ormonali che le contraddistingue. L'osteoporosi, invece, non è una controindicazione assoluta all'implantologia, ma chi assume farmaci per controllarla, come ad esempio i bifosfonati, deve avvertire il dentista prima di qualsiasi operazione, anche un'estrazione, perché, per esempio, possono modificare la capacità dell'osso di guarire dopo un trauma. Insomma, diventano pazienti più fragili. Dalla TAC alla chiusura guidata dall'intelligenza artificiale. Le tecnologie, vecchie e nuove, possono aiutare l'odontoiatra ad abbattere i rischi di un impianto riuscito male, come la CBCT, che fornisce immagini ad alta definizione di denti, ossa, articolazioni, come anche la densità e composizione dell'osso stesso. L'intelligenza artificiale, poi, comparando i dati degli esami radiografici con le immagini ottenute utilizzando scanner facciali ed intraorali, può suggerire la posizione ottimale dell'impianto, simulando virtualmente il suo inserimento all'interno della bocca. È possibile persino costruire guide personalizzate, stampabili in 3D, per guidare il manipolo implantare durante l'inserimento, riducendo così il margine d'errore e velocizzando l'intervento. È la cosiddetta chirurgia guidata, con cui si realizza una mascherina in resina da fissare in bocca, in grado di dirigere con la massima precisione le operazioni del chirurgo in termini di direzione, profondità e angolazione. Può essere fatta su pazienti selezionati e da operatori davvero esperti. Non è una scorciatoia che si impara in corsi di qualche mese, replica Vinci. Tutta questa tecnologia un giorno farà davvero la differenza, ma oggi l'intelligenza artificiale non è in grado di disegnare con precisione il percorso del nervo mandibolare. Cosa che un occhio umano esperto, guardando panoramiche ETC, è in grado di fare. Io preferisco parlare di intelligenza aumentata più che artificiale, cioè tecnologie digitali a servizio dell'intelletto umano, al fine di ottenere cure più efficaci. Il robot Da Vinci, che elimina la prostata con precisione, è molto utile, ma chi lo guida, dalla progettazione terapeutica all'intervento, è il chirurgo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Ma quanti scivoloni! Esternazioni razziste, i Dardanelli, scelte politiche infelici, gli errori di Churchill. Di Matteo Liberti. Successo è passare da un fallimento all'altro senza perdere l'entusiasmo, disse un giorno Winston Churchill. Forse pensando alla propria carriera. Il carismatico statista britannico, celebrato per la vittoria contro i nazisti, inannellò infatti discutibili iniziative ed errori di valutazione che ne misero a repentaglio credibilità e spessore morale. Eppure, zigzagando tra crisi depressive, sensi di colpa e alcolismo, non si fece mai abbattere dalle polemiche e si rialzò dopo ogni batosta. Una delle prime macchie nella carriera di Churchill giunse nel 1910, quando era ministro dell'interno. I lavoratori delle miniere del Galles erano entrati in sciopero per una serie di dispute salariali, concentrando le proteste nella cittadina di Tony Pendy. Qui, per sedare la rivolta, Churchill mandò corpi speciali di polizia, acconsentendo inoltre a far predisporre l'esercito, ma senza ordini di attacco. A giudizio di molti, lo sfoggio di muscoli fu eccessivo e si rincorsero anche voci di scontri a fuoco. Ciò gli tolse parecchi estimatori. Poco dopo, nel gennaio 1911, Churchill incassò nuove critiche per aver partecipato in prima persona a Londra a un blitz della polizia, il cosiddetto assedio di Sydney Street, contro due anarchici lettoni uccisi al termine di una sparatoria. Il tutto davanti alle macchine fotografiche e alle cineprese dei giornalisti. Le polemiche riguardarono proprio la vanità di Churchill, che si mischiò ai poliziotti, rischiando di intralciarli, pur di apparire come un eroe. Nell'autunno 1911 Churchill lasciò il Ministero degli Interni e venne nominato primo lord dell'ammiragliato. In questa nuova veste, nel pieno della Prima Guerra Mondiale, compì il suo peggior passo falso. Volendo assestare un decisivo colpo alle forze nemiche dell'Impero Ottomano, alleato della Germania, pianificò una spedizione della Royal Navy nelle acque dello Stretto dei Dardanelli per far sbarcare soldati sulla costa turca. L'iniziativa, poi chiamata Campagna di Gallipoli dal nome della penisola che fronteggia lo stretto, si svolse tra la primavera e l'autunno del 1915, ma fu un completo disastro. A dispetto della superiorità di uomini e mezzi, le forze britanniche dovettero presto evacuare l'area al prezzo di 250.000 perdite tra morti, feriti e dispersi. L'Inghilterra, sfiancata nel morale, uscirà vincitrice dalla guerra, ma nel frattempo Churchill dovette lasciare la guida della Royal Navy. In compenso, fu nominato ministro per i rifornimenti militari e poi segretario di Stato per la guerra e l'aeronautica. Anche in questo caso non mancarono le critiche per aver incentivato l'uso di gas tossici in vari teatri bellici. A partire dal 1919, Churchill acquisì nuovi detrattori per le posizioni assunte rispetto alle richieste autonomistiche degli irlandesi, che quell'anno diedero vita a una guerra di indipendenza conclusasi nel 1921 con la nascita dello Stato libero d'Irlanda. Prima che ciò avvenisse, egli provò però a domare i rivoltosi utilizzando gruppi di paramilitari noti come Black and Tans, connotati da divise scure e famigerati per le spietate violenze alle quali ricorrevano. Sordo a ogni polemica, Churchill prese un'altra iniziativa destinata a molte critiche e future autocritiche. In ballo c'era stavolta l'economia del paese, per risollevare la quale, assunto il ruolo di cancelliere dello scacchiere, leggi ministro delle finanze, Churchill restaurò nel 1925 il sistema gold standard, ovvero la convertibilità della valuta in oro, abbandonata nel 1914. La sterlina fu rivalutata, ma ciò penalizzò le esportazioni, producendo crescente inflazione e aumento della disoccupazione, in primis nel settore minerario, con conseguente scoppio di nuovi scioperi. La crisi aggravata dal crollo della borsa di Wall Street nel 1929, inizierà a risolversi nel 1931 con la sospensione della parità aurea. Ma Churchill aveva già abbandonato l'incarico. Salutato il Ministero delle Finanze, per un decennio Churchill smise di occupare posizioni di rilievo, continuando però a suscitare polemiche. Per esempio, quando sostenne la causa di Edoardo VIII. Il nuovo re d'Inghilterra salì al trono nel gennaio 1936 alla morte del padre, Giorgio V. Ma fu presto travolto dallo scandalo per la decisione di sposare Wallis Simpson, spregiudicata americana con alle spalle già due matrimoni. Ad accrescere lo sdegno fu il fatto che Edoardo e Wallis manifestavano chiare simpatie per Hitler. Il caos mediatico fu tale che a dicembre il neo re lasciò lo scettro al fratello Giorgio VI, nonostante l'endorsement di Churchill contrario all'abdicazione. Non bastasse, durante la Seconda Guerra Mondiale, Churchill, da primo ministro, 1940, sorvolò su un complotto nazista volto a reintegrare proprio Edoardo in cambio di un sostegno ai tedeschi. Per tacitare tutto e salvare l'immagine della corona, impedì la pubblicazione dei telegrammi sul piano. L'impegno nel contrastare Hitler, lusingato da molti politici inglesi, impedisce di tacciare Churchill di ammiccamenti al nazismo. Appare invece difficile difenderlo dall'accusa di razzismo. Su di lui gravano esternazioni risalenti agli anni tra le due guerre mondiali, in particolare contro il popolo indiano e contro Gandhi, il leader non violento che porterà nel 1947 l'India all'indipendenza dal governo britannico. Churchill definì gli indiani un popolo bestiale con una religione bestiale e Gandhi un fachiro seminudo. Arrivò a dire: «Non ammetto che sia stato fatto un gran torto agli indiani d'America o ai neri d'Australia dal fatto che una razza più forte ha preso il loro posto». Non stupisce, quindi, che anche Sir Churchill figuri tra i personaggi oggi contestati dal movimento Black Lives Matter. «D'altronde», ammetterebbe lui stesso, «every coin has two sides». Ogni medaglia ha due facce.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Perché è così difficile chiedere aiuto? In una società dove si apprezza chi è forte, positivo e in grado di risolvere da sé ogni problema, ammettere il bisogno di soccorso è percepito come una debolezza. Gli esperti ci spiegano che è un atteggiamento sbagliato. Di Andrea Porta. L'ultima telefonata Eleonora l'ha fatta a suo padre per chiedergli aiuto. Quel maledetto 26 novembre, quando una frana ha travolto Ischia, la trentenne aveva cercato la voce del papà, spaventata come una bambina, per trovare conforto. Durante quella chiamata la giovane ha raccontato quel che stava capitando, cercando di dare al padre le informazioni utili per ricevere soccorso. Ma è stata questione di minuti. Dopo poco la frana ha ucciso lei e il papà, appena salito in macchina per raggiungere la figlia. Nei momenti drammatici della vita capiamo quanto la solidarietà tra gli esseri umani sia l'unico appiglio. In quei momenti chiedere aiuto è un atto di coraggio e dignità. Nella nostra quotidianità però non è così. Quando la posta in gioco non è così grande, chiedere una mano è sempre più complicato oggi, complice una società competitiva in cui l'imperativo sembra essere quello di non mostrare alcuna debolezza. Una richiesta di aiuto è infatti troppo spesso percepita come un'ammissione di vulnerabilità e dunque un rischio di diventare dipendenti dagli altri. Oggi sono apprezzate le persone che raccontano di avercela fatta con le loro forze, quelle che sono sempre solari nonostante le difficoltà, spiega da Airone lo psicologo e counselor Lorenzo Canuti, coautore del recente libro L'arte di essere gentili, buone pratiche quotidiane, Terra Nuova 2022, con Anna Maria Palma. Eppure, alcuni studi mostrano che chi chiede aiuto non è necessariamente percepito come un debole. Una ricerca pubblicata nel 2015 da Management Science e condotta da studiosi della Harvard Business School dell'Università della Pennsylvania aveva dimostrato che quando la nostra richiesta di aiuto è sensata e ponderata, le persone sono portate a pensare che siamo competenti. Nonostante le persone traggano notevoli benefici dallo scambiarsi informazioni e idee, molti sono riluttanti a chiedere consiglio o aiuto agli altri, scrivono Alison Wood Brooks, Francesca Gino e Maurice Schweitzer, autori dello studio. La paura è quella di essere visti come incompetenti. Sulla base di una serie di test e questionari, i ricercatori hanno invece smentito questo falso mito, chiarendo inoltre come questa percezione di competenza accresce quando la richiesta di aiuto nasce davanti a un compito complesso. Inoltre, sono ritenute particolarmente competenti le persone che si mostrano a chiedere aiuto a chi è più esperto di loro. Avere un problema non significa esserne colpevoli, aggiunge nelle pagine del suo blog lo psicoterapeuta milanese Gianluca Frazzoni. Un problema non è un deficit ed essere vulnerabili non significa essere inadeguati. L'idea che di fronte a qualunque situazione sia necessario mostrarsi forti e perfettamente autonomi è una trappola che rende impossibile il cambiamento. Per poter chiedere aiuto, infatti, occorre prima di tutto ammettere di avere un problema, il che non è sempre facile. Spesso non vogliamo prendere contatto con il nostro disagio, aggiunge Canuti, e così ci nascondiamo dietro a molti alibi. Uno di questi è quello di chi giustifica la propria riluttanza a chiedere aiuto affermando di non voler dare disturbo agli altri. Non voglio essere di peso, ci troviamo a dire. Se in alcuni casi è vero, in molte altre circostanze è una scusa. A parole ci mostriamo altruisti, ma in realtà abbiamo paura di apparire deboli o, peggio, di legarci troppo agli altri. Chiedere aiuto ci pone infatti nella condizione di dover ringraziare, crea un precedente e ci connette emotivamente all'altro. Per molti tutto questo è fonte di disagio. Quando chiediamo aiuto, esprimiamo la nostra fiducia in chi ci aiuta ed è proprio sulla fiducia che nascono i rapporti umani profondi, oggi sempre più spesso temuti. Inoltre, una richiesta ci espone al rischio di un rifiuto e quindi a un'umiliazione. C'è poi chi non chiede aiuto perché è sicuro di non riceverlo. Spesso sbagliano, secondo vari studi. La maggior parte delle persone sono infatti ben disposte ad aiutare e anzi ne traggono emozioni positive. A settembre uno studio pubblicato da Psychological Science ha coinvolto 2.000 persone in 6 piccoli esperimenti, tutti studiati per mettere a confronto le emozioni di chi chiede aiuto con quelle di chi lo dà. In uno di questi test, a 100 persone è stato dato il compito di chiedere a sconosciuti in un parco di scattar loro una foto. Da interviste condotte ai partecipanti è emerso che questi avevano sottovalutato la disponibilità degli altri a fotografarli, ma anche il piacere che chi scattava le foto aveva dichiarato di provare dopo aver fatto questo piccolo favore. Ci sentiamo tutti bene a fare la differenza nella vita degli altri, ha detto Xuan Zhao, coautrice dello studio. Aiutare fa sentire meglio le persone. Naturalmente la propensione a farsi aiutare dipende anche dagli aspetti della personalità di ciascuno e da fattori socioculturali. Ad esempio, prosegue Canuti, L'immaginario collettivo è sicuramente più inclusivo nei confronti di una debolezza espressa da una richiesta di aiuto che proviene da una donna piuttosto che da quella di un uomo. Percepiamo come più accettabile che sia una donna a chiedere aiuto, influenzati ancora come siamo da una cultura che vuole quello femminile come il sesso debole. Tuttavia, la richiesta di aiuto maschile è vista come più autentica. La debolezza di un uomo, quando esplicitamente espressa, tende a tingersi di una patina di coraggio che non viene riservata alle donne, prosegue lo psicologo. Peraltro, queste differenze sono ancora più evidenti nei contesti di lavoro, dove chiedere aiuto è spesso molto difficile. La cultura della performance ne è un ostacolo, aggiunge. Si teme di essere superati, di perdere delle opportunità, di essere lasciati da parte. Avere fiducia nella nostra capacità di fare le cose da soli è motivante, ma c'è un limite e chiedere aiuto non dovrebbe mai essere un dramma. Occorrerebbe avere quella che Amy Edmondson, docente di management alla Harvard Business School, chiama sicurezza psicologica, e cioè la certezza che in azienda una persona non sia punita per aver dato voce a idee, domande, richieste o preoccupazioni, e quindi nemmeno per aver alzato la mano in un momento di difficoltà. Creare contesti di lavoro sicuri da un punto di vista psicologico, conclude Canuti, è una sfida a cui rispondere, pena l'aumentare di stress, conflittualità, insoddisfazione e scarsa produttività.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Freedom. Giacomo Costantino Beltrami, Una vita di avventure per il mondo, di Angelica Giacobbo. Eccomi tutto solo, in mezzo al silenzio di una deserta solitudine, rotto soltanto dal grido di sconosciuti augelli e dagli urli ferini, senza una guida che mi indichi un sentiero, con l'incessante timore di abbattermi in orde selvagge e con la speranza di pure incontrarne, onde avere in esse l'aiuto indispensabile alla meta fissami indeclinabile in mente. Così annotava nel suo diario, pubblicato nel 1824, Giacomo Costantino Beltrami, che per aver contribuito alla scoperta delle sorgenti del Mississippi meriterebbe un posto fra i grandi esploratori italiani, se non fosse finito in un cono d'ombra della storia. Eppure fu un autentico eroe romantico, idealista, appassionato, colto e audace. Fu persino l'autore del primo dizionario inglese Sioux, ancora oggi ristampato dalla Lakota Books, e l'ispiratore del romanzo L'ultimo dei Moicani di James Fenimore Cooper. Certo, ai nativi americani dovette sembrare folle, dunque intoccabile, quell'uomo che procedeva solo, esausto e febbricitante, trascinando negli acquitrini la sua canoa, armato del buffo ombrello rosso che era diventato il suo lascia passare. Beltrami era nato a Bergamo nel 1779. Il padre Giovanni Battista, agiato doganiere generale della Repubblica Veneta, lo volle avviare agli studi legali e umanistici. Ma Giacomo era una testa calda e, sedotto da Napoleone, appena diciottenne fuggì di casa per arruolarsi nella milizia della Repubblica Cisalpina. Gli studi legali, però, tornarono utili in seguito, quando divenne cancelliere in varie città e poi giudice a Macerata, annessa al Regno d'Italia. Per quella carica meritò pure una medaglia d'oro bonapartista. A Firenze, dove aveva soggiornato per motivi di salute, frequentò il vivace salotto della contessa Luisa d'Albany, dove strinse relazioni con letterati e patrioti italiani e francesi. Ma la vita del funzionario gli andava stretta.
5: Indignato per la corruzione di alcuni colleghi, si dimise per ritirarsi nel podere di Filottrano, che fu il suo buon ritiro fino alla morte. Poco dopo, però, il crollo del regime napoleonico e il ritorno della Marca Anconetana allo Stato Pontificio lo misero nei guai. Accusato di cospirazioni carbonare e massoniche, fu esiliato e rischiò la pena di morte in un lungo processo che, solo grazie all'appoggio della contessa d'Albany e dei suoi influenti amici, lo vide infine prosciolto. A questo punto Beltrami, irrequieto per natura, deluso dalla politica e sconvolto per la morte dell'amata contessa Giulia dei Medici Spada, iniziò nel 1821 il lungo vagabondare che lo avrebbe portato prima in Italia, poi in Europa e infine in America, la terra della libertà, dove giunse nel gennaio del 1823. Tutte esperienze descritte alla contessa Girolama Compagnoni e raccolte poi in un memoriale dal titolo «De mots sur des promenades de Paris à Liverpool a Philadelphia». Nel 1803 gli Stati Uniti avevano acquistato dai francesi la Louisiana. Le vaste e rigogliose aree bagnate dal Mississippi avevano spinto missionari, militari e avventurieri di ogni sorta verso quelle terre semiselvagge. Beltrami, convinto che la ricerca delle sorgenti del fiume che i Sioux chiamavano il Grande Padre fosse l'impresa della vita, nel marzo del 1823 si unì a una spedizione militare che lo risaliva. In realtà circolavano già varie ipotesi che indicavano come sorgenti il lago Turtle o il Labiche, oggi Itasca, ma Beltrami conosceva solo la prima. Dopo vari tentativi falliti, in agosto decise di proseguire da solo, con l'assistenza di due guide indiane che presto lo abbandonarono, rubandogli persino il prezioso acciarino. Tuttavia riuscì a raggiungere ed esplorare il Red Lake, poi un affluente che chiamò Rivière Sanglante e infine un'altura detta Height of Land, lo spartiacque del bacino del Red River e quello del Mississippi. Su di essa c'era un lago che Beltrami chiamò Giulia in ricordo del suo amore perduto. Poi ridiscese lungo il fiume, battezzando ogni singolo specchio d'acqua incontrato con i nomi degli amici italiani. A fine anno, dopo una decina di mesi di viaggio massacrante, approdò sano e salvo a New Orleans, dove pubblicò La Découverte des Sources du Mississippi e de la Rivière Sanglante. Il resoconto non ebbe il successo sperato e anzi irritò parecchio il geografo Henry Schoolcraft, che nel 1832 avrebbe organizzato una spedizione ufficiale per assegnare al lago Itasca il titolo di unica, vera sorgente. Ancora una volta, deluso e amareggiato, Beltrami si lanciò in nuove avventure in Messico e ad Haiti, prima di far ritorno a Londra, dove infine fu accolto con onore come membro della Medico Botanical Society e poi a Parigi dall'Institut de France. Nel 1837 tornò nella sua Filottrano, dove, scelto il nome di Fra Giacomo, visse in ritiro fino alla morte, avvenuta nel 1855. La fama arrivò troppo tardi. Solo nel 1866 lo stato del Minnesota gli dedicò la Beltrami Country, la vasta contea che ospita le sorgenti settentrionali del Mississippi. La sua vera impresa è aver percorso quel territorio inesplorato con una sensibilità eccezionalmente moderna, ricorda Cesare Marino, antropologo della Smithsonian Institution, che ha ricostruito la sua storia con Guido Chiesura. Beltrami ha registrato testimonianze di prima mano sul degrado che il contatto con i bianchi stava provocando tra i nativi, in particolare l'alcolismo. ma soprattutto ha raccolto e inviato in Italia a più riprese armi, utensili, indumenti e decorazioni di inestimabile valore storico.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito ANSA Scienza. Nelle proteine del sangue, la spia di 67 malattie. A cura della redazione. Da diverse forme di tumore a disturbi cardiaci e neurologici. Sono 67 le malattie che diventa possibile diagnosticare grazie ad un semplice test del sangue, analizzando le proteine presenti nel plasma. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Nature's Medicine, frutto di una collaborazione tra l'azienda farmaceutica GlaxoSmithKline, Università di Cambridge, University College di Londra, Università Queen Mary di Londra e Istituto di Sanità di Berlino. La ricerca apre quindi la strada a un futuro metodo rapido e semplice di diagnosi anche per molte malattie rare, che attualmente possono richiedere mesi o anni per essere diagnosticate. Il sangue e le proteine che vi circolano si confermano così una miniera di informazioni preziose. Sono solo di pochi mesi fa due studi britannici pubblicati sulla rivista Nature Communication che hanno portato alla scoperta di 618 proteine presenti nel sangue e indicative di ben 19 forme di tumore. 107 di queste molecole potrebbero addirittura segnare il pericolo con almeno 7 anni di anticipo. Un altro lavoro, pubblicato a dicembre 2023 su Nature, ha riguardato invece la possibilità di predire, tramite un semplice test del sangue, quale organo invecchierà prima in individui apparentemente sani. Ciò potrebbe consentire di indirizzare le cure mediche persino prima che la persona si ammali. In questo caso, i ricercatori coordinati da Giulia Carrasco Zanini, Robert Scott e Claudia Langberg hanno analizzato i dati relativi a più di 3.000 proteine, ottenuti da un gruppo di 40.000 individui, selezionati casualmente all'interno del campione della vasta banca dati britannica Biobank. Si tratta del più vasto studio di proteomica, la disciplina che analizza l'insieme delle proteine prodotte da un organismo. Per ciascun disturbo, gli autori dello studio hanno poi individuato la firma specifica, costituita dalle 5 alle 20 proteine più importanti. Il metodo così ottenuto si è rivelato più efficiente nel predire la malattia rispetto a quelli basati su informazioni standard attualmente in uso. Siamo entusiasti nell'opportunità di identificare nuovi marcatori per lo screening e la diagnosi tra le migliaia di proteine ora misurabili nel sangue umano, afferma Claudia Langberg dell'Università di Cambridge, Queen Mary e dell'Istituto tedesco, che sottolinea però anche la necessità di fare studi di questo tipo su popolazioni diverse e diversi gruppi etnici, in modo da estendere la validità del metodo. Ciò di cui abbiamo urgentemente bisogno, dice Langberg, sono studi su diverse popolazioni per convalidare i nostri risultati. Una sfida fondamentale nello sviluppo dei farmaci sta nell'identificare i pazienti che hanno maggiori probabilità di trarre beneficio dai nuovi composti, aggiunge Robert Scott, vicepresidente di GlaxoSmithKline. Questo lavoro dimostra il potenziale delle tecnologie proteomiche utilizzate su vasta scala per individuare le persone ad alto rischio per un'ampia gamma di malattie. Ulteriori lavori amplieranno le nostre conoscenze e miglioreranno la nostra comprensione di come queste possono essere applicate al meglio per rendere più efficienti la scoperta e lo sviluppo di farmaci.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Il gusto della scoperta. Il naturalista inglese William Buckland era un ottimo scienziato, ma il suo vezzo di assaggiare tutto, ma proprio tutto, rese le sue stravaganze più famose delle sue scoperte. Di Federica Campanelli.
7: La carriera accademica di Buckland ebbe inizio nel 1813, anno in cui fu nominato reader, una sorta di professore senza cattedra, di mineralogia all'Università di Oxford, distinguendosi subito come un conferenziere carismatico e poco ortodosso, a cui piaceva intrattenere il pubblico con freddure divertenti e battute licenziose sulla sessualità dei rettili. Per questo molti dei suoi colleghi iniziarono a sottovalutarlo, come fece per esempio Charles Darwin, che lo considerava poco più di un buffone, sebbene anche lui avesse gusti molto particolari. Ma più di ogni altra cosa, Buckland rimase impresso tra i suoi contemporanei e tra i posteri per la sua strampalata dieta. Il palato del professore, infatti, non si tirava indietro di fronte a niente. Secondo i diari e i resoconti dei suoi familiari, nel corso degli anni avrebbe assaporato le creature più disparate, tra cui orsi, tartarughe marine, lingue di cavallo, topi cucinati in pastella, talpe e mosconi blu della carne. E a proposito di queste ultime due specie, Buckland dichiarò che erano le cose più disgustose che avesse mai assaggiato. A detta del figlio Frank, anche lui naturalista e zoofago convinto, la curiosa voracità del genitore era iniziata nel novembre 1829, mentre era intento a sezionare due coccodrilli alla scuola di anatomia della Christ Church di Oxford. Per qualche oscuro motivo, in quell'occasione fu colto dal desiderio irrefrenabile di assaggiare i tessuti dei due animali e, dopo averne apprezzato il sapore, capì che non si sarebbe mai più fermato. Un altro macabro aneddoto che ha fatto molto discutere è riportato dallo scrittore Augustus Hare nel suo diario The Story of My Life, 1896, dove si narra di quando il famelico professore ingoiò per intero il cuore imbalsamato di un re francese, forse Luigi XIV, conservato in Inghilterra. I cronisti dell'abbazia di Westminster, della quale Buckland fu decano dal 1845, tentarono di ridimensionare il fatto, affermando che si era trattato solo di un incidente. Buckland credeva fosse un sasso e, attraverso il sapore, voleva risalire alla composizione mineralogica. Non sappiamo come andarono davvero le cose quella volta, ma è certo che Buckland si guadagnò la fama di saper smascherare la vera natura delle cose grazie al gusto. Una volta, in visita in una cattedrale, assaggiò del liquido percolante da una trave che il parroco spacciava per sangue dei martiri. Il nostro ci mise un attimo a scoprire che in realtà si trattava di urina di pipistrello. A ogni modo, sarebbe ingeneroso ridurre il curriculum di Buckland a conferenze spiritose e picnic stravaganti. Il professore fu un pioniere dello studio dei fossili e contribuì molto alla giovane scienza della paleontologia. Buckland fu un grande paleontologo e a lui dobbiamo infatti la prima descrizione formale di un dinosauro, il Megalosaurus, dei coproliti, escrementi fossili, e delle iene delle caverne come animali estinti di un tempo lontano. Spiega Pasquale Raia, docente di paleontologia all'Università Federico II di Napoli. Ma la cosa per cui mi piace ricordarlo di più è il suo rifiuto dell'idea del diluvio universale come agente di accumulo delle ossa fossili. Buckland era uno scienziato di impostazione biblica e, come molti suoi colleghi dell'epoca, cercava nelle sacre scritture la chiave per comprendere la storia della Terra. Inizialmente era dunque convinto che i reperti fossili potessero rappresentare la prova geologica di quanto narrato nella Bibbia a proposito della creazione, ma dovette riconsiderare le proprie idee. Fu un cambiamento profondo, un diniego di qualcosa che aveva sostenuto con forza per anni davanti all'accumularsi di nuove evidenze scientifiche. Questa onestà intellettuale non è da tutti, nemmeno oggi, e dal mio punto di vista gli fa meritare i galloni del grande scienziato. Di fronte a tanti meriti, perché nel tempo la figura di Buckland è stata allora associata a quella di una specie di buffone? verosimilmente non per i suoi discutibili esperimenti alimentari. D'altronde, il famoso detto latino «de gustibus non est disputandum» circolava già nel XIX secolo. Il problema di Buckland, se problema si può definire, era semmai la sua eccessiva esuberanza.

0: L'originale appetito di Buckland, dunque, si accompagnò a una voracità intellettuale che, seppur esagerata, gli assicura un posto tra i veri scienziati. Quanto alla sua singolare dieta, non gli provocò mai alcun problema. Buckland morì per una caduta a 72 anni, in perfetta salute.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'orgoglio ha quasi sempre una compagna ancora peggiore: l'invidia. Alexandre Dumas, padre.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da I due colori del rosso di Heinz Konsalik, Mondadori Editore 1996, letto da Miriam Pasuto. Dieter Reisner scopre di essere malato di AIDS, contratto 4 anni prima in seguito a una trasfusione di sangue infetto. Sconvolto, uccide la moglie e la figlia e poi si dà la morte. Rio Martin, reporter di un prestigioso giornale, viene incaricato di scrivere articoli sulla tragedia e inizia a indagare, aiutato dalla polizia. La pista del plasma infetto porta Martin in Sassonia, ma le persone che avrebbero dovuto aiutarlo muoiono misteriosamente.
2: Buon ascolto!

Alzo il mento per scansare la luce abbagliante degli spot della televisione. Sotto di lui poteva intuire le persone, ma non percepiva che sagome di file stipate le une dietro le altre fino all'estremità dell'enorme sala. Strizzò gli occhi e si premette le punte delle dita contro le tempie, come se così facendo potesse placare il frastuono che gli martellava dentro la testa. Ma non serviva a niente. Colpa di quei maledetti fari. Colpa del viaggio. Colpa di tutta quella folla esasperata. Basta! Basta! Buu! Il grido si levava dalla sala come un'onda, avanzando dalle ultime fino alle prime file e riempiendo ben presto l'enorme locale. Ma Wegner, davvero idiota, continuava il suo discorso. Le sue parole «Sarebbe bene che mi lasciaste finire di parlare» imbufalirono ancor più il pubblico. Wegner snocciolò fatti e cifre in maniera asciutta, davvero contabile qual era. Parlò della recessione a livello internazionale, del calo di commesse in tutti i settori, della ristrutturazione dell'economia siderurgica secondo criteri europei. Parlò degli spagnoli, degli italiani e dei portoghesi che approfittavano delle sovvenzioni di Bruxelles, sì, e poi del crack dovuto alla cancellazione della commessa da parte libica e della situazione in Medio Oriente in generale, cui si aggiungevano i prezzi concorrenziali dei fornitori asiatici che potevano contare su bassi costi di produzione. Questo parla, parla, ma potrebbe essere più convincente, se non che non gliene frega niente. E gli altri, ovviamente, se ne accorgono e già riprendono a urlare «Chiudi quel becco!» Dieter Reisner in cuor suo era d'accordo con loro. Bugiardi, traditori. Il tavolo era stato sistemato sopra una piattaforma mobile, quattro assi su un paio di cavalletti e sopra un panno verde. A destra e a sinistra, dove due scale di ferro conducevano alla platea, erano piazzati i sorveglianti dell'azienda. E un buon tempone era riuscito persino a recuperare un alberello di limone. Come se quello fosse un matrimonio anziché un funerale. Basta, basta, buu! Dalle ultime file il grido avanzava scandito ritmicamente, ronzando loro nelle orecchie e riempiendo ben presto di sé tutta la sala. Sentite, così proprio non va, disse Wegner con un nuovo inutile tentativo. Io volevo solo. Delinquenti, porci, impostori. Il grido saliva proprio come un'alta marea ed era minaccioso, martellante, pulsando a tal punto da far vibrare fin sotto il tetto i quattro piani di quell'edificio di ferro e ferendogli le orecchie. Impostori, speculatori, bugiardi, traditori. Per sfuggire alla luce abbagliante, Dieter Reisner adesso buttò la testa all'indietro. Guardò su verso i convertitori, verso i giganteschi tubi da reazione e i carrelli di metallo che sembravano tremare e ondeggiare. Mantenere la calma? Che senso ha a questo punto? Pensava a Linder, al suo lapidario. So che sarà difficile, ma ce la farà, Dieter. Questo genere di cose l'ha sempre saputo fare. In simili circostanze, nessuno ha mai dimostrato tanto sangue freddo come lei. Sangue freddo? Per fare che? E dov'è ora? No, non c'è nessun rimedio al sudore che da un momento all'altro ci si sente sulla schiena, alla radice dei capelli e sotto gli occhi. Nessun rimedio alle telecamere di merda, a quegli stronzi di giornalisti, avvoltoi, iene, sì signori. Dove c'è puzza, li trovi. E qui puzza. Vuoi chiudere il becco, pezzo di lardo? Era sempre lo stesso quello che dava il via. Era una montagna da un quintale. Adesso Reisner poteva riconoscerlo chiaramente. Quando urlava, si portava le mani al viso come se non fosse possibile udirlo anche senza. E di nuovo sentì la voce di Linder. Su, Dieter, deve andarci. La chiusura di quella fabbrica è necessaria quanto un intervento chirurgico. Lei lo sa. Io, come al solito, conto su di lei.
Quello stronzo si scalda ora il culo nella sua poltrona in consiglio d'amministrazione. Come mai non è qua sopra? No, certo. Lui, nel suo elegante ufficio, aspetta di leggere il verbale nel quale si annuncia che tutto è stato sistemato. Ma qui non c'è più niente da sistemare. Adesso il lungo treppiedi del microfono fu passato di nuovo a sinistra, verso il tavolo della direzione. Wegener chiuse il microfono. Sembrò capitolare. La folla sotto di lui prese il sopravvento. Sachsen, Stahl, vivrà! Urlarono. Quegli slogan avevano la forza di un martello. La rivoluzione l'hanno provata una sola volta, pensò. Ora si stanno esercitando per insorgere contro di me. E io che ci posso fare? Cosa mi importa di tutta questa storia? Se almeno fossi in forma. Vivrà! Il cameraman si avvicinò. Teneva la telecamera premuta contro la spalla quasi fosse un'arma. Adesso fece una carrellata sopra la sala, poi però l'occhio dell'obiettivo si rivolse verso Reisner, fissandolo con la sua pupilla nera e scintillante. L'occhio di Dio, pensò questa all'improvviso, chiamando a raccolta tutte le sue forze per mantenere la calma e conservare la stessa espressione impassibile di prima, evitando di alzare le mani sgomento. Dentro di lui si sentiva ribollire una tale rabbia disperata e impotente che non era più in grado di percepire quanto succedeva intorno a lui. L'occhio di Dio. Perché l'occhio di Dio? Perché quello stronzo non tirava via una buona volta quella sua maledetta telecamera? Dottore, girò la testa. Non sarebbe meglio concludere? Reisner non diede risposta. Rainer Soltau, il suo assistente, aveva occhi bruni che da quando lo conosceva avevano un'aria spensierata e distaccata. Ma adesso? Adesso erano pieni di terrore, un bruno terrore infantile. Un'altra schiappa. Wegener permette le mani l'una contro l'altra, quasi stesse pregando. E quell'idiota di amministratore delegato? Bornbacher, che fa? Incassa la testa fra le spalle, senza fiatare, senza dire neanche beh. Ah no, ecco che adesso si alza. Se non che sul lato destro gli operai erano già saliti sul podio, spintonando via il servizio di sicurezza, e anche se adesso si erano fermati, incutevano terrore, schierati com'erano, in 10 o 15, tutti in tuta blu, le braccia incrociate davanti al petto, e lo sguardo fisso e carico di astio. Dieter Reisner si impossessò del microfono. Un momento, signori. A mio modo di vedere, dobbiamo chiederci se vogliamo chiarire le cose con una discussione o se... Fischi, subbuglio in sala. Su, amici, state buoni un minuto. Amici, amici, ci chiama quello stronzo. Gli insulti non cambiano niente e le urla non hanno mai sortito nessun effetto. Adesso aveva il microfono vicinissimo alla bocca e cercava di dare alla propria voce una nota carezzevole, calda, quasi paterna. Capisco che dobbiate sfogare la vostra rabbia e so anch'io che quello che sta succedendo qui ha per molti di voi conseguenze tristi e tragiche. Ma credete che ci faccia piacere chiudere una fabbrica come la Sachsenstahl? Se non che, contro una situazione provocata in ultima analisi da una recessione storica, non servono né rabbia né abbattimento, ma solo... Non riuscì a terminare la frase. Alla schiena, più o meno all'altezza della vertebra lombare, aveva avvertito un dolore lancinante come un colpo di spada, un dolore che si incuneava nel suo corpo mozzandogli il fiato, facendogli stillare sudore da tutti i pori e prendendo possesso degli intestini, che si strinsero come in una morsa d'acciaio. Oltre al male, avvertì poi un'ondata di calore che rischiò di fargli perdere anche le ultime briciole di autocontrollo. Le pillole, pensò. Dio mio, le pillole. Ma se le ho prese, e più del dovuto. Ma come mai non hanno fatto nessun effetto? Gemette e chiuse gli occhi. Tuttavia, la luce dei riflettori gli penetrava persino attraverso le palpebre serrate, sotto forma di piccole girandole rosse. Via di qui. Di più non riusciva a pensare. Via di qui subito.
Dottore, mio Dio, dottore, cos'ha? Soltau. Reisner deglutì, cercò di dire qualcosa, ma non riuscì. Di colpo, in sala, s'era fatto un gran silenzio. Qualcuno rideva, ma anche quelle risate si smorzarono ben presto. Ha bisogno di un medico? Reisner scrollò la testa. Si alzò, o perlomeno tentò di alzarsi. Se non che le gambe erano deboli e avvertì di nuovo quel senso di paralisi. A questo punto fu sopraffatto dalla paura, una paura terrificante. L'occhio di Dio, il giudizio universale. Come mai proprio io? Come mai proprio adesso? Di fianco a lui c'era Soltau a sorreggerlo. Non sarà mica il cuore, dottore. Adesso era arrivato anche Bornbacher. Lo presero in mezzo a loro e lo portarono lungo la piattaforma. Una superficie così lunga che non finiva più, grigia e piena di chiodi. Sapeva di olio, fuliggine e carbone e lubrificante irrancidito. E lui sentiva l'odore del proprio sudore. Poi giù dalla scala. Reisner non sapeva se ce l'avrebbe fatta. Si fermò col fiato corto e la mano premuta sull'addome. Maledizione, dove sono i gabinetti? Saranno pure da qualche parte. Avanti di nuovo. Finalmente una porta verniciata di grigio. Qualcuno gliela tenne aperta. Piastrelle bianche, lavandini, pisciatoi e una fila di gabinetti chiusi. Entrò nel primo, sbatté la porta dietro di sé, aprì i bottoni, crollò a sedere e gli occhi gli si riempirono di lacrime. Perché? Perché? Da qualche parte sentiva gridare: Viva Sachsenstahl! Scrollò la testa. Era incapace di trattenere i singhiozzi che gli salivano dalla gola, incapace di frenare le lacrime nei suoi occhi, incapace, infine, di respingere da sé quella sensazione di cadere nel vuoto, trascinato da un vortice di vergogna, umiliazione e debolezza. In aereo si era infilato nell'ultimo posto della stretta cabina. Era un posto singolo. Nel bar della piccola sala d'attesa, aveva pregato il pilota, che si aggirava da quelle parti, di accompagnarlo all'aereo aziendale. L'uomo si era limitato ad assentire col capo, squadrandolo di lato. Anche lui sembrava già al corrente. Ma Reisner l'aveva respinto allorché aveva fatto il gesto di tendergli un braccio per aiutarlo a salire sul jet. Non dover parlare, gli bastava questo. Non parlare e non pensare. Una ventina di minuti dopo avevano fatto la loro comparsa anche gli altri uomini dell'azienda. Davanti a tutti, con passo deciso, il grasso Wegner avvolto in un ampio cappotto, e dietro di lui Soltau, poi Bachmann e per finire Leibschutz, specialista dei contratti collettivi di lavoro e gestore del personale. Dietro a tutti, con i suoi tacchi a spillo, la Müller Neubert, bionda e inavvicinabile come al solito. Nemmeno le folate di vento freddo che spazzavano il piccolo aeroporto sembravano potere qualcosa contro la sua pettinatura. I colleghi lo salutarono con la mano allorché, saliti in fila indiana su per la scaletta, abbassarono la testa per entrare nella carlinga e cercarono i propri posti in cabina. Avevano tutti la medesima espressione imbarazzata e al tempo stesso partecipe e rilassata. Sì, era un funerale di prima classe. E quelli mostravano esattamente i visi che si convenivano a una simile circostanza. Quando lo salutarono, Reisner non alzò neanche la mano. Guardava fisso fuori dall'oblò. Quando sarebbe tutto finito una buona volta? Ma ora non pensava più ad altro che a se stesso. Aveva preso di nuovo le pillole e aveva di conseguenza la sensazione che il suo stomaco si fosse abbassato di un piano, come, anzi, se sotto la cintola non esistesse più niente. Solo tu. Jacob Linder avrebbe dovuto fare a meno di lui. Che glielo dicessero pure gli altri. E con quale gioia l'avrebbero fatto. Avrebbero scaricato la colpa su di lui pur di salvare la propria pelle. Ma anche questo non aveva importanza. Ognuno di noi è il proprio prossimo, non è vero, signor Linder?

Finalmente l'aereo si mise in moto e sibilò sopra il piazzale dell'aeroporto. Poi i reattori trasportarono il jet tra le nuvole grigie e sporche. Dieter Reisner guardò fuori. Le propaggini della selva turingia e più a sinistra, da qualche parte, doveva esserci Zwickau, il cui borgo, con la chiesa e le strade, si estendeva verso un pendio. Un'ultima occhiata alla fabbrica. Dall'alto aveva un aspetto grigio e miserevole, piccola come un giocattolo. Adesso ci passarono davanti nuvole bianche. Un capitolo chiuso. Il volo durò 50 minuti. Poi, da sotto le ali, sbucarono le cime degli alberi della foresta di Erding. Soltau si sporse dal suo sedile e, voltandosi indietro, chiese a Reisner: «Dottore, cosa facciamo adesso? L'accompagno in ufficio?» Reisner scosse il capo. «Vada in macchina con Wegener. Io devo sbrigare certe commissioni in città.» Erano le 17:40 quando l'aereo atterrò. Jacob Linder chiamò la segretaria. «Signora Fram, il dottor Reisner si è fatto vivo? Ha saputo finalmente qualcosa?» «No, signor Linder.» «E il suo assistente? Non ricordo il nome.» «Soltau. Il signor Soltau è passato di qui qualche minuto fa. Mi ha detto che all'aeroporto il dottor Reisner ha preso la sua macchina privata, aggiungendo anche che aveva ancora delle commissioni da sbrigare in città.» «Ma gli ha dato completamente di volta il cervello?» «Comunque il dottor Reisner non è qui, signor Linder. Il signor Soltau ha controllato anche nel parcheggio, ma la sua automobile non si vede da nessuna parte.» «E Wegener?» «Anche lui non sa cosa dire. Non riesce a spiegarsi la cosa.» «Ah no? Neanch'io. Mi chiami Wegener, maledizione. No, anzi, gli dica di venire qui da me e che si porti anche tutta la delegazione che è andata in Sassonia.» Jacob Linder si appoggiò allo schienale della sua poltrona nera presidenziale. Poi si alzò e attraversò il gigantesco ufficio fino alla finestra. La sede della ACS si trovava all'ottavo piano. Da lì la vista spaziava dallo svincolo autostradale di Francoforte fino alla striscia di foresta lungo l'Isar. Tamburellando con le dita contro il vetro, Jacob Linder pensava: «Reisner? Che cosa diavolo gli ha preso? Già all'ultima riunione, quando si era parlato dei problemi in Sassonia, era stato, come dire, distratto, no, ma distaccato, tutto preso con se stesso, assente. E adesso? Adesso manda tutto a catafascio a questo modo. E pensare che sono stato io a portarlo così, in alto. Non ci sono santi, Reisner è il mio uomo. Sono stato io ad aver reso possibile la sua nomina a direttore del settore razionalizzazione, spianandogli così la strada verso una carriera direttiva. Mi sono sempre battuto per Reisner. E perché? Perché no? Maledizione, era così in gamba e caparbio, ed è sempre stato dalla mia parte. Adesso però il consiglio d'amministrazione mi farà scontare proprio questo. E io non posso farci niente.» Jacob Linder guardava il traffico che scorreva sulla strada, le villette a schiera, gli alberi e in lontananza un campanile a cipolla. Guardava il cielo plumbeo, eppure era come se non vedesse niente. Reisner, proprio Reisner. Dietro di lui udì il rumore di una porta che si apriva lentamente. Si girò. Linder era di statura bassa, muscoloso, con una testa rotonda. Era un Ercole incompleto, gessato, che sapeva calibrare solo a fatica il proprio vigore. Quando s'arrabbiava non lo teneva più nessuno. Lo sguardo dei suoi occhi grigi, ghiaccio, bloccava chiunque. Ora esso si appuntò al centro della stanza. «Bene, eccovi di nuovo qua.» La sua voce trasudava sarcasmo. «Che bello rivedervi qui.» Gli uomini si guardarono e non dissero nulla. «Tanto per mettere subito in chiaro una cosa, adesso non mi interessa tanto il fiasco di Stolberg quanto Reisner. Come mai non è qui? Dove diavolo si è cacciato? Che cosa gli è saltato in testa? Come ha potuto fare una figura così meschina?» Wegener alzò le sue sopracciglia cespugliose. «Ecco, vede», disse, e si interruppe.
Ecco, vede, sbottò Linder sarcastico. È tutto qui quello che ha da dirmi, signor Wegner. Da quanto posso ricordare, i manager di questa azienda hanno fatto a Stolberg la peggiore e più miseranda figura di cui si sia mai sentito parlare. E per giunta in un simile frangente. E poi Reisner. Scappar via così. Nascondersi come uno scolaretto, senza una parola di scusa. Come ha fatto? Come se lo spiega, signor Soltau? In fin dei conti lei è il suo assistente. Il giovane Soltau fece un brusco movimento con la spalla destra. La sua bocca era atrofizzata. Le ho fatto una domanda. Scusi, signor Linder, ma non capisco la domanda. Ah no, non capisce? Probabilmente lei qui non ha mai capito niente. Ma forse anche lei sarà in grado di comprendere come io non tolleri una vergogna simile. Allora, che cosa era stato concordato in precedenza? Che passi le ha dato intendere di fare, Reisner? Che strategia aveva deciso di seguire? Innanzitutto con la direzione e poi con le maestranze. Che strategia voleva seguire? Avrete pur programmato qualcosa. Come si è comportato, Reisner? Ilse Müller-Neubert si concesse un sorrisetto. Esile, sì, ma tuttavia eloquente, come a dimostrare che lei, con tutta quella storia, non aveva niente a che fare. Il compito di sua pertinenza era il verbale e naturalmente una relazione in prima battuta a Linder. Quella gliel'aveva già consegnata. Per il resto, in ogni caso, non lasciava mai trapelare niente di sé. Si era cambiata la camicetta, si era rimesso a posto i boccoli e il suo sorriso, beh, quello era contenuto come sempre. Se la mette in questi termini, signor Linder, devo dire che il dottor Reisner non sembrava stare particolarmente bene di salute fin dall'inizio. Fin dall'inizio? Sì. Fin dal viaggio d'andata. In aeroplano era stato molto taciturno. E poi. Sì? Forse non ha alcuna rilevanza, e neanche io mi sono posta molte domande. Ma forse il dottor Reisner aveva dei problemi di natura fisica. In ogni caso, già sull'aereo con cui siamo andati a Stolberg, aveva chiesto al secondo pilota un bicchiere d'acqua. Gli serviva per le sue pillole. Sembrava averne bisogno con urgenza. Ma Reisner non soffre il mal d'aria. È per questo che la cosa mi ha dato da pensare. Si teneva continuamente la mano premuta contro lo stomaco, come se si sentisse male o avesse dei dolori. Quanto a parlare, a eccezione d'un paio di parole che ha scambiato col signor Soltau, non ha neanche aperto bocca. Non è così, signor Soltau. Il giovane Soltau si limitò ad annuire. Quello che sta dicendo la signora Müller è assolutamente vero, interloquì adesso Wegener. Io avevo cercato di rivolgere la parola al signor Reisner un paio di volte, ma non avevo ricevuto che risposte elusive. Diceva che avremmo visto sul posto com'era la situazione. E ci saremmo potuti consultare anche in albergo. E poi, in albergo? E non se ne è parlato più, ribatté Wegener. Siamo andati direttamente in fabbrica. Là il dottor Reisner si è riunito col direttore e i suoi uomini. Io non ero presente, signor Linder. Io ero occupato a preparare il mio discorso. Tuttavia, ripensandoci bene, il dottor Reisner era molto alterato. Non aveva più niente dell'uomo risoluto che dava sempre a intendere di essere. Signor Linder, annunciò la segretaria dall'anticamera, c'è il signor Puttkamer, lo faccio entrare? Ha la cassetta? Ha finito di copiarla, adesso gliela porta. Allora lo faccio entrare. Andreas Puttkamer era l'addetto stampa dell'azienda. Il suo vantaggio rispetto alla maggior parte dei dirigenti con potere decisionale, consci della propria importanza, non era solo il suo dialetto bavarese, ma anche il fatto che discendeva da un'antica famiglia di Monaco. E Puttkamer se ne compiaceva. Lo dimostrava anche col rinunciare, appena poteva, alla cravatta, girando invece in loden e pullover e facendo ribollire di rabbia gli altri signori impaludati nei loro completi gessati. Quel giorno Puttkamer era vestito da signorotto di campagna, con knickerbocker di velluto grigio, giubbotto nero ad allacciatura alta e sotto un maglioncino di jersey color verde marcio. Per la prima volta dall'inizio della riunione, sul viso di Linder si dipinse una bozza di sorriso. Ci siamo, Andreas?
A parte Reisner, era l'unico fra i dirigenti che Linder chiamava per nome di battesimo. Dal punto di vista professionale, Puttkamer non aveva proprio niente di particolare. Di gente come lui ce n'era dozzine, e più a buon mercato, ma dal punto di vista sociale poteva diventare pericoloso. Linder ne sapeva qualcosa. Porca miseria, disse Andreas Puttkamer. E salutando disinvoltamente con la mano le persone riunite, si diresse verso la televisione dell'ufficio con la stessa disinvoltura di chi si sente a proprio agio in casa di amici. Non sembrò notare né il profondo imbarazzo che incombeva nell'aria, né le persone immobili al centro del tappeto, quasi avessero messo radici. Prese la videocassetta che aveva portato con sé e la infilò nel videoregistratore. Che buffo. Esattamente lo stesso apparecchio che ho a casa anch'io. Beh, allora non sarà un problema. Girò la testa. Fra parentesi, è andata meglio di quanto pensassi, sa, signor Linder. Lì conosco una vecchia volpe che un tempo era stato cameraman alla televisione bavarese e che poi ho introdotto all'MDR. Ah, grugnì Linder impaziente. È bello avere le proprie conoscenze dappertutto, non trova? Puttkamer premette un tasto, effetto neve. Poi la prima immagine, nitidissima. Una Mercedes che faceva il proprio ingresso nell'area della fabbrica. La delegazione di Monaco. Eccola che scende dalla limousine nera tirata a lucido. Parole di benvenuto da parte del direttore Bornbacher. Poi una carrellata sui grandi striscioni issati all'ingresso della fabbrica fra un palo della luce e l'altro. Viva Sachsenstahl! Sullo sfondo, operai. Decine, no, saranno state centinaia. In testa avevano l'elmetto e dipinta sul viso un'espressione truce. Uno di loro, probabilmente uno del consiglio di fabbrica, portava il megafono alla bocca. Ma questo non mi interessa, Andreas. Un momento, signor Linder, so bene che cosa le interessa. Il sommesso e modulato ronzio della bobina che si avvolgeva produsse su Linder lo stesso effetto del trapano del dentista. Si contemplò le unghie, poi alzò per un attimo la sua testa tonda. Ma che cosa fate ancora qui in piedi? Sedetevi. Dopodiché tornò a fissare il piano della scrivania. E a questo punto la stanza si riempì della voce di Reisner. Linder gettò indietro la testa. Sì, proprio Reisner. Col braccio sinistro alzato, la bocca aperta, gridava. E so anch'io che quello che sta succedendo qui ha per molti di voi conseguenze tristi e tragiche. La sua fronte era imperlata di sudore. Dagli angoli del naso gli correvano fino alle guance rughe profonde. Aumenti il volume. E di nuovo la voce di Reisner. Era la voce di un uomo che stava affogando e che lottava disperatamente contro l'assalto dei flutti. Non servono né rabbia né abbattimento, ma solo. Soltau sussurrò qualcosa e poi lo videro tutti. Videro Soltau chinarsi sopra Reisner, Reisner che si curvava sopra il tavolo e poi sopraggiungere anche Wegener. Videro come i due prendessero in mezzo a loro il corpo floscio di Reisner. Soltau stringeva la mano di Reisner che pendeva dalla sua spalla. L'uomo non sembrava in grado di camminare, la testa abbandonata sul petto, e poi tutti e tre scomparvero dietro una traversa di metallo. Spenga, per Dio! L'immagine sparì. Linder si guardò intorno. Conficcandosi l'unghia del pollice nel mento, disse: Quell'uomo è malato. Soltau annuì energicamente. Deve avere dei problemi digestivi, signor Linder. Era completamente KO e non ci ha più detto nemmeno una parola. Proprio non riusciva. O perlomeno questa era l'impressione di noi tutti. E anche durante il volo di ritorno a Monaco è rimasto assolutamente, come posso dire, chiuso in se stesso. Malato, pensò Linder. Che cosa ha Reisner, maledizione? Aveva sì avuto un incidente, ma quello è successo tanti anni fa. Perché non ha mai detto niente? Perché Dio Santissimo non si è fatto vedere se si sentiva male? Perché si è accollato un simile incarico? Era tutto così assurdo. Va bene, signor Soltau. E anche lei, signor Wegener. Vedete di scoprire dove si trova. E per favore, informatemi subito appena ne siete venuti a capo. Potete chiamarmi anche a casa.
Ma soprattutto tenetevi in contatto con la moglie del dottor Reisner. Prima o poi deve pur tornare a casa.

0: Avete ascoltato un estratto da I due colori del rosso di Heinz Konsalik, Mondadori Editore 1996, letto da Miriam Pasuto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: A un certo punto il ragazzo, trovandosi lontano dalla fida schiera dei compagni, aveva esclamato: «C'è qualcuno?» Ed Eco aveva risposto: «Qualcuno!» Lui rimane stupito e, volgendo lo sguardo da tutte le parti, grida a gran voce: «Vieni!» E a sua volta lei chiama lui che la chiama. Si guarda indietro e di nuovo, poiché nessuno veniva: «Perché?» disse, «mi fuggi?» E quante parole disse, altrettante ne ricevette. Insiste e, ingannato dall'alterno riflesso della voce: «Qui, riuniamoci!» disse. Ed Eco, che mai avrebbe risposto più volentieri a nessun altro suono, ripete: «Uniamoci!» E asseconda lei stessa le sue parole. E uscita dal bosco, avanzava per gettare le braccia al collo desiderato. Ma lui fugge e, fuggendo, «Toglimi le mani di dosso», dice, «morirò prima che tu possa avermi». Lei non rispose niente se non: «che tu possa avermi». Disprezzata si nasconde nei boschi e per pudore si copre il volto con le fronde e da allora vive in grotte solitarie. Tuttavia l'amore persiste e cresce per il dolore del rifiuto. Gli affanni che tengono svegli assottigliano il misero corpo e la magrezza raggrinzisce la pelle e tutto l'umore del corpo svanisce nell'aria. Rimangono soltanto la voce e le ossa. La voce resta, le ossa, si dice, presero forma di una roccia. Da allora Eco si nasconde nei boschi e non si vede in nessun monte, ma tutti la sentono. È il suono che in lei sopravvive. Bentornate e bentornati, questa è Lady B e in questa stagione ci immergiamo nelle metamorfosi di Ovidio. Oggi la storia è quella di Eco e Narciso, raccontata nel terzo libro. Buon ascolto! Eco è una delle Oreadi, le ninfe dei monti. Secondo la versione più antica del mito, Zeus, notando l'attitudine della ninfa per il pettegolezzo, la spinse ad intrattenere sua moglie, Era, in modo da distrarla durante una delle sue scappatelle furtive. Era però si accorge dell'inganno e punisce Eco, privandola dell'uso abituale della parola e condannandola a dover ripetere solo le ultime parole che le vengono rivolte o che ascolta. La ninfa Eco si era perdutamente innamorata di Narciso, ma non potendogli a quel punto confessare il suo amore, riusciva a ripetere solo le ultime parole da lui pronunciate. E Narciso, esasperato da questo strano atteggiamento, fuggiva via da Eco e la evitava. Eco soffriva, non riusciva ad allontanarsi da lui, ma si rendeva conto che il bellissimo giovane non voleva assolutamente saperne di lei. E così comincia ad addolorarsi e a deperire, e ad ogni sgarbatezza di Narciso correva a nascondersi ai piedi di una rupe, dove trascorreva giorni interi senza prendere cibo. Ormai si era ridotta pelle d'ossa, mentre la sua voce continuava a ripetere l'ultima sillaba delle parole che sentiva. La sua bellezza nel tempo sfiorì, si consumava lentamente e di lei non rimasero che le ossa e un filo di voce. Gli dei allora impietositi la mutarono in roccia. Per questo ancora oggi tutti coloro che passano davanti ad una rupe e pronunciano qualche parola odono Eco. la spietata indifferenza di Narciso verso l'infelice Eco, che era morta d'amore per lui, suscita l'indignazione degli dei e soprattutto di Nemesi, la dea della vendetta, che decide di punirlo. Scende allora dall'Olimpo, assume l'aspetto di un cacciatore e si avvicina al giovane, proponendogli di condurlo in un luogo ricco di selvaggina. Narciso amava le battute di caccia e acconsentì. Insieme al cacciatore giunse in un luogo mai visto prima. Una bellissima radura piena di alti alberi. Nel mezzo c'era una fonte, dalle acque chiare e immobili. Nemesi lo conduce presso l'orlo della fonte e lo invita a piegarsi sull'acqua. E allora Narciso vide la cosa più bella che avesse mai visto. Vide se stesso. Chino sull'acqua restò a contemplare a lungo la sua immagine, mentre Nemesi gli sussurrava all'orecchio con voce algida: «Rimarrai qui per sempre, Narciso, rimarrai qui per l'eternità, a contemplare il tuo volto più bello di quello di tutte le ninfe e di tutte le dee. Nessun cuore di donna soffrirà più per la tua bellezza, che ora hai conosciuto». Ecco il crudele contrappasso. Al logoramento di Eco e di molti altri disperatamente innamorati del bel giovane, segue lo struggimento di Narciso, costretto ad amare inconsolabilmente solo se stesso. Secondo un'altra versione del mito, ammaliato dalla sua bellezza e chinatosi per guardarsi meglio, Narciso sarebbe annegato nelle sue stesse acque. Si afferrava così la profezia di Tiresia, che quando Narciso nacque dalla ninfa Liriope, che chiese all'indovino la sorte del figlio, Tiresia aveva risposto che avrebbe avuto lunga vita se non avesse conosciuto se stesso. Come simbolo della mitologica figura del giovane che si invaghì della propria bellezza, rimase il fiore giallo del Narciso, che pallido e delicato cresce lungo i piccoli corsi d'acqua, piegando il suo stelo quasi a volersi specchiare. Narciso sa amare solo se stesso e tiene fuori dalla sua affettività il resto del mondo. Non si apre all'altro, non vuole correre il rischio di tradirsi. Aprirsi all'altro significa mettere in discussione il proprio modo di essere, correre il rischio di sentirsi fragile, essere alla mercé dell'altro, dipendere dall'altro, senza alcuna garanzia di non venirne traditi o delusi. La paura della sofferenza per l'eventuale fallimento genera in Narciso la decisione di chiudersi nel proprio mondo, lasciando fuori tutti, indistintamente. Per Eco il discorso è diametralmente opposto. Lei vive l'assoluta alterità, esiste solo in funzione dell'altro, solo in funzione di ciò che prova per l'altro, e quando non viene corrisposta, la sua vita perde ogni significato, ogni senso, non le rimane altro che lasciarsi morire. Il non riconoscimento di una propria identità, di esistere, cioè a prescindere dall'altro, in Eco manca del tutto.
4: Quanti mai baci vani diede al fonte fallace? Quante volte le sue braccia avide di quel collo dentro l'onda immerse, non toccando altro che l'onda? Cosa vede non sa, ma una tal vista l'accende, e quell'errore che lo inganna invade gli occhi suoi di desiderio.
3: Il mito di Narciso ed Eco permette oggi di descrivere in psicologia il disturbo narcisistico di personalità e la dipendenza affettiva. Cosa impariamo? Non si può vivere in funzione di se stessi. L'altro è fondamentale per la costruzione del sé. Per capirsi, ogni esperienza relazionale ha un senso nella definizione di quello che siamo. Narciso, nel suo pregiudizio su Eco, nella sua egoreferenza, non si è mai donato ad una forma d'amore. Il risultato è stata la propria fine, completamente ripiegato sulla sua immagine. Eco e Narciso corrispondono a due morali complementari. Narciso sceglie la solitudine, non accettando l'altro da sé e diffidando di Eco. è intorpidito dalla sua unica qualità, dalla sua bellezza, e non è più in grado di distinguere quello che è reale da ciò che non lo è. Per questo l'etimologia del suo nome ci rimanda a parole come narcolessi, narcotico, rimanda al torpore, dal greco narcosis, che è quella condizione che prova chi non vede l'altro e non vede la vita e vive come stordito nelle proprie condizioni. Che si possono mettere felicemente e dolorosamente in dubbio solo nel rapporto con l'altro. Rainer Maria Rilke riprende il mito di Narciso. Scrive: ciò che emanava riassorbiva in sé il suo amore, e più nulla di lui era nel vento aperto, e chiuse il cerchio delle forme estatico, e si abolì, e non poté più essere. Con un movimento di ecstasis, di uscita dal sé, Narciso va incontro a se stesso, al proprio sé riflesso, fino all'implosione. Una morale ci resta: la rivelazione del sé avviene solo grazie all'incontro con l'altro. Oscar Wilde, nel Discepolo, poesia in prosa del XIX secolo, così ricama una scena del mito di Narciso ed Eco. Quando Narciso morì, lo stagno del suo piacere cambiò da coppa di acque dolci in coppa di lacrime salate, e le oreadi vennero piangendo per i boschi per rivolgere canti allo stagno e dargli conforto. E quando videro che lo stagno era cambiato da coppa di acque dolci in coppa di lacrime salate, sciolsero le verdi trecce delle loro chiome e gridarono allo stagno e dissero: non ci meravigliamo che tu pianga in questo modo, Narciso, che era tanto bello. Ma era bello, Narciso? Disse lo stagno. Chi potrebbe saperlo meglio di te? Risposero le oreadi. Noi ci passava sempre accanto, ma te ti cercava. E si sdraiava sulle tue sponde, ti guardava, e nello specchio delle tue acque rispecchiava la propria bellezza. E lo stagno rispose: ma io amavo Narciso perché, quando si sdraiava sulle mie sponde e mi guardava, nello specchio dei suoi occhi io vedevo sempre rispecchiata la mia bellezza. Vittorino Andreoli ha scritto: il potente non sa amare. L'uomo di ferro e freddo sa avvolgere e legare per sottomettere, per schiavizzare. Senza paura non c'è amore. E il potente fa paura. Analogamente a Narciso, che crede di essere meglio di tutti e per questo evita di confrontarsi con chiunque, percepisce attorno solo lo sguardo ammirato di chi incontra, non la presenza dell'altro come possibile parte di sé. Anche un poeta che scrive terzine e magari pensa di dedicarle a se stesso, come avrebbe fatto il Narciso della mitologia, non farebbe nulla se non avesse un lettore, un altro che è parte dell'insieme. Credule, quid frustra, simulacra fugacia captas, quod petis est nos quam, quod amassa vertere perdes, ista repercus è quam cernis imaginis sumbrest, nila bettista sui tecum venitque manetque, tecum discedet, si tu discedere possis. Ingenuo, cosa prendi in vano un'immagine fugace? Ciò che brami non è in alcun luogo, ciò che ami lo perdi se ti volti. Questa che vedi è un'ombra dell'immagine riflessa, questa non ha nulla di proprio. Viene e rimane con te, e con te se ne va, se tu potessi andartene.

0: Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
2: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
3: Note classiche a piè di pagina.
4: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi. James Dean.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
5: Beth Nesmith Graham, la donna che trasformò un errore in un impero. Ogni settimana il New York Times racconta la vita di alcune persone straordinarie che avrebbero meritato di essere ricordate, ma che dopo la loro morte sono state invece ignorate dal giornale. È un progetto chiamato Overlooked, ignorati, ed è iniziato qualche tempo fa dalla constatazione che dal 1951 in poi le migliaia di necrologi pubblicati sul giornale riguardavano praticamente solo uomini e in particolare solo uomini bianchi. Una delle ultime biografie della sezione però è quella di Beth Nesmith Graham, che ha inventato uno dei prodotti per ufficio più utilizzati del XX secolo, il bianchetto. Quando ci pensò la prima volta e lo realizzò, Beth Nesmith Graham non lo disse a nessuno. Mescolava la miscela biancastra nel suo frullatore da cucina e la versava in alcune boccette per lo smalto per le unghie, per usarla nell'ufficio dove lavorava come segretaria. Inizialmente nascondeva il liquido nella sua scrivania, usandolo di nascosto solo quando era necessario, per correggere gli errori di battitura. Dopodiché quelle bottigliette finirono praticamente in ogni ufficio del mondo. Si trattava del liquid paper, il correttore che sollevò il mondo dalla pressione della perfezione. Graham lo portò sul mercato e alla fine della sua vita fu a capo di un'azienda internazionale con sede a Dallas che arrivò a produrre 25 milioni di boccette all'anno, con fabbriche anche in altre città. Nel 1979 vendette l'azienda per 47,5 milioni di dollari e donò diversi milioni in beneficenza. Beth Nesmith Graham, il cui nome prima di sposarsi era Beth Claire Beck Murray, era nata a Dallas il 23 marzo del 1924. Sua madre, Christine Duval, era un'artista e una donna d'affari che aveva un negozio di maglieria e che insegnò la tecnica della pittura alla figlia. Il padre, Jesse McMurray, lavorava in un negozio di ricambi d'auto. Beth era appassionata di pittura e scultura, ma non era particolarmente abile. Quando ho scoperto che il talento non mi avrebbe supportata, mi sono resa conto che avrei dovuto rinunciare a tutto questo, ricordò in un'intervista del 1980. Lasciò la scuola quando aveva 17 anni per diventare una segretaria e 2 anni dopo sposò il fidanzato del liceo, Warren Nesmith. Subito prima che Nesmith andasse a combattere in guerra, lei rimase incinta. Divorziarono poco dopo il ritorno del marito nel 1946. Lei fece vari lavori per mantenersi, ma aveva problemi di soldi ed era molto angosciata, così ha raccontato il figlio Michael Nesmith. Nel 1954, divorziata e madre single, Beth Nesmith Grimm lavorava come segretaria per una banca del Texas. Era però una pessima dattilografa e fu anche costretta ad usare un nuovo modello di macchina da scrivere con una tastiera molto più sensibile e con un inchiostro che rendeva impossibile correggere gli errori con una gomma da matita. Lei, che sapeva qualcosa di arte e che aveva osservato la madre, sapeva che i pittori coprivano le imperfezioni con un nuovo strato di colore e così cominciò ad imitare la loro tecnica. Mischiò alcune tempere che aveva in casa per produrre il colore della carta su cui lavorava in ufficio per coprire i refusi con un piccolo pennello. Questa operazione era molto più veloce e più pulita di una cancellatura a gomma ed era appena visibile sulla pagina. Quando le sue colleghe e i suoi colleghi si resero conto di quanto bene funzionasse la tecnica, Beth Nesmith Grimm si ritrovò a rimanere in piedi fino a tarda notte per soddisfare tutte le richieste che riceveva. Non poteva permettersi la tassa sul copyright di quello che chiamò mistake out, via l'errore, ma decise comunque di continuare a studiare per migliorarlo, facendo ricerche nella biblioteca pubblica sulle varie miscele per pittura e lavorando anche con un insegnante di chimica. Il nostro laboratorio sta lavorando a una soluzione di asciugatura più rapida, scrisse una volta ad un cliente. Il laboratorio era semplicemente la cucina di casa sua. Ogni sera Beth Nesmith Grimm tornava dal lavoro per riempire boccette, per scrivere lettere a potenziali acquirenti e per inviare loro dei campioni. In quel periodo spesso mi scoraggiavo, dichiarò alla rivista Texas Women nel 1979. Volevo che il prodotto fosse assolutamente perfetto prima di distribuirlo e sembrava che ci sarebbe voluto molto tempo prima che accadesse. Durante i fine settimana cominciò a viaggiare per commercializzare il Mistake Out. I suoi primi dipendenti furono il figlio adolescente e i suoi amici, che per $1 all'ora, fuori dal garage di casa, usavano bottiglie di ketchup per versare il correttore in boccette vuote di smalto per unghie, applicavano le etichette a mano e tagliavano i pennelli dei cappucci. Nel 1958, dopo essere stata licenziata, Beth Nesmith Grimm ribattezzò il prodotto raffinato Liquid Paper, letteralmente carta liquida, e fece richiesta per un brevetto. Il Liquid Paper cominciò ad avere un grande successo, comparì in una rivista di forniture per ufficio. La sua inventrice ebbe un incontro con la società IBM e ricevette un grosso ordine dalla General Electric. Servivano però più dipendenti e maggiore spazio, così dopo vari trasferimenti venne aperta una sede nel centro di Dallas. Nel 1968 venne avviato un impianto di produzione automatizzato e nel 1975 la nuova azienda produceva 25 milioni di bottiglie all'anno e aveva conquistato la maggior parte del mercato. Nel frattempo erano nati diversi concorrenti come Whiteout. Beth Nesmith Graham ora era benestante, portava dei gioielli e viaggiava su una Rolls Royce. Aprì anche due fondazioni che concedevano sovvenzioni e sostegno finanziario per promuovere le donne nelle arti e negli affari. Poi, nel 1962, conobbe un uomo, un commerciante di generi alimentari surgelati, Robert Graham, e lo sposò. Lui assunse un ruolo sempre più attivo all'interno della società e quando nel 1975 divorziarono, si mise a capo di un gruppo di dirigenti per escludere l'ex moglie da ogni decisione aziendale. Non volevano che andassi nei miei uffici o che nessuno avesse qualcosa a che fare con me, raccontò lei. Tentarono anche di cambiare la composizione del liquid paper per estrometterla da ogni diritto di rivendicazione sul brevetto. Beth Nesmith Graham riuscì comunque ad avere la meglio, a riprendere il controllo della sua azienda e a venderla a Gillette per 47,5 milioni di dollari con un accordo che ripristinò anche i suoi diritti d'autore. Morì sei mesi dopo, il 12 maggio del 1980, per delle complicazioni dovute a un infarto. Aveva 56 anni. Lasciò la sua fortuna al figlio che portò avanti anche l'impegno delle due fondazioni per le donne. La maggior parte degli uomini è ignorante. Non capisce davvero niente, disse nel 1977 in un'intervista, e dunque le donne devono solamente continuare con la loro determinazione ed essere implacabili. Non dobbiamo cedere. Beth Nesmith Graham, segretaria, madre, inventrice, la donna che ha trasformato un errore in un impero.

0: Il racconto.
1: Antonio Gramsci. In carcere il suo miglior amico fu Sandro Pertini. Di Martino Sacchi.

L'Italia di 100 anni fa era attraversata da forti tensioni sociali e politiche. La Grande Guerra era stata vinta appena 3 anni prima, ma il successo militare sull'impero austro-ungarico non aveva aperto un'era di prosperità e di grandezza come molti avevano sognato. La classe dirigente liberale italiana si era illusa che il conflitto sarebbe stato nient'altro che una sanguinosa parentesi e che tutto sarebbe tornato come prima. Il governo, invece, si era mangiato la promessa di distribuire la terra ai contadini più poveri, i reduci tornati dal fronte, soprattutto i più giovani, scoprivano di fare grande fatica a reinserirsi nel tessuto produttivo, dove non esistevano ancora o quasi tutele legali. Non esistevano programmi di recupero per le numerosissime vittime da shock post-traumatico e i soldati traumatizzati venivano bollati come scemi di guerra. L'unico grande cambiamento fu l'introduzione della legge elettorale proporzionale nel 1919, che, sommata all'allargamento della base elettorale, avevano il diritto di voto tutti i maschi con più di 20 anni o che avessero prestato servizio militare, aveva cambiato sostanzialmente il Parlamento. Esso risultò formato in buona parte da forze socialiste, il 32% dei voti, e cattoliche, il neonato Partito Popolare, con il 20,5% dei voti. L'impetuosa avanzata delle forze di sinistra spaventava la borghesia moderata, che guardava con apprensione alla rivoluzione sovietica. Dal 1917 infiammava la Russia e minacciava di estendersi anche al resto d'Europa. Il 5 gennaio 1919 la Lega Spartachista Tedesca, un movimento di chiara ispirazione comunista, aveva tentato a Berlino un'insurrezione armata che era stata repressa duramente, sfiorando una vera guerra civile. In Italia, nel luglio dello stesso anno, cominciarono scioperi e proteste che sembravano dare corpo a queste paure. In realtà, il movimento socialista in Italia era molto meno determinato a far scoppiare la rivoluzione di quanto non temessero le forze conservatrici. La maggioranza dei socialisti, infatti, riteneva che i grandi progressi sociali e politici si dovessero raggiungere con le riforme, come pensava Filippo Turati, oppure ipotizzava che la rivoluzione sarebbe accaduta in modo spontaneo e inevitabile, e quindi non era necessario promuoverla attivamente. C'era però anche una corposa minoranza che sposava la tesi della rivoluzione armata sulle orme di quella sovietica. Era il gruppo che faceva capo ad Amedeo Bordiga, nel quale aveva un ruolo predominante Antonio Gramsci. Di lontane origini albanesi, i suoi antenati si spostarono dalla città di Gramsci forse nel 500 per sfuggire ai turchi. Era nato il 22 gennaio 1891 ad Ales, Oristano, Sardegna. La prima infanzia non fu facile. A 2 anni si ammalò di tubercolosi ossea che gli deformò la colonna vertebrale, bloccandolo a 1,5 metri di altezza. La sua salute era così delicata che a 4 anni, dopo una crisi di convulsioni accompagnate da emorragie, fu vicino a morire, al punto che la madre comprò la bara e il vestito per la sepoltura. Proseguì gli studi con fatica, dato che la sua famiglia era povera. Diplomatosi al liceo classico di Cagliari, vinse una borsa di studio con cui mantenersi all'Università di Torino, dove si iscrisse a lettere, passando i primi anni quasi in solitudine a causa della povertà.
Nel novembre 1913 si iscrisse al Partito Socialista e da quel momento la sua vita cambiò, riempiendosi di impegni politici e semplici incontri con gli amici e i compagni. Cominciò anche la sua attività di giornalista, prima come critico letterario e poi sulle colonne dell'Avanti, il quotidiano del Partito Socialista. La sua posizione ideologica, però, si staccò gradualmente da quella ufficiale del partito, troppo moderata. Infine, Gramsci iniziò la collaborazione con l'Ordine Nuovo, nato a Torino il 1 maggio 1919 come settimanale di cultura socialista, ma diventato presto, proprio grazie a lui che ne era stato uno dei fondatori, il motore propulsivo delle idee bolscevique e comuniste. Prima tra tutte, quella dei consigli di fabbrica da importare negli stabilimenti italiani sul modello dei soviet russi durante le occupazioni del Biennio Rosso. Il sostanziale fallimento di questa esperienza, dovuto anche alla strategia attendista del Partito Socialista, convinse Gramsci con Bordiga, Palmiro Togliatti, Umberto Terracini e altri socialisti della necessità di fondare un nuovo partito, più radicale e rivoluzionario. Il momento della rottura delle due ali principali del Partito Socialista si concretizzò il 7 agosto 1920, quando la Terza Internazionale Comunista votò i cosiddetti 21 punti. Si trattava delle condizioni irrinunciabili e non contrattabili per accettare un nuovo partito nell'Internazionale. Gramsci, Bordiga e Terracini volevano che il loro partito, cioè il Partito Socialista Italiano, aderisse ai 21 punti, in particolare a quello che imponeva l'espulsione dei riformisti di Filippo Turati, considerati dei traditori. Tuttavia, le altre variegate componenti del PSI, tra cui spiccava quella degli unitari di Serrati, erano d'avviso contrario. La contrapposizione tra i due schieramenti, ben chiara già negli ultimi mesi del 1920, il 15 ottobre il gruppo secessionista pubblicò un manifesto delle proprie idee che ebbe l'approvazione ufficiale di Lenin, giunse all'inevitabile conclusione nel 18° congresso del Partito Socialista, che si tenne a Livorno il 15 gennaio 1921 presso il Teatro Goldoni. Dopo alcuni giorni di turbolente discussioni, il 21 gennaio la mozione presentata da Bordiga al momento della votazione ebbe i voti di circa un terzo dei delegati e la scissione divenne una realtà. I delegati della frazione comunista uscirono dal Teatro Goldoni cantando l'Internazionale Comunista e si trasferirono nel vicino e semidiroccato Teatro San Marco a proclamare la nascita del nuovo partito. Fino al 1943 il suo nome ufficiale sarebbe stato Partito Comunista d'Italia, sezione dell'Internazionale Comunista. Anche se il vero capo del partito era Bordiga, Gramsci venne eletto nel primo comitato centrale e inviato a Mosca come rappresentante. Qui cadde gravemente malato, ma conobbe Julka Schucht, musicista, figlia di un dirigente politico russo. Si sposarono nel 1923 ed ebbero due figli, Delio nel 1924 e Giuliano nel 1926. Dopo la marcia su Roma, Gramsci tornò in Italia, 1924, avvalendosi dell'immunità parlamentare, era stato eletto infatti nelle elezioni di quell'anno. Altri capi del partito, tra cui l'intransigente Bordiga, erano invece già stati arrestati.
Dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti il 10 giugno 1924, Gramsci si oppose alla politica liberale detta dell'Aventino, tentando inutilmente di convincere liberali e socialisti a opporsi con forza al fascismo. Nel congresso clandestino di Lione, 20-26 gennaio 1926, Gramsci fu eletto segretario e le sue tesi, tra cui la necessità di creare cellule di fabbrica caratterizzate da una disciplina di ferro, furono approvate, relegando Bordiga alla minoranza. Ormai la repressione fascista stava diventando onnipresente e anche Gramsci, nonostante fosse un deputato del regno, venne arrestato l'8 novembre 1926. Fu mandato sull'isola di Ustica e poi nel carcere di San Vittore a Milano. Infine, il 28 maggio 1928, venne processato assieme ad altri 21 imputati comunisti di fronte al Tribunale Speciale Fascista, istituito da Mussolini per liberarsi dai suoi oppositori. La condanna era già scritta. 20 anni di carcere da scontare nel carcere di Turi, in provincia di Bari. Qui, l'8 febbraio 1929, Gramsci ebbe finalmente il permesso di scrivere e iniziò a stendere i Quaderni del carcere, una serie di appunti non destinati alla pubblicazione, che però sarebbero diventati una delle opere filosofiche e politiche più importanti del XX secolo. Prima di tutto si impegnò in questo lavoro per combattere l'inaridimento della vita in carcere. Dovendo lavorare in completo isolamento, però, le sue riflessioni poterono sganciarsi dalle polemiche politiche contingenti. Durante la prigionia a Turi, conobbe il socialista Sandro Pertini, che sarebbe poi diventato il 7° presidente della Repubblica Italiana. Tra i due, di idee politiche molto diverse, nacque una grande amicizia. La salute di Gramsci però continuava a peggiorare. Alla tubercolosi, di cui soffriva fin dall'infanzia, si aggiunsero aterosclerosi, ipertensione e gotta. Solo nel 1934 Mussolini gli concesse la libertà condizionata, che gli permise di farsi ricoverare nella clinica Qui si sana di Roma. Il 21 aprile 1937 gli venne accordata anche la libertà di movimento, ma era troppo tardi. Il filosofo morì il 27 aprile, a soli 46 anni, per un'emorragia cerebrale. Note sull'articolo. Che cos'era la Lega Spartachista? La Lega Spartachista era un'organizzazione socialista tedesca nata durante la Prima Guerra Mondiale da una costola del Partito Socialdemocratico e poi confluita nel Partito Comunista. Prendeva il nome dal celebre gladiatore Spartaco che durante la Roma repubblicana guidò un'importante rivolta di schiavi. Dopo la fine della guerra, gli spartachisti tentarono in Germania una rivoluzione sul modello di quella bolscevica in Russia, ma vennero duramente sconfitti dall'esercito e dalle forze paramilitari di destra, Freikorps. Comintern univa tutti i comunisti del mondo. Nota come Comintern o Terza Internazionale, era l'organizzazione dei partiti comunisti a livello internazionale. Nata nel 1919 dopo lo scioglimento della Seconda Internazionale, che raggruppava i partiti socialisti e si era dissolta con la Prima Guerra Mondiale, venne egemonizzata dal Partito Comunista Sovietico e usò la sua posizione
per condizionare rigidamente la politica nazionale dei singoli partiti comunisti in Occidente, sottomettendola agli interessi di Mosca. Caratteristica della Terza Internazionale fu il duro rifiuto di ogni forma di riformismo graduale a favore della rivoluzione del proletariato. L'opera Quaderni del carcere si compone di 33 quaderni che trattano numerosi temi: l'analisi del risorgimento italiano, una rivoluzione mancata, la questione meridionale, ossia il problema di creare una coscienza di classe rivoluzionaria nei contadini del sud, il ruolo degli intellettuali che devono essere responsabili di tale creazione e soprattutto il concetto di egemonia culturale intesa come strumento con cui una classe egemone mantiene il controllo sociale di un paese.

La gente di solito usa le statistiche come un ubriaco i lampioni, più per sostegno che per illuminazione. Mark Twain.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La misura dell'intelligenza è data dalla capacità di cambiare quando è necessario. Albert Einstein.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Pelle. Problemi e soluzioni. Si arrossa, tira, perde uniformità, si macchia. In genere bastano skincare e make-up per farla tornare a splendere. A volte, invece, serve un check del medico. Di Laura Dorsi. La pelle parla e ci può dire tante cose. Racconta innanzitutto delle nostre emozioni. Basti pensare a quando si arrossisce per l'imbarazzo o quando si impallidisce per lo spavento. Ma in alcuni casi può rivelarci anche come stiamo fisicamente, se i nostri organi stanno funzionando bene o se è meglio fare qualche approfondimento. Capita piuttosto spesso che si vada da dermatologo per un problema che si pensa sia legato esclusivamente alla pelle e si venga poi indirizzati a un altro specialista, conferma Valeria Colonna, dermatologa. Questo perché alcuni disturbi o patologie si manifestano anche con sintomi cutanei, che a volte sono i primi a insorgere. Ecco allora alcuni segnali che la pelle ci manda e che non andrebbero sottovalutati. Pallore. Un colorito spento è la norma durante la stagione fredda. Zonate senza sole e inquinamento conferiscono alla pelle un colorito quasi grigiastro, che un buon make-up riesce a camuffare. Ma il pallore può essere anche segnale di un'anemia, anzi di solito il primo campanello d'allarme di una carenza di ferro o di un'emoglobina sotto i livelli normali. Talvolta, se l'anemia è abbastanza importante, si associano sintomi quali stanchezza, palpitazioni, mancanza di fiato per sforzi modesti, cefalea, sottolinea la specialista. Un primo check-up che puoi fare anche tu è controllare il colorito delle mucose, come quello delle congiuntive, o anche delle labbra. Se è pallido, anziché roseo, è probabile che tu sia anemica. Un semplice esame del sangue potrà sciogliere ogni dubbio. Rossore. Gli esperti lo definiscono un sintomo aspecifico, perché l'arrossamento del volto può essere segnale di vari disturbi della pelle, ma anche più semplicemente la conseguenza di azioni come l'utilizzo di prodotti aggressivi, l'esposizione al freddo, al vento, l'assunzione di cibi piccanti o alcol e via dicendo. Pochi sanno che il volto può diventare improvvisamente rosso anche in seguito a una crisi ipertensiva, fa notare la dottoressa Colonna. A volte l'arrossamento è accompagnato da vampate di calore dovute alla vasodilatazione temporanea dei capillari sottocute. Certo, potrebbe trattarsi anche di un fenomeno legato all'emotività, ma verificare i valori della pressione, soprattutto quando si avvicina l'età della menopausa, è sempre una buona regola. Palline sotto pelle. Se intorno alle palpebre, sia superiori che inferiori, e nelle zone circostanti noti delle piccolissime cisti dure e tondeggianti, è molto probabile che si tratti di grani di miglio, accumuli di cheratina e cellule morte che possono permanere sul viso anche anni. Il dermatologo può rimuovere questo enestetismo con varie tecniche, ad esempio con microincisioni effettuate con un ago. Attenzione però, non tutte le escrescenze in questa zona sono uguali. Se di varia grandezza, di colore giallastro e morbide al tatto, potresti aver bisogno di controllare i grassi nel sangue. Gli xantelasmi sono degli accumuli di lipidi e interessano soprattutto le donne tra i 30 e i 50 anni, chi fuma e chi è in forte sovrappeso, osserva l'esperta. Si possono rimuovere attraverso varie tecniche, come il laser, ma è opportuno risolvere prima la causa, accertandosi che non ci sia ad esempio un eccesso di colesterolo. Il rischio che si riformino è infatti elevato. Cute molto secca. Pelle disidratata, anzi di più. Molto spesso si tratta solo di una cute molto sensibile, bisognosa di cure e di prodotti specifici per alleviare prurito, rossore e ruvidità, che spesso si accompagnano alla secchezza. Questi sintomi però potrebbero essere indicativi di una dermatite atopica, che va curata con i farmaci, avverte la dermatologa. ma una cute molto secca rientra anche tra le diverse manifestazioni del diabete. Chi soffre di questa patologia, infatti, ha una minore secrezione sebacea e una ridotta idratazione dello strato corneo, con conseguente elevata secchezza della pelle. Per questo un occhio esperto è sempre necessario. Peluria. Per molte donne l'appuntamento dall'estetista per togliere i baffetti è irrinunciabile. Vale soprattutto per i tipi mediterranei, con capelli e peli scuri, ma con ceretta, creme depilatorie o, se si desidera una soluzione permanente, la luce pulsata, l'inestetismo si risolve facilmente. Talvolta però una peluria abbondante, soprattutto se associata alla presenza di acne, può non essere un problema solamente estetico. Potrebbe trattarsi di un eccesso di ormoni maschili nell'ambito di una sindrome detta dell'ovaio policistico, che si manifesta molte volte anche con alterazioni del ciclo mestruale, seborrea, caduta dei capelli, chiarisce la dermatologa. In questo caso le cure, che possono essere prescritte in accordo con il ginecologo, prevedono di solito una terapia ormonale per contrastare l'eccesso di ormoni androgeni, oltre a trattamenti topici per curare acne e seborrea. Capillari in evidenza. Piccole ragnatele sulle guance, vicino al naso e sugli zigomi, che peggiorano con gli sbalzi di temperatura, esponendosi al sole o assumendo alcol, sono tipici segnali di coperose. Si manifesta soprattutto in chi soffre di fragilità capillare e ha una pelle sensibile. Si può tenere sotto controllo con prodotti dall'azione lenitiva e che rinforzano i piccoli vasi sanguigni. Ma soprattutto bisogna fare attenzione che non peggiori, trasformandosi in acne rosacea, con forti arrossamenti e la presenza di brufoli e pustule, avverte la dottoressa Colonna. Colpisce prevalentemente le donne tra i 30 e i 50 anni e per molto tempo si è trattato questo disturbo come un problema prevalentemente cutaneo. In seguito si è iniziato a capire che la rosacea è associata a uno squilibrio del microbioma intestinale che causa gonfiori, difficoltà a digerire, diarrea o stitichezza. Significa che per curare la pelle occorre prima vedere come sta l'intestino, perché tutto potrebbe partire da lì. Una dieta ricca di fibre e l'integrazione con probiotici sono il primo passo per la guarigione. Macchie scure. Esposizione al sole, uso di farmaci, esiti di infiammazione come l'acne, sono diverse le cause che portano alla formazione di macchie sul viso. Anche l'età gioca un ruolo importante. Con l'avvicinarsi della menopausa è normale che la pelle presenti delle iperpigmentazioni diffuse. Cosmetici schiarenti in prima battuta e poi ricorso ai trattamenti del dermatologo, come laser e peeling, sono in grado di risolvere o attenuare l'inestetismo. Ma non tutte le macchie scure sono uguali. Chiazze scure, ispessite sulle pieghe del collo, che possono dare una sensazione di prurito, potrebbero essere la spia di un disturbo metabolico, per esempio di insulino resistenza o di diabete. Quando il corpo produce insulina in eccesso, questa può stimolare la crescita delle cellule della pelle, portando all'ispessimento e all'iperpigmentazione, spiega l'esperta. Spesso sono presenti in caso di obesità, squilibri ormonali, alterazioni della quantità di grassi presenti nel sangue, ma possono avere anche una natura del tutto benigna ed essere semplicemente di origine genetica.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Storia. Nel nome dei padri. Patriarchi, re, capi che hanno guidato gli ebrei sono i protagonisti dell'Antico Testamento. Di Federica Campanelli. Abramo, il patriarca, Mosè, il legislatore, Giosuè il condottiero, Davide il prescelto, Salomone il saggio. Per la Bibbia le gesta di questi personaggi hanno segnato le tappe fondamentali della lunga e complessa storia del popolo di Israele, dalle sue ancestrali origini nella terra di Canaan, 4.000 anni or sono, fino alla costruzione del Tempio di Gerusalemme nel X secolo avanti Cristo, il primo e più importante monumento nazionale all'ebraismo. Ma quanto c'è di vero nelle loro vicende? In principio fu Abramo, padre di tutti i credenti ebrei, cristiani e musulmani, nonché padre e nonno di Isacco e Giacobbe, gli altri due patriarchi tradizionali della religione ebraica. Secondo il racconto biblico, era originario di Ur, in Mesopotamia, da cui emigrò con la famiglia per stabilirsi ad Haran. Intorno al 2000 a.C., su insistenza di Dio, prese la moglie Sara e si mise in viaggio verso un paese straniero, la terra di Canaan, l'antica Palestina, con la promessa che un giorno sarebbe diventata la patria della sua numerosa discendenza. In segno del proprio ruolo di patriarca, assume quindi il nome di Abramo, padre dei popoli. Il momento in cui egli stabilisce il patto con Dio è considerato il presupposto della nascita del popolo ebraico e costituisce una grande svolta nella narrazione biblica. Abramo avrà infatti molti figli, tra cui Isacco, il più lungamente desiderato, che a sua volta sarà padre di Giacobbe, detto anche Israele, patriarca delle 12 tribù israelitiche. Solo una bella leggenda, un mito fondatore? Per molti studiosi sì. L'archeologia non è in grado di dimostrare nessuna delle tradizioni patriarcali, dunque la ricerca dell'Abramo storico porterebbe solo a un nulla di fatto. Ma affermare la natura leggendaria del personaggio non significa negargli un valore storico. L'orientalista Mario Liverani, autore di Oltre la Bibbia, storia antica di Israele, la terza, considera Abramo l'eponimo mittico dei Raham, tribù semitica del XIII secolo a.C., menzionata nel cippo basaltico del faraone Seti I. La stele, proveniente da Beit Shehan, antica città israeliana, datata al 1289 a.C. circa, riferisce di lotte tra gruppi locali, il cui scenario è la zona attorno a Beit Shean stessa, e che sono presentate come sintomo dell'irrimediabile anarchia delle genti locali. La stele nomina anche una tribù di Raham. Possiamo pensare che i membri di questa tribù si definissero Banu Raham, figli di Raham, e che avessero come antenato eponimo un Abu Raham, padre di Raham, che è il nome del patriarca Abramo. A distanza di 700 anni dall'arrivo di Abramo nella terra di Canaan, compare l'altro grande personaggio biblico, Mosè. Anche in questo caso non esiste alcuna traccia che provi la sua esistenza o quella della schiavitù degli ebrei in Egitto e il conseguente viaggio verso la terra promessa. L'esodo non c'è stato, almeno non nel momento e nel modo descritto nella Bibbia, affermano decisi gli archeologi Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman, autori alcuni anni fa del saggio Le tracce di Mosè, Carrocci. Secondo la tradizione, i figli di Israele si sarebbero accampati nel loro lungo peregrinare nel deserto, dove una qualche attestazione archeologica dell'evento non sarebbe passata inosservata. Il viaggio intrapreso dagli ebrei e la consegna delle tavole della legge a Mosè sul monte Sinai sono quindi pura invenzione. Non proprio. Liverani ritiene che nel raccontare l'Esodo gli autori della Bibbia abbiano citato spezzoni di antichi itinerari relativi a rotte militari o commerciali e che tale narrazione sia una sorta di proiezione di quanto accadde in epoca post-esilica, ossia dopo la deportazione del popolo ebraico a Babilonia da parte del re Nabucodonosor II, VII-VI secolo a.C. La vicenda dell'Esodo e della conquista di Canaan venne rielaborata in funzione della vicenda, allora attuale, della deportazione babilonese e del ritorno degli esuli, in funzione dunque di un nuovo esodo prefigurato da quello mitico. Prima di morire, Mosè impose le mani su Giosuè, designandolo suo successore nella guida degli israeliti all'occupazione della terra di Canaan. Tale impresa iniziò con la conquista di Gerico, il cui racconto è uno dei passi più famosi dell'Antico Testamento. Quando si sentirà il corno d'ariete, appena voi sentirete il suono della tromba, tutto il popolo prorromperà in un grande grido di guerra. Allora le mura della città crolleranno, recita il quinto versetto del capitolo sesto del libro di Giosuè. Per la cronaca, la Gerico biblica è stata identificata nelle vestigia rinvenute nei pressi di Tel es Sultan in Cisgiordania all'inizio del Novecento dagli archeologi Ernst Sellin e Karl Watzinger. E in effetti si tratta delle rovine di un potente centro urbano dotato di mura possenti, più volte crollate e ricostruite. Che la narrazione biblica sia, in questo caso, cronaca di un fatto storico? No, perché al tempo in cui si colloca il feroce assedio israelita, nel 1250 avanti Cristo circa, la città era già stata abbandonata da tempo. Nel XIII secolo non c'era più alcun insediamento e il centro della prima età del bronzo, che risaliva al XIV secolo avanti Cristo, era piccolo e povero, quasi insignificante. Attorno al 1030 avanti Cristo, gli israeliti crearono finalmente uno stato unitario, anche se solo per breve tempo, che vedrà il succedersi di quattro re: Saul, Isbaal, Davide e Salomone. Gli ultimi due sovrani sono particolarmente importanti. Davide fu infatti colui che fortificò Gerusalemme facendone la capitale del regno, mentre il saggio Salomone, suo figlio e successore, vi fece erigere il Tempio di Dio alla metà del X secolo avanti Cristo, il cosiddetto primo Tempio, di cui però non resta traccia. È questa la parte di narrazione biblica intorno alla quale si concentrano le controversie. Molte narrazioni su Davide e suo figlio Salomone hanno un sapore favolistico o leggendario, sono cronologicamente vaghe e storicamente poco attendibili, spiega Liverani. In più, a detta di Finkelstein e Silbermann, l'archeologia non è riuscita a fornire prove incontrovertibili sulla grandiosità di Gerusalemme in quell'epoca. Molti edifici attribuiti a Davide e Salomone sarebbero sorti più tardi. Di tutt'altro parere era l'archeologa Eliat Mazar, scomparsa nel 2021, che tra il 2005 e il 2010 avrebbe scoperto le presunte rovine del Palazzo Reale e le mura che circondavano la città di Davide, il nucleo primigenio di Gerusalemme. Mazar riteneva che i suoi abitanti fossero stati in grado, nel X secolo avanti Cristo, di costruire edifici imponenti. Un'ultima curiosità. Il nome del re Davide, scritto in aramaico, compare su una tavoletta di basalto datata al IX secolo avanti Cristo e ritrovata nel 1993 a Tel Dan, in Galilea. Egli, dunque, potrebbe essere tra i pochissimi personaggi dell'Antico Testamento di cui si possa provare l'esistenza.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus, la versione digitale di Indiana Jones, di Vito Tartamella. risolvere misteri millenari, ricomporre dipinti o mosaici, tradurre antiche iscrizioni. L'intelligenza artificiale entra anche nel settore in apparenza più lontano dalla tecnologia, l'archeologia. E lo fa in modo dirompente, grazie alla sua capacità di interpretare grandi quantità di dati, con l'Italia all'avanguardia. L'intelligenza artificiale permette infatti di rendere più veloci i compiti lunghi e complessi, a partire dal restauro dei reperti, un lavoro che quando bisogna ricostruire vasi, sculture o dipinti spezzati in migliaia di frammenti è spesso proibitivo. Ricomporre queste opere comporta mesi se non anni di lavoro e assorbe energie preziose che potrebbero invece essere impiegate nella ricerca, spiega Arianna Traviglia, archeologa e direttrice del Centro Tecnologico per i Beni Culturali dell'Istituto Italiano di Tecnologia a Venezia. Il progetto REPAIR, finanziato dall'Unione Europea con 3,5 milioni di euro e coordinato dall'Università Ca' Foscari di Venezia, potrebbe cambiare per sempre questo scenario. Consiste nella costruzione di un braccio robotico capace di prendere uno a uno i frammenti di un'opera distrutta, fotografarli in 3D e archiviarne le immagini. Terminato il lavoro di scansione, l'intelligenza artificiale ne ricostruisce l'ordine originario, dando al braccio robotico le istruzioni per ricomporre i frammenti in modo corretto. Il banco di prova sarà ricostruire due affreschi del Parco Archeologico di Pompei, il soffitto della casa dei pittori al lavoro, ridotto in frammenti dai bombardamenti della guerra, e le pareti della Schola Armaturarum, rovinate dal crollo dell'edificio nel 2010. I pezzi saranno fotografati e studiati con uno spettroscopio per identificare in maniera univoca i pigmenti che li compongono: ocra gialla, ocra rossa, malachite, blu egiziano. Parliamo di oltre 15.000 frammenti, impossibili da riassemblare per un essere umano e per questo conservati da anni in un magazzino, spiega Traviglia. Il robot REPAIR sarà in pratica un risolutore meccanico di puzzle e potrebbe rivoluzionare la ricerca. Fra qualche anno possiamo immaginare un archeologo che torna dal sito di uno scavo la sera e lascia tutti i frammenti sul tavolo per trovare la mattina dopo un vaso o una scultura riassemblata dal robot durante la notte. È già realtà, invece, la possibilità di classificare un frammento di ceramica semplicemente inquadrandolo con un smartphone o un tablet. È merito di un'app, Arc Aide, sviluppata dall'Università di Pisa e finanziata con 2,4 milioni di euro dall'Unione Europea. Consente di riconoscere automaticamente e datare un frammento di ceramica. I ricercatori hanno infatti addestrato l'intelligenza artificiale con un grande database di ceramiche romane e medievali, dimostrando che il sistema funziona con un'accuratezza del 75%. Migliorerà man mano che saranno aggiunti nuovi contenuti e stili. Altrettanto promettenti le prospettive di usare l'intelligenza artificiale per tradurre lingue antiche. Sfruttando la potenza di elaborazione di DeepMind, l'Università Ca' Foscari di Venezia ha messo a punto Ithaca, un sistema per l'interpretazione di antiche iscrizioni greche. Addestrato con oltre 178.000 reperti, dal VII secolo avanti Cristo al V secolo dopo Cristo, oggi il sistema riesce a tradurre le iscrizioni ripristinando i testi mancanti o danneggiati, col 62% di accuratezza, e datarli con precisione ancora maggiore. Di recente, un gruppo di informatici dell'Università di Tel Aviv ha presentato un modello di intelligenza artificiale capace di tradurre automaticamente in inglese i testi accadici e sumerici scritti in cuneiforme. È un patrimonio di centinaia di migliaia di tavolette d'argilla dell'antica Mesopotamia, risalenti fino al 3400 avanti Cristo. Sono molte di più di quelle che potrebbero essere tradotte dagli esperti, che in tutto il mondo sono un numero limitato, ricordano i ricercatori. L'intelligenza artificiale permetterà di fare grandi progressi perché riesce a fornire una traduzione abbastanza efficace delle tavolette, soprattutto nelle frasi brevi. Il sistema necessita di supervisione umana, ma è prezioso per velocizzare le traduzioni, commentano i ricercatori. E l'intelligenza artificiale potrebbe avere un ruolo anche nel generare nuove scoperte, facendo luce su misteri che attanagliano gli archeologi da anni. Come quello, restando in Mesopotamia, delle tavolette d'argilla della biblioteca di Ninive. Risalgono al VII secolo avanti Cristo ed erano state raccolte in tutto l'impero dagli scribi di re Assurbanipal, un sovrano avido di cultura. Circa 30.000 tavolette incise con la scrittura cuneiforme sono arrivate fino a noi. E molte hanno una caratteristica insolita: sono contrassegnate da fori di varie forme, tondi, triangolari, quadrati o a mandorla. All'inizio si pensava che servissero a salvaguardare le tavolette durante il processo di cottura, ma in realtà quei fori risultano praticati dopo. Qualcuno ha ipotizzato che servissero a prevenire manomissioni dei testi nelle parti non scritte, ma sembrano seguire uno schema sfuggente. Che cosa volevano dire? Il mistero potrebbe essere risolto dall'intelligenza artificiale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Cremona, la piccola capitale della liuteria, di Valeria Fernbach. Cremona sorge vicino al confine tra Lombardia ed Emilia-Romagna, a pochi chilometri dalle rive del Po, praticamente al centro della pianura padana, tra le aree agricole più importanti d'Europa. Data la sua felice posizione geografica, fin dall'epoca romana è stata un crocevia nevralgico, strategico ed economico. È quindi una città che vanta una ricca storia locale, visibile soprattutto nel centro storico. Non è stata stravolta dalle grandi trasformazioni della civiltà industriale e la vita qui scorre ancora a misura d'uomo. Data l'impostazione urbana di tipo romano, ogni passeggiata conduce al suo cuore, la piazza del comune, sulla quale si affacciano maestose costruzioni religiose e civili. Non si esagera a definirla una delle piazze più incredibili del nostro paese. Qui si trovano tutti i monumenti architettonici più belli di Cremona e il colpo d'occhio è impagabile. Il Duomo, noto anche come Cattedrale di Santa Maria Assunta, risale al 1100, quando fu riedificato sulle rovine di due preesistenti chiese terremotate pochi mesi prima. La sua struttura è quella di un grandioso tempio romanico, ma nei secoli si sono aggiunti elementi gotici, rinascimentali e barocchi. La pianta originale non prevedeva il transetto, che fu costruito nel 300. La facciata lascia letteralmente senza parole. Per la preziosità dei materiali usati, il marmo bianco di Carrara e il marmo rosso di Verona, per alcuni eccezionali gruppi scultorei, per il grande rosone centrale e per il protiro, il piccolo portico che precede il solenne portale, alla cui base trovano posto due leoni e sopra una loggia con statue di santi e della Vergine Maria. L'interno del Duomo è a tre navate, delimitate da due file di pilastri che sorreggono volte gotiche e terminano in altrettante absidi. La cripta, realizzata in epoca romanica sotto il presbiterio, è anch'essa a tre navate e ospita l'arca dei santi Marcellino e Pietro, scolpita durante il Rinascimento e ricostruita in età barocca. Bellissimi anche i pulpiti in marmo di Carrara, che risalgono all'Ottocento. Osservando poi le pale lignee e i tanti capolavori pittorici di artisti quali il Pordenone, Boccaccio, Boccaccino, Gianfrancesco Bembo e Altobello Melone, custoditi in Duomo, si può capire perché qualcuno l'abbia definita la Cappella Sistina della pianura padana. A fianco si trova il battistero di San Giovanni Battista, la cui costruzione ebbe inizio nel 1167. Alto 34 metri, a pianta ottagonale e all'esterno si presenta con una muratura in laterizi con innesti di marmo che richiamano la facciata del Duomo, la copertura a cupola a tre portali di cui oggi soltanto uno è aperto. All'interno vi sono un fonte battesimale cinquecentesco in marmo rosso della Valpolicella e tre altari con un crocefisso del 300 e statue lignee di Gesù, Filippo Neri e Giovanni Battista. Alla sinistra del Duomo svetta il torrazzo simbolo di Cremona, che domina la piazza e l'intera città. Con i suoi 112 metri è una delle torri campanarie più alte d'Europa. Chi se la sente di salire 502 gradini può arrivare fino in cima, da dove godere di una vista panoramica che nelle giornate più limpide arriva fino alle Alpi. È stato costruito tra il 200 e il 300, ma pare che la sua edificazione fosse iniziata addirittura nel 700 d.C. Una curiosità, nella sfera d'oro sulla sommità è conservato un pezzo della croce di Gesù. Oltre all'altezza, colpisce l'enorme orologio astronomico meccanico. Dal 2018 il torrazzo ospita il Museo Verticale, dedicato al tempo e agli strumenti ideati dall'uomo per misurarlo. Proprio di fronte alla cattedrale si affacciano il Palazzo Comunale e la Loggia dei Militi, entrambi del XIII secolo. Il primo, visitabile, è un edificio elegante, sede del comune di Cremona da oltre 800 anni. Al suo interno, che in origine prevedeva un'antica grande sala per le riunioni del popolo, ma che nel tempo è stato suddiviso in tanti piccoli ambienti, non si possono perdere alcune splendide sale, quali la sala dei violini, la sala della consulta e il salone dei quadri, dove oggi si riunisce il consiglio comunale. La Loggia dei Militi si presenta con alte arcate ogivali sulla fronte e sul fianco, bifore e trifore gotiche decorate in cotto e una linea di gronda ad archetti ciechi sormontata da un'elegante merlatura. Si chiama così perché qui si riunivano i comandanti delle milizie cremonesi. Proprio sotto il porticato c'è il simbolo della città. Una doppia immagine di Ercole, secondo la leggenda, fondatore di Cremona, che ne regge lo stemma. A meno di un chilometro dalla piazza del comune, merita una visita alla chiesa di Sant'Abbondio nella piazza omonima. La struttura risale probabilmente all'anno 1000. Verso la fine del Cinquecento il complesso fu profondamente ristrutturato e così aggiunto a noi. L'interno ha un'unica navata divisa in quattro campate con altrettanti altari e cappelle, interamente affrescate. È un riuscito esempio di manierismo e del primo barocco italiano. Imperdibile il chiostro con il suo loggiato con colonne in pietra e pilastri in cotto. Il complesso comprende anche un piccolo santuario risalente alla prima metà del Seicento, che è la copia perfetta della Santa Casa di Loreto. Ospita una statua della Madonna Nera che è oggetto di venerazione, oltre a un bell'altare settecentesco. Con una bella passeggiata lungo Corso Garibaldi si arriva a un'altra chicca, Palazzo Cittanova, che fu edificato nel 1265 e ricorda molto il Palazzo Comunale. A pianta quadrata ha due livelli, il primo ha un bel porticato, il secondo ha una struttura con merli e trifore che illuminano il grande salone interno. Oggi ospita eventi e manifestazioni culturali. Fuori dal centro storico, a una quarantina di minuti a piedi, sorge invece la chiesa di San Sigismondo, costruita a partire dal XV secolo sui resti di una preesistente chiesa, già dedicata a San Sigismondo, dove solo pochi decenni prima si era tenuto il matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti. La facciata è semplice, per non dire disadorna, e può facilmente passare inosservata, ma l'interno è un'autentica rivelazione, con 12 cappelle a fianco di un'unica navata, interamente e meravigliosamente affrescate con scene della vita di Gesù. Tra i tanti artisti e maestri cremonesi che vi lavorarono, spiccano i rinomati pittori Camillo Boccaccino, figlio di Boccaccio, e Bernardino Campi. A fianco c'è un ampio e suggestivo chiostro, restaurato di recente. Cremona è conosciuta in tutto il mondo soprattutto per la liuteria. Qui infatti, nel lontano 1539, è stata aperta la prima bottega e qui sono nati i più grandi costruttori di strumenti ad arco, come violini, viole, violoncelli e contrabbassi. Il più noto di tutti è Antonio Stradivari, 1643-1737. Ma pochi sanno che era cresciuto con gli insegnamenti del vero creatore della prima liuteria cremonese, Andrea Amati. Egli aveva ideato un metodo artigianale unico che tramandò ai suoi discendenti. Fu presso di loro che, tempo dopo, Stradivari fece esperienza, arrivando a perfezionarne la tecnica. E così fece anche l'altra grande famiglia nota nel settore, quella del Guarnieri del Gesù. Ma che cosa rende unica al mondo questa vera e propria arte messa a punto dai mastri liutai cremonesi? Innanzitutto, questi strumenti raffinatissimi sono realizzati con una settantina di pezzi di legno, sagomati e assemblati a mano per garantire la migliore risposta acustica possibile. Il legno poi, stagionato naturalmente, viene selezionato con cura dal liutaio, che segue personalmente le tante fasi costruttive. Proprio perché è un lavoro che richiede tempo, tenacia e pazienza, ogni liutaio riesce a realizzarne ben pochi in un anno, ma tutti di eccezionale qualità. Passeggiare per Cremona, quindi, vuol dire anche fare un viaggio nella tradizione, nella storia e nella cultura musicale della città, che oggi conta più di un centinaio di botteghe nei quali si può entrare per osservare i mastri liutai all'opera e farsi raccontare storie e curiosità. Chi vuole farsi ammaliare da questa antichissima arte locale non può perdere il Museo del Violino, in un edificio dei primi anni del Novecento, Palazzo dell'Arte, a due passi dal Duomo. Ha 10 sale, ognuna con un suo leitmotiv, ma sempre all'interno di un unico percorso espositivo. Collegato al museo, infine, c'è l'Auditorium Giovanni Arvedi, un vero e proprio gioiello di ingegneria acustica da oltre 450 posti e con il palco al centro della scena. Ascoltare qui un concerto con uno Stradivari del Settecento è un'esperienza veramente indimenticabile.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Freedom. I disturbi della personalità. Esistono delle caratteristiche comuni, dei tratti e dei comportamenti che hanno permesso agli studiosi di creare un raggruppamento delle personalità umane, sempre modificabile e in continuo aggiornamento rispetto alle epoche e alle culture. Di Michela Ermini. Alcune stime generali all'interno di studi epidemiologici e clinici suggeriscono che i disturbi di personalità siano abbastanza comuni negli adulti e riguardino circa il 15% della popolazione. Parlare di disturbo di personalità può generare una certa riluttanza e anche paura, tanto da volerne prendere le distanze. Ma chi come noi è affascinato da ogni espressione della personalità umana, in questa lettura potrà trovare spunti di riflessione e, perché no, appagare anche curiosità e ottenere chiarimenti. C'è molta confusione, infatti, quando si parla di disturbo di personalità e spesso ci capita di usare espressioni in modo impreciso. Non di rado utilizziamo terminologie come borderline o narcisista più come aggettivi che come sostantivi, associandoli persino a oggetti o situazioni. Evitando generalizzazioni e stereotipi basati su etichette diagnostiche, che come sempre sottolineiamo dovrebbero essere esclusivamente effettuate dai professionisti sulla base di un'approfondita valutazione clinica, Ci limiteremo in queste pagine a descrivere sinteticamente ogni disturbo di personalità. Quando il nostro stile di personalità si trasforma in disturbo e, soprattutto, qual è la differenza tra tratto e disturbo vero e proprio? Espressioni come «ha una grande personalità» o «ma che brutto carattere» e ancora «ma che temperamento impulsivo» e anche «sei proprio un tipo» sono comuni nel nostro linguaggio e spesso vengono utilizzate per definire le qualità, positive o negative, che caratterizzano una persona. Quando ci sentiamo attratti verso qualcuno, il livello di magnetismo che ci attira è spesso legato al modo in cui percepiamo la sua personalità. Sappiamo bene che categorizzare e classificare l'essere umano non solo è impensabile, ma è anche dannoso, perché tenderebbe a una generalizzazione che non terrebbe conto della persona in tutta la sua complessità. I clinici lo sanno bene, ogni paziente è un caso unico. Esistono tuttavia delle caratteristiche comuni, dei tratti e dei comportamenti che hanno permesso agli studiosi di creare un raggruppamento delle personalità umane, sempre modificabile e in continuo aggiornamento rispetto alle epoche e alle culture. Gli esseri umani, dunque, pur nella loro diversità, presentano tratti stabili e duraturi in cui il proprio stile di personalità si ripropone identico anche di fronte a stimoli diversi. Che cos'è allora la personalità? Come si può definirla? Innanzitutto cerchiamo di descrivere brevemente altri due concetti legati alla personalità, il temperamento e il carattere. Il temperamento si riferisce alle tendenze innate nel modo di reagire alle esperienze esterne ed è considerato il nucleo biologico della personalità. Il temperamento è spesso osservato sin dalla nascita e può influire sulla predisposizione di un individuo verso certi modelli comportamentali e reattivi, influenzandone la risposta agli stimoli esterni. È la parte più stabile della nostra identità. Il carattere si riferisce alle caratteristiche individuali e comportamentali più specifiche che contribuiscono a definire la struttura di personalità di un individuo. Questi possono includere i tratti che rappresentano una sorta di marchio distintivo di ognuno di noi. Il carattere è spesso considerato come il modo in cui una persona si comporta o agisce in determinate situazioni o contesti e si concentra sulle caratteristiche acquisite e modellate dall'ambiente e dalle esperienze di vita. Secondo il manuale diagnostico psicodinamico, PDM, la personalità è ciò che si è, non ciò che si ha. Di certo comprende più di quanto si possa vedere esaminando il solo comportamento di una persona. La personalità rappresenta quindi un insieme strutturato di pensieri, sentimenti e comportamenti che delineano come un individuo si adatta e vive la propria vita. Questa modalità di esistenza deriva da una combinazione di fattori innati, come appunto il temperamento, insieme allo sviluppo personale e all'interazione con l'ambiente sociale e culturale. Benché la personalità mostri elementi di stabilità nel tempo, non è statica e si trasforma nel corso della vita. Lo studio della personalità richiede un'attenzione particolare verso caratteristiche, disposizioni e comportamenti simili tra gli individui, oltre che a focalizzarsi sulla specifica combinazione di tratti, atteggiamenti e comportamenti che rendono inimitabile ciascuna persona. Possiamo dire che la personalità è una combinazione unica e relativamente stabile di tratti, carattere e temperamento che caratterizza un individuo nelle sue interazioni con se stesso, con gli altri e con l'ambiente. ciò che viene considerato normale o patologico in termini di comportamento, emozioni e pensieri può variare notevolmente da una cultura all'altra. In alcune culture esprimere apertamente le proprie emozioni è considerato normale e auspicabile, mentre in altre potrebbe essere visto come inappropriato o come un segno di mancanza di rispetto. I manuali diagnostici e nosologici considerano dunque anche l'inquadramento culturale come criterio di diagnosi, perché ciò che può essere considerato normale in una cultura potrebbe essere ritenuto patologico in un'altra. La maggior parte di noi potrebbe avere leggeri tratti, ma anche evidenti funzionamenti particolari, che nulla hanno a che vedere con il disturbo di personalità clinicamente diagnosticato. Un funzionamento borderline, che potrebbe essere solo la conseguenza di qualcos'altro, non coincide con il disturbo di personalità borderline, e così come un tratto narcisistico, che potrebbe essere più marcato in alcune fasi evolutive o in alcune culture, non significa necessariamente disturbo narcisistico di personalità. Qual è allora la differenza tra tratto e disturbo? Possiamo dire che i tratti di personalità sono piccoli scogli e rappresentano caratteristiche distintive che differenziano ogni individuo.

attiva rispetto all'ambiente e alla cultura di un individuo, al punto da compromettere il suo funzionamento sociale, lavorativo e relazionale e causare notevole sofferenza a se stesso e agli altri, le probabilità che si tratti realmente di un disturbo di personalità aumentano perché l'intero funzionamento dell'individuo è compromesso. Ricapitolando, tratto di personalità si riferisce a caratteristiche di personalità che sono relativamente stabili nel tempo. Tutti abbiamo tratti di personalità che variano da persona a persona. Disturbo di personalità si verifica quando questi tratti diventano rigidi, inflessibili e causano significativi problemi di adattamento sociale o occupazionale. Ma quali sono i disturbi di personalità? L'elenco che seguirà è quello di uno dei più famosi manuali diagnostici, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali. I disturbi di personalità nel DSM-5 sono organizzati in tre cluster A, B e C, o gruppi principali in base a somiglianze di sintomi e caratteristiche. Nella sua ultima revisione, il DSM-5 si presenta come un modello ibrido in cui la valutazione non si basa solo sui sintomi, ma anche sulla loro intensità e frequenza. Per ottenere una diagnosi, dunque, la persona dovrà rispondere a un tot numero di criteri, al di sotto dei quali non si può parlare di disturbo, ma di tratto. Prima di elencarli, trascriviamo la definizione di disturbo di personalità del DSM-5 come un pattern costante di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell'individuo. È pervasivo e inflessibile, esordisce nell'adolescenza o nella prima età adulta, è stabile nel tempo e determina disagio o menomazione. Inoltre, questi schemi devono presentarsi in almeno due delle seguenti aree: cognitiva, come percepisco me stesso, gli altri e gli avvenimenti, affettiva, come misurazione della risposta emotiva, del funzionamento interpersonale, le relazioni, e del controllo degli impulsi, la tolleranza alla frustrazione. Ecco una panoramica di ciascun disturbo di personalità. Cluster A, disturbi eccentrici. Disturbo paranoide di personalità. Mancanza di fiducia negli altri, alto livello di sospettosità e interpretazione distorta delle intenzioni altrui con atteggiamenti di ostilità e di eccessivo controllo. Disturbo schizoide di personalità. Distacco sociale, emozioni ridotte, poca assertività, preferenza per l'isolamento e rifugio in pensieri di fantasia. Disturbo schizotipico di personalità. Eccentricità e distorsione nel pensiero e nelle percezioni. Comportamento eccentrico, forte disagio verso relazioni intime. Cluster B. Disturbi impulsivi o emotivi. Disturbo antisociale di personalità. Violazione dei diritti altrui, manipolazione, mancanza di empatia e assenza di senso di colpa. Disturbo borderline di personalità, instabilità emotiva, relazionale e dell'identità con impulsi autodistruttivi e angosce abbandoniche. Disturbo istrionico di personalità, emozionalità eccessiva, egocentrismo, seduzione con forte sessualizzazione, bisogno di attenzione e teatralità. Disturbo narcisistico di personalità. Grandiosità, bisogno di ammirazione, insoddisfazione, sfruttamento e mancanza di empatia. Ma anche timidezza apparente, scarsa autostima, senso di vergogna e fantasie grandiose ma non espresse. Cluster C. Disturbi ansiosi o timorosi.

0: disturbo evitante di personalità, sensazione di inadeguatezza, paura del rifiuto e del giudizio ed evitamento sociale, disturbo dipendente di personalità, estrema dipendenza emotiva, paura del rifiuto, sottomissione, bisogno di accudimento e scarsa fiducia in se stesso, disturbo ossessivo-compulsivo di personalità, perfezionismo, controllo eccessivo, preoccupazione per l'ordine e rigidità morale. È pur vero che spesso utilizziamo in maniera errata terminologie specifiche per descrivere comportamenti generici, attribuendo a persone innocenti le più terribili diagnosi. A volte lo facciamo anche verso noi stessi, appiccicandoci etichette che minano la nostra sicurezza e autostima. Un tratto non è un disturbo, ma nemmeno due o tre tratti. E soprattutto, un disturbo non può essere autodiagnosticato, lo sappiamo. Possiamo però cercare di capire in maniera leggera e rispettosa se ci rispecchiamo in qualcuno dei seguenti tratti, prendendo in esame due dei 10 disturbi di personalità sopra elencati. Il DP paranoide. 1. Sospetta senza ragione sufficiente che gli altri stiano tramando contro di lui. 2. Ha preoccupazione per dubbi infondati sulla lealtà o la fedeltà degli altri. 3. È riluttante a confidarsi con gli altri per timore che le informazioni saranno usate contro di lui. 4. Interpreta in modo malevolo le azioni degli altri, senza prove sufficienti, percependole solo come intenzioni ostili. 5. Mantiene rancori persistenti e non perdona gli insulti, le offese o le ferite inflitte. 6. Si sente attaccato nel proprio ruolo e reputazione, pronto a reagire con rabbia e contrattaccando. 7. Sospettoso, senza motivo sufficiente, della fedeltà del partner o del partner sessuale. Il DP narcisistico. 1. Ha un senso grandioso dell'importanza, ad esempio esagera i risultati e le capacità e si aspetta di essere riconosciuto come superiore senza un valido motivo. 2. È preso da fantasie di successo, potere, bellezza o amore idealizzato. 3. Crede di essere speciale e unico e può essere compreso solo da altre persone o istituzioni speciali o di alto status. 4. Richiede un'ammirazione eccessiva. 5. Ha un senso eccessivo di diritto, cioè si aspetta automaticamente di essere trattato con favore o che i suoi desideri vengano soddisfatti. 6. Sfrutta gli altri per raggiungere i suoi scopi. 7. Manca di empatia, non è disposto a riconoscere o identificarsi con i sentimenti e i bisogni degli altri. 8. Spesso invidia gli altri o crede che gli altri lo invidino. 9. Assume comportamenti o atteggiamenti arroganti e presuntuosi.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia della medicina e della farmacologia. A cura di Paolo Canova. Sesta e ultima puntata. Dal genoma alla medicina personalizzata.
2: Torniamo per un momento all'uomo con la febbre con cui abbiamo cominciato 6 puntate fa. 40.000 anni fa, nel buio di una foresta preistorica, quell'uomo non aveva parole per descrivere quello che sentiva. Non aveva modelli, non aveva strumenti. Aveva solo il corpo, il dolore e forse qualcuno accanto a lui che sapeva quali foglie raccogliere. Oggi quell'uomo, se vivesse nella parte del mondo che ha accesso alla medicina moderna, potrebbe fare una cosa impensabile per ogni generazione prima della nostra. Potrebbe sequenziare il proprio genoma. Potrebbe sapere, prima ancora di ammalarsi, se ha una predisposizione genetica a certi tumori, a certe malattie cardiache, a certi disturbi neurologici. Potrebbe ricevere un farmaco disegnato specificamente per la combinazione di geni che lo rendono unico. Il divario tra quella foresta e questo presente è così grande che sfida l'immaginazione. Eppure il filo è continuo. Lo sciamano, il papiro, Ippocrate, Vesalio, Fleming e ora l'algoritmo che analizza milioni di molecole alla ricerca della prossima penicillina. È la stessa storia. È la storia di esseri umani che guardano il proprio corpo e si chiedono come funziona, come si rompe, come si ripara. Questa è l'ultima puntata. Proviamo dunque a guardare avanti.
1: Il DNA e la medicina molecolare.
2: Il 25 aprile 1953, Francis Crick e James Buston pubblicarono su Nature una lettera di una pagina e mezza in cui descrivono la struttura a doppia elica del DNA. È uno dei momenti più importanti della storia della scienza e i due ne erano consapevoli. Crick la sera stessa andò al pub locale e annunciò ai presenti che avevano appena scoperto il segreto della vita. I presenti probabilmente non capirono immediatamente l'entità dell'annuncio. La struttura del DNA spiega come l'informazione biologica viene trasmessa e come viene letta. E da quel momento la medicina comincia a capire le malattie, non più solo come malfunzionamenti di organi o come infezioni, ma come alterazioni dell'informazione genetica. Le implicazioni farmacologiche sono enormi. Se un tumore è causato da una specifica mutazione genetica, forse si può disegnare un farmaco che agisce solo su quella mutazione, colpendo le cellule malate e lasciando in pace quelle sane. Questa è la logica della terapia mirata o medicina personalizzata. I primi farmaci di questo tipo arrivano negli anni 90 e 2000. L'imatinib, commercializzato dalla Gleevec, viene approvato nel 2001 per una forma specifica di leucemia causata da una precisa traslocazione cromosomica. I risultati sono straordinari. Una malattia con una sopravvivenza a 5 anni inferiore al 30% diventa gestibile a lungo termine per la maggior parte dei pazienti. È una delle storie di successo più chiare della medicina molecolare.
1: CRISPR. Le forbici del genoma.
2: Nel 2012, Jennifer Doudna ed Emmanuelle Charpentier pubblicano un articolo su Science che descrive CRISPR-Cas9, un sistema molecolare originariamente scoperto nei batteri come meccanismo di difesa immunitaria che può essere riprogrammato per tagliare il DNA in punti precisi. In parole più semplici, CRISPR è uno strumento per modificare il genoma con una precisione che era impensabile fino a pochi anni prima. Si può togliere un gene, si può inserirne uno nuovo. In sostanza, si può correggere una mutazione. Le applicazioni terapeutiche sono già realtà per alcune malattie genetiche rare, come la beta-talassemia e l'anemia falciforme, ma le potenzialità vanno molto oltre. Malattie ereditarie, alcuni tumori, forse anche infezioni virali croniche come l'HIV. E poi c'è il lato che tiene svegli i comitati di bioetica di tutto il mondo. Se puoi modificare il genoma di una cellula umana, puoi modificarlo anche in un embrione. E le modifiche di un embrione si trasmettono a tutti i discendenti. Ecco un estratto dalla dichiarazione della comunità scientifica internazionale dopo il caso di He Jianhui del 2018.
3: Nel novembre 2018, il ricercatore cinese He Jianhui annunciò di aver creato i primi bambini con genoma modificato. Due gemelle, le cui cellule embrionali erano state alterate con CRISPR per renderle teoricamente resistenti all'HIV. La comunità scientifica internazionale reagì con unanime condanna, non perché la tecnologia non funzionasse, ma perché era stata usata su esseri umani, senza un consenso etico condiviso, senza necessità clinica reale e senza che nessuno avesse ancora stabilito dove si trovi il confine tra terapia e potenziamento.
2: He Jianhui è stato condannato a 3 anni di prigione in Cina. Le due bambine, Lulu e Nana, i nomi in codice usati nella ricerca, crescono da qualche parte nel mondo con un genoma che nessun essere umano aveva mai avuto prima. E nessuno sa esattamente cosa questo significherà per la loro salute a lungo termine. CRISPR è una delle tecnologie più promettenti e più cariche di responsabilità che la medicina abbia mai avuto tra le mani.
1: I vaccini a mRNA e la lezione del Covid.
2: Il 2020 ha fatto capire al mondo intero, nel modo più diretto possibile, quanto la medicina dipenda dalla scienza e quanto la scienza possa essere rapida quando le risorse e l'urgenza si allineano. I vaccini a mRNA non sono stati inventati per il Covid. La tecnologia era in sviluppo da decenni. Katalin Caricot, ricercatrice ungherese della Penn, aveva lavorato per 20 anni sull'RNA messaggero come piattaforma terapeutica in marginalità quasi completa, rifiutata da gran parte dei fondi di ricerca, convinta di stare lavorando a qualcosa di fondamentale. Nel 2023 ha ricevuto il Nobel per la medicina. Quando il SARS-CoV-2 comparve, la piattaforma era pronta. BioNTech e Moderna avevano già costruito le infrastrutture. Il sequenziamento del genoma del virus, pubblicato dalla Cina il 10 gennaio 2020, era disponibile nel giro di ore. Il primo vaccino fu progettato in pochi giorni e i test clinici iniziarono in tempi record. 11 mesi dopo l'identificazione del virus, i primi vaccini erano approvati per uso emergenziale. Nella storia della medicina non era mai successa una cosa simile. Per fare un confronto, il vaccino contro la polio, negli anni 50, aveva richiesto circa 20 anni di ricerca. Questo non significa che i processi siano stati trascurati, i dati di sicurezza ed efficacia erano solidi, ma che decenni di lavoro preparatorio, unite a risorse senza precedenti e a una pressione globale enorme, avevano compresso il tempo in modo straordinario. La pandemia ha anche mostrato il lato oscuro. la disinformazione, la sfiducia, la disuguaglianza nell'accesso ai vaccini tra paesi ricchi e paesi poveri. La scienza aveva risposto, ma il sistema globale lo ha fatto in modo disomogeneo.
1: L'intelligenza artificiale e il futuro della farmacologia.
2: Nel 2020, un sistema di intelligenza artificiale chiamato AlphaFold, sviluppato da DeepMind, risolve uno dei problemi più difficili della biologia molecolare: la previsione della struttura tridimensionale delle proteine a partire dalla loro sequenza amminoacida. Perché è importante? Perché la maggior parte dei farmaci agisce legandosi a proteine specifiche. E per disegnare un farmaco efficace bisogna capire la forma di quella proteina. Com'è fatta? Dove ha le cavità? Dove può attaccarsi una molecola esterna? Determinare la struttura di una proteina richiedeva anni di lavoro sperimentale. AlphaFold lo fa in pochi minuti. Nel 2022, AlphaFold ha pubblicato la struttura di quasi tutte le proteine umane conosciute e di quelle di decine di altri organismi. È una biblioteca di dati biologici di una grandezza senza precedenti, disponibile gratuitamente a chiunque voglia usarla. L'intelligenza artificiale applicata alla farmacologia non è solo AlphaFold. Ci sono sistemi che analizzano milioni di molecole per identificare potenziali candidati farmacologici. Sistemi che analizzano dati clinici per trovare correlazioni invisibili all'occhio umano. Sistemi che aiutano a personalizzare le terapie sulla base delle caratteristiche genetiche del singolo paziente. Il primo farmaco disegnato prevalentemente con l'ausilio dell'intelligenza artificiale è già nella fase di test clinici. Non sappiamo ancora se funzionerà, ma il fatto che esista è già storia. Detto questo, l'intelligenza artificiale non sostituisce la biologia, la chimica, la clinica. Accelera, suggerisce. Ma il farmaco deve ancora essere sintetizzato, testato, verificato sugli esseri umani reali. Il corpo umano è ancora la misura di tutte le cose, anche nell'era degli algoritmi.
1: Le domande aperte. Il grande cerchio.
2: Chiudiamo questo ciclo di puntate con tre domande che la medicina moderna non ha ancora risposto e che forse non risponderà mai in modo definitivo. La prima. Gli antibiotici. Fleming lo aveva avvertito nel 1945. I batteri sviluppano resistenza e noi abbiamo usato gli antibiotici con una prodigalità che ora ci costa cara. In zootecnia, in medicina umana, spesso senza necessità reale. I batteri resistenti a tutti gli antibiotici disponibili sono già una realtà. L'Organizzazione Mondiale della Sanità considera la resistenza antimicrobica una delle principali minacce sanitarie globali del XXI secolo. Stiamo potenzialmente tornando a un mondo in cui un'infezione banale può diventare letale. Questo non è fantascienza, è già presente in alcune aree geografiche e per alcune categorie di pazienti. La seconda domanda. Il divario globale. Le tecnologie di cui abbiamo parlato, CRISPR, vaccini a mRNA, medicina personalizzata, sono accessibili principalmente nei paesi ricchi. La maggior parte della popolazione mondiale non ha accesso nemmeno a farmaci essenziali. Questo solleva una domanda etica che non ha risposta tecnica. A chi appartiene la conoscenza medica? Terza ed ultima domanda, la più antica. Dove finisce la cura e dove inizia la trasformazione? se possiamo modificare il genoma, se possiamo intervenire sulla chimica del cervello, se possiamo prolungare la vita, cosa significa essere umani? La medicina ha sempre cambiato l'umanità, ma forse mai come adesso ha il potere di ridefinirla. Siamo partiti da un uomo preistorico con la febbre in una foresta. Abbiamo attraversato gli sciamani e i papiri egizi, Ippocrate e i quattro umori, Galeno e il suo sistema imperioso, Mitridate che beveva veleno, Dioscoride e il suo catalogo di piante, Avicenna che salvava la conoscenza antica, Vesalio che apriva i corpi, Harvey che seguiva il sangue, Paracelso che bruciava i libri degli altri, Semmelweis che moriva incompreso, Pasteur e i suoi germi, Lister e il suo acido fenico, Fleming e la sua piastra dimenticata, Kesley che diceva no, Caricò che aspettava in marginalità per 20 anni. È una storia lunga, è una storia piena di errori e di intuizioni, di tragedie e di fortuna, di coraggio e di miopia, di scienza e di potere. Non è una storia di progresso lineare e trionfante, è una storia umana, con tutte le contraddizioni che l'aggettivo porta con sé. Ma c'è un filo che attraversa tutto, da quella foresta preistorica all'algoritmo che oggi analizza proteine. È la stessa domanda, posta in modi diversi, con strumenti diversi, da persone diverse che non si sono mai conosciute e che forse non avrebbero avuto molto da dirsi se si fossero incontrate. Come posso guarire? Come posso aiutare qualcuno a guarire? Come funziona questo corpo straordinario e misterioso che mi è stato dato in prestito per un tempo limitato? La risposta cambia, gli strumenti cambiano. La domanda no. Con questa puntata si conclude il nostro viaggio nella storia della medicina e della farmacologia. Ma la storia non conosce conclusioni. Muta, si rinnova, prosegue. Vive nel silenzio dei laboratori illuminati nella notte, nel respiro vigile delle corsie, nella dedizione di chi cura e nella fiducia di chi si affida. E continua, soprattutto, in ogni scelta con cui interroghiamo il senso fragile e prezioso dello star bene. Perché la medicina, prima ancora che scienza, è un patto umano che si rinnova ogni giorno.
4: La medicina è sempre stata uno specchio della civiltà. Curiamo come pensiamo, come viviamo, come ci trattiamo. E questo probabilmente non cambierà mai.
1: Avete ascoltato la storia della medicina e della farmacologia. Sesta e ultima puntata. A cura di Paolo Canova. Consulenza, Monica Zibellini e Flavio Casarelli. Montaggio, Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Voce, Paolo Canova. Una produzione, Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla, 24 ore su 24. Estratti da riviste mensili, audiolibri, rubriche culturali, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è disponibile anche su Alexa.
6: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
7: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

fare un nuovo passo, dire una nuova parola, è ciò che la gente teme di più. Fyodor Dostoevskij.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Ascoltare una brutta musica male interpretata è una disgrazia. Ascoltare una bella musica male interpretata è un'offesa. Claudio Casini.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Buon compleanno, Pinocchio. 140 anni dalla pubblicazione delle avventure del burattino. Dal racconto a puntate alla prima edizione del romanzo nel 1883, storia editoriale del capolavoro di Carlo Collodi e del suo successo internazionale, di Ilaria Giannini. Era il 7 luglio del 1881 quando sul giornale per bambini, uno dei primi periodici settimanali per l'infanzia che usciva in allegato ogni domenica al quotidiano fiorentino Il Fanfulla, apparve la prima puntata di Storia di un burattino, firmata da Carlo Collodi. Era l'inizio di un personaggio che avrebbe segnato la storia della narrativa per ragazzi, diventando famoso in tutto il mondo. Pinocchio. Oggi, 140 anni dopo la prima edizione, Pinocchio è il libro non religioso più tradotto e venduto al mondo, con circa 280 versioni in tutte le lingue e infiniti adattamenti televisivi e cinematografici. Dal classico Disney, edulcorato dagli elementi più paurosi della storia, all'indimenticabile sceneggiato di Luigi Comencini del 1972, fino alla pellicola di Guillermo del Toro del 2022, che ha vinto l'Oscar al miglior film d'animazione. Il Pinocchio a puntate e quel finale da cambiare. All'inizio Pinocchio era appunto solo un racconto a puntate che Collodi, pseudonimo dello scrittore e giornalista fiorentino Carlo Lorenzini, un omaggio al borgo vicino Pescia dove aveva trascorso le estati dell'infanzia con la famiglia della madre, aveva scritto per divertimento e per necessità di guadagno, senza aspettarsi chissà quale successo. Come scrisse al direttore del giornale dei bambini, Ferdinando Martini, Pinocchio era una bambinata e chiedeva di essere pagato bene per farmi venire voglia di seguitarla. Ma Pinocchio conquistò subito i lettori, grandi e piccoli. Storia di un burattino andò avanti per 15 capitoli, ma la conclusione che Collodi aveva scelto non piacque a nessuno. La vicenda infatti terminava con Pinocchio che moriva impiccato alla Quercia Grande e scontentava tutti. Dopo le proteste inviate dai lettori, la redazione del giornale dei bambini convinse Collodi a continuare il suo racconto. questa seconda parte venne intitolata Le avventure di Pinocchio ed uscì dal 1882 al gennaio del 1883. La fata dai capelli turchini salvava il burattino e per lui arrivava il lieto fine. Dopo tutte le peripezie vissute, si trasformava in un bambino per bene, serio e ben educato. Dal racconto al romanzo, nascita di un classico. A quel punto, il libraio fiorentino Felice Paggi, con cui Lorenzini aveva già lavorato per un'edizione delle Fiabe di Perrault tradotte in italiano, gli propose di trasformare il suo racconto a puntate in un romanzo. Uscì così nel febbraio del 1883, esattamente 140 anni fa, per la libreria editrice Felice Paggi, Le avventure di Pinocchio, il cui sottotitolo era Storia di un burattino, per far capire subito ai lettori che si trattava della versione estesa della storia uscita a puntate. Collodi effettuò da solo la revisione, tagliando le ripetizioni necessarie in un racconto che usciva un poco alla volta e aggiungendo piccoli sommari all'inizio di ogni capitolo. Il piccolo volume con la copertina verde era arricchito dalle illustrazioni del disegnatore fiorentino Enrico Mazzanti, amico di Collodi stesso. È lui che per primo creò l'immagine iconica del burattino, che poi sarà un punto di partenza per tutti i successivi illustratori. Il libro ebbe subito successo, ma soltanto nel Novecento diventò un vero e proprio caso editoriale, raggiungendo i 2 milioni di copie vendute. Oggi è impossibile stimarne il numero, anche perché i diritti d'autore di Lorenzini sono decaduti nel 1940, quindi da allora chiunque ha potuto riprodurne l'opera. Chi volesse ripercorrere la storia di questo intramontabile classico per ragazzi e non solo, può visitare la Biblioteca Collodiana della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, che si trova appunto a Collodi, e con oltre 6.000 volumi collegati alle opere e alla vita di Lorenzini, è la più grande raccolta a lui dedicata, con edizioni rare, italiane e straniere, giornali, riviste e saggi.

Amedeo Torti e sua moglie stanno prendendo un caffè in salotto. I bambini sono già andati a letto. I due stanno in silenzio, come succede spesso. All'improvviso lei dice: «Vuoi sapere una cosa? È tutto il giorno che ho una sensazione strana. Sento come se dovesse venire a trovarci a pace». «Queste cose non le devi dire neanche per scherzo», risponde il marito infastidito. Tony Ampacher, il suo vecchio e intimo amico violinista, è morto da 20 giorni. «Lo so che è orribile», dice lei, «ma non riesco a togliere dalla mente questo pensiero». «Magari, che bello sarebbe poter rivedere il mio caro vecchio amico», mormora il Torti con un senso di profondo rammarico. Scuote il capo e ritorna in silenzio. Sono le 10:15 e di colpo suona il campanello della porta. Un suono lungo e deciso. «Ma chi è a quest'ora?» dice lei. Si sente il passo strascicato di Ines che va ad aprire la porta, poi un leggero parlottare. La ragazza si affaccia in salotto pallidissima. «Ines, chi c'è?» domanda la signora. La cameriera inizia a balbettare. «Signor Torti, venga un momento di là, se sapesse...» «Ma chi c'è? Chi c'è?» chiede rabbiosa la signora. Ines si curva come chi deve dire cose segretissime. Le parole escono come un soffio. «C'è... Signor Torti, venga lei. È tornato il maestro Ampacher». «Che stupidaggine!» dice il Torti infastidito da tutti quei misteri. Poi si rivolge alla moglie. «Vado io, tu resta qui». Esce nel corridoio buio, urta nello spigolo di un mobile e apre la porta che affaccia sull'entrata. E qui vede in piedi, con aria un po' timida, Ampacher. Non è proprio il solito Ampacher, perché ha un aspetto meno sostanzioso, con i contorni vagamente sfumati. Un fantasma? Forse non proprio un fantasma. Forse non si è ancora liberato del tutto della materia. Un fantasma che ha ancora una certa consistenza. Vestito di grigio, come al solito, con la camicia a righe azzurre, la cravatta rossa e blu e il cappello che fa girare nervosamente fra le mani. Ovviamente si tratta di un vestito fantasma, una camicia fantasma, una cravatta fantasma e così via. Il Torti non è un uomo che si impressiona facilmente, eppure rimane senza fiato. Non è uno scherzo vedere comparire in casa il più caro e vecchio amico che aveva accompagnato 20 giorni prima al cimitero. «Amedeo», dice il povero Ampacher sorridendo. Tu qui, dice con un tono di rabbia il Torti, sopraffatto da sentimenti opposti che gli provocano non si sa come una carica di collera. Eppure dovrebbe essere una bellissima sorpresa rivedere il suo più grande amico. Per organizzare questo incontro avrebbe speso chissà quanti milioni, lo avrebbe fatto volentieri, senza pensarci neanche un attimo. E allora perché adesso non è felice? Anzi, perché prova una certa irritazione? Dopo tanta angoscia, dopo aver pianto tanto e dopo tutte le seccature del funerale, adesso deve ricominciare da capo? Sì, sono qui», risponde Ampacher, giocherellando ancora più nervosamente con il suo cappello tra le mani. «Spero di non averti disturbato». «Disturbo? E lo chiami disturbo?» dice il Torti ormai trasportato dalla rabbia. «Arrivi in casa mia, non voglio sapere neanche da dove, in queste condizioni e parli di disturbo? Certo che hai proprio un bel coraggio». E poi, come parlando con se stesso, del tutto esasperato: «E adesso io che faccio?» «Senti, Amedeo», dice Ampacher, «non arrabbiarti. Dopotutto non è colpa mia. Di là», fa un gesto vago, «c'è una certa confusione. Hanno problemi. Insomma, mi hanno detto che devo aspettare ancora un mese. E tu sai che la mia casa ormai è abitata da altri inquilini. E allora tu vorresti fermarti qui da me a dormire?» «Dormire? Ma no. Ormai non dormo più. Non si tratta di dormire. Mi basta un angolino. Non darò alcun fastidio. Io non mangio, non bevo e non... Insomma, non ho bisogno del gabinetto. Solo per non dover girare per strada tutta la notte, magari con la pioggia». «Ma la pioggia ti bagna?» «Bagnarmi no, naturalmente», dice Ampacher con una risatina. «Però mi dà sempre un fastidio maledetto. E così vorresti passare le notti in casa mia?»
se tu me lo permetti. Se te lo permetto, non capisco, una persona intelligente come te, un vecchio amico, uno che ormai ha perso la vita, come fa a non rendersi conto? Già, tu non hai mai avuto una famiglia. Il povero Apacher va indietro verso la porta. Scusami, io credevo... E poi si tratta di un mese soltanto. Ma allora non vuoi proprio capire, dice il Torti quasi offeso. Non è per me che mi preoccupo. I bambini, ti sembra una cosa bella per i bambini che non hanno neanche 10 anni avere un fantasma che gira per casa? Perdonami, ma io non lascio uno spettro dove ci sono dei bambini, caro mio. E allora niente? E allora, caro mio, non so cosa dire. Non finisce la frase perché Apacher è già sparito. Si sentono solo dei passi veloci giù per le scale. Suona mezzanotte e mezza, quando il maestro Mario Tamburlani, direttore del conservatorio, arriva davanti alla porta del suo appartamento. Mentre gira la chiave nella toppa, sente alle sue spalle un bisbiglio. «Maestro! Maestro!» Si gira di scatto e vede Apacher. Tamburlani è famoso per la sua diplomazia e la sua cortesia, la sua grande abilità nel trattare le persone. Grazie a queste sue qualità, piuttosto che per i suoi meriti musicali, ha raggiunto una posizione di prestigio. In pochi istanti valuta la situazione. «Oh, caro, mio carissimo Apacher!» mormora con tono affettuosissimo e allunga le braccia verso di lui, facendo molta attenzione a mantenere almeno 1 metro di distanza. «Se tu sapessi il vuoto...» «Come? Come?» dice l'altro. «Dovete sapere che i fantasmi hanno i sensi attenuati, per cui Apacher è un po' sordo. Abbi pazienza, ma non ci sento più come una volta», dice il fantasma. «Oh, lo capisco, caro, ma non posso urlare. Di là c'è Ada che dorme. Scusa, ma non potresti farmi entrare 1 momento? Cammino da 8 ore. No, no, per carità, guai se Blitz se ne accorge. Come? Cosa hai detto? Blitz, il mio cane, farebbe un tale chiasso, si sveglierebbe il custode, e poi chissà. E allora non potrei per qualche giorno venire a stare qui da me? Ma certo, mio caro Apacher, certo. Figurati se per un amico come te. Però come facciamo con il cane? L'obiezione lascia Apacher disorientato. Allora tenta la via delle emozioni. Maestro, ti ricordi come piangevi 1 mese fa, al cimitero, quando hai tenuto il discorso prima che mi coprissero di terra? Ti ricordi? Lo sai che io sentivo i tuoi singhiozzi? Oh, caro, non dirmelo. Mi viene ancora l'affanno qui. Si porta una mano sul petto. Aspetta un attimo. Oh mio Dio, mi sembra che Blitz... Dall'interno dell'appartamento arriva un rumore. Aspetta, caro, entro 1 momento per tranquillizzare quella bestia insopportabile. Caro, 1 momento solo. Lesto scivola dentro come un'anguilla e chiude la porta, sprangandola per bene. Poi il silenzio. Apacher aspetta 1 minuto. Poi bisbiglia. Tamburlani! Tamburlani! Dall'altra parte nessuna risposta. Allora batte leggermente alla porta con le nocche. Silenzio assoluto.

0: Gianna è una vecchia prostituta, ma di buon cuore, con la quale a pace è stato molte volte. Abita in un vecchio palazzo popolare, fuori dalla città. Quando a pace arriva sotto la sua casa, sono già passate le 3 di notte. Per fortuna, come succede spesso in questi vecchi palazzoni, il portone di ingresso è socchiuso. Apacher raggiunge il 5° piano con fatica. Ormai è stanco di camminare. Batte più volte alla porta prima di sentire la voce piena di sonno della ragazza. «Chi è? Chi è a quest'ora?»
1: «Sei sola? Apri, sono io, Tony!»
0: «A quest'ora?» ripete lei senza entusiasmo. «Aspetta, adesso vengo!»
2: I passi, lo scatto dell'interruttore della luce, la serratura che gira.
0: «Come mai viene a quest'ora?»
2: dice ritornando verso il letto e lasciando all'uomo il compito di richiudere la porta. Ma all'improvviso la ragazza si ferma, si gira a guardare a Pacer e solo in quel momento il ricordo affiora dalla nebbia della sonnolenza.
0: «Ma tu!»
2: vuole dire «Ma tu sei morto, adesso mi ricordo!»
0: «Fuori, fuori, per carità!»
2: supplica con gli occhi spalancati. Poi emette una specie di urlo. E lui:
1: «Ti prego, Gianna, volevo riposarmi solo per un poco.»
0: «No, no, fuori, come vuoi pensare? Mi vuoi fare impazzire? Fuori, fuori!»
2: Siccome Apacher non si muove, la ragazza, continuando a guardarlo fisso, cerca con le mani sopra la credenza. Sotto le dita sente delle forbici. «Vado, vado», dice lui disorientato. Ma la donna, per la disperazione, lo colpisce con le forbici al petto. Le lame penetrano dolcemente nel fantasma, perché non incontrano nessuna resistenza.
0: «No, no, mi fa il solletico», dice lui.
1: «Oh, Tony, perdonami, non volevo», fa la ragazza spaventata.
2: Di fuori, nel cortile, si sente una voce furibonda.
0: «Ma si può sapere che succede? Sono quasi le 4. Volete piantarla o no?»
2: Apacher sparisce come una folata di vento. E adesso? A chi può chiedere ancora? Al viceparroco di San Callisto? Il bravo Don Raimondo, il suo vecchio compagno di ginnasio che sul letto di morte gli aveva dato gli ultimi conforti religiosi? Chi più di un sacerdote può comprendere meglio la sua difficile situazione?
0: «Indietro! Stai indietro! Presenza demoniaca!»
2: Questa è l'accoglienza del sacerdote quando vede il fantasma del violinista.
1: «Ma sono Apacher, non mi riconosci!»
2: «Don Raimondo, fammi stare qui da te. Fra poco è l'alba. Nessuno mi vuole. Gli amici mi hanno rinnegato. Almeno tu!»
3: «Non so chi tu sia», risponde il prete con voce solenne. «Potresti essere il demonio o forse un'illusione della mia mente. Ma se sei veramente Apacher, ecco, entra pure, quello è il mio letto, distenditi e riposa.»
1: «Grazie, grazie, Don Raimondo, lo sapevo.»
4: «Non preoccuparti», prosegue il prete, «non preoccuparti se il vescovo già mi guarda con sospetto. Non preoccuparti se la tua presenza può far nascere gravi complicazioni. Insomma, non importa se sei stato mandato per la mia rovina. Sia fatta la volontà di Dio.»
2: «Che fai adesso? Che succede? Te ne vai?» Ed è per questo che gli spiriti, quando per qualche motivo devono rimanere sulla terra, non vogliono vivere con noi, ma si ritirano nelle case abbandonate, tra i ruderi di antiche torri, nelle cappelle sperdute nei boschi, sulle scogliere solitarie che il mare batte, batte e lentamente consuma.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
0: Radio senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello.

0: Letteraturarte presenta la letteratura antica, l'Iliade. L'Iliade è un poema epico composto da Omero che tratta le vicende accadute gli ultimi 51 giorni del decimo anno d'assedio di Troia da parte dei greci. La vicenda ruota attorno all'ira di Achille, come si può presumere dal proemio, e dal rapimento della bella Elena da parte di Paride, figlio del re di Troia Priamo. Tutto ha inizio durante il banchetto nuziale di Teti e Peleo, madre e padre del valoroso Achille, che invitarono tutti gli dei e le dee eccetto una, Discordia. Questa, sentendosi offesa, decise di vendicarsi, lasciando cadere su un tavolo imbandito una mela d'oro, sulla quale era incisa la frase «Alla più bella». Era Atena e Afrodite, credendosi ognuna superiore in bellezza alle altre due, si contesero la mela, fino a quando Zeus, re degli dei, si recò da un giovane, famoso per il suo fascino, e gli affidò la decisione. Costui era Paride. Le dee, determinate ad ottenere la mela, offrirono al giovane doni differenti. Atena la saggezza, Era la potenza, e Afrodite la donna più bella del mondo, Elena, moglie di Menelao, re di Sparta. Paride, preferendo quest'ultima offerta, consegnò la mela ad Afrodite, che mantenne la sua promessa. Il giovane allora non esitò a indurre la bella Elena alla fuga da Sparta e a condurla in patria, scatenando così la furia di Menelao, che si schierò con il fratello Agamennone, interessato all'espansione, contro Priamo e la città di Troia. Trascorreranno così ben 10 anni prima che i greci riescano a far breccia nelle potenti mura di Troia e conquistarla. La guerra e l'intera città hanno però un fondamento storico. La battaglia, secondo gli storici, infatti, si scatenò per interessi commerciali, poiché la città di Troia era in una posizione tale da non favorire il commercio tra greci e l'Oriente. L'Iliade è costituito da circa 16.000 esametri, ripartiti in 24 libri. L'esametro è il verso greco dell'epica, è molto musicale e rievoca il ritmo dei canti orali da cui l'Iliade, così come l'Odissea, hanno avuto origine. Tale suddivisione fu operata nel secondo secolo avanti Cristo dai grammatici della Biblioteca d'Alessandria d'Egitto, i cosiddetti grammatici alessandrini, ai quali si deve anche la prima edizione critica dei poemi omerici. I fatti raccontati nel poema sono in ordine cronologico. Il periodo considerato è breve, ma il racconto risulta molto dilatato, perché il rapporto tra la durata narrativa e la durata temporale effettiva varia molto nel corso del poema. Ad esempio, il primo e il 24° libro coprono ciascuno 20 giorni. Mentre dal secondo al settimo, come anche dall'undicesimo al 18°, si narrano eventi accaduti in un solo giorno. Nell'Iliade la vicenda è organizzata attorno a più nuclei tematici. L'ira di Achille e il suo ritiro dalla guerra, libro primo. Scontri fra Achei e Troiani, dal libro secondo, libro quindicesimo. La morte di Patroclo e il giuramento di vendetta di Achille, libri 16°-19°. Duello tra Ettore e Achille e la cerimonia funebre in onore di Ettore, libri 20°-24°. L'Iliade è il poema di una guerra stancante e incerta, che si chiude con i funerali del nemico degli Achei, Ettore, lo sconfitto, e col presagio della morte di Achille, vuoto nel cuore per aver perso l'amico Patroclo. Tutto si chiude con un'aria di sospensione e di generale sconfitta, come se l'Iliade voglia essere una gloriosa lapide in cui si narra nella sua epigrafe l'impresa che segnò l'identità di un popolo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
3: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
4: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato, e talvolta osato, di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come uno specchio. Ti sorride se la guardi sorridendo. Jim Morrison.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene. Caffè, un piacere che fa bene. È ricco di antiossidanti, stimolante per il cervello e un alleato in menopausa. I nostri esperti ti spiegano come ottenere il meglio in termini di gusto e salute. Di Maria Simona Lualdi. È un rito, per noi italiani sacrosanto, legato alla convivialità e a quel pizzico di campanilismo per cui pensiamo di essere noi quelli che sanno come si prepara quello buono. Con l'aiuto di Giorgio Donegani, tecnologo alimentare, e Diana Scatozza, medico specializzato in scienza dell'alimentazione, scopriamo perché, a casa o al bar, una tazzina di caffè stimola la memoria, previene le malattie degenerative e per noi donne contrasta gli effetti delle variazioni ormonali. I nostri esperti ci svelano anche come gustarlo al meglio, con un focus sul contenuto di caffeina e sulla sua azione, che non è uguale per tutti. Cominciamo dal nome. C'è chi sostiene che la parola caffè derivi da kaffa, l'altipiano etiope dove la pianta è molto diffusa. L'ipotesi più accreditata ritiene invece che il termine venga dal turco kave, a sua volta derivato dall'arabo kawa, che significa più o meno bevanda eccitante, ci racconta Giorgio Donegani. Anche il nome mocha ha un'origine esotica, prende il nome dal porto di Mocha, nello Yemen, divenuto fin dall'antichità uno dei più importanti per il commercio dei pregiati chicchi. La differenza tra arabica e robusta. Sono le due principali varietà della pianta e determinano le proprietà dei chicchi. L'arabica regala un caffè aromatico, che le papille più sensibili definiscono dal sentore cioccolatoso, con una crema di colore nocciola chiaro tendente al rossiccio. È una specie più difficile da coltivare e viene considerata più pregiata. Inoltre, è meno ricca di caffeina. La robusta, invece, sprigiona un aroma più intenso, del classico caffè da sapore forte, meno profumato e con una crema da colore più scuro, marrone, spiega il nostro esperto. Si coltiva più facilmente, è più resistente e quindi più diffusa, grazie alla maggior resa commerciale. Il suo contenuto di caffeina è doppio rispetto all'arabica. Un booster per la concentrazione. Quante volte abbiamo detto «mi serve proprio un caffè» per combattere la stanchezza mentale o avere quella carica in più? Un bisogno legato alla sua comprovata capacità di stimolare l'attenzione e la memoria. La caffeina agisce a livello del sistema nervoso centrale perché, essendo liposolubile, riesce a passare rapidamente attraverso la membrana ematoencefalica che riveste e protegge il cervello. La sua azione sul circuito neuronale stimola la produzione di adrenalina e noradrenalina, due neurotrasmettitori che aumentano la frequenza di alcune onde cerebrali, migliorando memoria e attenzione, spiega la dottoressa Diana Scatozza. La durata del suo effetto però è soggettiva. In genere, il massimo dell'attenzione stimolante si ha tra i 15 e i 45 minuti dopo l'assunzione. Per alcune persone si esaurisce nel giro di un paio d'ore, mentre nei soggetti più sensibili può prolungarsi anche per 8-12 ore. Dipende dalla capacità di metabolizzazione del fegato, che attraverso gli enzimi digerisce e smaltisce più o meno velocemente la caffeina. Ed è una predisposizione genetica, ecco perché c'è chi può avere ricadute sulla qualità del sonno, bevendo un caffè dopo cena, conclude l'esperta. È molto ricco di antiossidanti. La caffeina è solo una delle 800 sostanze presenti nei chicchi di caffè verdi, che rappresentano una delle fonti naturali con il più alto contenuto di molecole antiossidanti, tra polifenoli, acido clorogenico e tannini, preziosi per la loro azione antiradicali liberi, grazie alla quale ne contrastano gli effetti infiammatori. È vero che questi antossidanti in parte vengono dispersi in seguito alla torrefazione, ma ne rimangono a sufficienza per un potente effetto benefico sulla nostra salute, dando una preziosa mano al nostro organismo spesso in overload da stress ossidativo. Inoltre, in seguito alla tostatura stessa, altri se ne formano con un effetto stimolante su quelli che il nostro corpo produce in autonomia, interviene Donegani, il tecnologo alimentare. Previene le malattie neurodegenerative. Questa azione antinfiammatoria renderebbe il caffè un potenziale alleato. Recenti studi si sono concentrati proprio sulla sua azione rispetto ai processi cellulari che proteggono il cervello. In particolare, una ricerca finlandese dell'Università di Turku, pubblicata su Annals of Neurology, confermerebbe che la caffeina agisce efficacemente nel ridurre il rischio di sviluppare il morbo di Parkinson. Un'ipotesi sostenuta anche dalla prestigiosa Università di Harvard. Gli studiosi americani avevano infatti rilevato una minor probabilità nei consumatori abituali di caffè. La caffeina, infatti, sarebbe in grado di bloccare l'azione di un neurotrasmettitore, l'adenosina, antagonista della dopamina. In questo modo, il rilascio di quest'ultima aumenterebbe con effetto preventivo. Un alleato per le donne. Tra le sue tante proprietà, il caffè può dare un aiuto in menopausa. Può succedere infatti che per effetto del calo degli estrogeni, i livelli del colesterolo totale e cattivo, l'LDL, subiscano un'impennata, quando in precedenza erano proprio questi ormoni a contribuire nel mantenerlo nel range salutare. Ci spiega la dottoressa Scatozza. Gli antiossidanti del caffè si attaccano all'LDL e ne riducono l'effetto di ossidazione e di conseguenza aterosclerotico. Inoltre, la caffeina può aiutare anche ad attenuare la riduzione della memoria e della concentrazione, che a volte si manifesta in menopausa. E che dire del rapporto conflittuale con la bilancia? L'aumento di peso è infatti uno dei cruci di questa fase femminile, che la tazzina di espresso o della moka può contribuire a contenere. Davvero? Risponde la nostra esperta in scienza dell'alimentazione. Inserito in uno stile di vita basato su un'alimentazione equilibrata e la giusta attività fisica, il caffè può essere l'aiutino in più. I polifenoli di cui è ricco agiscono infatti sul glucosio limitandone l'assorbimento. Inoltre, da bevanda eccitante qual è, ha anche un effetto stimolante sul metabolismo basale. Attenzione però, questo non è un via libera a consumarne in eccesso. In generale non bisognerebbe superare le tre tazzine, mentre in gravidanza e nell'allattamento le linee guida ne consigliano uno, due al giorno al massimo, perché la caffeina, essendo liposolubile, attraversa la placenta e passa anche nel latte materno, sottolinea l'esperta. Sempre a proposito di colesterolo, non lo aumenta, è confermato. È vero che il caffè contiene acidi grassi e olei che, se assunti in eccesso, vanno ad influire sul metabolismo del colesterolo, ma in una tazzina di espresso o della moka la quantità di sciolta è assolutamente ininfluente. Hanno tempi di estrazione rapidi, in cui l'acqua passa velocemente attraverso la miscela, a cui si aggiunge l'effetto protettivo degli antiossidanti, come già sottolineato, chiarisce il tecnologo alimentare. Nessun rischio per l'acrilammide. Intanto chiariamo che questa sostanza, che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca del Cancro, IARC, ha classificato tra i probabili cancerogeni per gli esseri umani, è presente anche in molti altri alimenti. Prodotta come reazione al calore, è la stessa che rende croccante e dal colore più intenso la crosta del pane e i fritti, dà appetibilità ai cibi e permette lo sviluppo degli aromi. Conseguenza della tostatura nel caffè, l'acrilammide viene rilasciata nel processo di estrazione a contatto con l'acqua, ma la velocità di tale passaggio fa sì che la presenza sia minima, sottolinea Donegani. Possiamo quindi gustarlo con tranquillità. Un'ultima curiosità. Pur amanti della pausa caffè, noi italiani non siamo tra i maggiori consumatori al mondo, bensì solo i tredicesimi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Psicologia Facile. Scomparso. Ogni anno milioni di persone nel mondo spariscono. Cerchiamo di capire il perché. Di Natalia Lubimirsky. Ogni anno circa 170.000 persone scompaiono solo nel Regno Unito e in tutto il mondo circa 8 milioni di bambini. Addirittura nessuno conosce realmente il numero relativo agli adulti. Si tratta chiaramente di un problema di grandi dimensioni, particolarmente complesso, con diverse ragioni alla base delle sparizioni. Nel Regno Unito, delle 170.000 persone di cui si denuncia la scomparsa, circa 100.000 sono adulti e 70.000 sono bambini. Per fortuna, la stragrande maggioranza delle persone viene rapidamente ritrovata. Tra gli adulti, il 75% viene ritrovato entro 24 ore, mentre l'85% entro 48, il 5% dopo una settimana. Nel caso dei bambini, l'80% viene ritrovato entro 24 ore e il 90% entro 48, il 2% dopo una settimana. Ma anche se la stragrande maggioranza delle persone è ritrovata in un tempo relativamente breve, una piccola percentuale di persone ricompare dopo un anno o più. Tuttavia, poiché ogni anno scompaiono così tanti individui, anche una così piccola percentuale rappresenta un numero piuttosto elevato. In Gran Bretagna ci sono circa 5.000 persone scomparse da più di 2 anni. Di queste, circa 1.700 i bambini e 3.300 gli adulti. Non esistono statistiche equivalenti a livello mondiale. I paesi hanno definizioni molto diverse di cosa si intende per persona scomparsa e in alcuni luoghi le leggi sulla privacy fanno sì che, a meno che la polizia non abbia motivo di credere che qualcuno sia scomparso in virtù di un crimine, non si indaghi attivamente. Perché le persone scompaiono? Non esiste un'unica ragione. Esiste tuttavia una differenza tra i motivi dietro la scomparsa dei bambini e quelle degli adulti. Tuttavia si è lavorato molto di più per comprendere le ragioni della scomparsa dei più giovani, quindi è possibile che alcune motivazioni che spingono gli adulti ad abbandonare la loro vita non siano ancora state analizzate. Per quanto riguarda i giovani, una delle cause principali delle sparizioni, segnalata in più della metà dei casi, sono i problemi all'interno del nucleo familiare. Trascuratezza, abuso o conflitto con i genitori spingono spesso il giovane ad andarsene. Anche i problemi di salute mentale giocano un ruolo determinante in circa il 20% dei casi, con il 10% dei bambini scomparsi che ha dichiarato di essersi autolesionato e il 4% di essere a rischio di suicidio. Anche lo sfruttamento sessuale è all'origine della scomparsa di molti bambini e ragazzi, e tra questi ci sono molti soggetti in affidamento. Tanti di loro scappano per poi essere affidati a un centro di accoglienza, ma, segnati dalle loro esperienze, tendono a scappare anche da lì. Infatti, i bambini che sono stati affidati sono molto più propensi a scomparire rispetto a quelli che vivono in famiglia. Per quanto riguarda gli adulti, sono state fatte molte meno ricerche per capire il motivo che sta dietro alla sparizione. La ricerca di cui disponiamo suggerisce che i problemi di salute mentale giochino un ruolo determinante nella maggior parte dei casi. Può trattarsi di una malattia mentale cronica o di un episodio acuto e improvviso. Per esempio, qualcuno potrebbe essere talmente stressato da iniziare un processo di abbandono, inizialmente cambiando il numero di telefono o allontanandosi dai social, continuando a farlo fino a quando lo stress non si sia placato, per poi ritornare. L'altro fattore principale, citato nel 30% dei casi, è la fine di una relazione. Nelle persone anziane, invece, un fattore è la demenza, la confusione che porta a disorientamento e smarrimento. Un numero minore di persone, circa una su 50, riferisce come anche preoccupazioni economiche o la paura di violenze hanno avuto un ruolo nella decisione di abbandonare tutto e tutti. Cosa fare se qualcuno scompare? Non è necessario aspettare 24 ore prima di denunciare la scomparsa di una persona. In particolare, se la persona è un bambino o un adulto che si ritiene essere a rischio, è opportuno denunciarne subito la scomparsa, chiamando la linea di emergenza di riferimento. Con gli adulti, a meno che non ci sia motivo di preoccupazione, prova a cercarli da solo, ricordando, prima di tutto, di controllare i loro messaggi e i post più recenti sui social media. Lascia un messaggio al loro telefono spiegando quanto tu sia preoccupato, ma che non ci saranno conseguenze quando torneranno. Assicurati di contattare amici e altri membri della famiglia per capire se qualcun altro sapeva delle sue intenzioni. Cerca di tenere un registro delle ricerche effettuate. Nel caso in cui debba denunciare la scomparsa di una persona alla polizia, questa sarà un'informazione utile. Le forze di polizia di tutto il mondo sottolineano quanto siano importanti le prime 24-48 ore per rintracciare una persona scomparsa. I ricordi dei testimoni sono ancora freschi e altre tracce sono più facili da individuare. Questo è ancora più importante nel caso dei bambini. Perché alcune persone non tornano più? Talvolta la persona non è in grado di tornare. Purtroppo potrebbe essere morta e il suo corpo non essere stato ritrovato o non essere stato identificato. Ma in altri casi le persone possono sentirsi sopraffatte dal senso di colpa per l'angoscia che hanno causato e non si sentono in grado di affrontare le persone che hanno lasciato. Alcuni individui hanno semplicemente deciso di abbandonare la loro vecchia vita e, una volta allontanatisi, non desiderano ritornarvi. Altri sono convinti di essere un peso o un problema per le loro famiglie e decidono quindi di liberarli di questo peso. L'effetto sulle persone rimaste. Una persona scomparsa non è una persona morta. Quando una persona muore, ci sono rituali sociali e religiosi per darle sepoltura e dirle addio. C'è una fine. Ma quando qualcuno scompare, questa fine non c'è. È come una storia che si interrompe a metà. Le persone rimaste sono bloccate in un circolo vizioso di speranza, preoccupazione e disperazione. Per queste persone l'esperienza è devastante. Ci sono anche importanti questioni pratiche che rendono la gestione del patrimonio della persona scomparsa molto complicata dal punto di vista legale. Nella maggior parte dei paesi del mondo, una persona può essere dichiarata morta in contumacia tra i 7 e i 10 anni dopo la sua ultima apparizione. Esiste la possibilità di dichiarare la morte senza che sia stato trovato un corpo quando si può ragionevolmente presumere che la persona sia deceduta anche se il suo corpo non è stato recuperato. Ad esempio, i passeggeri e l'equipaggio del Titanic furono dichiarati morti subito dopo l'affondamento della nave. I motivi per cui le persone scompaiono e cosa possiamo fare per evitare che ciò accada sono stati temi poco trattati da parte dei ricercatori rispetto a quelli legati ad altre questioni di salute pubblica, come ad esempio il suicidio. Come problema, però, richiede certamente maggiore attenzione. Se conosci qualcuno che è scomparso, o temi che qualcuno possa scomparire, o ancora stai lottando contro l'impulso di abbandonare la tua vita, cerca il supporto di consultori, terapeuti o associazioni specializzate.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus, quel che resta di una supernova, di Adriano Fontana, astrofisico INAF. Chi segue questa rubrica ormai da quasi 2 anni sa benissimo che il telescopio spaziale James Webb ci ha abituati a viaggiare indietro nel tempo, anche di miliardi di anni, fin quasi al Big Bang. Questa volta però il suo viaggio si è fermato al 23 febbraio del 1987. In quel giorno è apparsa in cielo la prima supernova esplosa in prossimità della Terra dai tempi di Keplero. Denominata SN 1987A, in quanto la prima a essere osservata quell'anno, questa supernova storica è apparsa all'interno della grande nube di Magellano, una piccola galassia che orbita intorno alla Via Lattea. Grazie alla vicinanza alla Terra, è diventata così brillante da essere visibile a occhio nudo, e tale è rimasta per alcuni mesi, raggiungendo il picco di luminosità circa 3 mesi dopo l'esplosione. Alla sua scoperta, tutti gli osservatori astronomici sono stati puntati nella sua direzione. È diventata così una straordinaria occasione per capire che cosa sono le supernove e che cosa ne rimane. All'epoca era noto che le supernove sono esplosioni gigantesche che rappresentano l'ultimo atto nella vita di una stella di grande massa, almeno 8-9 volte quella del Sole. Per resistere alla pressione della gravità, durante la loro vita queste stelle bruciano rapidamente il loro carburante in intense reazioni nucleari e sono quindi in genere molto calde e luminose. Quando terminano il carburante, il centro della stella collassa e raggiunge temperature enormi che innescano violente e improvvise reazioni nucleari a catena. Si origina così un'esplosione che spazza via buona parte della regione esterna della stella. Quello che rimane può essere una stella di neutroni, oppure, se la stella progenitrice era abbastanza grande, un buco nero. Questo scenario era stato ipotizzato per la prima volta nel 1934 e sviluppato con molti dettagli da una serie di teorie che però fino al 1987 non erano mai state messe alla prova. Per capire di più di SN 1987A, oltre a guardare nel cielo, gli scienziati avevano puntato l'attenzione anche nel profondo delle montagne, dove sono installati i rivelatori di neutrini, particelle leggerissime e velocissime. E avevano scoperto che circa 3 ore prima dell'esplosione questi rivelatori avevano misurato un insolito picco di attività. Era quello che la teoria si aspettava. I neutrini vengono infatti prodotti durante l'esplosione al centro della stella e si disperdono in tutte le direzioni praticamente alla velocità della luce. In effetti, la maggior parte dell'energia dell'esplosione viene trasformata in neutrini. Anche l'aumento di luminosità nei successivi 3 mesi era stato previsto dalla teoria. A produrlo è il decadimento radioattivo degli atomi che si formano nell'esplosione. Infine, i dati di archivio avevano permesso di identificare il precursore della supernova, una stella gigante blu. Tutte queste informazioni facevano prevedere che al posto della stella originaria, dopo l'esplosione, sarebbe rimasta una stella compatta, detta stella di neutroni. Sembrava tutto perfetto, ma gradualmente l'entusiasmo lasciò spazio alla frustrazione. In questi 30 anni, infatti, nessuna ricerca con i più potenti telescopi, anche sensibili ai raggi X, ha trovato traccia della stella di neutroni rimasta. Era nascosta dai resti dell'esplosione o era sbagliata la teoria? Adesso, finalmente, le osservazioni hanno trovato una traccia inequivocabile della presenza della stella di neutroni. Osservando nell'infrarosso, che è in grado di bucare il gas e la polvere prodotti dall'esplosione, Webb ha rilevato la presenza di 2 elementi chimici, argon e zolfo, in una condizione molto particolare di temperatura. Raffinate simulazioni al calcolatore hanno dimostrato che questa temperatura può essere spiegata solo come risultato del riscaldamento prodotto da una stella di neutroni, che è ancora nascosta nei resti dell'esplosione. Webb ha anche rivelato che la stella di neutroni si sta allontanando a una velocità di 250 km al secondo dalla sua posizione originaria. Evidentemente è stata scalciata via dall'esplosione. Il telescopio spaziale, infine, ha osservato meglio gli anelli che sono prodotti dallo scontro tra il materiale espulso dall'esplosione e gli strati di gas che circondavano la stella, che ora sono lontani poco più di mezzo anno luce. La loro analisi ci dirà molto sui materiali prodotti dalla stella nelle sue ultime fasi di vita. Possiamo essere sicuri che il sistema di SN 1987A, raro esempio di fenomeno celeste che vediamo cambiare sotto i nostri occhi, verrà studiato ancora a lungo. E restiamo in attesa della prossima supernova. Se dovesse esplodere nella nostra Via Lattea, saremo pronti e allenati a scoprirne tutti i segreti.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Il dolore è un salvavita, ci segnala che qualcosa non va. Senza dolore non ci preoccuperemmo per la nostra salute e non ci accorgeremmo di ferite e traumi. Eppure i farmaci più venduti in Italia sono gli antidolorifici. A dimostrazione del fatto che almeno in Occidente la società moderna ha una paura eccessiva della sofferenza, percepita come un ostacolo che impedisce di vivere come si vorrebbe. Di Andrea Porta. Tra i primi 50 farmaci da banco più venduti in Italia nel primo semestre del 2022, 24 sono antidolorifici. Siamo colpiti da un'epidemia di dolori o siamo intolleranti verso qualsiasi forma di sofferenza fisica? Probabilmente la seconda. Da tempo sociologi e antropologi sottolineano come la società occidentale abbia perso la capacità di tollerare il dolore fisico, ma in fondo anche quello psicologico. Nelle civiltà contadine del passato, la capacità di sopportare la sofferenza fisica era più elevata di oggi, spiega Giuseppe De Benedittis, professore associato di neurochirurgia all'Università di Milano e terapista del dolore. Quelle società sorriderebbero dei dolori di cui ci lamentiamo noi oggi. In altre parole, siamo sempre più fragili. Oggi imperversa l'algofobia, una paura generalizzata del dolore, scrive il filosofo coreano Byung-Chul Han in La società senza dolore, Einaudi. L'algofobia ha come conseguenza un'anestesia permanente. Si evita qualsiasi circostanza dolorosa. Laddove il dolore nel mondo cristiano ha sempre avuto un significato alto, quello di lasciapassare per la vita eterna, oggi è solo un impiccio che ci impedisce di vivere come vorremmo. L'esclusiva medicalizzazione e farmacologizzazione del dolore, aggiunge Han, lo rende un male insensato da affrontare armati di analgesici. Eppure il dolore ha un significato importante. Se è vero che nessuno sarebbe disposto a considerare un dono L'emicrania che ci assale nei momenti più sbagliati, il dolore resta un potente meccanismo ideato dall'evoluzione per segnalarci che qualcosa nel nostro corpo non sta funzionando. Senza dolore non ci preoccuperemmo per la nostra salute e non ci accorgeremmo di ferite e traumi. Esiste una patologia di origine genetica indicata come insensibilità congenita al dolore, spiega Fabrizio Benedetti, ordinario di neurofisiologia all'Università di Torino. I bambini che ne soffrono si procurano ferite e automutilazioni perché non provano dolore. Così difficilmente raggiungono l'età adulta. Il dolore è quindi un salvavita. Lo spiegava Paul Brand, chirurgo britannico che dedicò la sua vita allo studio e alla terapia della lebbra in India e che fu autore con il giornalista americano Philip Jensey del saggio The Gift of Pain, il dono del dolore, in cui illustrava la sua teoria del valore protettivo delle percezioni dolorose partendo proprio dai lebbrosi. I batteri che causano questa patologia possono condurre a un danneggiamento dei nervi, causa di insensibilità cutanea che giunge fino alla completa anestesia al dolore. Quando ci facciamo male, la sensazione dolorosa registrata dai nocicettori, le apposite terminazioni dei neuroni sensoriali distribuite in tutto l'organismo, passa attraverso il midollo spinale e raggiunge la corteccia cerebrale. Qui viene elaborata. Il dolore è infatti una percezione contemporaneamente fisica e psichica. Non a caso l'International Association for the Study of Pain lo definisce un'esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole associata a danno tessutale. Il dolore comprende sempre una componente sensoriale e una emotiva, aggiunge De Benedictis. Ce ne accorgiamo quando, di fronte a una sensazione dolorosa intensa, la psiche entra in allerta. Scatta la paura e l'attenzione viene totalmente catturata dal dolore, tanto da dimenticarci, o quasi, di ciò che avviene attorno a noi. Tuttavia, alcune condizioni dolorose possono mostrare una spiccata componente emotiva, come accade nella fibromialgia. In questa patologia, oggi in crescita, il dolore articolare, associato a debolezza e stanchezza, non sembra corrispondere a un reale danno delle articolazioni che appaiono sane. Si suppone che questo tipo di dolore abbia una componente psichica preponderante, pur essendo del tutto reale e non immaginario. Si calcola che tra il 30 e il 40% dei fibromialgici abbia alle spalle abbandoni o abusi, prosegue De Benedictis. In un certo senso la fibromialgia può essere vista come una somatizzazione di un evento psichico traumatico. La psiche può contribuire a modulare la percezione dell'intensità di qualsiasi tipo di dolore. È dimostrato, infatti, che l'interpretazione che diamo alla gravità della causa del dolore che proviamo ha un peso determinante. Così, ad esempio, un paziente affetto da tumore percepisce un mal di schiena causato da una metastasi come più penoso di un mal di schiena della stessa intensità percepito da chi ha una semplice contrattura muscolare. D'altro canto, vale anche l'opposto. Il dolore è un'esperienza negativa che induce emozioni negative, quindi ha un impatto importante sullo stato psichico, spiega Benedetti. Se si soffre per un lungo periodo, l'insorgenza di uno stato depressivo è praticamente scontata. Secondo una meta-analisi pubblicata nel 2003 dagli Archive of Internal Medicine, un qualche dolore fisico è riportato come sintomo nel 65% dei soggetti affetti da depressione. E non a caso l'aumento della sensibilità al dolore rappresenta una avvisaglia precoce di questa condizione psichiatrica. Del resto, studi recenti mostrano che nella depressione sono rilevabili le stesse alterazioni biologiche ravvisabili nei soggetti affetti da dolore cronico. Specifici assetti ormonali e un incremento delle citochine proinfiammatorie circolanti, proteine responsabili tanto della flessione del tono dell'umore quanto del dolore collegato ai meccanismi infiammatori. Quantificare l'intensità del dolore è complesso perché è un'esperienza soggettiva. Nonostante l'avanzare della medicina e delle neuroscienze, il solo modo che abbiamo per capire il dolore di un'altra persona è chiederle di valutarlo, ad esempio su una scala da 0 a 10, spiega Benedetti. Accanto alle scale numeriche sono stati proposti altri sistemi per misurare il dolore in proporzione all'efficacia dei trattamenti antidolorifici. Ad esempio, nei bambini che mostrano una maggiore affidabilità nel descrivere il dolore che provano, si usano scale grafiche che fanno uso di faccine sorridenti e tristi per invitarli a dare un peso alla loro sofferenza. È anche complicato descrivere il tipo di dolore che proviamo. Proprio questa difficoltà ci spinge a impiegare una varietà di espressioni. Diciamo che un dolore è sordo, trafittivo, pulsante, aggiunge De Benedictis. Così inafferrabile lo definiamo quindi per mezzo di metafore e similitudini. Si tratta di analogie che richiamano esperienze comuni, come quelle della vista, dell'udito e del tatto, spiega Benedetti. Anche a scopo clinico si usano questionari che usano criteri semantici di questo tipo. Ad esempio, il questionario italiano del dolore, QUID, sviluppato dallo stesso De Benedictis, è costituito da una scala di intensità e da una semantica che impiega termini per descrivere la tipologia di dolore distribuiti in quattro classi principali: sensoriale, affettiva, valutativa e mista. Si dice che alcune persone abbiano una soglia del dolore più alto o più bassa della media. In pratica, alcuni sopporterebbero il dolore meglio di altri. L'espressione è usata impropriamente, prosegue De Benedictis. In realtà indica la minima intensità di dolore percepibile, uguale per tutti. Altro è la tolleranza al dolore, cioè quanto riusciamo a sopportarlo. La tolleranza è individuale e dipende da fattori di natura genetica, psicologica, ma anche sociale. Ad esempio, le reazioni emotive dei paesi del Sud Europa sono maggiori rispetto al Nord Europa, spiega Benedetti. In generale si può dire che i paesi mediterranei sono più sensibili al dolore. Perciò comprendere il dolore di un soggetto implica anche la conoscenza del contesto in cui vive. Come infatti spiega il sociologo e antropologo francese David Le Breton in Esperienze del dolore fra distruzione e rinascita, Cortina, gli interventi per trattare il dolore non possono essere solo medici, ma devono attingere a tutte le discipline e fare riferimento alle risorse dell'individuo nella sua globalità.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito wired.it. Perché l'intelligenza artificiale riesce a trovare nuovi farmaci così rapidamente? L'esempio di uno studio pubblicato su Communication Chemistry di Marta Musso. L'intelligenza artificiale, AI, è uno strumento prezioso per aiutarci a trovare rapidamente nuovi farmaci. Basta pensare che un algoritmo dell'intelligenza artificiale è riuscito ad identificare in sole 2 ore un potente antibiotico contro uno dei batteri resistenti ai farmaci più pericolosi al mondo. E oggi, a tornare sull'argomento, è una nuova ricerca, coordinata dall'Ohio State University, che ha confermato nuovamente che l'intelligenza artificiale possa aiutare la comunità scientifica a trovare farmaci migliori e più potenti, accelerando notevolmente il loro processo di sviluppo. Lo studio è stato appena pubblicato sulla rivista Communication Chemistry. Oggi la maggior parte della ricerca di farmaci capaci di trattare le malattie richiede anni e anni di lavoro. Viene infatti effettuata da chimici che fanno affidamento sulla loro conoscenza per selezionare e sintetizzare le giuste molecole necessarie per diventare i farmaci sicuri ed efficienti di cui abbiamo bisogno. Per identificare i percorsi di sintesi, inoltre, viene spesso utilizzata una tecnica chiamata retrosintesi o analisi retrosintetica, un metodo per creare potenziali farmaci lavorando a ritroso dalle molecole desiderate e cercando le reazioni chimiche per produrle. Lo studio. Per ridurre l'enorme mole di lavoro che serve per analizzare milioni di potenziali reazioni chimiche, i ricercatori hanno creato un'intelligenza artificiale, chiamata G2 Retro, capace di generare automaticamente reazioni chimiche per una specifica molecola. Non solo, è stata anche in grado di individuare in modo accurato e rapido quali reazioni potrebbero funzionare meglio per creare una determinata molecola di farmaco. Il nostro obiettivo era utilizzare l'intelligenza artificiale per accelerare il processo di sviluppo dei farmaci e abbiamo scoperto che non solo fa risparmiare tempo e denaro, ma fornisce farmaci candidati che potrebbero avere proprietà migliori rispetto a qualsiasi molecola esistente in natura, ha commentato l'autrice dello studio, Xia Ning. In particolare, il team di ricerca ha addestrato G2 Retro su un set di dati contenente 40.000 reazioni chimiche. Una volta pronto, si serve poi di reti neurali profonde per generare possibili strutture reagenti che potrebbero essere utilizzate per sintetizzare le molecole. Il suo potere è così impressionante, affermano i ricercatori, che una volta data una molecola, G2 Retro potrebbe elaborare centinaia di nuove previsioni di reazioni chimiche in pochi minuti. Successivamente, i ricercatori hanno svolto un case report per testare se G2 Retro riuscisse a prevedere con precisione 4 farmaci, dimostrandosi in grado di generare correttamente esattamente le stesse vie di sintesi brevettate per questi medicinali e fornendo inoltre vie di sintesi alternative. Ovviamente, i farmaci che G2 Retro o qualsiasi altra intelligenza artificiale crea devono essere convalidati, ossia sottoposti a processi in cui le molecole vengono testate in modelli animali e successivamente in studi clinici. Il nostro metodo di intelligenza artificiale è in grado di fornire molteplici percorsi e opzioni di sintesi diversi, ha concluso Ning. Questo non sostituirà gli attuali esperimenti di laboratorio, ma offrirà maggiori e migliori opzioni di farmaci in modo che gli esperimenti possano avvenire molto più velocemente.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Il più grande sbaglio nella vita è quello di avere sempre paura di sbagliare. Elbert Hubbard.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da I due colori del rosso di Heinz Konsalik, Mondadori Editore 1996, letto da Miriam Pasuto. Dieter Reisner scopre di essere malato di AIDS, contratto 4 anni prima in seguito a una trasfusione di sangue infetto. Sconvolto, uccide la moglie e la figlia e poi si dà la morte. Rio Martin, reporter di un prestigioso giornale, viene incaricato di scrivere articoli sulla tragedia e inizia a indagare, aiutato dalla polizia. La pista del plasma infetto porta Martin in Sassonia, ma le persone che avrebbero dovuto aiutarlo muoiono misteriosamente.
2: Buon ascolto!

Alzò il mento per scansare la luce abbagliante degli spot della televisione. Sotto di lui poteva intuire le persone, ma non percepiva che sagome di file stipate le une dietro le altre fino all'estremità dell'enorme sala. Strizzò gli occhi e si premette le punte delle dita contro le tempie, come se così facendo potesse placare il frastuono che gli martellava dentro la testa. Ah, ma non serviva niente. Colpa di quei maledetti fari, colpa del viaggio, colpa di tutta quella folla esasperata. Basta, basta, buu! Il grido si levava dalla sala come un'onda, avanzando dalle ultime fino alle prime file e riempiendo ben presto l'enorme locale. Ma Wegner, davvero idiota, continuava il suo discorso. Le sue parole, sarebbe bene che mi lasciaste finire di parlare, imbufalirono ancor più il pubblico. Wegner snocciolò fatti e cifre in maniera asciutta, davvero contabile qual era. Parlò della recessione a livello internazionale, del calo di commesse in tutti i settori, della ristrutturazione dell'economia siderurgica secondo criteri europei. Parlò degli spagnoli, degli italiani e dei portoghesi che approfittavano delle sovvenzioni di Bruxelles, sì, e poi del crack dovuto alla cancellazione della commessa da parte libica e della situazione in Medio Oriente in generale, cui si aggiungevano i prezzi concorrenziali dei fornitori asiatici che potevano contare su bassi costi di produzione. Questo parla, parla, ma potrebbe essere più convincente, se non che non gliene frega niente. E gli altri, ovviamente, se ne accorgono e già riprendono a urlare: «Chiudi quel becco!» Dieter Reisner in cuor suo era d'accordo con loro. Bugiardi, traditori. Il tavolo era stato sistemato sopra una piattaforma mobile, quattro assi su un paio di cavalletti e sopra un panno verde. A destra e a sinistra, dove due scale di ferro conducevano alla platea, erano piazzati i sorveglianti dell'azienda. E un buon tempone era riuscito persino a recuperare un alberello di limone. Come se quello fosse un matrimonio anziché un funerale. Basta, basta, buu! Dalle ultime file il grido avanzava scandito ritmicamente, ronzando loro nelle orecchie e riempiendo ben presto di sé tutta la sala. Sentite, così proprio non va, disse Wegner con un nuovo, inutile tentativo. Io volevo solo. Delinquenti, porci, impostori. Il grido saliva proprio come un'alta marea ed era minaccioso, martellante, pulsando a tal punto da far vibrare fin sotto il tetto i quattro piani di quell'edificio di ferro e ferendogli le orecchie. Impostori, speculatori, bugiardi, traditori. Per sfuggire alla luce abbagliante, Dieter Reisner adesso buttò la testa all'indietro. Guardò su verso i convertitori, verso i giganteschi tubi da reazione e i carrelli di metallo che sembravano tremare e ondeggiare. Mantenere la calma? Che senso ha a questo punto? Pensava Linder al suo lapidario. So che sarà difficile, ma ce la farà, Dieter. Questo genere di cose l'ha sempre saputo fare. In simili circostanze, nessuno ha mai dimostrato tanto sangue freddo come lei. Sangue freddo? Per fare che? E dov'è ora? No, non c'è nessun rimedio al sudore che da un momento all'altro ci si sente sulla schiena, alla radice dei capelli e sotto gli occhi. Nessun rimedio alle telecamere di merda, a quegli stronzi di giornalisti, avvoltoi, iene, sì signori. Dove c'è puzza, li trovi. E qui puzza. Vuoi chiudere il becco, pezzo di lardo? Era sempre lo stesso quello che dava il via. Era una montagna da un quintale. Adesso Reisner poteva riconoscerlo chiaramente. Quando urlava, si portava le mani al viso come se non fosse possibile udirlo anche senza. E di nuovo sentì la voce di Linder. Su, Dieter, deve andarci. La chiusura di quella fabbrica è necessaria quanto un intervento chirurgico. Lei lo sa. Io, come al solito, conto su di lei.
Quello stronzo si scalda ora il culo nella sua poltrona in consiglio d'amministrazione. Come mai non è qua sopra? No, certo. Lui, nel suo elegante ufficio, aspetta di leggere il verbale nel quale si annuncia che tutto è stato sistemato. Ma qui non c'è più niente da sistemare. Adesso il lungo treppiedi del microfono fu passato di nuovo a sinistra, verso il tavolo della direzione. Wegner chiuse il microfono. Sembrò capitolare. La folla sotto di lui prese il sopravvento. Sachsen, Stahl, vivrà! Urlarono. Quegli slogan avevano la forza di un martello. La rivoluzione l'hanno provata una sola volta, pensò. Ora si stanno esercitando per insorgere contro di me. E io che ci posso fare? Cosa mi importa di tutta questa storia? Se almeno fossi in forma. Vivrà! Il cameraman si avvicinò. Teneva la telecamera premuta contro la spalla quasi fosse un'arma. Adesso fece una carrellata sopra la sala, poi però l'occhio dell'obiettivo si rivolse verso Reisner, fissandolo con la sua pupilla nera e scintillante. L'occhio di Dio, pensò questa all'improvviso, chiamando a raccolta tutte le sue forze per mantenere la calma e conservare la stessa espressione impassibile di prima, evitando di alzare le mani sgomento. Dentro di lui si sentiva ribollire una tale rabbia disperata e impotente che non era più in grado di percepire quanto succedeva intorno a lui. L'occhio di Dio. Perché l'occhio di Dio? Perché quello stronzo non tirava via una buona volta quella sua maledetta telecamera? Dottore, girò la testa. Non sarebbe meglio concludere? Reisner non diede risposta. Rainer Soltau, il suo assistente, aveva occhi bruni che da quando lo conosceva avevano un'aria spensierata e distaccata. Ma adesso? Adesso erano pieni di terrore, un bruno terrore infantile. Un'altra schiappa. Wegner permette le mani l'una contro l'altra, quasi stesse pregando. E quell'idiota di amministratore delegato? Bornbacher, che fa? Incassa la testa fra le spalle, senza fiatare, senza dire neanche beh. Ah no, ecco che adesso si alza. Se non che sul lato destro gli operai erano già saliti sul podio, spintonando via il servizio di sicurezza, e anche se adesso si erano fermati, incutevano terrore, schierati com'erano, in 10 o 15, tutti in tuta blu, le braccia incrociate davanti al petto, e lo sguardo fisso e carico di astio. Dieter Reisner si impossessò del microfono. Un momento, signori. A mio modo di vedere, dobbiamo chiederci se vogliamo chiarire le cose con una discussione o se... Fischi, subbuglio in sala. Su, amici, state buoni un minuto. Amici, amici, ci chiama quello stronzo. Gli insulti non cambiano niente e le urla non hanno mai sortito nessun effetto. Adesso aveva il microfono vicinissimo alla bocca e cercava di dare alla propria voce una nota carezzevole, calda, quasi paterna. Capisco che dobbiate sfogare la vostra rabbia e so anch'io che quello che sta succedendo qui ha per molti di voi conseguenze tristi e tragiche. Ma credete che ci faccia piacere chiudere una fabbrica come la Sachsenstahl? Se non che, contro una situazione provocata in ultima analisi da una recessione storica, non servono né rabbia né abbattimento, ma solo... Non riuscì a terminare la frase. Alla schiena, più o meno all'altezza della vertebra lombare, aveva avvertito un dolore lancinante come un colpo di spada, un dolore che si incuneava nel suo corpo mozzandogli il fiato, facendogli stillare sudore da tutti i pori e prendendo possesso degli intestini, che si strinsero come in una morsa d'acciaio. Oltre al male, avvertì poi un'ondata di calore che rischiò di fargli perdere anche le ultime briciole di autocontrollo. Le pillole, pensò. Dio mio, le pillole. Ma se le ho prese, e più del dovuto. Ma come mai non hanno fatto nessun effetto? Gemette e chiuse gli occhi. Tuttavia, la luce dei riflettori gli penetrava persino attraverso le palpebre serrate, sotto forma di piccole girandole rosse. Via di qui! Di più non riusciva a pensare. Via di qui subito.
Dottore, mio Dio, dottore, cos'ha? Soltau. Reisner deglutì, cercò di dire qualcosa, ma non riuscì. Di colpo, in sala, s'era fatto un gran silenzio. Qualcuno rideva, ma anche quelle risate si smorzarono ben presto. Ha bisogno di un medico? Reisner scrollò la testa. Si alzò, o perlomeno tentò di alzarsi. Se non che le gambe erano deboli e avvertì di nuovo quel senso di paralisi. A questo punto fu sopraffatto dalla paura, una paura terrificante. L'occhio di Dio, il giudizio universale. Come mai proprio io? Come mai proprio adesso? Di fianco a lui c'era Soltau a sorreggerlo. Non sarà mica il cuore, dottore. Adesso era arrivato anche Bornbacher. Lo presero in mezzo a loro e lo portarono lungo la piattaforma. Una superficie così lunga che non finiva più, grigia e piena di chiodi. Sapeva di olio, fuliggine e carbone e lubrificante irrancidito. E lui sentiva l'odore del proprio sudore. Poi giù dalla scala. Reisner non sapeva se ce l'avrebbe fatta. Si fermò col fiato corto e la mano premuta sull'addome. Maledizione, dove sono i gabinetti? Saranno pure da qualche parte. Avanti di nuovo. Finalmente una porta verniciata di grigio. Qualcuno gliela tenne aperta. Piastrelle bianche, lavandini, pisciatoi e una fila di gabinetti chiusi. Entrò nel primo, sbatté la porta dietro di sé, aprì i bottoni, crollò a sedere e gli occhi gli si riempirono di lacrime. Perché? Perché? Da qualche parte sentiva gridare: Viva Sachsenstahl! Scrollò la testa. Era incapace di trattenere i singhiozzi che gli salivano dalla gola, incapace di frenare le lacrime nei suoi occhi, incapace, infine, di respingere da sé quella sensazione di cadere nel vuoto, trascinato da un vortice di vergogna, umiliazione e debolezza. In aereo si era infilato nell'ultimo posto della stretta cabina. Era un posto singolo. Nel bar della piccola sala d'attesa, aveva pregato il pilota, che si aggirava da quelle parti, di accompagnarlo all'aereo aziendale. L'uomo si era limitato ad assentire col capo, squadrandolo di lato. Anche lui sembrava già al corrente, ma Reisner l'aveva respinto allorché aveva fatto il gesto di tendergli un braccio per aiutarlo a salire sul jet. Non dover parlare, gli bastava questo. Non parlare e non pensare. Una ventina di minuti dopo avevano fatto la loro comparsa anche gli altri uomini dell'azienda. Davanti a tutti, con passo deciso, il grasso Wegner avvolto in un ampio cappotto, e dietro di lui Soltau, poi Bachmann e per finire Leibschutz, specialista dei contratti collettivi di lavoro e gestore del personale. Dietro a tutti, con i suoi tacchi a spillo, la Müller Neubert, bionda e inavvicinabile come al solito. Nemmeno le folate di vento freddo che spazzavano il piccolo aeroporto sembravano potere qualcosa contro la sua pettinatura. I colleghi lo salutarono con la mano allorché, saliti in fila indiana su per la scaletta, abbassarono la testa per entrare nella carlinga e cercarono i propri posti in cabina. Avevano tutti la medesima espressione imbarazzata e al tempo stesso partecipe e rilassata. Sì, era un funerale di prima classe. E quelli mostravano esattamente i visi che si convenivano a una simile circostanza. Quando lo salutarono, Reisner non alzò neanche la mano. Guardava fisso fuori dall'oblò. Quando sarebbe tutto finito una buona volta? Ma ora non pensava più ad altro che a se stesso. Aveva preso di nuovo le pillole e aveva di conseguenza la sensazione che il suo stomaco si fosse abbassato di un piano, come, anzi, se sotto la cintola non esistesse più niente. Solo tu. Jacob Linder avrebbe dovuto fare a meno di lui. Che glielo dicessero pure gli altri. E con quale gioia l'avrebbero fatto. Avrebbero scaricato la colpa su di lui pur di salvare la propria pelle. Ma anche questo non aveva importanza. Ognuno di noi è il proprio prossimo, non è vero, signor Linder?

Finalmente l'aereo si mise in moto e sibilò sopra il piazzale dell'aeroporto. Poi i reattori trasportarono il jet tra le nuvole grigie e sporche. Dieter Reisner guardò fuori. Le propaggini della selva turingia e più a sinistra, da qualche parte, doveva esserci Zwickau, il cui borgo, con la chiesa e le strade, si estendeva verso un pendio. Un'ultima occhiata alla fabbrica. Dall'alto aveva un aspetto grigio e miserevole, piccola come un giocattolo. Adesso ci passarono davanti nuvole bianche. Un capitolo chiuso. Il volo durò 50 minuti. Poi, da sotto le ali, sbucarono le cime degli alberi della foresta di Erding. Soltau si sporse dal suo sedile e, voltandosi indietro, chiese a Reisner: «Dottore, cosa facciamo adesso? L'accompagno in ufficio?» Reisner scosse il capo. «Vada in macchina con Wegener. Io devo sbrigare certe commissioni in città». Erano le 17:40 quando l'aereo atterrò. Jacob Linder chiamò la segretaria. «Signora Fram, il dottor Reisner si è fatto vivo? Ha saputo finalmente qualcosa?» «No, signor Linder». «E il suo assistente? Non ricordo il nome». «Soltau. Il signor Soltau è passato di qui qualche minuto fa. Mi ha detto che all'aeroporto il dottor Reisner ha preso la sua macchina privata, aggiungendo anche che aveva ancora delle commissioni da sbrigare in città». «Ma gli ha dato completamente di volta il cervello?» «Comunque il dottor Reisner non è qui, signor Linder. Il signor Soltau ha controllato anche nel parcheggio, ma la sua automobile non si vede da nessuna parte». «E Wegener?» «Anche lui non sa cosa dire. Non riesce a spiegarsi la cosa». «Ah no? Neanch'io. Mi chiami Wegener, maledizione. No, anzi, gli dica di venire qui da me e che si porti anche tutta la delegazione che è andata in Sassonia». Jacob Linder si appoggiò allo schienale della sua poltrona nera presidenziale. Poi si alzò e attraversò il gigantesco ufficio fino alla finestra. La sede della ACS si trovava all'ottavo piano. Da lì la vista spaziava dallo svincolo autostradale di Francoforte fino alla striscia di foresta lungo l'Isar. Tamburellando con le dita contro il vetro, Jacob Linder pensava: «Reisner? Che cosa diavolo gli ha preso? Già all'ultima riunione, quando si era parlato dei problemi in Sassonia, era stato, come dire, distratto, no, ma distaccato, tutto preso con se stesso, assente. E adesso? Adesso manda tutto a catafascio a questo modo. E pensare che sono stato io a portarlo così, in alto. Non ci sono santi, Reisner è il mio uomo. Sono stato io ad aver reso possibile la sua nomina direttore del settore razionalizzazione, spianandogli così la strada verso una carriera direttiva. Mi sono sempre battuto per Reisner. E perché? Perché no? Maledizione, era così in gamba e caparbio, ed è sempre stato dalla mia parte. Adesso però il consiglio d'amministrazione mi farà scontare proprio questo. E io non posso farci niente». Jacob Linder guardava il traffico che scorreva sulla strada, le villette a schiera, gli alberi e in lontananza un campanile a cipolla. Guardava il cielo plumbeo, eppure era come se non vedesse niente. Reisner, proprio Reisner. Dietro di lui udì il rumore di una porta che si apriva lentamente. Si girò. Linder era di statura bassa, muscoloso, con una testa rotonda. Era un Ercole incompleto, gessato, che sapeva calibrare solo a fatica il proprio vigore. Quando s'arrabbiava non lo teneva più nessuno. Lo sguardo dei suoi occhi grigi, ghiaccio, bloccava chiunque. Ora esso si appuntò al centro della stanza. «Bene, eccovi di nuovo qua». La sua voce trasudava sarcasmo. «Che bello rivedervi qui». Gli uomini si guardarono e non dissero nulla. «Tanto per mettere subito in chiaro una cosa, adesso non mi interessa tanto il fiasco di Stolberg quanto Reisner. Come mai non è qui? Dove diavolo si è cacciato? Che cosa gli è saltato in testa? Come ha potuto fare una figura così meschina?» Wegener alzò le sue sopracciglia cespugliose. «Ecco, vede», disse, e si interruppe.
Ecco, vede, sbottò Linder sarcastico. È tutto qui quello che ha da dirmi, signor Wegner. Da quanto posso ricordare, i manager di questa azienda hanno fatto a Stolberg la peggiore e più miseranda figura di cui si sia mai sentito parlare. E per giunta in un simile frangente. E poi Reisner. Scappar via così. Nascondersi come uno scolaretto, senza una parola di scusa. Come ha fatto? Come se lo spiega, signor Soltau? In fin dei conti, lei è il suo assistente. Il giovane Soltau fece un brusco movimento con la spalla destra. La sua bocca era atrofizzata. Le ho fatto una domanda. Scusi, signor Linder, ma non capisco la domanda. Ah no, non capisce? Probabilmente lei qui non ha mai capito niente. Ma forse anche lei sarà in grado di comprendere come io non tolleri una vergogna simile. Allora, che cosa era stato concordato in precedenza? Che passi le ha dato intendere di fare, Reisner? Che strategia aveva deciso di seguire? Innanzitutto con la direzione e poi con le maestranze. Che strategia voleva seguire? Avrete pur programmato qualcosa. Come si è comportato, Reisner? Il signor Müller-Neubert si concesse un sorrisetto. Esile, sì. Ma tuttavia eloquente, come a dimostrare che lei, con tutta quella storia, non aveva niente a che fare. Il compito di sua pertinenza era il verbale, e naturalmente una relazione in prima battuta a Linder. Quella gliel'aveva già consegnata. Per il resto, in ogni caso, non lasciava mai trapelare niente di sé. Si era cambiata la camicetta, si era rimesso a posto i boccoli, e il suo sorriso, beh, quello era contenuto come sempre. Se la mette in questi termini, signor Linder, devo dire che il dottor Reisner non sembrava stare particolarmente bene di salute fin dall'inizio. Fin dall'inizio? Sì. Fin dal viaggio d'andata. In aeroplano era stato molto taciturno. E poi. Sì? Forse non ha alcuna rilevanza, e neanche io mi sono posta molte domande. Ma forse il dottor Reisner aveva dei problemi di natura fisica. In ogni caso, già sull'aereo con cui siamo andati a Stolberg, aveva chiesto al secondo pilota un bicchiere d'acqua. Gli serviva per le sue pillole. Sembrava averne bisogno con urgenza. Ma Reisner non soffre il mal d'aria. È per questo che la cosa mi ha dato da pensare. Si teneva continuamente la mano premuta contro lo stomaco, come se si sentisse male o avesse dei dolori. Quanto a parlare, a eccezione d'un paio di parole che ha scambiato col signor Soltau, non ha neanche aperto bocca. Non è così, signor Soltau. Il giovane Soltau si limitò ad annuire. Quello che sta dicendo la signora Müller è assolutamente vero, interloquì adesso Wegener. Io avevo cercato di rivolgere la parola al signor Reisner un paio di volte, ma non avevo ricevuto che risposte elusive. Diceva che avremmo visto sul posto com'era la situazione. E ci saremmo potuti consultare anche in albergo. E poi, in albergo? E non se ne è parlato più, ribatté Wegener. Siamo andati direttamente in fabbrica. Là il dottor Reisner si è riunito col direttore e i suoi uomini. Io non ero presente, signor Linder. Io ero occupato a preparare il mio discorso. Tuttavia, ripensandoci bene, il dottor Reisner era molto alterato. Non aveva più niente dell'uomo risoluto che dava sempre a intendere di essere. Signor Linder, annunciò la segretaria dall'anticamera, c'è il signor Puttkamer, lo faccio entrare? Ha la cassetta? Ha finito di copiarla, adesso gliela porta. Allora lo faccio entrare. Andreas Puttkamer era l'addetto stampa dell'azienda. Il suo vantaggio rispetto alla maggior parte dei dirigenti con potere decisionale, consci della propria importanza, non era solo il suo dialetto bavarese, ma anche il fatto che discendeva da un'antica famiglia di Monaco. E Puttkamer se ne compiaceva. Lo dimostrava anche col rinunciare, appena poteva, alla cravatta, girando invece in loden e pullover e facendo ribollire di rabbia gli altri signori impaludati nei loro completi gessati. Quel giorno Puttkamer era vestito da signorotto di campagna, con knickerbocker di velluto grigio, giubbotto nero ad allacciatura alta e sotto un maglioncino di jersey color verde marcio. Per la prima volta dall'inizio della riunione, sul viso di Linder si dipinse una bozza di sorriso. Ci siamo, Andreas?
A parte Reisner, era l'unico fra i dirigenti che Linder chiamava per nome di battesimo. Dal punto di vista professionale, Puttkamer non aveva proprio niente di particolare. Di gente come lui ce n'era dozzine, e più a buon mercato, ma dal punto di vista sociale poteva diventare pericoloso. Linder ne sapeva qualcosa. Porca miseria, disse Andreas Puttkamer. E, salutando disinvoltamente con la mano le persone riunite, si diresse verso la televisione dell'ufficio con la stessa disinvoltura di chi si sente a proprio agio in casa di amici. Non sembrò notare né il profondo imbarazzo che incombeva nell'aria, né le persone immobili al centro del tappeto, quasi avessero messo radici. Prese la videocassetta che aveva portato con sé e la infilò nel videoregistratore. Che buffo. Esattamente lo stesso apparecchio che ho a casa anch'io. Beh, allora non sarà un problema. Girò la testa. Fra parentesi, è andata meglio di quanto pensassi, sa, signor Linder. Lì conosco una vecchia volpe che un tempo era stato cameraman alla televisione bavarese e che poi ho introdotto all'MDR. Ah, grugnì Linder impaziente. È bello avere le proprie conoscenze dappertutto, non trova? Puttkamer premette un tasto, effetto neve. Poi la prima immagine, nitidissima. Una Mercedes che faceva il proprio ingresso nell'area della fabbrica. La delegazione di Monaco. Eccola che scende dalla limousine nera tirata a lucido. Parole di benvenuto da parte del direttore Bornbacher. Poi una carrellata sui grandi striscioni issati all'ingresso della fabbrica fra un palo della luce e l'altro. Viva Sachsenstahl! Sullo sfondo, operai. Decine, no, saranno state centinaia. In testa avevano l'elmetto e dipinta sul viso un'espressione truce. Uno di loro, probabilmente uno del consiglio di fabbrica, portava il megafono alla bocca. Ma questo non mi interessa, Andreas. Un momento, signor Linder, so bene che cosa le interessa. Il sommesso e modulato ronzio della bobina che si avvolgeva produsse su Linder lo stesso effetto del trapano del dentista. Si contemplò le unghie, poi alzò per un attimo la sua testa tonda. Ma che cosa fate ancora qui in piedi? Sedetevi. Dopodiché tornò a fissare il piano della scrivania. E a questo punto la stanza si riempì della voce di Reisner. Linder gettò indietro la testa. Sì, proprio Reisner. Col braccio sinistro alzato, la bocca aperta, gridava. E so anch'io che quello che sta succedendo qui ha per molti di voi conseguenze tristi e tragiche. La sua fronte era imperlata di sudore. Dagli angoli del naso gli correvano fino alle guance rughe profonde. Aumenti il volume. E di nuovo la voce di Reisner. Era la voce di un uomo che stava affogando e che lottava disperatamente contro l'assalto dei flutti. Non servono né rabbia né abbattimento, ma solo. Soltau sussurrò qualcosa e poi lo videro tutti. Videro Soltau chinarsi sopra Reisner, Reisner che si curvava sopra il tavolo e poi sopraggiungere anche Wegener. Videro come i due prendessero in mezzo a loro il corpo floscio di Reisner. Soltau stringeva la mano di Reisner che pendeva dalla sua spalla. L'uomo non sembrava in grado di camminare, la testa abbandonata sul petto, e poi tutti e tre scomparvero dietro una traversa di metallo. Spenga per Dio! L'immagine sparì. Linder si guardò intorno. Conficcandosi l'unghia del pollice nel mento, disse: Quell'uomo è malato. Soltau annuì energicamente. Deve avere dei problemi digestivi, signor Linder. Era completamente KO e non ci ha più detto nemmeno una parola. Proprio non riusciva. O perlomeno questa era l'impressione di noi tutti. E anche durante il volo di ritorno a Monaco è rimasto assolutamente, come posso dire, chiuso in se stesso. Malato, pensò Linder. Che cosa ha Reisner, maledizione? Aveva sì avuto un incidente, ma quello è successo tanti anni fa. Perché non ha mai detto niente? Perché Dio Santissimo non si è fatto vedere se si sentiva male? Perché si è accollato un simile incarico? Era tutto così assurdo. Va bene, signor Soltau. E anche lei, signor Wegener. Vedete di scoprire dove si trova. E per favore, informatemi subito appena ne siete venuti a capo. Potete chiamarmi anche a casa, ma soprattutto,
in contatto con la moglie del dottor Reisner. Prima o poi deve pur tornare a casa.

0: Avete ascoltato un estratto da I due colori del rosso di Heinz Konsalik, Mondadori Editore 1996, letto da Miriam Pasuto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Lady B. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
3: A un certo punto il ragazzo, trovandosi lontano dalla fida schiera dei compagni, aveva esclamato: «C'è qualcuno?» Ed Eco aveva risposto: «Qualcuno!» Lui rimane stupito e, volgendo lo sguardo da tutte le parti, grida a gran voce: «Vieni!» E a sua volta lei chiama lui che la chiama. Si guarda indietro e di nuovo, poiché nessuno veniva: «Perché?» disse, «mi fuggi?» E quante parole disse, altrettante ne ricevette. Insiste e, ingannato dall'alterno riflesso della voce: «Qui, riuniamoci!» disse. Ed Eco, che mai avrebbe risposto più volentieri a nessun altro suono, ripete: «Uniamoci!» E asseconda lei stessa le sue parole. E uscita dal bosco, avanzava per gettare le braccia al collo desiderato. Ma lui fugge e, fuggendo, «Toglimi le mani di dosso», dice, «morirò prima che tu possa avermi». Lei non rispose niente se non: «Che tu possa avermi». Disprezzata si nasconde nei boschi e per pudore si copre il volto con le fronde e da allora vive in grotte solitarie. Tuttavia l'amore persiste e cresce per il dolore del rifiuto. Gli affanni che tengono svegli assottigliano il misero corpo e la magrezza raggrinzisce la pelle e tutto l'umore del corpo svanisce nell'aria. Rimangono soltanto la voce e le ossa. La voce resta, le ossa, si dice, presero forma di una roccia. Da allora Eco si nasconde nei boschi e non si vede in nessun monte, ma tutti la sentono. È il suono che in lei sopravvive. Bentornate e bentornati, questa è Lady B e in questa stagione ci immergiamo nelle metamorfosi di Ovidio. Oggi la storia è quella di Eco e Narciso, raccontata nel terzo libro. Buon ascolto. Eco è una delle Oreadi, le ninfe dei monti. Secondo la versione più antica del mito, Zeus, notando l'attitudine della ninfa per il pettegolezzo, la spinse ad intrattenere sua moglie, Era, in modo da distrarla durante una delle sue scappatelle furtive. Era però si accorge dell'inganno e punisce Eco, privandola dell'uso abituale della parola e condannandola a dover ripetere solo le ultime parole che le vengono rivolte o che ascolta. La ninfa Eco si era perdutamente innamorata di Narciso, ma non potendogli a quel punto confessare il suo amore, riusciva a ripetere solo le ultime parole da lui pronunciate. E Narciso, esasperato da questo strano atteggiamento, fuggiva via da Eco e la evitava. Eco soffriva, non riusciva ad allontanarsi da lui, ma si rendeva conto che il bellissimo giovane non voleva assolutamente saperne di lei. E così comincia ad addolorarsi e a deperire, e ad ogni sgarbatezza di Narciso correva a nascondersi ai piedi di una rupe, dove trascorreva giorni interi senza prendere cibo. Ormai si era ridotta pelle d'ossa, mentre la sua voce continuava a ripetere l'ultima sillaba delle parole che sentiva. La sua bellezza nel tempo sfiorì, si consumava lentamente e di lei non rimasero che le ossa e un filo di voce. Gli dei allora impietositi la mutarono in roccia. Per questo ancora oggi tutti coloro che passano davanti ad una rupe e pronunciano qualche parola odono Eco. la spietata indifferenza di Narciso verso l'infelice Eco, che era morta d'amore per lui, suscita l'indignazione degli dei e soprattutto di Nemesi, la dea della vendetta, che decide di punirlo. Scende allora dall'Olimpo, assume l'aspetto di un cacciatore e si avvicina al giovane, proponendogli di condurlo in un luogo ricco di selvaggina. Narciso amava le battute di caccia e acconsentì. Insieme al cacciatore giunse in un luogo mai visto prima. Una bellissima radura piena di alti alberi. Nel mezzo c'era una fonte, dalle acque chiare e immobili. Nemesi lo conduce presso l'orlo della fonte e lo invita a piegarsi sull'acqua. E allora Narciso vide la cosa più bella che avesse mai visto. Vide se stesso. Chino sull'acqua restò a contemplare a lungo la sua immagine, mentre Nemesi gli sussurrava all'orecchio con voce algida: «Rimarrai qui per sempre, Narciso, rimarrai qui per l'eternità, a contemplare il tuo volto più bello di quello di tutte le ninfe e di tutte le dee. Nessun cuore di donna soffrirà più per la tua bellezza, che ora hai conosciuto». Ecco il crudele contrappasso. Al logoramento di Eco e di molti altri disperatamente innamorati del bel giovane, segue lo struggimento di Narciso, costretto ad amare inconsolabilmente solo se stesso. Secondo un'altra versione del mito, ammaliato dalla sua bellezza e chinatosi per guardarsi meglio, Narciso sarebbe annegato nelle sue stesse acque. Si afferrava così la profezia di Tiresia, che quando Narciso nacque dalla ninfa Liriope, che chiese all'indovino la sorte del figlio, Tiresia aveva risposto che avrebbe avuto lunga vita se non avesse conosciuto se stesso. Come simbolo della mitologica figura del giovane che si invaghì della propria bellezza, rimase il fiore giallo del Narciso, che pallido e delicato cresce lungo i piccoli corsi d'acqua, piegando il suo stelo quasi a volersi specchiare. Narciso sa amare solo se stesso e tiene fuori dalla sua affettività il resto del mondo. Non si apre all'altro, non vuole correre il rischio di tradirsi. Aprirsi all'altro significa mettere in discussione il proprio modo di essere. Correre il rischio di sentirsi fragile, essere alla mercé dell'altro, dipendere dall'altro, senza alcuna garanzia di non venirne traditi o delusi. La paura della sofferenza per l'eventuale fallimento genera in Narciso la decisione di chiudersi nel proprio mondo, lasciando fuori tutti, indistintamente. Per Eco il discorso è diametralmente opposto. Lei vive l'assoluta alterità, esiste solo in funzione dell'altro, solo in funzione di ciò che prova per l'altro, e quando non viene corrisposta, la sua vita perde ogni significato, ogni senso, non le rimane altro che lasciarsi morire. Il non riconoscimento di una propria identità, di esistere, cioè a prescindere dall'altro, in Eco manca del tutto.
4: Quanti mai

0: Acivani diede al fonte fallace. Quante volte le sue braccia avide di quel collo dentro l'onda immerse, non toccando altro che l'onda. Cosa vede non sa, ma una tal vista l'accende, e quell'errore che lo inganna invade gli occhi suoi di desiderio.
1: Il mito di Narciso ed Eco permette oggi di descrivere in psicologia il disturbo narcisistico di personalità e la dipendenza affettiva. Cosa impariamo? Non si può vivere in funzione di se stessi. L'altro è fondamentale per la costruzione del sé. Per capirsi, ogni esperienza relazionale ha un senso nella definizione di quello che siamo. Narciso, nel suo pregiudizio su Eco, nella sua egoreferenza, non si è mai donato ad una forma d'amore. Il risultato è stata la propria fine, completamente ripiegato sulla sua immagine. Eco e Narciso corrispondono a due morali complementari. Narciso sceglie la solitudine, non accettando l'altro da sé e diffidando di Eco. È intorpidito dalla sua unica qualità, dalla sua bellezza, e non è più in grado di distinguere quello che è reale da ciò che non lo è. Per questo l'etimologia del suo nome ci rimanda a parole come narcolessi, narcotico, rimanda al torpore, dal greco narcosis, che è quella condizione che prova chi non vede l'altro e non vede la vita e vive come stordito nelle proprie condizioni. Che si possono mettere felicemente e dolorosamente in dubbio solo nel rapporto con l'altro. Rainer Maria Rilke riprende il mito di Narciso. Scrive: ciò che emanava riassorbiva in sé il suo amore, e più nulla di lui era nel vento aperto, e chiuse il cerchio delle forme estatico, e si abolì, e non poté più essere. Con un movimento di ecstasis, di uscita dal sé, Narciso va incontro a se stesso, al proprio sé riflesso, fino all'implosione. Una morale ci resta: la rivelazione del sé avviene solo grazie all'incontro con l'altro. Oscar Wilde, nel Discepolo, poesia in prosa del XIX secolo, così ricama una scena del mito di Narciso ed Eco. Quando Narciso morì, lo stagno del suo piacere cambiò da coppa di acque dolci in coppa di lacrime salate. E le oreadi vennero piangendo per i boschi per rivolgere canti allo stagno e dargli conforto. E quando videro che lo stagno era cambiato da coppa di acque dolci in coppa di lacrime salate, sciolsero le verdi trecce delle loro chiome. E gridarono allo stagno e dissero: non ci meravigliamo che tu pianga in questo modo, Narciso, che era tanto bello. Ma era bello, Narciso? Disse lo stagno. Chi potrebbe saperlo meglio di te? Risposero le oreadi. Noi ci passava sempre accanto, ma te ti cercava. E si sdraiava sulle tue sponde, ti guardava, e nello specchio delle tue acque rispecchiava la propria bellezza. E lo stagno rispose: ma io amavo Narciso perché, quando si sdraiava sulle mie sponde e mi guardava, nello specchio dei suoi occhi io vedevo sempre rispecchiata la mia bellezza. Vittorino Andreoli ha scritto: il potente non sa amare. L'uomo di ferro è freddo, sa avvolgere e legare per sottomettere, per schiavizzare. Senza paura non c'è amore. E il potente fa paura. Analogamente a Narciso, che crede di essere meglio di tutti e per questo evita di confrontarsi con chiunque, percepisce attorno solo lo sguardo ammirato di chi incontra, non la presenza dell'altro come possibile parte di sé. Anche un poeta che scrive terzine e magari pensa di dedicarle a se stesso, come avrebbe fatto il Narciso della mitologia, non farebbe nulla se non avesse un lettore. Un altro che è parte dell'insieme. Credule, quid frustra, simulacra fugacia captas, quod petis est nos quam, quod amassa vertere perdes, ista repercus è quam cernis imaginis sumbrest, nila bettista sui tecum venitque manetque, tecum discedet, si tu discedere possis. Ingenuo, cosa prendi in vano un'immagine fugace? Ciò che brami non è in alcun luogo. Ciò che ami lo perdi se ti volti. Questa che vedi è un'ombra dell'immagine riflessa, questa non ha nulla di proprio. Viene e rimane con te, e con te se ne va, se tu potessi andartene. Grazie per il tuo ascolto, questa è LDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato LDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca LDB su Spreaker.com o Facebook.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Beth Nesmith Graham, la donna che trasformò un errore in un impero. Ogni settimana il New York Times racconta la vita di alcune persone straordinarie che avrebbero meritato di essere ricordate, ma che dopo la loro morte sono state invece ignorate dal giornale. È un progetto chiamato Overlooked, ignorati, ed è iniziato qualche tempo fa dalla constatazione che dal 1951 in poi le migliaia di necrologi pubblicati sul giornale riguardavano praticamente solo uomini e in particolare solo uomini bianchi. Una delle ultime biografie della sezione però è quella di Beth Nesmith Graham, che ha inventato uno dei prodotti per ufficio più utilizzati del XX secolo, il bianchetto. Quando ci pensò la prima volta e lo realizzò, Beth Nesmith Graham non lo disse a nessuno. Mescolava la miscela biancastra nel suo frullatore da cucina e la versava in alcune boccette per lo smalto per le unghie, per usarla nell'ufficio dove lavorava come segretaria. Inizialmente nascondeva il liquido nella sua scrivania, usandolo di nascosto solo quando era necessario, per correggere gli errori di battitura. Dopodiché quelle bottigliette finirono praticamente in ogni ufficio del mondo. Si trattava del liquid paper, il correttore che sollevò il mondo dalla pressione della perfezione. Graham lo portò sul mercato e alla fine della sua vita fu a capo di un'azienda internazionale con sede a Dallas che arrivò a produrre 25 milioni di boccette all'anno, con fabbriche anche in altre città. Nel 1979 vendette l'azienda per 47,5 milioni di dollari e donò diversi milioni in beneficenza. Beth Nesmith Graham, il cui nome prima di sposarsi era Beth Claire Beck Murray, era nata a Dallas il 23 marzo del 1924. Sua madre, Christine Duval, era un'artista e una donna d'affari che aveva un negozio di maglieria e che insegnò la tecnica della pittura alla figlia. Il padre, Jesse McMurray, lavorava in un negozio di ricambi d'auto. Beth era appassionata di pittura e scultura, ma non era particolarmente abile. Quando ho scoperto che il talento non mi avrebbe supportata, mi sono resa conto che avrei dovuto rinunciare a tutto questo, ricordò in un'intervista del 1980. Lasciò la scuola quando aveva 17 anni per diventare una segretaria e due anni dopo sposò il fidanzato del liceo, Warren Nesmith. Subito prima che Nesmith andasse a combattere in guerra, lei rimase incinta. Divorziarono poco dopo il ritorno del marito nel 1946. Lei fece vari lavori per mantenersi, ma aveva problemi di soldi ed era molto angosciata, così ha raccontato il figlio Michael Nesmith. Nel 1954, divorziata e madre single, Beth Nesmith Graham lavorava come segretaria per una banca del Texas. Era però una pessima dattilografa e fu anche costretta ad usare un nuovo modello di macchina da scrivere con una tastiera molto più sensibile e con un inchiostro che rendeva impossibile correggere gli errori con una gomma da matita. Lei, che sapeva qualcosa di arte e che aveva osservato la madre, sapeva che i pittori coprivano le imperfezioni con un nuovo strato di colore e così cominciò ad imitare la loro tecnica. Mischiò alcune tempere che aveva in casa per produrre il colore della carta su cui lavorava in ufficio per coprire i refusi con un piccolo pennello. Questa operazione era molto più veloce e più pulita di una cancellatura a gomma ed era appena visibile sulla pagina. Quando le sue colleghe e i suoi colleghi si resero conto di quanto bene funzionasse la tecnica, Bettnerschmidt Graham si ritrovò a rimanere in piedi fino a tarda notte per soddisfare tutte le richieste che riceveva. Non poteva permettersi la tassa sul copyright di quello che chiamò mistake out, via l'errore, ma decise comunque di continuare a studiare per migliorarlo, facendo ricerche nella biblioteca pubblica sulle varie miscele per pittura e lavorando anche con un insegnante di chimica. Il nostro laboratorio sta lavorando a una soluzione di asciugatura più rapida, scrisse una volta ad un cliente. Il laboratorio era semplicemente la cucina di casa sua. Ogni sera Bettnerschmidt Graham tornava dal lavoro per riempire boccette, per scrivere lettere a potenziali acquirenti e per inviare loro dei campioni. In quel periodo spesso mi scoraggiavo, dichiarò alla rivista Texas Women nel 1979. Volevo che il prodotto fosse assolutamente perfetto prima di distribuirlo e sembrava che ci sarebbe voluto molto tempo prima che accadesse. Durante i fine settimana cominciò a viaggiare per commercializzare il Mistake Out. I suoi primi dipendenti furono il figlio adolescente e i suoi amici, che per un dollaro all'ora, fuori dal garage di casa, usavano bottiglie di ketchup per versare il correttore in boccette vuote di smalto per unghie, applicavano le etichette a mano e tagliavano i pennelli dei cappucci. Nel 1958, dopo essere stata licenziata, Bettnerschmidt Graham ribattezzò il prodotto raffinato Liquid Paper, letteralmente carta liquida, e fece richiesta per un brevetto. Il Liquid Paper cominciò ad avere un grande successo, comparì in una rivista di forniture per ufficio. La sua inventrice ebbe un incontro con la società IBM e ricevette un grosso ordine dalla General Electric. Servivano però più dipendenti e maggiore spazio, così dopo vari trasferimenti venne aperta una sede nel centro di Dallas. Nel 1968 venne avviato un impianto di produzione automatizzato e nel 1975 la nuova azienda produceva 25 milioni di bottiglie all'anno e aveva conquistato la maggior parte del mercato. Nel frattempo erano nati diversi concorrenti come Whiteout. Bettnerschmidt Graham ora era benestante, portava dei gioielli e viaggiava su una Rolls Royce. Aprì anche due fondazioni che concedevano sovvenzioni e sostegno finanziario per promuovere le donne nelle arti e negli affari. Poi, nel 1962, conobbe un uomo, un commerciante di generi alimentari surgelati, Robert Graham, e lo sposò. Lui assunse un ruolo sempre più attivo all'interno della società e quando nel 1975 divorziarono, si mise a capo di un gruppo di dirigenti per escludere l'ex moglie da ogni decisione aziendale. Non volevano che andassi nei miei uffici o che nessuno avesse qualcosa a che fare con me, raccontò lei. Tentarono anche di cambiare la composizione del liquid paper per estrometterla da ogni diritto di rivendicazione sul brevetto. Beth Nesmith Graham riuscì comunque ad avere la meglio, a riprendere il controllo della sua azienda e a venderla a Gillette per 47,5 milioni di dollari con un accordo che ripristinò anche i suoi diritti d'autore. Morì sei mesi dopo, il 12 maggio del 1980, per delle complicazioni dovute a un infarto. Aveva 56 anni. Lasciò la sua fortuna al figlio, che portò avanti anche l'impegno delle due fondazioni per le donne. La maggior parte degli uomini è ignorante. Non capisce davvero niente, disse nel 1977 in un'intervista, e dunque le donne devono solamente continuare con la loro determinazione ed essere implacabili. Non dobbiamo cedere. Beth Nesmith Graham, segretaria, madre, inventrice, la donna che ha trasformato un errore in un impero.

0: Il racconto.
1: Antonio Gramsci. In carcere il suo miglior amico fu Sandro Pertini. Di Martino Sacchi.

L'Italia di 100 anni fa era attraversata da forti tensioni sociali e politiche. La Grande Guerra era stata vinta appena 3 anni prima, ma il successo militare sull'impero austro-ungarico non aveva aperto un'era di prosperità e di grandezza come molti avevano sognato. La classe dirigente liberale italiana si era illusa che il conflitto sarebbe stato nient'altro che una sanguinosa parentesi e che tutto sarebbe tornato come prima. Il governo, invece, si era mangiato la promessa di distribuire la terra ai contadini più poveri. I reduci, tornati dal fronte, soprattutto i più giovani, scoprivano di fare grande fatica a reinserirsi nel tessuto produttivo, dove non esistevano ancora o quasi tutele legali. Non esistevano programmi di recupero per le numerosissime vittime da shock post-traumatico e i soldati traumatizzati venivano bollati come scemi di guerra. L'unico grande cambiamento fu l'introduzione della legge elettorale proporzionale nel 1919, che, sommata all'allargamento della base elettorale, avevano il diritto di voto tutti i maschi con più di 20 anni o che avessero prestato servizio militare, aveva cambiato sostanzialmente il Parlamento. Esso risultò formato in buona parte da forze socialiste, il 32% dei voti, e cattoliche, il neonato Partito Popolare, con il 20,5% dei voti. L'impetuosa avanzata delle forze di sinistra spaventava la borghesia moderata, che guardava con apprensione alla rivoluzione sovietica. Dal 1917 infiammava la Russia e minacciava di estendersi anche al resto d'Europa. Il 5 gennaio 1919 la Lega Spartachista tedesca, un movimento di chiara ispirazione comunista, aveva tentato a Berlino un'insurrezione armata che era stata repressa duramente, sfiorando una vera guerra civile. In Italia, nel luglio dello stesso anno, cominciarono scioperi e proteste che sembravano dare corpo a queste paure. In realtà, il movimento socialista in Italia era molto meno determinato a far scoppiare la rivoluzione di quanto non temessero le forze conservatrici. La maggioranza dei socialisti, infatti, riteneva che i grandi progressi sociali e politici si dovessero raggiungere con le riforme, come pensava Filippo Turati, oppure ipotizzava che la rivoluzione sarebbe accaduta in modo spontaneo e inevitabile, e quindi non era necessario promuoverla attivamente. C'era però anche una corposa minoranza che sposava la tesi della rivoluzione armata sulle orme di quella sovietica. Era il gruppo che faceva capo ad Amedeo Bordiga, nel quale aveva un ruolo predominante Antonio Gramsci. Di lontane origini albanesi, i suoi antenati si spostarono dalla città di Gramsci, forse nel 500, per sfuggire ai turchi, era nato il 22 gennaio 1891 ad Ales, Oristano, Sardegna. La prima infanzia non fu facile. A 2 anni si ammalò di tubercolosi ossea che gli deformò la colonna vertebrale, bloccandolo a 1,5 metri di altezza. La sua salute era così delicata che a 4 anni, dopo una crisi di convulsioni accompagnate da emorragie, fu vicino a morire, al punto che la madre comprò la bara e il vestito per la sepoltura. Proseguì gli studi con fatica, dato che la sua famiglia era povera. Diplomatosi al liceo classico di Cagliari, vinse una borsa di studio con cui mantenersi all'Università di Torino, dove si iscrisse a lettere, passando i primi anni quasi in solitudine a causa della povertà.
Nel novembre 1913 si iscrisse al Partito Socialista e da quel momento la sua vita cambiò, riempiendosi di impegni politici e semplici incontri con gli amici e i compagni. Cominciò anche la sua attività di giornalista, prima come critico letterario e poi sulle colonne dell'Avanti, il quotidiano del Partito Socialista. La sua posizione ideologica, però, si staccò gradualmente da quella ufficiale del partito, troppo moderata. Infine, Gramsci iniziò la collaborazione con l'Ordine Nuovo, nato a Torino il 1 maggio 1919 come settimanale di cultura socialista, ma diventato presto, proprio grazie a lui che ne era stato uno dei fondatori, il motore propulsivo delle idee bolscevique e comuniste. Prima tra tutte, quella dei consigli di fabbrica da importare negli stabilimenti italiani sul modello dei soviet russi durante le occupazioni del Biennio Rosso. Il sostanziale fallimento di questa esperienza, dovuto anche alla strategia attendista del Partito Socialista, convinse Gramsci, con Bordiga, Palmiro Togliatti, Umberto Terracini e altri socialisti della necessità di fondare un nuovo partito, più radicale e rivoluzionario. Il momento della rottura delle due ali principali del Partito Socialista si concretizzò il 7 agosto 1920, quando la Terza Internazionale Comunista votò i cosiddetti 21 punti. Si trattava delle condizioni irrinunciabili e non contrattabili per accettare un nuovo partito nell'Internazionale. Gramsci, Bordiga e Terracini volevano che il loro partito, cioè il Partito Socialista Italiano, aderisse ai 21 punti, in particolare a quello che imponeva l'espulsione dei riformisti di Filippo Turati, considerati dei traditori. Tuttavia, le altre variegate componenti del PSI, tra cui spiccava quella degli unitari di Serrati, erano d'avviso contrario. La contrapposizione tra i due schieramenti, ben chiara già negli ultimi mesi del 1920, il 15 ottobre il gruppo secessionista pubblicò un manifesto delle proprie idee che ebbe l'approvazione ufficiale di Lenin, giunse all'inevitabile conclusione nel 18° congresso del Partito Socialista, che si tenne a Livorno il 15 gennaio 1921 presso il Teatro Goldoni. Dopo alcuni giorni di turbolente discussioni, il 21 gennaio la mozione presentata da Bordiga al momento della votazione ebbe i voti di circa un terzo dei delegati e la scissione divenne una realtà. I delegati della frazione comunista uscirono dal Teatro Goldoni cantando l'Internazionale Comunista e si trasferirono nel vicino e semidiroccato Teatro San Marco a proclamare la nascita del nuovo partito. Fino al 1943 il suo nome ufficiale sarebbe stato Partito Comunista d'Italia, sezione dell'Internazionale Comunista. Anche se il vero capo del partito era Bordiga, Gramsci venne eletto nel primo comitato centrale e inviato a Mosca come rappresentante. Qui cadde gravemente malato, ma conobbe Julka Schucht, musicista, figlia di un dirigente politico russo. Si sposarono nel 1923 ed ebbero due figli, Delio nel 1924 e Giuliano nel 1926. Dopo la marcia su Roma, Gramsci tornò in Italia, 1924, avvalendosi dell'immunità parlamentare. Era stato eletto infatti nelle elezioni di quell'anno. Altri capi del partito, tra cui l'intransigente Bordiga, erano invece già stati arrestati.
Dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti il 10 giugno 1924, Gramsci si oppose alla politica liberale detta dell'Aventino, tentando inutilmente di convincere liberali e socialisti a opporsi con forza al fascismo. Nel congresso clandestino di Lione, 20-26 gennaio 1926, Gramsci fu eletto segretario e le sue tesi, tra cui la necessità di creare cellule di fabbrica caratterizzate da una disciplina di ferro, furono approvate, relegando Bordiga alla minoranza. Ormai la repressione fascista stava diventando onnipresente e anche Gramsci, nonostante fosse un deputato del regno, venne arrestato l'8 novembre 1926. Fu mandato sull'isola di Ustica e poi nel carcere di San Vittore a Milano. Infine, il 28 maggio 1928, venne processato assieme ad altri 21 imputati comunisti di fronte al Tribunale Speciale Fascista, istituito da Mussolini per liberarsi dai suoi oppositori. La condanna era già scritta. 20 anni di carcere da scontare nel carcere di Turi, in provincia di Bari. Qui, l'8 febbraio 1929, Gramsci ebbe finalmente il permesso di scrivere e iniziò a stendere i Quaderni del carcere, una serie di appunti non destinati alla pubblicazione, che però sarebbero diventati una delle opere filosofiche e politiche più importanti del XX secolo. Prima di tutto si impegnò in questo lavoro per combattere l'inaridimento della vita in carcere. Dovendo lavorare in completo isolamento, però, le sue riflessioni poterono sganciarsi dalle polemiche politiche contingenti. Durante la prigionia a Turi, conobbe il socialista Sandro Pertini, che sarebbe poi diventato il 7° presidente della Repubblica Italiana. Tra i due, di idee politiche molto diverse, nacque una grande amicizia. La salute di Gramsci però continuava a peggiorare. Alla tubercolosi, di cui soffriva fin dall'infanzia, si aggiunsero aterosclerosi, ipertensione e gotta. Solo nel 1934 Mussolini gli concesse la libertà condizionata, che gli permise di farsi ricoverare nella clinica Qui si sana di Roma. Il 21 aprile 1937 gli venne accordata anche la libertà di movimento, ma era troppo tardi. Il filosofo morì il 27 aprile, a soli 46 anni, per un'emorragia cerebrale. Note sull'articolo. Che cos'era la Lega Spartachista? La Lega Spartachista era un'organizzazione socialista tedesca nata durante la Prima Guerra Mondiale da una costola del Partito Socialdemocratico e poi confluita nel Partito Comunista. Prendeva il nome dal celebre gladiatore Spartaco che durante la Roma repubblicana guidò un'importante rivolta di schiavi. Dopo la fine della guerra, gli spartachisti tentarono in Germania una rivoluzione sul modello di quella bolscevica in Russia, ma vennero duramente sconfitti dall'esercito e dalle forze paramilitari di destra, Freikorps. Comintern univa tutti i comunisti del mondo. Nota come Comintern o Terza Internazionale, era l'organizzazione dei partiti comunisti a livello internazionale. Nata nel 1919 dopo lo scioglimento della Seconda Internazionale che raggruppava i partiti socialisti e si era dissolta con la Prima Guerra Mondiale, venne egemonizzata dal Partito Comunista Sovietico e usò la sua posizione
per condizionare rigidamente la politica nazionale dei singoli partiti comunisti in Occidente, sottomettendola agli interessi di Mosca. Caratteristica della Terza Internazionale fu il duro rifiuto di ogni forma di riformismo graduale a favore della rivoluzione del proletariato. L'opera Quaderni del carcere si compone di 33 quaderni che trattano numerosi temi: l'analisi del risorgimento italiano, una rivoluzione mancata, la questione meridionale, ossia il problema di creare una coscienza di classe rivoluzionaria nei contadini del sud, il ruolo degli intellettuali che devono essere responsabili di tale creazione e soprattutto il concetto di egemonia culturale intesa come strumento con cui una classe egemone mantiene il controllo sociale di un paese.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: La vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. James Joyce.

0: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
4: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
5: Dalla rivista History. Come sono nate le stelle Michelin istituite dalla nota azienda di pneumatici? Pensati per scopi pubblicitari, l'uomo di gomma e le valutazioni a base di stelle per i ristoranti giudicati d'eccellenza sono diventati iconici, superando brillantemente i mutamenti tecnologici e di costume. Di Elena Percivaldi. Dire di un ristorante o di uno chef che è stellato equivale a sottolinearne l'assoluta eccezionalità che ne fa un punto di riferimento per i gourmet di tutto il mondo occidentale. Il sistema di valutazione da 1 a 3 stelle fu introdotto dalla nota azienda di pneumatici Michelin a partire dal 1926, quando iniziò a recensire in tale modo i ristoranti. L'idea era quella di fornire un servizio utile, ma probabilmente c'era anche l'intenzione non esplicita di invogliare gli automobilisti a mettersi in viaggio per gustare le leccornie proposte, percorrendo molti chilometri e consumare i pneumatici più velocemente, in modo da sostituirli più di frequente. Fino ad allora la Michelin aveva pubblicato guide, la prima vide la luce nel 1900, che contenevano solamente mappe, liste di stazioni di servizio, ristoranti e alberghi e brevi indicazioni per cambiare una ruota qualora si fosse verificato un guasto. Le stelle avevano, e hanno tuttora, l'aspetto di un fiore bianco a 6 petali bordato di rosso. Le valutazioni inizialmente erano espresse rigorosamente in francese. Una stella, une très bonne table dans sa catégorie, un ottimo ristorante nella sua categoria. Due stelle, table excellente, mérite un détour, cucina eccellente, merita una deviazione. Tre stelle, une des meilleures tables, vaut le voyage, cucina eccezionale, vale il viaggio. Oggi le guide sono pubblicate in tutto il mondo e di conseguenza anche le valutazioni sono tradotte nelle rispettive lingue. Alle tradizionali stelle rosse, inoltre, dal 2020 si è affiancata la stella verde, assegnata ai ristoranti e alberghi che si distinguono per l'adozione di pratiche ecosostenibili ed eco-friendly. Ma diverse curiosità riguardano anche l'uomo di gomma Michelin, la popolare mascotte inventata nel 1894 per pubblicizzare l'azienda francese. La prima riguarda il colore. Perché era ed è bianco quando le gomme notoriamente sono nere? La ragione è che i pneumatici in origine erano realizzati con la gomma naturale, che era bianco-giallognola. Nel 1912, però, per rendere le gomme più resistenti e durevoli, la mescola fu arricchita di sostanze chimiche a base di carbonio, che fecero diventare i pneumatici neri. Un'altra curiosità. Quando fu inventata, la mascotte venne chiamata Bibendum, dalla locuzione latina Nunc est bibendum, ora bisogna bere, tratta da un Carme di Orazio. La ragione del nome sta in un divertente aneddoto. Durante la partecipazione all'Esposizione Universale e Coloniale di Lione nel 1894, i due fondatori della Michelin, Édouard e André, videro una pila di pneumatici che ricordava vagamente un uomo senza braccia. 4 anni dopo, nel 1898, il caso volle che André incontrasse il fumettista Marius Rossillon, detto Au Galop, il quale gli mostrò un'immagine pubblicitaria da lui realizzata per un birrificio di Monaco, ma che era stata rifiutata. La vignetta raffigurava un personaggio che brindava pronunciando la frase di Orazio. Su suggerimento di André, Au Galop riprese l'idea sostituendo l'uomo con una figura composta da pneumatici bianchi, non così paffuta, sembrava una mummia, che brindava alla salute degli altri commensali fatti con materiali simili ma più scadenti, rappresentanti la concorrenza. Il successo del manifesto fu enorme e Bibendum, da noi ribattezzato Omino Michelin, divenne popolarissimo e rimase bianco anche dopo i cambiamenti alla mescola, perché ormai con quell'aspetto si era fissato nell'immaginario collettivo.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus, Le previsioni in tempo, di Andrea Parlangeli. All'improvviso un muro di grandine e acqua, le strade allagate, il fango che scende impetuosamente dalle montagne. Così la cittadina di Moena, in Val di Fassa, è stata travolta la sera del 3 luglio 2018 da un nubifragio che ha riversato nel giro di un paio d'ore oltre 140 mm d'acqua in un raggio di 6 km. All'epoca, Gabriele Frank, che non dimenticherà quell'episodio, era uno studente di dottorato che cominciava ad affilare le sue armi proprio per evitare che eventi di quel tipo potessero cogliere impreparata la comunità. Una delle applicazioni più promettenti dell'intelligenza artificiale in ambito meteorologico, infatti, sono le previsioni a breve termine di fenomeni violenti e inattesi come i nubifragi e le grandinate improvvise. Frank, che ora è ricercatore alla Fondazione Bruno Kessler di Trento e collabora con la Protezione Civile su questi temi, ci spiega perché. L'idea è nata nel 2015 alla macchinetta del caffè, quando il mio responsabile di allora, Cesare Furlanello, disse: «Secondo me possiamo prevedere il meteo con l'intelligenza artificiale». All'epoca, 8 anni fa, era fantascienza. Ma io accettai, racconta Frank. Naturalmente tutti i modelli di intelligenza artificiale hanno bisogno di dati da cui imparare, quindi siamo andati alla Protezione Civile locale, cioè da Meteo Trentino, e abbiamo chiesto loro l'accesso ai dati dei radar. Da allora il settore si è sviluppato enormemente e anche DeepMind, l'intelligenza artificiale di Google, ha avviato una collaborazione con il Met Office, il Servizio Meteorologico Nazionale Britannico, con risultati molto promettenti. tanto che oggi questa tecnologia non può più essere ignorata. I temporali estivi, infatti, sono sempre più intensi e sono tra i più difficili da prevedere, per almeno due ordini di problemi: la loro imprevedibilità intrinseca e la scala spaziale e temporale su cui si sviluppano. Le previsioni meteo si basano in genere su modelli numerici rilasciati a livello europeo ogni 6 ore, che richiedono 2 ore per essere calcolati e forniscono previsioni con una risoluzione spaziale di circa 10 chilometri, spiega Frank. Ma un temporale estivo si può sviluppare in 1-2 ore su una scala di pochi chilometri. L'unico modo per prevederlo con precisione è attraverso l'estrapolazione dei dati dei radar in tempo reale. Le mappe della pioggia hanno una risoluzione di 1 chilometro o meno e sono aggiornate ogni 5 minuti. Ed è proprio in queste circostanze che l'intelligenza artificiale dà il meglio di sé. Abbiamo innanzitutto dimostrato che con l'intelligenza artificiale abbiamo una maggiore accuratezza, 20% in più, rispetto alla modellistica di estrapolazione comunemente utilizzata, spiega Frank. Inoltre la previsione è più realistica. L'intelligenza artificiale consente anche di generare vari scenari, dal migliore al peggiore. L'altro grande vantaggio dell'intelligenza artificiale è che si attiva in automatico ed è molto veloce, permettendo di avvisare le persone e le autorità nel giro di pochissimi minuti. Sapere anche mezz'ora prima che sta per arrivare grandine, neve o pioggia in una determinata zona o tratto stradale può consentire di mettere in moto la protezione civile e la macchina dell'assistenza, per esempio gli stradini per spargere il sale in caso di neve. Per questo abbiamo creato un servizio automatizzato sul sistema di messaggistica Telegram, continua ricercatore, segnalazioni tramite chat alle quali tutti si possono iscrivere, selezionando una località di interesse. Oggi il servizio è disponibile in tutta Italia per quel che riguarda le precipitazioni e in Trentino in forma completa, cioè includendo anche fulmini e vento. Resta un dubbio. Possiamo davvero fidarci? Sono pochi i falsi negativi, cioè eventi non previsti che si verificano, e di solito sono dovuti a qualche guasto tecnico, più che all'intelligenza artificiale, garantisce Frank. Invece i falsi positivi, cioè i falsi allarmi, sono circa il 15%. Ora stiamo addestrando un'altra intelligenza artificiale per riconoscerli e rimuoverli. Nonostante qualche abbaglio, insomma, il sistema funziona e può fare la differenza. Stiamo lavorando affinché l'intelligenza artificiale si possa utilizzare in futuro anche per previsioni sempre più a lungo termine, ma attualmente la situazione in cui si applica meglio sono gli eventi estremi dovuti a celle temporalesche che nascono, crescono e muoiono nell'arco di 1-2 ore. Abbiamo sempre in mente l'alluvione di Moena del 2018. Abbiamo tutti i dati di quell'evento, li utilizziamo ogni volta che dobbiamo testare un avanzamento del nostro sistema, perché un nubifragio del genere non ci colga mai più impreparati.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Airone. Che cosa sono le malattie autoimmuni e come si curano? Raggruppano un centinaio di patologie che colpiscono diversi organi del nostro corpo, causate dal sistema immunitario che aggredisce parti sane scambiandole per minacce esterne. Sono in crescita nel mondo occidentale, ma la scienza è al lavoro per produrre cure efficaci e per prevenirle. Di Andrea Porta. Mi è stata diagnosticata una rara patologia neurologica chiamata sindrome della persona rigida. Con queste parole, la celeberrima cantante Céline Dion ha annunciato di dover interrompere i concerti. Malattia neurologica invalidante, caratterizzata da rigidità progressiva del torace e degli arti, spasmi muscolari dolorosi, gravi alterazioni dell'andatura e fobie incontrollabili. La sindrome della persona rigida colpisce una persona su 1 milione. Circa 2/3 dei pazienti sono donne e l'esordio avviene attorno ai 45 anni. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di una malattia autoimmune, causata cioè da un malfunzionamento del sistema immunitario. Se questa è una malattia rara, nel loro complesso le malattie autoimmuni non lo sono per nulla. In Europa risultano colpite ogni anno 4.000 persone su 100.000, dati dell'Istituto Superiore di Sanità. Stiamo parlando di una vera emergenza sanitaria. Un gruppo di patologie diverse tra loro che colpiscono diversi organi, tutte in crescita, specialmente nel mondo occidentale e nel corso degli ultimi 10 anni. Si ritiene che circa il 5-7% della popolazione mondiale soffra di una malattia autoimmune, spiega Carlos Elmi, responsabile della reumatologia presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, Milano. La spiegazione di questa crescita va trovata nella migliore capacità di diagnosi, ma anche in una migliore sopravvivenza dei pazienti permessa da migliori terapie. Fuoco amico. Le malattie a oggi considerate autoimmuni sono moltissime. Quale che sia l'organo colpito, un aspetto le accomuna: il sistema immunitario, preposto a difenderci da agenti patogeni quali virus e batteri, attacca parti del corpo sane scambiandole per minacce esterne. Nella sindrome dell'uomo rigido, ad esempio, l'attacco è diretto verso alcuni neuroni. Il perché di questa sorta di autolesionismo è ancora oggi in larga misura sconosciuto. Scrive a questo proposito Alberto Mantovani, immunologo, professore emerito presso l'Humanitas University di Milano. I progressi della ricerca, però, hanno chiarito i meccanismi fondamentali che ne sono alla base. Tra questi, la selezione delle cellule T a livello del timo, organo centrale del sistema immunitario, situato nel torace dietro lo sterno. Quando qui qualcosa va storto, si può generare questo fuoco amico in cui il corpo aggredisce se stesso. Ciò può avvenire per mezzo di anticorpi analoghi a quelli che ci difendono dalle infezioni, ma che nelle malattie autoimmuni sono diretti contro cellule, tessuti o organi sani. Sono i cosiddetti autoanticorpi. È quanto capita anche nella malattia di cui soffre Céline Dion, che tuttavia, a differenza delle altre malattie autoimmuni, è una patologia difficile da trattare e ancora oggi poco compresa dalla comunità scientifica. Più organi colpiti insieme. Alcuni autoanticorpi, come in questo caso, sono diretti contro un singolo tipo di tessuto o organo, altri invece, come nel caso della sindrome della persona rigida, sono diretti verso componenti comuni a tutte le cellule. Così, nel primo esempio, si manifestano malattie autoimmuni organo specifiche, cioè che ne colpiscono uno solo, mentre nel secondo si vengono a manifestare malattie autoimmuni sistemiche, come capita nel lupus eritematoso sistemico, che colpisce contemporaneamente pelle, articolazione, sistema nervoso e alcuni organi interni. Vista la loro diffusione, le malattie autoimmuni costituiscono un fardello notevole per chi ne è affetto e per l'intera società, anche in termini di costi pubblici. Quelle che colpiscono muscoli e scheletro rappresentano in particolare un grave problema di salute, perché rappresentano la seconda causa di anni trascorsi con disabilità, prosegue Mantovani. Peraltro si stima che al mondo quasi 20 milioni di persone soffrano di artrite reumatoide, una delle malattie autoimmuni più note. Colpiscono di più le donne. Le donne rappresentano circa l'80% dei pazienti. Se l'artrite reumatoide è 2 volte più frequente nelle donne, le tiroiditi autoimmuni interessano addirittura 5 donne per ogni maschio. Questa discrepanza, prosegue Selmi, è legata a fattori genetici che riguardano i cromosomi sessuali X e Y, ma anche al ruolo degli estrogeni, che agiscono da regolatori del sistema immunitario. Va poi considerato che il sistema immunitario della donna deve essere pronto durante la gravidanza a difendere il feto da minacce esterne. Ciò potrebbe concorrere a renderlo eccessivamente reattivo rispetto a quello maschile. Di certo, Una componente genetica esiste alla base di queste malattie. Avere un gene sbagliato tra quelli che regolano il nostro sistema immunitario aumenta il rischio di sviluppare una patologia autoimmune. Non sappiamo ancora tutto, ma il ruolo dei geni è ben dimostrato dalla concordanza dei gemelli monozigoti, ovvero con lo stesso DNA, continua Selmi. Se uno dei due ha una malattia autoimmune, in poco meno della metà dei casi, anche l'altro gemello sarà affetto dalla stessa malattia. Un'altra dimostrazione viene da studi condotti su specifiche popolazioni. Ad esempio, in Sardegna, l'incidenza di alcune malattie autoimmune, in particolare lupus e sclerosi multipla, è più elevata rispetto al resto d'Italia. Ciò sembra essere legato, come dimostrano studiosi, di un centro di eccellenza del CNR, che nell'isola si occupano specificatamente di questo tema, a una particolare anomalia genetica che riguarderebbe la sintesi del fattore di necrosi tumorali alfa, ovvero una delle armi con cui il sistema immunitario si scaglia contro i virus e batteri, ma anche contro le parti sane del corpo. Come mai nel corso dell'evoluzione questa anomalia genetica si è mantenuta? Probabilmente perché ha avuto paradossalmente un vantaggio evolutivo, spiega Mantovani. Avere un sistema immunitario che funziona di più, seppur a rischio di sbagliare bersaglio, poteva essere un bene quando si viveva in condizioni selvagge. Nel passato la Sardegna era infatti particolarmente flagellata dalla malaria e il gene alterato, causa delle malattie autoimmuni oggi diffuse nella regione, era importante nella resistenza a questa grave infezione. Peraltro, alcune infezioni sembrano essere in grado, esse stesse, di scatenare l'insorgenza di alcune malattie autoimmuni. È il caso di certe malattie reumatiche che si manifestano dopo infezioni virali. La spiegazione? Alcuni virus hanno caratteristiche biologiche simili a componenti sane dell'organismo, come appunto le articolazioni, contro cui il sistema immunitario si scaglia quindi per un semplice errore di riconoscimento. Inquinamento e troppa igiene. Come abbiamo detto, queste patologie sono particolarmente diffuse nel mondo occidentale, mentre sono quasi ancora sconosciute nei paesi africani. Una recente ricerca pubblicata sulla rivista RMD Open ipotizza il ruolo dell'inquinamento. Secondo lo studio, potrebbe infatti innescare un'iperattività adattativa del sistema immunitario, con conseguente infiammazione diffusa a tutto l'organismo, che porta all'insorgenza di queste patologie. Altre ipotesi chiamano invece in causa il fatto che in Occidente il sistema immunitario è meno allenato a sconfiggere virus e batteri, dal momento che viviamo, sin da piccoli, in ambienti più igienici. La cosiddetta ipotesi dell'igiene afferma che l'immunità derivi quindi da una pigrizia del sistema immunitario, tipica di chi non vive più in ambienti rurali, spiega Selmi. Sebbene non esistano prove definitive, i dati su malattie infiammatorie come l'asma bronchiale sono convincenti. Anche la prevalenza del diabete di tipo 1 sembra confermare questa teoria. Dati del progetto europeo Diabimmune mostrano come questa patologia, che insorge nell'infanzia, sia cresciuta enormemente negli ultimi 50 anni, proprio nei paesi industrializzati. Aver ridotto la presenza batterica negli alimenti e nell'ambiente ha tolto al sistema immunitario gli stimoli necessari a imparare a lavorare adeguatamente, specie nella primissima infanzia, commenta David Over su Science Daily. Inoltre, oggi supponiamo che il microbiota intestinale, ovvero il patrimonio di virus, batteri e altri microorganismi che risiedono nel nostro apparato digerente, sia il vero mediatore tra l'ambiente, cibo e immunità, prosegue Selmi. La flora intestinale rappresenta la palestra in cui il sistema immunitario impara a funzionare in modo appropriato. La cosiddetta Western Diet, cioè l'alimentazione dei paesi sviluppati fatta di prodotti industriali ricca di grassi e zuccheri, è povera di fibre, altera il microbiota, predisponendoci a malattie. Il prezzo da pagare per il benessere che abbiamo raggiunto.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista fanpage.it. 17 aprile 1944, il rastrellamento del Quadraro. I nazisti deportano 1000 persone dal nido di vespe. A cura di Paola Palazzo. All'alba del 17 aprile del 1944, 3000 tedeschi accerchiarono il quartiere del Quadraro e arrestarono circa 2000 uomini tra i 15 e i 60 anni, destinandone circa la metà ai campi di concentramento. I nazifascisti volevano punire uno dei quartieri roccaforte della resistenza partigiana, che i tedeschi erano arrivati a chiamare Nido di Vespe, per quanto era radicato il sentimento antifascista nella borgata. Se ti volevi nascondere a Roma, ci stavano solo due posti, il Vaticano e il Quadraro. Era il 17 aprile 1944, quando alle porte della capitale circa 2000 persone tra i 15 e i 60 anni furono arrestate dalle truppe naziste con la complicità dei fascisti. Quel giorno è ricordato come il rastrellamento del Quadraro, dal nome dell'omonimo quartiere dove gli occupanti entrarono in massa. Poco dopo l'arresto, 947 persone furono deportate in Germania e destinate ai campi di concentramento. Fu il secondo rastrellamento a Roma, dopo quello del ghetto del 16 ottobre del 1943, ad opera delle truppe tedesche, nel tentativo di smantellare uno dei presidi della resistenza partigiana. Una ricorrenza ancora molto sentita dal quartiere e dalla città. Nel 2013 un collettivo di giovani artisti ha realizzato un video appello per non dimenticare l'estremo sacrificio degli abitanti del Quadraro durante l'occupazione nazista. Ogni anno l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, organizza delle iniziative in collaborazione con altre associazioni e artisti per ricordare quella terribile testimonianza dell'occupazione nazista in Italia. 1000 uomini furono deportati nei campi di concentramento. Sono appena le 4 del mattino del 17 aprile del 1944. 3000 militari tedeschi, capeggiati dal colonnello Kappler, accerchiano il quartiere del Quadraro. Ogni via d'accesso ed uscita è bloccata. Inizia la cosiddetta Operazione Balena. Gli abitanti del quartiere vengono improvvisamente tirati giù dai letti e le loro case perquisite. Nel corso della mattinata, circa 2000 uomini tra i 15 e i 60 anni vengono condotti come bestiame al cinema Quadraro per essere schedati. Poi i tedeschi trasferiscono il gruppo agli stabilimenti cinematografici di Cinecittà. Qui solo i validi, cioè quelli atti al lavoro coatto, vengono selezionati per i campi di concentramento. I non idonei sono scartati e arrestati. Sono poco meno di 1000 quelli che verranno deportati in Germania e Polonia come operai italiani volontari. La maggior parte di loro non tornerà mai più al Quadraro. Il Quadraro, il nido di vespe che faceva paura ai nazisti. Nelle parole dell'allora generale tedesco a Roma, Friedrich Mollhausen, sono spiegati molto chiaramente i motivi alla base del rastrellamento. Fu un'operazione diretta dalla polizia responsabile della sicurezza di Roma, la quale vedeva nel Quadraro il rifugio di tutti gli elementi contrari, degli informatori, dei partigiani, dei comunisti, di tutti coloro che essa combatteva. I tedeschi chiamavano quel quartiere alle porte della capitale Nido di Vespe, perché sotto di esso vi erano grotte e stretti corridoi che collegavano facilmente i vari quartieri della zona. Erano i nascondigli ideali per i partigiani e depositi invisibili di armi. Lì molti membri della resistenza organizzavano le attività armate di sabotaggio. I tedeschi cercarono in tutti i modi di reprimere i sempre più frequenti atti di ribellione da parte della popolazione. Imposero addirittura il coprifuoco alle ore 16 nei quartieri di Quadraro, Torpignattara, Centocelle e Quarticciolo. Fu un tentativo inutile. Il 10 aprile del 1944, appena una settimana prima del rastrellamento, un gruppo di partigiani, capeggiati da Giuseppe Albano, soprannominato il Gobbo del Quarticciolo, attaccò e uccise alcuni tedeschi in una trattoria di Cinecittà. Il gesto scatenò l'ira dei militari nazisti, che dietro la guida di Kappler organizzò l'Operazione Balena.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
9: Dalla rivista Focus Storia. Lo scomodo Galileo. Quattro secoli fa lo scienziato pisano pubblicava Il Saggiatore, trattato dove criticava i dogmi del suo tempo. Ecco come ridisegnò il cosmo, la terra e ogni sapere, inventando il metodo scientifico e pagando un caro prezzo. Di Maria Leonarda Leone. Il gruppetto di notabili veneziani che, sudando copiosamente, si era inerpicato sin sulla loggia del campanile veneziano di San Marco, si raccolse intorno a Galileo Galilei, l'organizzatore del bizzarro ritrovo. In quella calda mattinata di fine agosto dell'anno 1609, i loro occhi furono catturati dall'ultimo degli strumenti usciti dall'officina in Borgo dei Vignali, a Padova, dove l'ingegnoso matematico pisano dava forma alle sue idee. Si trattava di un sottile tubo di metallo con le estremità chiuse da lenti, lungo poco più di mezzo metro e rivestito, per l'occasione, di cotone color cremisi. Uno di quei vetri prospettici realizzati da poco in Olanda, ma, a detta dello stesso Galilei, rifatto migliore. Gli astanti potevano appurarlo guardandoci dentro. Ecco il campanile della Basilica Padovana di Santa Giustina, le case di Marghera, addirittura i volti delle persone che salivano e scendevano dalle gondole attraccate a Murano. Fu un trionfo che pochi giorni dopo si ripeté in Senato di fronte al Doge. Ma più che quel celebrato nuovo artifizio che rendeva gli oggetti 9 volte più grandi e 3 volte più vicini, a cambiare il futuro della scienza fu la decisione del suo costruttore di puntare il cannone occhiale verso il cielo, dopo averlo trasformato, con combinazioni di lenti sempre più potenti, in uno strumento astronomico. Così, in virtù di un'idea scopiazzata e della sua estrema curiosità scientifica, tra il 1609 e il 1610 Galileo ridisegnò il cosmo, la terra, l'astronomia, l'astrologia, la filosofia e quasi ogni ambito del sapere. Galileo è stato colui che prima di tutti ci ha fatto capire che l'universo, come si credeva di conoscerlo, non è mai esistito, conferma lo storico Massimo Bucciantini nel saggio In un altro mondo, il saggiatore. Ma come ci riuscì? Con una rivoluzione. Trasformò la scienza in un sapere pratico invece che contemplativo, basato sull'osservazione diretta della realtà e sui dati ottenuti con esperimenti condotti senza mai supporre come vero quello che si deve spiegare, gettando le fondamenta del metodo scientifico sperimentale di cui è ritenuto il padre. Che una tesi sia contraria all'opinione di molti non importa affatto, purché corrisponda all'esperienza e alla ragione, predicava ai suoi studenti dell'Università di Pisa, dove nel 1589, grazie ad alcune conoscenze, aveva ottenuto la cattedra. Sicuro del suo metodo, si permetteva di dubitare persino delle teorie sulla natura e sul cosmo del filosofo greco Aristotele, IV secolo a.C., teorie che nessuno, per quasi 2 millenni, aveva osato mettere in discussione, ancor più da quando la Chiesa le aveva usate per sostenere la verità rivelata dalle Sacre Scritture. Quelli che imparano non sanno mai le cose dalle loro cause, ma le credono solamente per fede, cioè perché le ha dette Aristotele. Se poi sarà vero quello che ha detto Aristotele, sono pochi quelli che indagano, notava il pisano, che ovviamente faceva parte del gruppetto di San Tommasi, inimicandosi i colleghi più tradizionalisti. Ma è probabile che non avrebbe smentito molte di quelle teorie se, nel 1592, non fosse finito a insegnare nel prestigioso e anticonformista studio di Padova. La Repubblica di Venezia consentiva la circolazione di merci e idee come non avveniva in nessun'altra città italiana e in gran parte dell'Europa, spiega Bucciantini. Vi si respirava ancora un'aria di libertà intellettuale che tanto preoccupava gli emissari dell'Inquisizione. Il posto ideale per l'inquieto Galileo, che qui visse, parole sue, gli 18 anni migliori di tutta la mia età. Eclettico e di mente vivace, ma anche perennemente in bolletta da quando suo padre, morendo 1591, gli aveva lasciato da mantenere il resto della numerosa famiglia, non si limitò a esercitare il suo ruolo istituzionale. Dopo aver trasformato la propria casa in una specie di convitto per studenti, aprì la famosa officina da cui di lì a poco sarebbe partita la rivoluzione scientifica. Per far cassa costruì un'infinità di strumenti più o meno utili e si dedicò persino agli oroscopi su commissione. Proprio quest'ultima pratica, considerata in odor di eresia, gli fruttò la prima brutta esperienza con l'Inquisizione nel 1604. La denuncia da parte di un ex collaboratore di professare l'astrologia divinatrice e di vivere ereticalmente, dato che, in cambio di andare alla messa, andava da quella sua putana Marina veneziana. Marina Gamba, con cui all'inizio del Seicento ebbe 3 figli illegittimi. Nota del redattore. Erano accuse gravi per l'epoca, ma il Senato della Repubblica teneva molto a quell'utile inventore, al punto che insabbiò il dossier prima che giungesse a Roma. Galileo 1, Chiesa 0. Ma la partita era appena all'inizio. 10 anni dopo, il frate domenicano Tommaso Caccini pareggiò i conti, rendendo noto al Santo Uffizio che lo scienziato contraddiceva le sacre scritture, affermando che la Terra non è il centro del mondo, né immobile, ma da sé si muove. Com'era arrivato il pisano a quella convinzione? Torniamo al 1609. Dal giorno della celebrata impresa sul campanile di San Marco, Galileo aveva fatto passi da gigante nello studio dell'universo. Col suo cannocchiale aveva osservato anche la superficie lunare, i satelliti di Giove, le fasi di Venere, gli anelli di Saturno e persino le macchie solari. E da ognuna di queste scoperte, in parte descritte nel 1610 nel suo trattato bestseller Il Sidereus Nuncius, l'annuncio sugli astri, aveva ricavato prove a sostegno della teoria eliocentrica, secondo cui il Sole è immobile al centro del cosmo e la Terra gli ruota intorno insieme agli altri pianeti, elaborata più di mezzo secolo prima dall'astronomo polacco Niccolò Copernico. Non era stato un colpo di testa improvviso, ma un coming out in piena regola, dopo anni di copernicanesimo silenzioso. Ed era stato seguito da un'ulteriore consapevolezza. Il cielo e la terra non erano, come si riteneva allora, 2 mondi radicalmente diversi, tanto perfetto e mutabile il primo quanto imperfetto e variabile il secondo. No, sottostavano entrambi alle stesse leggi della fisica. La Chiesa drizzò le antenne. Le novità celesti mettevano in grave pericolo l'ordine millenario e facevano risuscitare dalle viscere dell'inferno autori dannati come Giordano Bruno, bruciato come eretico solo 15 anni prima, scrive Bucciantini. Il ricordo delle teorie del Nolano su infiniti soli e infiniti mondi era sempre vivo e la Chiesa era pronta a sbarrare la strada a chiunque tentasse di fondare nuove cosmologie che mettevano in dubbio l'universalità e la centralità di Cristo, negando il dettato delle scritture che parlavano di un solo mondo e di un solo genere umano. La denuncia di frate Caccini sfondò quindi una porta aperta. Da anni le autorità ecclesiastiche osteggiavano la teoria copernicana che si contrapponeva al sistema geocentrico, in cui la Terra si trova al centro dell'universo che le ruota intorno, elaborato partendo dalle teorie del solito Aristotele dall'astronomo Claudio Tolomeo, secondo secolo dopo Cristo. Perciò, prendendo due piccioni con una fava, pochi giorni prima che il De Revolutionibus Orbium Celestium di Copernico finisse nell'indice dei libri proibiti, 1616, il Papa ordinò al cardinale Roberto Bellarmino, già giudice del processo a Giordano Bruno, di convocare Galileo e di ammonirlo di abbandonare la suddetta opinione e, se si fosse rifiutato di obbedire, di fargli precetto di abbandonare del tutto quella dottrina e di non insegnarla, non difenderla e non trattarla. Troppo sicuro delle proprie idee, dell'appoggio dei suoi amici potenti e del favore del Granduca di Toscana Cosimo II de' Medici, su cui finalmente era riuscito a far colpo, il neonominato matematico e filosofo dello studio di Pisa sottovalutò la pericolosità di quella prima formale ammonizione. Chi meno intende e sa, tanto più risolutamente discorre, lamentava due anni dopo né il saggiatore. Una critica, pubblicata esattamente quattro secoli fa, nell'ottobre 1623, alla scienza di sistema, aggrappata alle antiche convinzioni, è incapace di accettare le nuove scoperte. La goccia che fece traboccare il vaso papale cadde nel 1632. Nel dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, cercando di difendere le teorie copernicane, Galileo mise in bocca le tesi a favore del sistema tolemaico e anche alcune affermazioni del pontefice a riguardo al protagonista meno sveglio, il filosofo aristotelico Simplicio, semplice di nome e di fatto. Urbano VIII non la prese bene, come raccontò l'ambasciatore fiorentino Francesco Niccolini. Proruppe sua santità in molta collera e all'improvviso mi disse che anche il nostro Galilei aveva ardito d'entrar dove non doveva. Il pisano, veementemente sospetto d'eresia, ricevette l'ordine di comparire davanti al commissario generale del Sant'Uffizio e il 20 gennaio del 1633 fu costretto a mettersi in lettiga per raggiungere Roma. Qui venne arrestato, interrogato e il 22 giugno condannato dagli inquisitori. Inginocchiato sul pavimento di dura pietra, per sopravvivere ritrattò la propria teoria, maledicendo i suddetti errori ed eresie. Il carcere formale ad arbitrio nostro venne commutato in un ergastolo dorato che egli passò ai domiciliari nella sua villa di Arcetri. La pena salutare della recita settimanale dei salmi penitenziali fu delegata alla figlia, Suor Maria Celeste, ma la vera punizione per Galileo fu aver perso la vita che amava in mezzo a studenti accademici, amici e ammiratori. Gli rimase però la solita, indomita curiosità scientifica. Ormai ultrasettantenne, nonostante l'umiliazione della biura, gli acciacchi e la cecità, continuò a indagare l'universo. Sempre convinto, come aveva scritto coraggiosamente nel 1613, che le sacre scritture avessero l'obiettivo di insegnare come si vada al cielo, non come vada il cielo.
4: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista F, respira questa libertà. La respirazione è un potente strumento di benessere e trasformazione, ma non è così naturale e istintivo. Per farne un alleato capace di calmarci nei momenti no, bisogna saperlo ascoltare e guidare. Come? Un campione di apnea ci consiglia 5 esercizi. Di Vania Crippa. Paura o stress? La soluzione è respirare nel modo giusto. Parola di Umberto Pellizzari, campione di apnea, primo a infrangere il muro di 150 metri di profondità, fondatore della scuola Apnea Academy per la diffusione, la didattica e la ricerca dell'apnea. Per aiutare chi, fuori dall'acqua, vuole riscoprire il respiro come un potente strumento di benessere e trasformazione. Non sottovalutarlo. La vita si sviluppa tutta tra due respiri, la prima inspirazione e l'ultima ispirazione. Respiriamo dalle 20 alle 30.000 volte al giorno, il che significa 10 milioni di respiri in un anno e poco meno di un miliardo nel corso della nostra esistenza.
10: Tuttavia, la maggioranza delle persone non è consapevole del modo in cui lo fa. Respirare bene è fondamentale per superare i propri limiti, sciogliere le tensioni e riscoprire il controllo di se stessi. Controlliamo la dieta, beviamo acqua, evitiamo gli zuccheri, ma non poniamo attenzione a come respiriamo. Ecco allora 5 esercizi di respirazione che tutti noi possiamo fare quotidianamente per migliorare il nostro equilibrio psicofisico, la concentrazione e il rilassamento. I primi risultati dopo 2-3 settimane. Inizia dal test. Facciamo un respiro normale attraverso il naso. Inspiriamo ed espiriamo in modo naturale. Ora portiamo le dita al naso e chiudiamolo finché avvertiamo un leggero bisogno di respirare. Attenzione, non si tratta di trattenere il fiato per il maggior tempo possibile, solo di una leggera apnea. Contiamo il tempo, circa 20 secondi. Se il risultato sarà inferiore, probabilmente avremo l'abitudine di respirare in modo sbagliato o una tendenza a iperventilare oppure ancora a usare una respirazione toracica sollevando le spalle e creando dello stress. Un esercizio utile per contrastare questa cattiva abitudine consiste nell'inspirare ed espirare normalmente, in modo dolce e rilassato. Dopo si chiude il naso e si trattiene il fiato per 5 secondi, per poi ricominciare a respirare in modo lento e controllato per 10 secondi. Ripetiamo l'esercizio 10 volte. L'effetto calma, rilassa e stabilisce un ritmo ottimale di respirazione. Il nastro sulla bocca. È un esercizio utile e semplice che aiuta a correggere l'errore più comune, respirare con la bocca. Durante la giornata, nelle situazioni in cui siamo seduti, mentre ci riposiamo o siamo al computer, usiamo un cerotto o del nastro adesivo, meglio di carta, che copra completamente la bocca. Inizialmente potremo incontrare delle difficoltà, soprattutto quando ci distrarremmo e il cervello istintivamente ci riporterà a respirare dalla bocca. Progressivamente, con l'esercizio, anche se saremo concentrati su quello che stiamo facendo, respireremo comunque dal naso. Il passaggio successivo prevede che si faccia la stessa cosa muovendosi in casa. L'ultimo step è uscire, camminare a un ritmo veloce e riuscire comunque a respirare solo dal naso. L'esercizio inizialmente va svolto per circa 15 o 20 minuti al giorno. Poi, step by step, si può aumentarne la durata. Una lavagna bianca. Sediamoci su una sedia, comodi, con la schiena dritta, senza incrociare né gli arti superiori né quelli inferiori. Le mani appoggiano sulle gambe, gli occhi sono aperti e fissano un punto davanti a noi. Facciamo 10 respiri consapevoli, inspirando dal naso ed espirando molto lentamente dalla bocca, con gli occhi aperti, cercando di portare la respirazione a livello addominale e non toracico. A fine ciclo chiudiamo gli occhi. Per 5 minuti con gli occhi chiusi visualizziamo una lavagna vuota o uno schermo bianco e manteniamo questa immagine mentre il respiro è spontaneo, non forzato. Lasciamo scorrere via i pensieri e manteniamo l'attenzione sul bianco. Passati i 5 minuti riapriamo gli occhi e ripetiamo i 10 respiri, sempre senza muovere il torace. Riempi e svuota. Assumiamo una posizione comoda. Facciamo una prima inspirazione dal naso e poi una pausa in apnea, interrompendo l'inspirazione. Poi continuiamo la stessa inspirazione, poi un'altra pausa inspirando e così via. Proseguiamo in questo modo finché i polmoni sono completamente pieni. Dobbiamo sentire che l'aria nella fase di inspirazione inizia a occupare la parte più bassa, quella addominale, per poi salire in modo lento e progressivo, cercando di muovere il meno possibile la zona toracica e le spalle. Completata questa fase, si espira lentamente e in modo uniforme fino a svuotare i polmoni, senza forzare e rilassando il più possibile gli addominali. Attraverso l'allenamento e la pratica, quando l'esercizio diventa facile, invertiamolo. In una posizione comoda facciamo un'inspirazione uniforme dal naso, completa, e poi espiriamo dalla bocca, intervallando l'espirazione con alcune pause, finché i polmoni si svuotano. Durante tutta l'espirazione avvertiremo un forte senso di quiete interiore. Infine, eseguiamo entrambe le varianti dell'esercizio. Il triangolo. Seduti con la schiena eretta, le braccia rilassate e gli occhi chiusi, tracciamo una linea immaginaria tra le due pupille e su questa base costruiamo, visualizzandolo, un triangolo il cui vertice si colloca sulla sommità della fronte, all'attaccatura dei capelli. Portiamo lo sguardo verso l'alto fino a individuare il punto in mezzo al triangolo e fermiamolo lì, mantenendo il respiro dal naso lento e regolare. Il tempo di espirazione deve essere molto più lungo rispetto al tempo di ispirazione.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: The Civic Immersion, an economic reality program.
1: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
2: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
2: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: La storia della medicina e della farmacologia. A cura di Paolo Canova. Sesta e ultima puntata. Dal genoma alla medicina personalizzata.
0: Torniamo per un momento all'uomo con la febbre con cui abbiamo cominciato 6 puntate fa. 40.000 anni fa, nel buio di una foresta preistorica, quell'uomo non aveva parole per descrivere quello che sentiva. Non aveva modelli, non aveva strumenti. Aveva solo il corpo, il dolore e forse qualcuno accanto a lui che sapeva quali foglie raccogliere. Oggi quell'uomo, se vivesse nella parte del mondo che ha accesso alla medicina moderna, potrebbe fare una cosa impensabile per ogni generazione prima della nostra. Potrebbe sequenziare il proprio genoma. Potrebbe sapere, prima ancora di ammalarsi, se ha una predisposizione genetica a certi tumori, a certe malattie cardiache, a certi disturbi neurologici. Potrebbe ricevere un farmaco disegnato specificamente per la combinazione di geni che lo rendono unico. Il divario tra quella foresta e questo presente è così grande che sfida l'immaginazione. Eppure il filo è continuo. Lo sciamano, il papiro, Ippocrate, Vesalio, Fleming e ora l'algoritmo che analizza milioni di molecole alla ricerca della prossima penicillina. È la stessa storia. È la storia di esseri umani che guardano il proprio corpo e si chiedono come funziona, come si rompe, come si ripara. Questa è l'ultima puntata. Proviamo dunque a guardare avanti.
2: Il DNA e la medicina molecolare.
0: Il 25 aprile 1953, Francis Crick e James Buston pubblicarono su Nature una lettera di 1.5 pagine in cui descrivono la struttura a doppia elica del DNA. È uno dei momenti più importanti della storia della scienza e i due ne erano consapevoli. Crick la sera stessa andò al pub locale e annunciò ai presenti che avevano appena scoperto il segreto della vita. I presenti probabilmente non capirono immediatamente l'entità dell'annuncio. La struttura del DNA spiega come l'informazione biologica viene trasmessa e come viene letta. E da quel momento la medicina comincia a capire le malattie, non più solo come malfunzionamenti di organi o come infezioni, ma come alterazioni dell'informazione genetica. Le implicazioni farmacologiche sono enormi. Se un tumore è causato da una specifica mutazione genetica, forse si può disegnare un farmaco che agisce solo su quella mutazione, colpendo le cellule malate e lasciando in pace quelle sane. Questa è la logica della terapia mirata o medicina personalizzata. I primi farmaci di questo tipo arrivano negli anni 90 e 2000. L'imatinib, commercializzato dalla Gleevec, viene approvato nel 2001 per una forma specifica di leucemia causata da una precisa traslocazione cromosomica. I risultati sono straordinari. Una malattia con una sopravvivenza a 5 anni inferiore al 30% diventa gestibile a lungo termine per la maggior parte dei pazienti. È una delle storie di successo più chiare della medicina molecolare.
2: CRISPR. Le forbici del genoma.
0: Nel 2012, Jennifer Doudna ed Emmanuel Charpentier pubblicano un articolo su Science che descrive CRISPR-Cas9, un sistema molecolare, originariamente scoperto nei batteri come meccanismo di difesa immunitaria, che può essere riprogrammato per tagliare il DNA in punti precisi. In parole più semplici, CRISPR è uno strumento per modificare il genoma con una precisione che era impensabile fino a pochi anni prima. Si può togliere un gene, si può inserirne uno nuovo. In sostanza, si può correggere una mutazione. Le applicazioni terapeutiche sono già realtà per alcune malattie genetiche rare, come la beta-talassemia e l'anemia falciforme. Ma le potenzialità vanno molto oltre. Malattie ereditarie, alcuni tumori, forse anche infezioni virali croniche come l'HIV. E poi c'è il lato che tiene svegli i comitati di bioetica di tutto il mondo. Se puoi modificare il genoma di una cellula umana, puoi modificarlo anche in un embrione. E le modifiche di un embrione si trasmettono a tutti i discendenti. Ecco un estratto dalla dichiarazione della comunità scientifica internazionale dopo il caso di He Jianhui del 2018.
3: Nel novembre 2018, il ricercatore cinese He Jianhui annunciò di aver creato i primi bambini con genoma modificato. Due gemelle, le cui cellule embrionali erano state alterate con CRISPR per renderle teoricamente resistenti all'HIV. La comunità scientifica internazionale reagì con un'unanime condanna, non perché la tecnologia non funzionasse, ma perché era stata usata su esseri umani, senza un consenso etico condiviso, senza necessità clinica reale e senza che nessuno avesse ancora stabilito dove si trovi il confine tra terapia e potenziamento.
0: He Jianhui è stato condannato a 3 anni di prigione in Cina. Le due bambine, Lulu e Nana, i nomi in codice usati nella ricerca, crescono da qualche parte nel mondo con un genoma che nessun essere umano aveva mai avuto prima. E nessuno sa esattamente cosa questo significherà per la loro salute a lungo termine. CRISPR è una delle tecnologie più promettenti e più cariche di responsabilità che la medicina abbia mai avuto tra le mani.
2: I vaccini a mRNA e la lezione del Covid.
0: Il 2020 ha fatto capire al mondo intero, nel modo più diretto possibile, quanto la medicina dipenda dalla scienza e quanto la scienza possa essere rapida quando le risorse e l'urgenza si allineano. I vaccini a mRNA non sono stati inventati per il Covid. La tecnologia era in sviluppo da decenni. Katalin Karikó, ricercatrice ungherese della Penn, aveva lavorato per 20 anni sull'RNA messaggero come piattaforma terapeutica in marginalità quasi completa, rifiutata da gran parte dei fondi di ricerca, convinta di stare lavorando a qualcosa di fondamentale. Nel 2023 ha ricevuto il Nobel per la medicina. Quando il SARS-CoV-2 comparve, la piattaforma era pronta. BioNTech e Moderna avevano già costruito le infrastrutture. Il sequenziamento del genoma del virus, pubblicato dalla Cina il 10 gennaio 2020, era disponibile nel giro di ore. Il primo vaccino fu progettato in pochi giorni e i test clinici iniziarono in tempi record. 11 mesi dopo l'identificazione del virus, i primi vaccini erano approvati per uso emergenziale. Nella storia della medicina non era mai successa una cosa simile. Per fare un confronto, il vaccino contro la polio, negli anni 50, aveva richiesto circa 20 anni di ricerca. Questo non significa che i processi siano stati trascurati, i dati di sicurezza ed efficacia erano solidi, ma che decenni di lavoro preparatorio unite a risorse senza precedenti e a una pressione globale enorme, avevano compresso il tempo in modo straordinario. La pandemia ha anche mostrato il lato oscuro. La disinformazione, la sfiducia, la disuguaglianza nell'accesso ai vaccini tra paesi ricchi e paesi poveri. La scienza aveva risposto, ma il sistema globale lo ha fatto in modo disomogeneo.
2: L'intelligenza artificiale e il futuro della farmacologia.
0: Nel 2020, un sistema di intelligenza artificiale chiamato AlphaFold, sviluppato da DeepMind, risolve uno dei problemi più difficili della biologia molecolare: la previsione della struttura tridimensionale delle proteine a partire dalla loro sequenza amminoacida. Perché è importante? Perché la maggior parte dei farmaci agisce legandosi a proteine specifiche. E per disegnare un farmaco efficace bisogna capire la forma di quella proteina, com'è fatta, dove ha le cavità, dove può attaccarsi una molecola esterna. Determinare la struttura di una proteina richiedeva anni di lavoro sperimentale. AlphaFold lo fa in pochi minuti. Nel 2022 AlphaFold ha pubblicato la struttura di quasi tutte le proteine umane conosciute e di quelle di decine di altri organismi. È una biblioteca di dati biologici di una grandezza senza precedenti, disponibile gratuitamente a chiunque voglia usarla. L'intelligenza artificiale applicata alla farmacologia non è solo AlphaFold. Ci sono sistemi che analizzano milioni di molecole per identificare potenziali candidati farmacologici. Sistemi che analizzano dati clinici per trovare correlazioni invisibili all'occhio umano. Sistemi che aiutano a personalizzare le terapie sulla base delle caratteristiche genetiche del singolo paziente. Il primo farmaco disegnato prevalentemente con l'ausilio dell'intelligenza artificiale è già nella fase di test clinici. Non sappiamo ancora se funzionerà, ma il fatto che esista è già storia. Detto questo, l'intelligenza artificiale non sostituisce la biologia, la chimica, la clinica. Accelera, suggerisce, ma il farmaco deve ancora essere sintetizzato, testato, verificato sugli esseri umani reali. Il corpo umano è ancora la misura di tutte le cose, anche nell'era degli algoritmi.
2: Le domande aperte. Il grande cerchio.
0: Chiudiamo questo ciclo di puntate con tre domande che la medicina moderna non ha ancora risposto e che forse non risponderà mai in modo definitivo. La prima. Gli antibiotici. Fleming lo aveva avvertito nel 1945. I batteri sviluppano resistenza e noi abbiamo usato gli antibiotici con una prodigalità che ora ci costa cara. In zootecnia, in medicina umana, spesso senza necessità reale. I batteri resistenti a tutti gli antibiotici disponibili sono già una realtà. L'Organizzazione Mondiale della Sanità considera la resistenza antimicrobica una delle principali minacce sanitarie globali del XXI secolo. Stiamo potenzialmente tornando a un mondo in cui un'infezione banale può diventare letale. Questo non è fantascienza, è già presente in alcune aree geografiche e per alcune categorie di pazienti. La seconda domanda. Il divario globale. Le tecnologie di cui abbiamo parlato, CRISPR, vaccini a mRNA, medicina personalizzata, sono accessibili principalmente nei paesi ricchi. La maggior parte della popolazione mondiale non ha accesso nemmeno a farmaci essenziali. Questo solleva una domanda etica che non ha risposta tecnica. a chi appartiene la conoscenza medica. Terza ed ultima domanda, la più antica. Dove finisce la cura e dove inizia la trasformazione? Se possiamo modificare il genoma, se possiamo intervenire sulla chimica del cervello, se possiamo prolungare la vita, cosa significa essere umani? La medicina ha sempre cambiato l'umanità, ma forse mai come adesso ha il potere di ridefinirla. Siamo partiti da un uomo preistorico con la febbre in una foresta. Abbiamo attraversato gli sciamani e i papiri egizi, Ippocrate e i quattro umori, Galeno e il suo sistema imperioso, Mitridate che beveva veleno, Dioscoride e il suo catalogo di piante, Avicenna che salvava la conoscenza antica, Vesalio che apriva i corpi, Harvey che seguiva il sangue, Paracelso che bruciava i libri degli altri, Semmelweis che moriva incompreso, Pasteur e i suoi germi, Lister e il suo acido fenico, Fleming e la sua piastra dimenticata, Kesley che diceva no, Caricò che aspettava in marginalità per 20 anni. È una storia lunga, è una storia piena di errori e di intuizioni, di tragedie e di fortuna, di coraggio e di miopia, di scienza e di potere. Non è una storia di progresso lineare e trionfante, è una storia umana, con tutte le contraddizioni che l'aggettivo porta con sé. Ma c'è un filo che attraversa tutto, da quella foresta preistorica all'algoritmo che oggi analizza proteine. È la stessa domanda, posta in modi diversi, con strumenti diversi, da persone diverse che non si sono mai conosciute e che forse non avrebbero avuto molto da dirsi se si fossero incontrate. Come posso guarire? Come posso aiutare qualcuno a guarire? Come funziona questo corpo straordinario e misterioso che mi è stato dato in prestito per un tempo limitato? La risposta cambia, gli strumenti cambiano. La domanda no. Con questa puntata si conclude il nostro viaggio nella storia della medicina e della farmacologia. Ma la storia non conosce conclusioni. Muta, si rinnova, prosegue. Vive nel silenzio dei laboratori illuminati nella notte, nel respiro vigile delle corsie, nella dedizione di chi cura e nella fiducia di chi si affida. E continua, soprattutto, in ogni scelta con cui interroghiamo il senso fragile e prezioso dello star bene. Perché la medicina, prima ancora che scienza, è un patto umano che si rinnova ogni giorno.
4: La medicina è sempre stata uno specchio della civiltà. Curiamo come pensiamo, come viviamo, come ci trattiamo. E questo probabilmente non cambierà mai.
2: Avete ascoltato la storia della medicina e della farmacologia. Sesta e ultima puntata. A cura di Paolo Canova. Consulenza, Monica Zibellini e Flavio Casarelli. Montaggio, Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Voce, Paolo Canova. Una produzione, Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. 24 ore su 24.
6: 24 ore su 24.
5: Estratti da riviste mensili, audiolibri, rubriche culturali, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è disponibile anche su Alexa.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita è come una bicicletta con 10 velocità. La maggior parte di noi ha marce che non userà mai. Charles Schulz.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni, tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Buon compleanno, Pinocchio. 140 anni dalla pubblicazione delle avventure del burattino. Dal racconto a puntate alla prima edizione del romanzo nel 1883, storia editoriale del capolavoro di Carlo Collodi e del suo successo internazionale, di Ilaria Giannini. Era il 7 luglio del 1881 quando sul giornale per bambini, uno dei primi periodici settimanali per l'infanzia che usciva in allegato ogni domenica al quotidiano fiorentino Il Fanfulla, apparve la prima puntata di Storia di un burattino, firmata da Carlo Collodi. Era l'inizio di un personaggio che avrebbe segnato la storia della narrativa per ragazzi, diventando famoso in tutto il mondo. Pinocchio. Oggi, 140 anni dopo la prima edizione, Pinocchio è il libro non religioso più tradotto e venduto al mondo, con circa 280 versioni in tutte le lingue e infiniti adattamenti televisivi e cinematografici. Al classico Disney, edulcorato dagli elementi più paurosi della storia, all'indimenticabile sceneggiato di Luigi Comencini del 1972, fino alla pellicola di Guillermo del Toro del 2022, che ha vinto l'Oscar al miglior film d'animazione. Il Pinocchio a puntate e quel finale da cambiare. All'inizio Pinocchio era appunto solo un racconto a puntate che Collodi, pseudonimo dello scrittore e giornalista fiorentino Carlo Lorenzini, un omaggio al borgo vicino Pescia dove aveva trascorso le estati dell'infanzia con la famiglia della madre, aveva scritto per divertimento e per necessità di guadagno, senza aspettarsi chissà quale successo. Come scrisse al direttore del giornale dei bambini, Ferdinando Martini, Pinocchio era una bambinata e chiedeva di essere pagato bene per farmi venire voglia di seguitarla. Ma Pinocchio conquistò subito i lettori, grandi e piccoli. Storia di un burattino andò avanti per 15 capitoli, ma la conclusione che Collodi aveva scelto non piacque a nessuno. La vicenda infatti terminava con Pinocchio che moriva impiccato alla Quercia Grande e scontentava tutti. Dopo le proteste inviate dai lettori, la redazione del giornale dei bambini convinse Collodi a continuare il suo racconto. Questa seconda parte venne intitolata Le avventure di Pinocchio ed uscì dal 1882 al gennaio del 1883. La fata dai capelli turchini salvava il burattino e per lui arrivava il lieto fine. Dopo tutte le peripezie vissute, si trasformava in un bambino per bene, serio e ben educato. Dal racconto al romanzo, nascita di un classico. A quel punto, il libraio fiorentino Felice Paggi, con cui Lorenzini aveva già lavorato per un'edizione delle fiabe di Perrault tradotte in italiano, gli propose di trasformare il suo racconto a puntate in un romanzo. Uscì così nel febbraio del 1883, esattamente 140 anni fa, per la libreria editrice Felice Paggi, Le avventure di Pinocchio, il cui sottotitolo era Storia di un burattino, per far capire subito ai lettori che si trattava della versione estesa della storia uscita a puntate. Collodi effettuò da solo la revisione, tagliando le ripetizioni necessarie in un racconto che usciva un poco alla volta e aggiungendo piccoli sommari all'inizio di ogni capitolo. Il piccolo volume con la copertina verde era arricchito dalle illustrazioni del disegnatore fiorentino Enrico Mazzanti, amico di Collodi stesso. È lui che per primo creò l'immagine iconica del burattino, che poi sarà un punto di partenza per tutti i successivi illustratori. Il libro ebbe subito successo, ma soltanto nel Novecento diventò un vero e proprio caso editoriale, raggiungendo i 2 milioni di copie vendute. Oggi è impossibile stimarne il numero, anche perché i diritti d'autore di Lorenzini sono decaduti nel 1940, quindi da allora chiunque ha potuto riprodurne l'opera. Chi volesse ripercorrere la storia di questo intramontabile classico per ragazzi e non solo, può visitare la Biblioteca Collodiana della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, che si trova appunto a Collodi, e con oltre 6.000 volumi collegati alle opere e alla vita di Lorenzini, è la più grande raccolta a lui dedicata, con edizioni rare, italiane e straniere, giornali, riviste e saggi.

Amedeo Torti e sua moglie stanno prendendo un caffè in salotto. I bambini sono già andati a letto. I due stanno in silenzio, come succede spesso. All'improvviso lei dice: «Vuoi sapere una cosa? È tutto il giorno che ho una sensazione strana. Sento come se dovesse venire a trovarci a Pacer». «Queste cose non le devi dire neanche per scherzo», risponde il marito infastidito. Tonian Pacer, il suo vecchio e intimo amico violinista, è morto da 20 giorni. «Lo so che è orribile», dice lei, «ma non riesco a togliere dalla mente questo pensiero». «Magari, che bello sarebbe poter rivedere il mio caro vecchio amico», mormora il Torti con un senso di profondo rammarico. Scuote il capo e ritorna in silenzio. Sono le 10:15 e di colpo suona il campanello della porta. Un suono lungo e deciso. «Ma chi è a quest'ora?» dice lei. Si sente il passo strascicato di Ines che va ad aprire la porta, poi un leggero parlottare. La ragazza si affaccia in salotto pallidissima. «Ines, chi c'è?» domanda la signora. La cameriera inizia a balbettare. «Signor Torti, venga un momento di là, se sapesse...» «Ma chi c'è? Chi c'è?» chiede rabbiosa la signora. Ines si curva come chi deve dire cose segretissime. Le parole escono come un soffio. «C'è... Signor Torti, venga lei. È tornato il maestro a Pacer». «Che stupidaggine», dice il Torti infastidito da tutti quei misteri. Poi si rivolge alla moglie. «Vado io, tu resta qui». Esce nel corridoio buio, urta nello spigolo di un mobile e apre la porta che affaccia sull'entrata. E qui vede, in piedi, con aria un po' timida, a Pacer. Non è proprio il solito a Pacer, perché ha un aspetto meno sostanzioso, con i contorni vagamente sfumati. Un fantasma? Forse non proprio un fantasma. Forse non si è ancora liberato del tutto della materia. Un fantasma che ha ancora una certa consistenza. Vestito di grigio, come al solito, con la camicia a righe azzurre, la cravatta rossa e blu e il cappello che fa girare nervosamente fra le mani. Ovviamente si tratta di un vestito fantasma, una camicia fantasma, una cravatta fantasma e così via. Il Torti non è un uomo che si impressiona facilmente, eppure rimane senza fiato. Non è uno scherzo vedere comparire in casa il più caro e vecchio amico che aveva accompagnato 20 giorni prima al cimitero. «Amedeo», dice il povero Pacer sorridendo. Tu qui, dice con un tono di rabbia il Torti, sopraffatto da sentimenti opposti che gli provocano, non si sa come, una carica di collera. Eppure dovrebbe essere una bellissima sorpresa rivedere il suo più grande amico. Per organizzare questo incontro avrebbe speso chissà quanti milioni. Lo avrebbe fatto volentieri, senza pensarci neanche un attimo. E allora perché adesso non è felice? Anzi, perché prova una certa irritazione? Dopo tanta angoscia, dopo aver pianto tanto e dopo tutte le seccature del funerale, adesso deve ricominciare da capo? Sì, sono qui», risponde a Pacer, giocherellando ancora più nervosamente con il suo cappello tra le mani. «Spero di non averti disturbato». «Disturbo? E lo chiami disturbo?» dice il Torti ormai trasportato dalla rabbia. «Arrivi in casa mia, non voglio sapere neanche da dove, in queste condizioni e parli di disturbo? Certo che hai proprio un bel coraggio». E poi, come parlando con se stesso, del tutto esasperato, «E adesso io che faccio?» «Senti, Amedeo», dice a Pacer, «non arrabbiarti. Dopotutto non è colpa mia. Di là...» fa un gesto vago. «C'è una certa confusione. Hanno problemi. Insomma, mi hanno detto che devo aspettare ancora un mese. E tu sai che la mia casa ormai è abitata da altri inquilini. E allora tu vorresti fermarti qui da me a dormire?» «Dormire? Ma no. Ormai non dormo più. Non si tratta di dormire. Mi basta un angolino. Non darò alcun fastidio. Io non mangio, non bevo e non... Insomma, non ho bisogno del gabinetto. Solo per non dover girare per strada tutta la notte, magari con la pioggia. Ma la pioggia ti bagna?» «Bagnarmi no, naturalmente», dice a Pacer con una risatina. «Però mi dà sempre un fastidio maledetto. E così vorresti passare le notti in casa mia?»
se tu me lo permetti. Se te lo permetto, non capisco. Una persona intelligente come te, un vecchio amico, uno che ormai ha perso la vita, come fa a non rendersi conto? Già, tu non hai mai avuto una famiglia. Il povero Apache va indietro verso la porta. Scusami, io credevo... E poi si tratta di un mese soltanto. Ma allora non vuoi proprio capire, dice il Torti quasi offeso. Non è per me che mi preoccupo. I bambini, ti sembra una cosa bella per i bambini che non hanno neanche 10 anni avere un fantasma che gira per casa? Perdonami, ma io non lascio uno spettro dove ci sono dei bambini, caro mio. E allora niente? E allora, caro mio, non so cosa dire. Non finisce la frase perché Apache è già sparito. Si sentono solo dei passi veloci giù per le scale. Suona mezzanotte e mezza, quando il maestro Mario Tamburlani, direttore del conservatorio, arriva davanti alla porta del suo appartamento. Mentre gira la chiave nella toppa, sente alle sue spalle un bisbiglio. «Maestro! Maestro!» Si gira di scatto e vede Apache. Tamburlani è famoso per la sua diplomazia e la sua cortesia, la sua grande abilità nel trattare le persone. Grazie a queste sue qualità, piuttosto che per i suoi meriti musicali, ha raggiunto una posizione di prestigio. In pochi istanti valuta la situazione. «Oh, caro, mio carissimo Apache!» mormora con tono affettuosissimo e allunga le braccia verso di lui, facendo molta attenzione a mantenere almeno un metro di distanza. «Se tu sapessi il vuoto...» «Come? Come?» dice l'altro. «Dovete sapere che i fantasmi hanno i sensi attenuati, per cui Apache è un po' sordo. Abbi pazienza, ma non ci sento più come una volta», dice il fantasma. «Oh, lo capisco, caro, ma non posso urlare. Di là c'è Ada che dorme. Scusa, ma non potresti farmi entrare un momento? Cammino da molte ore». «No, no, per carità, guai se Blitz se ne accorge». «Come? Cosa hai detto?» «Blitz, il mio cane, farebbe un tale chiasso, si sveglierebbe il custode, e poi chissà». «E allora non potrei per qualche giorno venire a stare qui da me?» «Ma certo, mio caro Apache, certo, figurati se per un amico come te. Però come facciamo con il cane?» L'obiezione lascia Apache disorientato. Allora tenta la via delle emozioni. «Maestro, ti ricordi come piangevi un mese fa, al cimitero, quando hai tenuto il discorso prima che mi coprissero di terra? Ti ricordi? Lo sai che io sentivo i tuoi singhiozzi?» «Oh, caro, non dirmelo. Mi viene ancora l'affanno qui». Si porta una mano sul petto. «Aspetta un attimo. Oh mio Dio, mi sembra che Blitz...» Dall'interno dell'appartamento arriva un rumore. «Aspetta, caro, entro un momento per tranquillizzare quella bestia insopportabile. Caro, un momento solo». Lesto scivola dentro come un'anguilla e chiude la porta, sprangandola per bene. Poi il silenzio. Apache aspetta qualche minuto. Poi bisbiglia. «Tamburlani! Tamburlani!» Dall'altra parte nessuna risposta. Allora batte leggermente alla porta con le nocche. Silenzio assoluto.

0: Gianna è una vecchia prostituta, ma di buon cuore, con la quale a pace è stato molte volte. Abita in un vecchio palazzo popolare, fuori dalla città. Quando a pace arriva sotto la sua casa, sono già passate le 3 di notte. Per fortuna, come succede spesso in questi vecchi palazzoni, il portone di ingresso è socchiuso. Apache raggiunge il 5° piano con fatica. Ormai è stanco di camminare. Batte più volte alla porta prima di sentire la voce piena di sonno della ragazza. «Chi è? Chi è a quest'ora?»
1: «Sei sola? Apri, sono io, Tony!»
0: «A quest'ora?» ripete lei senza entusiasmo. «Aspetta, adesso vengo!»
1: I passi, lo scatto dell'interruttore della luce, la serratura che gira.
0: «Come mai viene a quest'ora?»
1: dice ritornando verso il letto e lasciando all'uomo il compito di richiudere la porta. Ma all'improvviso la ragazza si ferma, si gira a guardare a pace e solo in quel momento il ricordo affiora dalla nebbia della sonnolenza.
0: «Ma tu!»
1: vuole dire «Ma tu sei morto, adesso mi ricordo!» «Fuori, fuori, per carità!» supplica con gli occhi spalancati. Poi emette una specie di urlo. E lui, «Ti prego, Gianna, volevo riposarmi solo per un poco».
0: «No, no, fuori, come vuoi pensare? Mi vuoi fare impazzire? Fuori, fuori!»
1: Siccome Apache non si muove, la ragazza, continuando a guardarlo fisso, cerca con le mani sopra la credenza. Sotto le dita sente delle forbici. «Vado, vado», dice lui disorientato. Ma la donna, per la disperazione, lo colpisce con le forbici al petto. Le lame penetrano dolcemente nel fantasma perché non incontrano nessuna resistenza.
0: «No, no, mi fa il solletico», dice lui. «Oh, Tony, perdonami, non volevo», fa la ragazza spaventata.
1: Di fuori, nel cortile, si sente una voce furibonda.
0: «Ma si può sapere che succede? Sono quasi le 4. Volete piantarla o no?»
1: Apache sparisce come una folata di vento. E adesso? A chi può chiedere ancora? Al viceparroco di San Callisto? Il bravo Don Raimondo, il suo vecchio compagno di ginnasio che sul letto di morte gli aveva dato gli ultimi conforti religiosi? Chi più di un sacerdote può comprendere meglio la sua difficile situazione?
0: «Indietro! Stai indietro, presenza demoniaca!»
1: Questa è l'accoglienza del sacerdote quando vede il fantasma del violinista.
2: «Ma sono Apache, non mi riconosci!»
1: «Don Raimondo, fammi stare qui da te. Fra poco è l'alba. Nessuno mi vuole. Gli amici mi hanno rinnegato. Almeno tu!»
3: «Non so chi tu sia», risponde il prete con voce solenne. «Potresti essere il demonio o forse un'illusione della mia mente. Ma se sei veramente Apache, ecco, entra pure, quello è il mio letto, distenditi e riposa».
2: «Grazie, grazie Don Raimondo, lo sapevo».
4: «Non preoccuparti», prosegue il prete, «non preoccuparti se il vescovo già mi guarda con sospetto, non preoccuparti se la tua presenza può far nascere gravi complicazioni. Insomma, non importa se sei stato mandato per la mia rovina, sia fatta la volontà di Dio».
1: «Che fai adesso? Che succede? Te ne vai?» Ed è per questo che gli spiriti, quando per qualche motivo devono rimanere sulla terra, non vogliono vivere con noi, ma si ritirano nelle case abbandonate, tra i ruderi di antiche torri, nelle cappelle sperdute nei boschi, sulle scogliere solitarie che il mare batte e lentamente consuma.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

guarda le cose anche con gli occhi di quelli che non le vedono più. Ne avrai un rammarico che te le renderà più sacre e più belle. Luigi Pirandello.

0: Letteraturarte presenta la letteratura antica, l'Iliade. L'Iliade è un poema epico composto da Omero che tratta le vicende accadute gli ultimi 51 giorni del decimo anno d'assedio di Troia da parte dei greci. La vicenda ruota attorno all'ira di Achille, come si può presumere dal proemio, e dal rapimento della bella Elena da parte di Paride, figlio del re di Troia Priamo. Tutto ha inizio durante il banchetto nuziale di Teti e Peleo, madre e padre del valoroso Achille, che invitarono tutti gli dei e le dee, eccetto una, Discordia. Questa, sentendosi offesa, decise di vendicarsi, lasciando cadere su un tavolo imbandito una mela d'oro, sulla quale era incisa la frase «Alla più bella». Era Atena e Afrodite, credendosi ognuna superiore in bellezza alle altre due, si contesero la mela, fino a quando Zeus, re degli dei, si recò da un giovane, famoso per il suo fascino, e gli affidò la decisione. Costui era Paride. Le dee, determinate ad ottenere la mela, offrirono al giovane doni differenti. Atena la saggezza, Era la potenza, e Afrodite la donna più bella del mondo, Elena, moglie di Menelao, re di Sparta. Paride, preferendo quest'ultima offerta, consegnò la mela ad Afrodite, che mantenne la sua promessa. Il giovane allora non esitò a indurre la bella Elena alla fuga da Sparta e a condurla in patria, scatenando così la furia di Menelao, che si schierò con il fratello Agamennone, interessato all'espansione, contro Priamo e la città di Troia. Trascorreranno così ben 10 anni prima che i greci riescano a far breccia nelle potenti mura di Troia e conquistarla. La guerra e l'intera città hanno però un fondamento storico. La battaglia, secondo gli storici, infatti, si scatenò per interessi commerciali, poiché la città di Troia era in una posizione tale da non favorire il commercio tra greci e l'Oriente. L'Iliade è costituito da circa 16.000 esametri, ripartiti in 24 libri. L'esametro è il verso greco dell'epica. È molto musicale e rievoca il ritmo dei canti orali da cui l'Iliade, così come l'Odissea, hanno avuto origine. Tale suddivisione fu operata nel secondo secolo avanti Cristo dai grammatici della Biblioteca d'Alessandria d'Egitto, i cosiddetti grammatici alessandrini, ai quali si deve anche la prima edizione critica dei poemi omerici. I fatti raccontati nel poema sono in ordine cronologico. Il periodo considerato è breve, ma il racconto risulta molto dilatato, perché il rapporto tra la durata narrativa e la durata temporale effettiva varia molto nel corso del poema. Ad esempio, il primo e il 24° libro coprono ciascuno 20 giorni, mentre dal secondo al settimo, come anche dall'11° al 18°, si narrano eventi accaduti in un solo giorno. Nell'Iliade la vicenda è organizzata attorno a più nuclei tematici. L'ira di Achille e il suo ritiro dalla guerra, libro primo. Scontri fra Achei e Troiani, dal libro secondo, libro 15°. La morte di Patroclo e il giuramento di vendetta di Achille, libri 16°-19°. Duello tra Ettore e Achille e la cerimonia funebre in onore di Ettore, libri 20°-24°. L'Iliade è il poema di una guerra stancante e incerta, che si chiude con i funerali del nemico degli Achei, Ettore, lo sconfitto, e col presagio della morte di Achille, vuoto nel cuore per aver perso l'amico Patroclo. Tutto si chiude con un'aria di sospensione e di generale sconfitta, come se l'Iliade voglia essere una gloriosa lapide in cui si narra, nella sua epigrafe, l'impresa che segnò l'identità di un popolo.
1: Avete ascoltato Pillole di letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Note classiche a piedi pagina.
4: Ogni domenica dalle 23.30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
3: Note classiche a piedi pagina.
4: Ogni domenica sera alle 23.30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. Marguerite Yourcenar.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano. Ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Airone. Il latte fa bene o fa male? Dipende. In generale possiamo tranquillamente consumarne, senza esagerare in quantità per non eccedere con i grassi. Se siamo intolleranti invece, scegliamo quello senza lattosio. Solo se siamo allergici dobbiamo rinunciarci, sostituendolo con alimenti che ci forniscano proteine e vitamine. Di Barbara Merlo. Negli ultimi anni pochi alimenti come il latte sono stati al centro di dubbi e pregiudizi, amplificati anche dai media e dai passaparola. Del resto, il latte, specie di mucca, è da millenni uno dei cibi alla base della nutrizione umana, mentre quello materno è la nostra prima fonte di nutrimento dalla nascita. Un recente studio internazionale sulle abitudini alimentari di quasi 190.000 persone di tutti i continenti, pubblicato sul British Medical Journal, per esempio, lo ha rivalutato. È infatti emerso che il consumo giornaliero di almeno 2 porzioni di latte e formaggi è associato a un rischio minore di diabete, ipertensione e sindrome metabolica, grasso addominale in eccesso, glicemia alterata a digiuno, pressione alta. Una ricerca precedente condotta negli USA aveva rilevato un minore incremento della pressione arteriosa tra chi consumava almeno 3 porzioni a settimana di latte e latticini, soprattutto magri, rispetto a chi si fermava a meno di una porzione a settimana. Merito dell'effetto protettivo di sostanze bioattive che si sviluppano durante la digestione delle proteine del latte. Occhio ai grassi. Il latte è un alimento completo perché contiene macronutrienti, proteine facilmente assimilabili, grassi e zuccheri, e micronutrienti, vitamine e sali minerali. Queste caratteristiche lo rendono un alimento adatto a tutti, salvo che agli intolleranti e agli allergici, dall'anno di età in su, afferma Elena Dogliotti, biologa, nutrizionista e supervisore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi. Lo schema della dieta mediterranea ne prevede per gli adulti un consumo quotidiano in alternativa allo yogurt di 2-3 porzioni da 125 millilitri, circa mezzo bicchiere l'una. È meglio quello scremato o quello intero? Anche se vi sono studi contrastanti sugli effetti dei grassi del latte sulla salute umana, probabilmente perché questi possono variare molto per composizione a seconda del tipo di allevamento e di nutrizione dell'animale, le linee guida raccomandano il consumo di latticini a minor contenuto di grassi, identificando come fonti migliori di questi nutrienti il pesce azzurro, l'olio extravergine di oliva e la frutta oleosa, noci, olive, avocado, risponde Dogliotti. Protegge le ossa? Bevi latte perché contiene tanto calcio per le ossa, si è sempre detto. Ma numerose ricerche, tra cui un grande studio dell'Università di Harvard, condotto su 78.000 donne, hanno concluso che la causa principale dell'osteoporosi, la perdita di massa ossea dello scheletro, non è la carenza di calcio, bensì quella di vitamina D che si produce esponendosi alla luce solare. Dogliotti dice: per prevenire l'osteoporosi sono ugualmente importanti diversi fattori che agiscono in sinergia. L'assunzione di calcio e vitamina K, fosforo, manganese, zinco i livelli di vitamina D e l'esercizio fisico. A oggi le meta-analisi, cioè gli studi che raccolgono e analizzano statisticamente i dati provenienti da diverse ricerche, non hanno supportato un effetto protettivo dell'assunzione di latte e latticini in età adulta sul rischio di osteoporosi e fratture ossee, forse a causa della complessa interazione tra i nutrienti e la natura multifattoriale delle fratture ossee. Si è anche affermato che il latte e i latticini, poiché forniscono proteine animali, sono alimenti acidificanti per l'organismo che, per riportare il proprio pH a valori fisiologici, è costretto a usare proprio il calcio di riserva delle ossa, impoverendole di questo materiale. Ma Elena Dogliotti considera infondata l'affermazione e spiega: l'aumento dell'acidità dell'organismo, la cosiddetta acidosi metabolica, è una patologia che si può verificare in condizioni metaboliche alterate, come nel diabete di tipo 1, e non per le abitudini alimentari. Un consumo eccessivo di proteine animali in generale può alterare lievemente il pH del sangue, che viene immediatamente ripristinato dai sistemi tampone dell'organismo, tra cui l'utilizzo di calcio prelevato dai depositi ossei. Il latte e i derivati, nelle porzioni consigliate, all'interno di un'alimentazione varia e bilanciata che preveda molti vegetali, non innescano questo meccanismo. Latte e tumori. È un binomio controverso quello tra consumo di latte e aumentato rischio di sviluppare alcuni tipi di cancro. Un'ampia revisione di studi condotti sul rapporto tra latte e tumori, pubblicata sulla rivista Annals of Oncology, sembra indicare un ruolo protettivo del latte e dei suoi derivati sul tumore del colon retto. Altre ricerche, invece, indicano che tra i consumatori di alte dosi di latte e latticini aumenterebbe il rischio di tumore alla prostata. Mentre, da alcuni studi, per le donne già colpite da tumore al seno, sembra che vi sia un rischio più alto di ricaduta della malattia tra le consumatrici più assidue di latticini. Per il tumore alla prostata, sembra che le evidenze di correlazione tra consumo di latticini e aumento di rischio siano maggiori, probabilmente per fattori legati al contenuto di grassi e calcio nei latticini, anche se ci sono diverse ipotesi su possibili meccanismi non ancora chiarite, spiega Dogliotti. Per chi ha avuto il tumore alla mammella, il rischio è relativo all'aumento dei fattori di crescita IGF-1, proteine che stimolano la proliferazione cellulare, con il consumo di latte e derivati, anche se è molto variabile e poco rilevabile con consumi moderati di questi alimenti. Ad oggi, conclude la nutrizionista, il divieto di consumare latticini da parte di molti specialisti, pur non essendoci evidenze di rischio conclamate, si basa sul principio di precauzione. Ogni caso va valutato. Lo digeriamo grazie a una mutazione genetica. L'uomo iniziò a nutrirsi in modo regolare di latte animale circa 10.000 anni fa, praticando agricoltura e allevamento. Gli studi di genetica e di antropologia hanno dimostrato che, poco dopo la rivoluzione agricola, nel DNA di alcune popolazioni si verificò una mutazione genetica casuale che permise loro di produrre l'enzima lattasi per digerire il lattosio del latte, non solo nella prima infanzia ma anche in età adulta, diversamente dalle altre specie animali, in cui la secrezione della lattasi si blocca o si riduce molto dopo che il cucciolo è cresciuto. Pertanto, chi era portatore della mutazione riusciva a bere latte senza problemi e poteva disporre tutto l'anno di un alimento completo e nutriente, soprattutto nel nord Europa, nelle zone montane con inverni lunghi e freddi. Oggi nel mondo circa il 35% delle persone adulte digerisce il lattosio, ma la percentuale è più alta nelle popolazioni del nord, Scandinavia, Regno Unito, e delle aree montane. Sono invece lattosio intolleranti molti asiatici, africani e discendenti dei nativi americani. Intollerante o allergico? Non è la stessa cosa. Ogni volta che beve latte, l'intollerante al lattosio, principale zucchero del latte, può sviluppare crampi addominali, gonfiore, flatulenza. Colpa della carenza di un enzima, la lattasi, normalmente presente nell'intestino, soprattutto in quello dei bambini, meno negli adulti. In grado di spezzare il lattosio nei suoi componenti, glucosio e galattosio facilmente assimilabili dalle cellule intestinali. Se l'enzima non c'è o scarseggia, il lattosio permane nell'intestino e diventa nutrimento per i batteri che, metabolizzandolo, producono vari gas responsabili del gonfiore, tra cui l'idrogeno. Quest'ultimo entra nel sangue e poi nei polmoni, da dove viene espulso con la respirazione. L'intolleranza al lattosio, infatti, si diagnostica con il test del respiro, in inglese breath test, non invasivo, che misura il contenuto di idrogeno nel fiato. Fresco o UHT? Dal punto di vista nutritivo sono simili, ma differiscono nel gusto. Quello fresco, pastorizzato a 75 gradi per 15 secondi, ha un sapore più buono, ma chi non può acquistarlo con regolarità e preferisce avere scorte in casa, può scegliere quello a lunga conservazione UHT, dall'inglese Ultra High Temperature, che ha subito un trattamento termico più aggressivo, da 135 a 140 gradi per 2-5 secondi.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Psicologia Facile. Bambini e grinta. È possibile educare alla grinta o è qualcosa di innato? Di Maria Rosa Ranieli. Quante volte ci sarà capitato di dire o sentir dire «Quello è proprio un genio» o al contrario «Guarda che non sei un genio». Che tipo di convinzione c'è alla base di tali affermazioni? Per rispondere a queste domande abbiamo necessariamente fatto riferimento al talento definito come complesso di doti intellettuali, capacità, bravura, ingegno. E quando si parla di talento, automaticamente il pensiero va al successo, e allora è necessario chiedersi: cos'è il successo? Chi sono le persone di successo? Quali sono le loro caratteristiche? Sono sempre più popolari i programmi televisivi che mettono in luce persone con capacità fuori dal comune. Basti pensare ai vari talent show. Ma questa passione per l'eccezionalità è veramente sana? Se l'è chiesto anche Angela Duckworth, autrice del libro Grinta, il potere della passione e della perseveranza, e a suo avviso la ragione principale per cui dovremmo preoccuparci è semplice. Concentrando i riflettori sul talento, si rischia di lasciare in ombra tutto il resto. Senza volere, comunichiamo il messaggio che altri fattori non abbiano poi tanta importanza, compresa la grinta. Perché privilegiare il talento innato? Secondo l'autrice, quando non possiamo comprendere in che modo l'esperienza e l'addestramento portino qualcuno a un livello di eccellenza chiaramente superiore alla norma, ci accontentiamo di etichettarlo come talento naturale, dando per scontato quindi che si tratti di qualcosa che hai e non puoi fare nulla per acquisirlo. Il sociologo Dan Chambliss fa notare, ad esempio, che la biografia dei grandi nuotatori rivela moltissimi fattori che hanno contribuito al loro successo. Quasi tutti hanno genitori interessati allo sport e abbastanza facoltosi da pagare i corsi di nuoto e le trasferte per le gare, senza contare l'accesso a una piscina e le migliaia di ore di allenamento nel corso degli anni. Dan riassume bene il concetto con questa semplice frase: è facile cadere nella trappola del talento innato, specie se l'unico contatto che si ha con gli atleti è una volta ogni 4 anni, guardando le Olimpiadi alla televisione. In cosa consiste la grandezza? Le grandi cose, dice Dan Chambliss, sono realizzate da persone il cui pensiero è attivo in un'unica direzione, che impiegano qualunque cosa come materiale, che osservano sempre con grande zelo la vita interiore propria e altrui, che percepiscono ovunque modelli e incentivi. Che dire allora del talento? L'illustre filosofo raccomandava di considerare i grandi esempi soprattutto come degli artigiani. Non parlate di doni naturali, di talento innato. Si possono elencare grandi uomini di ogni genere che erano pochissimo dotati per natura. Hanno conquistato la grandezza, sono diventati dei geni, come li chiamiamo noi. Tutti loro possedevano la serietà del bravo lavoratore che impara a costruire le parti come si deve prima di avventurarsi a dare forma alla grande totalità. Se il talento e la grandezza sono attributi in continua evoluzione che si possono conquistare con l'impegno, la dedizione e la grinta, come possiamo noi genitori educarli in tal senso? Angela Duckworth afferma che il terreno fertile dal quale far fiorire tutto il potenziale dei figli è costituito da uno stile genitoriale che ci vede molto esigenti, ma nel contempo disposti a offrire tanto sostegno emotivo. In altre parole, se i genitori sono affettuosi, rispettosi ed esigenti, non solo i loro figli seguiranno il loro esempio, ma li ammireranno. Non solo ascolteranno le loro richieste, ma comprenderanno perché devono assecondare i loro suggerimenti e magari vorranno seguire la loro stessa strada. È importante precisare che non tutti i figli di genitori psicologicamente saggi saranno necessariamente grintosi, perché non tutti i genitori sono un modello di grinta. È possibile essere esigenti e affettuosi, senza tuttavia manifestare passione e perseveranza, ovvero grinta, in vista di scopi lontani. Come possiamo educarli alla grinta? Keith Anders Erickson, a proposito del binomio talento-impegno, parla della regola delle 10.000 ore, secondo la quale è possibile diventare esperti di qualsiasi disciplina dopo 10.000 ore di esercizio in un tempo di 10 anni. Se riflettiamo su quello che amiamo o che eseguiamo con semplicità, ci accorgeremo che ognuno di noi ha un talento, una propensione naturale verso qualcosa. Le domande da porci quindi devono essere: cosa voglio fare di questo talento? Lo voglio trasformare in competenza? Sono disposto a esercitarmi 10.000 ore nel corso dei prossimi 10 anni? In pratica, Per educare i bambini alla grinta possiamo allenarci con la legge della cosa difficile di Angela Duckworth, tratto da Grinta, il potere della passione e della perseveranza. Esecuzione. Ogni componente della famiglia, compresi i genitori, deve scegliere una cosa difficile da fare, una che richiede un impegno di pratica deliberata. Si può smettere, ma non prima, ad esempio, che sia finita la stagione, oppure non prima che sia arrivata la scadenza della tassa di iscrizione. In pratica, per il periodo in cui abbiamo deciso di impegnarci, dobbiamo portare a termine qualunque cosa abbiamo cominciato. Definiamo insieme ai nostri bambini un tempo, una scadenza. È vietato smettere repentinamente, adducendo la scusa che quel giorno l'insegnante ha rimproverato nostro figlio, oppure non ne ha voglia, ha perso una gara, si sente giù di corda. La cosa difficile da fare deve essere scelta dal diretto interessato. Nessuno può farlo al posto suo e non possiamo farlo per i nostri figli, poiché non avrebbe senso impegnarsi a fare qualcosa per cui non siamo motivati. Il talento senza allenamento non basta per raggiungere gli obiettivi e far avverare i sogni. Per ottenere risultati serve impegno, costanza, disciplina, grinta. E adesso sappiamo come allenarla. In conclusione, se vogliamo incoraggiare la grinta dei nostri figli, mettiamo in pratica la legge della cosa difficile, chiedendoci: quanta passione e perseveranza ho per i miei fini personali? Il mio stile educativo incoraggia i miei figli a emularmi? Se le risposte a entrambe le domande sono positive, vuol dire che li stiamo già educando alla grinta. In caso contrario, mettiamoci in discussione. Andiamo alla ricerca del perché abbiamo smesso di appassionarci nei confronti dei nostri obiettivi. Riprendiamo in mano il timone della nostra vita e puntiamolo nella direzione dei nostri valori. Se vogliamo che i nostri figli siano grintosi, non ci resta che diventare un modello di grinta, coltivando la passione per quello che facciamo. Noi siamo i giardinieri dei nostri figli. Il nostro compito non è quello di raddrizzare un legno oramai storto, ma quello di preparare il terreno, prendercene cura e lasciare che il seme, nostro figlio, faccia il suo corso e diventi il fiore unico che è.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Tratto dalla rivista online tuodiritto.it. USA. Ecco alcune leggi assurde, tutte da ridere. In Italia alcune leggi e altrettante sentenze possono definirsi assurde. Non a caso abbiamo dedicato un settore ad hoc del nostro sito all'argomento Sentenze assurde, che raccoglie moltissime pronunce a dir poco esilaranti. Ma anche gli Stati Uniti non scherzano in materia di legge, sono la patria delle stranezze e dei controsensi. Di seguito potrete leggere una divertente raccolta di normative che sono attualmente in vigore. Alaska. È legale sparare a un orso, ma è illegale svegliare l'animale solo per scattargli una foto. California. È vietato l'accoppiamento di animali a 500 metri da una scuola o da un luogo di culto. Supponiamo che la legge si applichi anche agli esseri umani. North Dakota. È illegale per i ristoranti servire al tempo stesso sia bresel che birra. Oklahoma. È illegale avere rapporti sessuali prima del matrimonio. Purtroppo è anche illegale per i proprietari di bar consentire a chiunque di fare sesso con un bufalo all'interno del loro locale, e il sesso orale tra marito e moglie punibile con un anno di carcere e una multa da $2,500. Nevada. non ti è permesso acquistare bevande per più di 3 persone alla volta. Wisconsin, sentite questa. È illegale servire sostituti del burro nelle prigioni di Stato. Grandioso. Ora i lavoratori della mensa hanno qualcos'altro di cui preoccuparsi. Texas, se volete vendere un vostro occhio, qui non è possibile. Buona sapersi. North Carolina. Appassionato di bingo? Perfetto, ma in North Carolina non puoi giocarci per più di 5 ore. South Carolina. Qui è possibile giocare a bingo per tutto il tempo che desideri, ma è illegale per i minori di 18 anni divertirsi con un flipper. Hawaii. Non è possibile inserire monete nelle orecchie. Utah. Una persona non può fare sesso nel retro di un'ambulanza se sta rispondendo a una chiamata di emergenza. Massachusetts. È proibito russare, a meno che non siano chiuse tutte le finestre delle camere. Maine. Non si può tenere le luci di Natale accese, passato il 14 gennaio. È permesso solo se sono appese al caminetto. Alla fine, tutto il mondo è paese.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus. Perché bisogna proprio togliere le scarpe entrando in casa? Non sono solo i batteri a varcare la soglia di casa. Un'analisi dettagliata di quello che si attacca alle scarpe vi convincerà della necessità di toglierle. Di Elisabetta Intini. Camminare in camera, cucina e salotto con le stesse scarpe che usate per uscire è semplicemente disgustoso. Il verdetto di un gruppo di scienziati che studia i contaminanti domestici non lascia molto spazio a interpretazioni. Un terzo delle polveri e della sporcizia che si accumula nelle nostre case arriva dall'esterno, soffiato dal vento attraverso le finestre o, appunto, scroccando un passaggio sotto la suola delle scarpe. Ad oltrepassare lo zerbino non sono soltanto resti di foglie e batteri fecali, come l'Escherichia coli, presente nella caca di cane e sul 96% delle suole delle scarpe, ma anche ospiti persino più sgraditi e nocivi. Mark Patrick Taylor e Gabriel Filippelli sono chimici ambientali dell'Environmental Protection Authority dello stato di Victoria in Australia e dell'Indiana University USA. Hanno passato l'ultimo decennio a far ricerca sulle sostanze inquinanti domestiche attraverso un'iniziativa, il 360 Dust Analysis Program, che raccoglie campioni degli aspirapolveri domestici assieme a un questionario sullo stile di vita degli occupanti di quelle abitazioni. Il catalogo di schifezze che ci trasciniamo al chiuso con le scarpe è più ampio di quanto si pensi. Come spiegato su The Conversation, il team ha individuato, su scarpe e pavimenti, patogeni resistenti agli antibiotici, incluso lo Staphylococcus aureus e il Clostridium difficile, dall'origine di molte infezioni ospedaliere, tossine residue dell'asfalto dalle proprietà cancerogene e distruttori endocrini, cioè sostanze in grado di interferire con il sistema endocrino umano, usati per esempio nei prodotti chimici da giardino. L'analisi della polvere raccolta nelle case di 35 paesi ha mostrato diverse tracce di metalli potenzialmente tossici come arsenico, cadmio e piombo in diverse concentrazioni a seconda del luogo e associati a varie attività all'aria aperta: estrazione mineraria, fusione o combustione di metalli, gas di scarico dei veicoli, semplice presenza in suoli contaminati. Nella valutazione degli inquinanti domestici, il gruppo di scienziati si è anche imbattuto in sostanze radioattive di provenienza industriale, in microplastiche spesso associate a tappeti e vernici, e negli PFAS, acidi perfluoroacrilici ampiamente usati in ambito industriale, che hanno una persistenza elevata nell'ambiente e che, alla lunga, sono indicati come fattori di rischio per varie patologie. Insomma, in confronto ad altre voci dell'elenco, l'Escherichia coli passa quasi per un coinquilino accettabile.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Da Il Sole 24 Ore. Triste primato del femminicidio, parola dell'anno 2023 per la Treccani. Per la Treccani, la scelta di questa parola come simbolo dell'anno 2023 rientra nell'ambito della campagna di comunicazione hashtag Le parole valgono, volta a promuovere un uso corretto e consapevole della lingua ed evidenzia l'urgenza di porre l'attenzione sul fenomeno della violenza di genere, a cura della redazione. Un segno tragico dei tempi. Femminicidio. È questo il sostantivo scelto da Treccani come parola dell'anno 2023. Un triste traguardo che rientra però nel solco del meritorio lavoro svolto dall'Enciclopedia Italiana di scavare nei meandri della nostra lingua per scorgerne i neologismi, aggiornare il nostro vocabolario ed usarlo come lente di ingrandimento dei mutamenti sociali. Sostantivo di genere maschile, composto dal sostantivo femmina e dal suffisso cidio, derivante dal latino cidium, dal tema di cedere, ovvero tagliare, uccidere, il femminicidio è una pratica tanto antica quanto recente è stata invece l'urgenza di averle dato un nome proprio. Il termine, spiega Valeria Della Valle, direttrice scientifica, insieme a Giuseppe Patota del vocabolario Treccani, ha infatti fatto la sua comparsa nella nostra lingua solo nel 2001 ed è stata registrata nei neologismi treccani nel 2008. Uccisione diretta o provocata, eliminazione fisica di una donna in quanto tale, espressione di una cultura plurisecolare maschilista e patriarcale che, penetrata nel senso comune anche attraverso la lingua, ha impresso sulla concezione della donna il marchio di una presunta e sempre infondata inferiorità e subordinazione rispetto all'uomo, è invece la definizione del termine che usa il vocabolario Treccani online per spiegare il fenomeno. Una descrizione che travalica il riferimento oggettivo per descrivere un dato culturale. E infatti, spiega Treccani, la scelta di questa parola rientra nell'ambito della campagna di comunicazione hashtag Le parole valgono, volta a promuovere un uso corretto e consapevole della lingua ed evidenzia l'urgenza di porre attenzione sul fenomeno della violenza di genere per stimolare la riflessione e promuovere un dibattito costruttivo intorno a un tema che è prima di tutto culturale. Un'operazione pensata non solo per comprendere il mondo e la società che ci circondano, ma anche per contribuire a responsabilizzare e sensibilizzare ulteriormente lettori e lettrici su una tematica che inevitabilmente si è posizionata al centro dell'attualità. Come osservatorio della lingua italiana, sottolinea Della Valle, non ci occupiamo della ricorrenza e della frequenza d'uso della parola femminicidio in termini quantitativi, ma della sua rilevanza dal punto di vista socioculturale. Quanto è presente nell'uso comune, in che misura ricorre nella stampa e nella saggistica. Purtroppo nel 2023 la sua presenza si è fatta più rilevante, fino a configurarsi come una sorta di campanello d'allarme che segnala sul piano linguistico l'intensità della discriminazione di genere.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Da Il Manifesto. Il Giappone scaricherà in mare oltre 1 milione di tonnellate di acqua radioattiva dalla centrale nucleare. Di Manlio Dinucci. Non è Covid, per cui la notizia è passata quasi inosservata. Il Giappone scaricherà in mare oltre 1 milione di tonnellate di acqua radioattiva dalla centrale nucleare di Fukushima. Il catastrofico incidente di Fukushima fu innescato dallo tsunami che l'11 marzo 2011 investì la costa nord-orientale del Giappone, sommergendo la centrale e provocando la fusione dei noccioli dei 3 reattori nucleari. La centrale era stata costruita sulla costa appena 4 metri sul livello del mare, con dighe frangifrutti alte 5 metri, in una zona soggetta a tsunami con onde alte 10-15 metri. Per di più, vi erano state gravi mancanze nel controllo degli impianti da parte della TEPCO, la società privata di gestione della centrale. Al momento dello tsunami, i dispositivi di sicurezza non erano entrati in funzione. Per raffreddare il combustibile fuso è stata per anni pompata acqua attraverso i reattori. L'acqua, divenuta radioattiva, è stata stoccata all'interno della centrale in oltre 1000 grandi serbatoi, accumulandone 1,23 milioni di tonnellate. La TEPCO sta costruendo altri serbatoi, ma a metà del 2022 anch'essi saranno pieni. Dovendo continuare a pompare acqua nei reattori fusi, la TEPCO, in accordo col governo, ha deciso di scaricare in mare quella finora accumulata, dopo averla filtrata per renderla meno radioattiva, ma non si sa però in quale misura, con un processo che durerà 30 anni. Vi sono inoltre i fanghi radioattivi accumulatisi nei filtri dell'impianto di decontaminazione, stoccati in migliaia di container, ed enormi quantità di suolo e altri materiali radioattivi. Come ha ammesso la stessa TEPCO, particolarmente grave è la fusione avvenuta nel reattore 3, caricato con MOX, un misto di ossidi di uranio e plutonio, molto più instabile e radioattivo. Il MOX, per questo e altri reattori giapponesi, è stato prodotto in Francia, utilizzando scorie nucleari inviate dal Giappone. Greenpeace ha denunciato i pericoli derivanti dal trasporto di questo combustibile al plutonio per decine di migliaia di chilometri. Ha denunciato inoltre che il MOX favorisce la proliferazione delle armi nucleari, poiché se ne può estrarre più facilmente plutonio, e nel ciclo di sfruttamento dell'uranio non esiste una netta linea di demarcazione tra uso civile e militare del materiale fissile. Si sono accumulate finora nel mondo, secondo stime del 2015, circa 240 tonnellate di plutonio per uso militare diretto e 2.400 tonnellate per uso civile, con cui si possono però produrre armi nucleari, più circa 1.400 tonnellate di uranio altamente arricchito, e questo per uso militare. Basterebbero poche centinaia di chilogrammi di plutonio a provocare il cancro ai polmoni a 7,7 miliardi di abitanti del pianeta, e il plutonio resta letale per un periodo corrispondente a quasi 10.000 generazioni umane. Si è così accumulato un potenziale distruttivo, in grado per la prima volta nella storia di far scomparire la specie umana dalla faccia della Terra. I bombardamenti nucleari di Hiroshima e Nagasaki, le oltre 2.000 esplosioni nucleari sperimentali nell'atmosfera, in mare e sottoterra, la fabbricazione di testate nucleari con una potenza equivalente a oltre 1 milione di bombe di Hiroshima, i numerosi incidenti con armi nucleari e quelli ad impianti nucleari civili e militari, tutto questo ha provocato una contaminazione radioattiva che ha colpito centinaia di milioni di persone. Una parte dei circa 10 milioni annui di morti per cancro nel mondo, documentati dall'OMS, è attribuibile agli effetti a lungo termine delle radiazioni. In 10 mesi, sempre secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il Covid-19 ha provocato nel mondo circa 1,2 miliardi di morti, pericolo da non sottovalutare, ma che non significa il fatto che i mass media, in particolare quelli televisivi, non abbiano informato che oltre 1 milione di tonnellate di acqua radioattiva sarà scaricata in mare dalla centrale nucleare di Fukushima, col risultato che entrando nella catena alimentare farà ulteriormente aumentare le morti per cancro.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
9: Dalla rivista Messaggero di Sant'Antonio. Ogni età è un capolavoro, di Nicoletta Masetto. Gli anziani sono tra le prime e più numerose vittime del virus, della solitudine e dell'isolamento. Il nostro sguardo su una generazione di genitori e nonni che, nonostante tutto, continua a sperare e a sognare. Una benedizione per le nostre comunità e per i giovani. Più di 2.300.000 in tutto il mondo sono gli anziani, la maggioranza dei quali ultra 75enni, morti a causa del Covid-19. Tra i paesi più colpiti c'è l'Italia, con un numero di decessi tra la popolazione over 75 più alto rispetto alla media europea, 3,1% contro il 2,4%. La pandemia ha cancellato un'intera generazione di testimoni, di custodi della memoria, di saggi, di sopravvissuti della Seconda Guerra Mondiale, di protagonisti della ricostruzione e del boom economico. Sono i nostri genitori, i nostri nonni, i raccontastorie per i nipoti, il nostro passato, ma anche il presente e il tempo che verrà. Gli anziani sono le prime e più numerose vittime del virus, della solitudine, dell'isolamento. Sono coloro senza i quali le nuove generazioni non hanno radici né identità. Che cosa ne sarebbe di noi senza anziani? È questa una delle domande ricorrenti del post-pandemia, che proprio post non è, visti i numeri. Una questione che, al di là del dolore di ferite non ancora rimarginate, interroga il nostro presente soffermandosi sul valore e sul peso, termine che in ebraico ha la stessa radice di gloria, che gli anziani hanno per le famiglie, la comunità, la società. Una riflessione più generale sul senso del tempo, sulle stagioni dell'esistere, su fragilità e vulnerabilità che rendono comunque ogni vita, in qualsiasi momento del suo scorrere, un capolavoro. Dottore, la prego, non tolga il respiratore a un anziano che ce la può fare. Luisa Cortesi è un'antropologa ambientale, lavora all'Università di Cornell ed è nata a Bergamo. Qualche mese fa, dopo aver visto sfilare i camion militari con le bare dei tanti concittadini, per lo più anziani, stroncati dal Covid-19, ha scritto una lettera al sindaco della sua città. Inizia con l'appello che più di qualche medico si è sentito ripetere nelle terapie intensive degli ospedali, ormai senza più posti letto e con ventilatori polmonari insufficienti. Dal punto di vista medico è certamente più complesso salvare la vita a persone anziane. La mancanza di risorse, principalmente di respiratori, ha gravato i medici dell'atroce responsabilità di dare priorità ai pazienti con più possibilità di sopravvivere, afferma Cortesi, nonostante la piena consapevolezza che queste scelte dolorose fossero tanto necessarie quanto tormentate. Per gli antropologi rimangono validi questi interrogativi. Quali sono i valori culturali che intervengono in tali decisioni? Si prenderebbero decisioni simili in società che valorizzano gli anziani come i principali depositari di conoscenza, saggezza, identità culturale e storia? Questi criteri sono uguali per tutti, o ci sono persone che sono in grado di ottenere un trattamento preferenziale facendo leva sul loro potere politico o economico? Tra dolore e senso di colpa ci chiediamo come non perderne almeno il significato. L'antropologa prosegue rilanciando una riflessione sulla ricchezza dei nostri vecchi, sul patrimonio universale che essi rappresentano per qualsiasi società. Un anziano è una nipote che ha bisogno di lui per crescere saggia, scrive. È il nostro vocabolario, il registro del nostro paese, la sorgente del ruscello che corre fino alle nostre piazze e poi ancora fino alle nostre campagne. Un'anziana è un nipote che ha bisogno di lei per crescere forte nello spirito. È la nostra scuola, la minestra che scalda l'animo, la promessa che il tempo non porta solo fragilità, ma anche la sua accettazione. Del presente e del futuro della popolazione anziana parla con chiarezza la vecchiaia, il nostro futuro, la condizione degli anziani dopo la pandemia, il documento della Pontificia Accademia per la Vita, PAV, pubblicato con il Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale. Parole che puntano agli insegnamenti da trarre dalla tragedia del Covid-19, alle conseguenze per l'oggi e per il prossimo futuro delle nostre società. Riflessioni già avviate con le note del 30 marzo 2020. Pandemia e fraternità universale e umana communitas nell'era della pandemia. Riflessioni inattuali sulla rinascita della vita. 22 luglio 2020. Approfondite in Vaccino per tutti. 20 punti per un mondo più giusto e sano. Del 28 dicembre scorso. Documento preparato insieme con lo stesso Dicastero. Nei documenti si cerca di proporre la via della Chiesa, maestra di umanità, a un mondo cambiato dalla pandemia, a donne e uomini alla ricerca di un significato e di una speranza per la loro vita. Per Monsignor Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, è urgente ripensare globalmente la prossimità della società verso gli anziani. In questa prospettiva si legge nel documento della PAV: è necessario un serio ripensamento per l'intero sistema assistenziale del vasto popolo di anziani che oggi caratterizza tutte le società. Gli fa eco Monsignor Bruno Marie Duffet, segretario del Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale, secondo il quale la cultura tecnicista, che pone al centro del pensiero e della vita l'efficacia immediata, ci porta spesso ad abbandonare gli anziani, a considerarli meno produttivi. Come ripensare allora questa prossimità? In che modo possiamo aiutare i nostri vecchi a vivere il loro tempo nella ricerca degli anni possibili? Ci accompagna nella riflessione il professor Marco Trabucchi, medico psichiatra, direttore scientifico del gruppo di ricerca geriatrica di Brescia, professore di neuropsicofarmacologia all'Università Tor Vergata di Roma e presidente dell'Associazione Italiana di Psicogeriatria. Da anni si occupa di anziani con importanti studi sulla loro condizione clinica e soprattutto grazie al contatto quotidiano con tanti pazienti.
10: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Non sempre le nuvole offuscano il cielo. A volte lo illuminano. Elsa Morante.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Volga Blues, viaggio nel cuore della Russia, di Marzio Mian, Gramma Feltrinelli, 2024, letto da Fiorenzo Catera. Vista da Occidente, la Russia è oggi una terra lontana, misteriosa, ostile. Dall'invasione dell'Ucraina sembra sprofondata in un buio ancora più fitto che ai tempi più bui dell'Unione Sovietica, sfidando i paranoici controlli dei servizi di sicurezza. Marzio Mian è riuscito a viaggiare per 6.000 chilometri nella pancia, nel cuore e nell'anima della Russia, scegliendo la rotta maestra della sua storia. Buon ascolto.
2: Una goccia del Volga, dicono, impiega circa un mese per scendere dalle sorgenti, sul rialto del Valdai, fino al delta di Astrakhan, sul Caspio. È un mese durato anche il nostro viaggio. È il più lungo corso d'Europa, il Volga, con la fonte e la foce a fusi orari diversi. L'una alla latitudine del Mare del Nord, l'altra allo stesso parallelo del lago di Como. Quando siamo partiti, nel sottobosco della taiga, sotto i ladici e gli abeti, c'erano i bucaneve e i primi mirtilli e le fragole selvatiche. Giunti a Astrakhan, la steppa era tostata dal sole, sul delta sbocciavano i fiori di loto, le angurie erano già mature e dolcissime. Più che la grandiosità geografica e fisica, e tuttavia la sua portata metafisica a fare del Volga, già dal suo primo vagito nella regione tra San Pietroburgo e Mosca, il Giordano della Russia ortodossa. Ufficialmente la sua sacralità risale al 2017, quando il patriarca di Mosca, Kirill, accompagnato da Vladimir Putin, ne ha consacrato in pompa magna la fonte, equiparandola a quella battesimale delle cattedrali. Una targa annuncia che l'acqua del Volga è benedetta da Dio per la salvezza dell'anima del popolo russo, richiamando alla mente l'iscrizione mussoliniana alla sorgente del Tevere, tra i faggi dell'Appennino romagnolo. Qui nasce il fiume sacro ai destini di Roma. Oppure il dio Tevere, in pietra, piazzato dove il Tamigi sgorga tra le colline di Cotswold, a fungere da staffetta tra l'impero romano e quello britannico. Da sempre, infatti, i grandi fiumi funzionano come grandi turbine della retorica. Prima di compiere il primo passo in avanti di questo viaggio, devo però farne uno indietro, per ricordare da dove è scaturita l'idea di intraprenderlo. Sono a Berna con Daniel Puntas-Bernet, direttore di Reportagen, la rivista di giornalismo narrativo con cui collaboro da diversi anni. Con noi c'è John Rick MacArthur, l'editore e presidente di Harper's Magazine, il più antico mensile americano, una leggenda del giornalismo e della letteratura, con un pantheon di autori che va da Herman Melville a Jack London, da Winston Churchill a Christopher Hitchens, da David Foster Wallace a Paul Auster. Commentiamo un'inchiesta sparata sulla copertina del Liberal Harper's Magazine, che ha fatto molto discutere negli Stati Uniti, un vero e proprio jacuzzi sulla responsabilità della NATO nell'evoluzione della crisi ucraina, poi deflagrata con l'invasione russa. Pagine scottanti, con un lungo elenco di slealtà e umiliazioni da parte soprattutto delle amministrazioni democratiche americane, Bill Clinton in testa, nei confronti di Mosca, risalenti agli anni 90, quando, in ginocchio dopo la Guerra Fredda, l'erede dell'URSS chiedeva che le fosse concesso l'onore delle armi, cioè che la NATO evitasse l'allargamento alle regioni storicamente sensibili come l'Ucraina. MacArthur ritiene incredibile che al tempo dell'informazione globale a getto continuo tanto poco si sappia del paese più vasto del mondo e che il mondo si è messo in testa di sconvolgere. Lamenta che sui giornali americani, come su quelli europei, trovino spazio ormai solamente cronache da Mosca, pur nella consapevolezza che provengono da un regime che ha dichiarato guerra anche ai giornalisti stranieri, impedendo loro di oltrepassare i perimetri stabiliti dalla propaganda. Di certo, a scoraggiare l'invio di reporter nella provincia russa influiscono casi come quella di Evan Gascovich del Wall Street Journal, in regola con il visto giornalistico, eppure arrestato a Ekaterinburg con l'accusa di spionaggio e detenuto nel carcere di Lefortovo a Mosca. C'è poi, secondo MacArthur, autore di un celebre bestseller sulla censura e la propaganda USA nella guerra del Golfo, il riflesso di quelle che lui chiama sanzioni culturali. Queste sì estremamente efficaci. Una forma di ostracismo intellettuale di stampo maccartista imposto dall'Europa e dagli Stati Uniti, che in poco tempo ha determinato il blackout di informazione sulla Russia e sulla sua stessa civiltà. Una vera barbarie, dice MacArthur senza mezzi termini. L'idea della discesa lungo il Volga, nel cuore della Russia, come chiave narrativa giornalistica per squarciare il velo e raccontare in presa diretta che cosa vuol dire essere russi al tempo dell'offensiva neoimperiale di Putin, è nata quel giorno, incoraggiata anche da una precedente esperienza, simile, anche se assai meno azzardata e pericolosa. Il viaggio inchiesta realizzato ogni prima lungo il Mississippi, anche in quel caso con l'amico fotografo Alessandro Cosmelli, compagno di tanti reportage, in giro per il mondo. Anche lì, alle sorgenti del Mississippi come del Volga, tutto inizia con una foto che ci ritrae mentre attraversiamo con quattro passi il grande fiume appena nato. Lo stesso rito. Ci slacciamo le scarpe, ci sfiliamo i calzini, gettiamo la sacca sull'altra riva, rimbocchiamo i calzoni al ginocchio e guadiamo in pochi secondi. Ale attraversa tenendo ben stretti gli attrezzi. Entrambi abbiamo in faccia il sorrisino idiota che ammicca la ridicola sproporzione tra il rivolo da cui inizia il viaggio e ciò che quell'acqua sappiamo diventerà poi, ma che rivela anche il tentativo di sdrammatizzare la solennità del momento. Fare finta di ignorare di trovarsi al principio di qualcosa dal carico simbolico spropositato. Dentro, in realtà, siamo commossi, eccitati e intimiditi. Assistere alla nascita di fiumi come il Mississippi e il Volga ha il potere, che nessun monumento ha, di portarti dritto nella storia viva, cioè nella storia che scorre, perché sono i fiumi ad averla alimentata e continuano a farlo. A quel tempo, in America, di Donald Trump si parlava ancora solo sui rotocalchi per parrucchieri e forse in qualche procura. Ma nella quiete della provincia i sintomi di un'imminente destabilizzazione si avvertivano già chiaramente. L'odio sociale era ormai serpeggiante e si sussurrava di un clima da guerra civile. Eravamo partiti dal nord del Minnesota, quasi in Canada, per arrivare alle quasi tropicali acque del Golfo di Messico, 500.200 chilometri e 10 stati, fino a Venice, ultima zolla di terra in Louisiana. Minneapolis è il polo rispetto a New Orleans. Alfa e Omega come possono esserlo Stoccolma e Napoli in Europa. Era luglio, proprio come qui sul Volga. Nei primi giorni il grano turco arrivava alle caviglie, le aquile dalla testa bianca volteggiavano su foreste preartiche. Si doveva tenere la mug del caffè bollente tra le mani per riscaldarle. Dopo 4 settimane di viaggio sembravano trascorse 2 intere stagioni, come essere transitati da un emisfero all'altro. Lassù c'erano le betulle, i pini bianchi di Norvegia, i pioppi canadesi. Più avanti in Illinois, le querce, gli aceri, i tigli americani, gli ontani, nel Missouri e nel Tennessee, i salici e i frassini, e a sud dell'Arkansas, quando il fiume si distende su un rettilineo quasi avesse fretta di vedere come la sua storia va a finire, il mais ci superava in altezza. Arrivavano i noci pecan, le magnolie che profumavano di limone, le palmenane, i cipressi barbuti, immersi nel bayou, gli eucalipti e il kudzu che invade le rive e i giardini della Louisiana, trasformando ogni cosa in verdi fantasmi dalle forme vaghe e spaventose. A sud, con il caldo della piena estate, anche l'odore era più intenso. Bastava concentrarsi e si coglievano le fragranze degli stati attraversati e l'aria sembrava già annunciare l'oceano, un misto di alghe e diesel di imbarcazioni. Avevamo capito tante cose seguendo la rotta del Mississippi. Avevamo colto le avvisaglie dell'insofferenza verso l'establishment metropolitano e le derive nichiliste del politicamente corretto, la stanchezza verso le guerre per il petrolio, anche perché l'America ne produceva ormai abbastanza da poterlo esportare al posto della democrazia. Nell'America profonda si percepiva una nazione ormai non più giovane e innocente, ma che iniziava a guardarsi indietro, a interrogarsi e ad autoincriminarsi, sul razzismo e il suprematismo soprattutto. Erano mesi caldi a St. Louis, Memphis e Little Rock. Lì avevamo assistito a scontri innescati della uccisione da parte della polizia di neri disarmati, e intanto tra i fumogeni si affermava il movimento Black Lives Matter. L'Highway 61 ci aveva portato nel cuore di tenebra del Sud, nel tabù d'America, terra gonfia di sofferenza e violenza, del cotone e del sangue, dei linciaggi praticati dai bianchi fino alla metà degli anni Sessanta, con le gazzette locali che parlavano spesso di corpi lasciati appesi agli alberi. «Strange fruit hanging from the poplar trees», cantava Billie Holiday, o trascinati con le Buick nei quartieri neri e infine decapitati. I grandi fiumi dicono le cose come stanno. Scorrono in un loro tempo assoluto, che sembra non contemplare la storia degli uomini o forse lambirla appena distrattamente. Per questo sono testimoni capaci di consegnare implacabili e indicibili ed intime verità. Per questo, come avevamo fatto con il Mississippi, siamo andati ad ascoltare il Volga. Se nella terra dei grandi fiumi il Volga è il fiume, non lo si deve a tutta quella geografia che attraversa, ai suoi 3.500 chilometri di corso. Il siberiano Lena, per dire, vanta 1.000 chilometri in più. Né alla portata delle sue acque, né alla natura dei territori che penetra. Come mi dice a San Pietroburgo, prima di iniziare il viaggio, lo storico e potente direttore dell'Hermitage, Mikhail Piotrowski, la Russia non esisterebbe senza il Volga. È stato tutto ed è ancora tutto. È l'energia della patria, totem e destino. È l'autobiografia di un popolo. Cercavo la sua opinione sull'idea di discendere lungo il fiume per provare a capire qualcosa di questa Russia, che vista da Occidente è diventata lontana, misteriosa e anche ostile. Quasi un pianeta a sé, sprofondata in un buio ancora più fitto che ai tempi più cupi dell'Unione Sovietica. Ci riceve nel suo modesto ufficio nei sotterranei del museo, dove si è ricavato un angolino tra pile di libri, scartoffie, bollitori per il tè, sculture e quadri imballati. Il Volga ha prodotto grandimenti, scrittori inarrivabili come Maxim Gorky, Ivan Goncharov, Velimir Klebikov, perché ti fa aspirare alla grandezza, a una sua intimità, cieli protettivi luminosi, non come gli spazi sconfinati della steppa o i fiumi siberiani, che ti fanno sentire una pulce nel cosmo. Sconvolgenti idee sul Volga. Lenin, nato e cresciuto a Simbirsk, oggi nell'Ulyanovsk, ha incendiato e cambiato la storia del mondo. Piotrowski è illustre islamologo e orientalista. Lo conosco da anni, ma con lui si parlava amabilmente solo del canaletto, di Bisanzio, dei grandi viaggiatori islamici, oppure dei suoi amati vini bianchi siciliani. E invece di colpo lo ritrovo in piena esaltazione bellicista. Sono convinto che non lo fa per difendere il ruolo prestigioso, né per lo zelo verso l'amico Putin, che conosce dei primi anni 90, quando il futuro presidente Zar era vice sindaco a San Pietroburgo, da poco rientrato dal comando KGB di Dresda, con una lavatrice di marca occidentale legata sul tetto della sua Trabant. A quasi 80 anni Piotrowski potrebbe semplicemente tacere e tirare avanti, come la maggioranza dei russi. Parla con la calma di sempre, ma sfodera sguardi febbrili. Qualcosa lo divora dentro. Le foto appese che lo ritraggono sempre con Putin e insieme agli illustri ospiti occidentali che il capo del Cremlino portava in visita all'Hermitage, tra gli altri un sorridente Tony Blair e una mesta Angela Merkel, sono ormai reperti da museo di un'altra epoca, quanto l'arazzo appeso alla parete, donato da uno sceicco egiziano a Caterina la Grande nel Settecento. Il mite intellettuale Piotrowski, con la giacca che casca larga sulle spalle curve, è diventato un guerriero. Molti popoli, ma una sola nazione, la Russia, dice il direttore. La Russia sul Volga ha saputo incorporare tutti. Ci vivono genti di 20 nazionalità diverse, dai popoli ugro-finnici ai nomadi meridionali. L'Islam, pensiamo al Tatarstan, è religione della tradizione e delle identità russe quanto il cristianesimo ortodosso. In Europa, in America, vi riempite la bocca di multiculturalismo, ma le vostre città scoppiano di odio. Noi, senza chiacchiere, includiamo tutti, perché siamo una civiltà imperiale. Salvo poi citare le parole di Stalin. Sono russo, di nazionalità georgiana. Cioè di colui che nelle città del Volga ha compiuto i peggiori massacri e deportazioni nei confronti di tatari, cosacchi, cristiani non allineati, nemici del popolo. Kuyaki. Guarda l'Hermitage, mi dice il direttore, allargando le esili braccia e strabuzzando gli occhi. È l'enciclopedia della cultura mondiale ed è scritta in lingua russa. Perché è la nostra interpretazione della storia del mondo. Sarà arrogante, ma è questo che siamo. Quindi respira a fondo, perché sta per parlare di Stalingrado, la sua Betlemme. Io non la chiamo Volvograd, ma Stalingrado. Mai come oggi è il nostro punto di riferimento, simbolo di resistenza senza paragoni nella storia. L'incubo dei nostri nemici. Durante la Grande Guerra Patriottica, lì si è diffuso il Volga come corridoio economico vitale per i rifornimenti nord-sud. Ed è esattamente così in questi mesi. Attraverso il Volga e il Caspio commerciamo con l'Iran per contrastare le sanzioni. Esportiamo petrolio in India e importiamo quello che serve. Si sfila gli occhiali e li pulisce con calma con un lembo della giacca. Se i nazisti avessero preso Stalingrado, avrebbero tagliato il Volga e conquistato la Russia intera. Una questione molto materiale che è diventata spirituale e che contiene un monito quanto mai attuale. Chiunque ci provi farà la fine di tutti gli altri, svedesi, polacchi, francesi e tedeschi con i loro alleati. I russi sono come gli sciti nella steppa. Aspettano, soffrono, muoiono e poi uccidono. Le parole di Mikhail Piotrowski fanno paura, ma indicano la rotta maestra. Se il Mississippi è il padre delle acque, il Volga è Matasca, la piccola madre. L'epicentro della cultura, della fede e dell'identità russe. E dove l'impero zarista e poi quello sovietico hanno messo le prime radici e si sono affermati. Tra la regione baltica, le sponde del Caspio, vivono ancora i mari, i ciuvasci, i tatari, i cosacchi, i calmucchi. Quando nel 1767, da poco incoronata zarina, la prussiana, Caterina la Grande, volle farsi conoscere dei vari gruppi etnici e religiosi dell'impero, decise di discendere il fiume con una piccola flotta di imbarcazioni. Da Kazan, sulla sponda orientale, scrisse a Voltaire: «Amico mio, sono in Asia». Ufficialmente il confine geografico tra Europa e Asia è posto più in là, sul fiume Ural, ma è qui che storicamente e culturalmente i due continenti si incontrano e si dividono. Il Volga è muro o ponte, a seconda che la bussola della storia russa indichi Occidente, oppure, come oggi, Oriente. Dagli incontri fatti lungo il viaggio, una verità è certamente emersa. Per la Russia siamo ormai diventati un nemico. Erano giorni di grande incertezza quando siamo giunti in Russia via terra da Helsinki. Era appena rientrato lo showdown del duello, vero o inscenato, tra Evgeny Prigozhin e Vladimir Putin, culminato con la minacciata marcia su Mosca da parte del boss della Wagner. Io e Ale abbiamo attraversato il paese senza visto giornalistico infilandoci un po' la cieca in un van insieme ai russi Vlad e Katia, nostri complicati compagni di viaggio e collaboratori. I loro nomi sono di fantasia per ragioni di sicurezza, come del resto quelli di altri personaggi che il lettore incontrerà in questo libro. Abbiamo percorso 6.000 chilometri, da San Pietroburgo ad Astrakhan, passando per Tiè, Dubna, Rybinsk, Yaroslav, Nizhny Novgorod, Ulyanovsk, Samara, Saratov, Volgograd. 6.000 chilometri fino al Caspio, senza mai incontrare un solo straniero occidentale, senza ascoltare altra lingua che il russo. Nella Russia paranoica di Putin, soffocata dal controllo dell'FSB, i servizi di sicurezza eredi del KGB, si vive in un costante stato di inquietudine, che non di rado può diventare panico, soprattutto se si va in giro a fare domande e a scattare fotografie. Le pagine che seguono non possono certo tener conto dell'evoluzione degli eventi da quando sono state scritte, non di meno hanno l'ambizione di gettare uno sguardo nel cuore profondo di un paese il cui destino è fondamentale per le sorti dell'umanità. Eccoci dove tutto è cominciato, sul fiume che è l'autobiografia di un popolo. Alle sorgenti ci immergiamo nel mistero russo, nella commistione tra religione e potere, tra ideologia e fede. Siamo ospiti di madre Sofia in una sera di temporale. La badessa racconta delle suore partigiane e della missione della Russia contro il demonio occidentale. Qui incrociamo lo spirito del grande accusatore, il monaco confessore di Putin. Intanto, nell'intimità forzata del van su cui viaggiamo, affiorano le personalità delle nostre guide russe, Vlad e Katia. Olga la Terribile. Sulla polla sorgiva, ai margini di un boschetto di altissime betulle, hanno costruito una cappelletta d'abete che assomiglia a una sauna finlandese. Lo stesso odore, la stessa aria umida, eppure le panchine a doghe intorno, all'esterno del sito, raggiungibili da un'elegante passerella bianca. Dentro, su tre lati, candele accese, icone alle pareti, un'austera pietà a vegliare su tutti coloro che entrano. Una corpulenta babusca sta in ginocchio sulle assi, dopo aver ritirato il secchio di legno assicurato una catenella sul lato Volga. Si bagna il volto e il capo, quindi vi immerge una piccola croce e la foto incorniciata di una bimba. Beve un paio di sorsate dalle mani a coppa. Tutto con estrema calma, almeno finché si alza e prende a segnarsi furiosamente, inchinandosi ora in direzione dell'icone, ora del ruscello sul quale, dall'interno della cappella, si riflette il lucore delle candele. Dopo 200 metri il Volga si infila nel verde quasi nero della taiga, per poi gettarsi in una serie di laghi. Gli opuscoli garantiscono che nelle giornate terse si vede la corrente del fiume, che miracolosamente non si confonde con l'acqua dei bacini attraversati. A presidiare la sorgente, oltre alla cappelletta, su una balsa alla sua sinistra, c'è il tempio di San Nicola, il taumaturgo, e sull'avvallamento a destra, in una pietra rossa del Valdai, la cattedrale della Trasfigurazione del Salvatore, quasi una copia di quelle di San Basilio, sulla Piazza Rossa. Chi comanda su questa sacra spianata è però Sant'Olga, la principessa Variaga di Kiev, della dinastia dei Ryukyurudi, di fatto vichinghi che, seguendo la corrente del Volga, gettarono le basi della Rus, nell'attuale Ucraina. Sei secoli dopo la sua morte, avvenuta nel 969, la Chiesa ortodossa la proclamò santa, addirittura pari agli apostoli. Non per qualche particolare miracolo, ma per essere stata la prima della dinastia a battezzarsi a Costantinopoli. Suo nipote, il principe Vladimir, adottò poi il cristianesimo ortodosso come religione di Stato, evento che ha segnato più di ogni altro il destino della Russia nei mille e passa anni a seguire, anche se, almeno secondo le cronache, La scelta di Vlad fu ispirata da valutazioni piuttosto triviali. Escluse l'Islam perché proibiva l'alcol e il giudaismo perché a suo parere gli ebrei erano stati abbandonati da Dio per la codardia con cui avevano consegnato Gerusalemme ai Romani. Sant'Olga, sempre dipinta nelle icone con un volto beatamente buono, prima di incontrare la fede inaugurò uno stile di potere alla russa, poi ereditato in varie modalità e forme da Ivan il Terribile, Lenin, Stalin e Putin. Rimasta vedova giovanissima, si trovò a fronteggiare la minaccia della tribù slava dei Drevliani, i cui capi la imponevano di sposare il loro principe Mal per metterlo sul trono di Kiev. Inviarono 20 guerrieri, certi che bastassero per intimorire la ragazzina, ma lei li fece seppellire vivi. Dopodiché annunciò di aver cambiato idea. Era pronta a prendere in marito Mal. Tuttavia, per conferire solennità all'evento, chiese che nel viaggio per raggiungere il promesso sposo fosse accompagnata da tutti gli uomini più importanti dei Drevliani. A loro arrivo, Olga propose che si ristorassero dal lungo viaggio con un bel bagno caldo. Dopo che i notabili furono entrati nell'hammam, la futura santa chiuse le porte e fece appiccare il fuoco, bruciando vivo il gota della tribù che mirava il dominio su Kiev. Decapitata l'élite, un po' come fece Stalin con le fosse di Katyn qui sull'Alto Volga, oppure Putin in Cecenia, nel giro di qualche anno i Drevliani scomparsero dalla faccia della terra e il regno della Rus poté avere inizio nel segno del cristianesimo ortodosso, con l'aspirazione di diventare sacro impero, erede di una Costantinopoli ormai in mani ottomane. L'apparizione. La zarina assassina e poi santa, patrona delle vedove sepolta a Kiev, alla chiesa delle Decime, in Russia veglia sulla sacra fonte del Volga per mano di un'altra donna, la badessa Sofia, a capo del monastero delle monache cenobitiche, poco più che un izba facile da scambiare per una rimessa o per la casa dei custodi della cattedrale. Mentre ci avviciniamo, la foresta tutt'intorno ondeggia sotto le spallate del vento e le prime gocce del temporale forano come proiettili la polvere della strada sterrata. Siamo attesi per cena. Nel refettorio hanno imbandito un tavolo con minestra di ceci, carpa impanata e grano saraceno condito con miele. Da bere tisana d'olmo, oppure quas, bevanda similbirra fatta con pane raffermo e luppolo. Prima di accomodarci, tre monache ci invitano a pregare sotto il ritratto di Kirill, patriarca di tutte le Russie, e quando ci giriamo per sederci e cenare, eccola, in piedi, tutta nera, il volto bianco come una candela, immobile ritta sulla porta d'ingresso, accanto a una treccia di cipolle appesa allo stipite. Più che una presenza, un'apparizione. A lungo rimane in silenzio a guardarci negli occhi, con un'espressione di noncuranza, o forse di disappunto, perché siamo in ritardo. L'ovale del viso è incorniciato dal cuculion monacale, ma non è rasata, perché spunta sull'alta fronte un'esile intrigante ciocca biondissima. Dalla cappa fuoriescono le mani incrociate all'altezza del ventre, le nocche, grosse e arrossate da lavoratrice. Dal collo pende una pesante croce d'argento con uno smeraldo alle quattro estremità, alle quali è agganciato un medaglione con l'immagine di Sant'Olga, portalenti ma senza montatura, che accentuano la trasparenza cerulea dello sguardo. Solo quando le riferiamo l'emozione provata alla fonte, accenna un sorriso compiaciuto. Nessuno è mai tornato a casa dalle fonti con l'anima vuota, commenta.

Avete ascoltato un estratto da Volga Blues, Viaggio nel cuore della Russia, di Marzio Mian. Gramma Feltrinelli, 2024. Letto da Fiorenzo Catera.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia della medicina e della farmacologia. Un viaggio lungo 10.000 anni tra rimedi arcaici e scoperte rivoluzionarie, errori fatali e intuizioni che hanno cambiato il destino dell'umanità. La storia della medicina e della farmacologia. 6 puntate per capire come abbiamo cercato e talvolta osato di sfidare la malattia e riscrivere il significato stesso della parola cura. La storia della medicina e della farmacologia. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

L'uomo ragionevole si adatta al mondo. L'uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole. George Bernard Shaw.